0: del Servizio Disabilità della CEI, Davide De Santis, presidente della Mongolfiera Organizzazione di Volontariato, Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna. Allora, due parole sul senso dell'incontro, ma vorrei anche dire come nasce questo incontro. Allora, come vi dicevo, io sono presidente di CD Opere Sociali. È un'associazione di opere, di imprese sociali, associazioni, cooperative e quant'altro. Siamo circa 700 soci in tutta Italia. Molte delle nostre opere hanno in qualche modo a che fare con la disabilità. Ricordo nettamente che un po' più di un anno fa Davide De Santis ci incontriamo in un'occasione, in un conto comune, lui mi dice: guarda, io sono stato invitato a lavorare con la CEI nell'ambito della pastorale delle persone con disabilità. Ho conosciuto Suor Veronica, un portento, una forza della natura. Anche noi come CDO dobbiamo metterci a fare qualche cosa di sistematico, e da questo è nato un tavolo di lavoro che abbiamo chiamato con grande fantasia tavolo sulla disabilità, con l'idea di dire: ma guardiamoci in faccia, perché la grande provocazione è che spesso questo tema viene trattato come se fosse uno o più problemi da risolvere, cioè in maniera verticale. Ognuno ha la sua specializzazione, guarda solo quel pezzettino e ovviamente non succede niente, salvo nella migliore delle ipotesi riuscire a chiudere un pezzettino alla volta. Ma invece qui noi stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con una circostanza della vita, che ha a che fare con la quotidianità, che ha a che fare con una condizione che spesso accompagna la persona per tutto l'arco dell'esistenza, e non solo la persona con disabilità, ma tutto il mondo che ci sta attorno, la famiglia, per chi lavora magari i colleghi, gli amici. E allora noi abbiamo capito che c'è una cosa molto semplice: la rete non è semplicemente un concetto sociologico o un metodo di lavoro sociale. La rete vuol dire che ci sono dei soggetti che portano punti di osservazione e di esperienza diversi, che si guardano, si riconoscono e stanno insieme. Da qui è nata l'idea di questo incontro. Quindi oggi abbiamo invitato persone che portano punti di vista differenti, esperienze differenti, che in maniera diversa hanno tutte a che fare con la circostanza, con la condizione della disabilità, e che partiranno dal racconto della propria esperienza. Chiederemo poi a Suor Veronica di aiutarci a tirare un po' le fila anche di questa cosa. Io non aggiungo altro, perché è più interessante sentire la voce loro che la mia. Inizierà Paola Pozzo, a cui volentieri passo la parola.
1: Grazie. Intanto inquadro che cos'è l'Officina. L'Officina è una realtà sociale nata circa 11 anni fa per iniziativa mia e di Marco, un carissimo amico, dal desiderio di entrambi di lavorare con le persone con disabilità. Ci occupiamo solo di lavoro, abbiamo un settore assemblaggi e confezionamenti e uno legato alla rete di agricoltura sociale lodigiana, e produciamo marmellate, succhi, composte, conserve varie. Abbiamo un negozio di frutta e verdura dove vendiamo anche prodotti sociali. Siamo una ventina di persone, di cui il 60% con disabilità certificata, ma ce ne sono altri 10 che sono da noi in percorsi di tirocinio formativo finalizzati alle prossime postazioni lavorative. In questa cornice metto a fuoco tre aspetti che, pensando al tema della rete e vedendo l'esperienza dell'Officina, mi sembravano rilevanti. Il primo è la rete che ha preso me, perché da subito il filo rosso dell'Officina è stato il lavoro con e non per le persone con disabilità. Fare le cose per qualcuno è molto diverso che farle con qualcuno, per qualcuno magari dall'alto al basso, mentre noi siamo, a parte i ruoli organizzativi, molto cooperativa, e a questo ci teniamo tantissimo. La costruiamo davvero insieme con le braccia di tutti i nostri ragazzi. E quando si costruisce qualcosa insieme si condivide moltissimo, fino a entrare poi nel vivo dell'umanità di ciascuno. Sai, stamattina venendo avevo un po' di ansietta e mia mamma mi dice sta cosa, ma tu cosa ne pensi? E poi fino ad arrivare alle domande su di te: ma tu e Marco perché l'avete fatta l'Officina? Ma voi avete figli disabili? Che altro punto. Parto da questo per affrontare il tema della rete, perché questa è la rete che ha raccolto me, con i nostri ragazzi che hanno lo

0: sguardo puntato sull'altro, perché dell'altro non possono fare senza, ma anch'io non posso fare senza. Impariamo ogni giorno una dimensione diversa, molto comunitaria, molto comunità lavorativa. Il secondo aspetto riguarda più la rete, in senso stretto. Noi vediamo che la rete non nasce perché decidiamo a tavolino che fare rete è una cosa importante, ma non è una strategia, non è un modello relazionale, ma nasce davvero più che dal desiderio, il desiderio ci vuole, ma soprattutto dalla necessità di fare insieme. Io e Marco da subito abbiamo deciso che non avremmo avuto educatori interni, non perché ci dispiace la categoria, ma perché abbiamo pensato che ogni ragazzo che viene da noi, ogni persona che entra in cooperativa, specie se disabile, da sempre è stato accompagnato da educatori, dalla sua famiglia, dai fratelli, dai insegnanti di sostegno, dai servizi. Allora era un peccato buttare tutta questa conoscenza legata alla persona. E quindi abbiamo detto, la rete di sostegno entra, ed è questo è diventato proprio il metodo dell'officina, entra dentro l'officina come un grande cantiere. E così abbiamo anche coinvolto i servizi che fanno parte di questa costruzione comune. Se anche avessi scelto il migliore educatore, non sarei arrivata a questo risultato, perché negli anni noi abbiamo lavorato con tantissimi professionisti e educatori bravissimi. E questa rete poi appunto ha coinvolto per esempio un'educatrice molto brava, con una grande esperienza, che si chiama Marilena Zacchini, che lei per esempio ha portato il primo ragazzo autistico, Marco. Dopo 2 giorni sono arrivati i genitori, dopo 1 settimana il secondo autistico, Enrico, poi sono arrivati i suoi collaboratori, Elisa, Elena, Marcello. Tutti avevano una conoscenza della disabilità, soprattutto conoscevano alcuni di questi ragazzi e sono entrati all'officina come se fosse un grande laboratorio dove sperimentare che cosa è più utile per inserire un ragazzo autistico. Questa rete quindi è nata non tanto perché l'abbiamo pensata, non avremmo mai pensato a uno sviluppo di questo tipo, ma un po' per contagio, perché lavorare insieme, vi assicuro, è molto difficile, è difficilissimo, ma è imparagonabile. Infatti quello che abbiamo sempre visto è che nessuno delle persone coinvolte forse non deciderebbe più di lavorare da sola. E comunque nessuno è mai uscito da questi percorsi uguale a come vi era entrato. Il terzo aspetto è legato al fatto che noi per necessità dobbiamo metterci con qualcuno, perché il lavoro non basta. I nostri ragazzi lavorano 4-6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Il lavoro sicuramente è importantissimo, è quello che tutti i genitori chiedono, tutti i ragazzi vogliono, perché è la cosa che più fa sembrare più vicina all'autonomia, un modo di crescere normale, quello di tutti noi. Ma il lavoro, anche per chi ci arriva, non risolve tutti i problemi della vita. Per esempio noi abbiamo un ragazzo che è arrivato da noi a 38 anni, una famiglia che rifiuta la sua disabilità, che lo ritiene un fallito. Siamo riusciti a inserirlo con molta difficoltà, perché ha tantissime ansie, poi siamo andati a fare una gita in barca, un weekend, e questo appunto da detonatore, sono venuti fuori tutti i problemi, il fatto che lui ha bisogno di amici, era la prima volta, quasi 40 anni, che faceva qualche giorno con i suoi amici, perché è vero, i colleghi gli vogliono molto bene, e con i capi, come ci chiamano. E quindi lì è partito un percorso che noi vediamo molto doloroso per lui, perché immaginate arrivare a 40 anni dove fare i conti con la propria disabilità, con il desiderio affettivo, con la voglia di vivere da solo. E così un altro che ha fatto un gruppo per il suo compleanno, il compleanno di Federico, a cui aggiungeva nomi casuali. Quindi diceva, ma chi sono questi, Fede? Sono i miei amici, perché io ho un lavoro, ma loro non hanno niente, allora li ho invitati a venire con noi. Facciamo la festa, manda il ringraziamento sempre sul gruppo, grazie a tutti, grazie dei regali, e cambia il nome del gruppo, Amici dell'Officina e non solo. E da questa cosa ci ha fatto venire fuori tantissime domande, perché è chiaro che la loro esigenza di vivere l'amicizia va oltre il lavoro. Sono molto amici, questo è già una fortuna, ma appunto noi ci occupiamo solo di lavoro. E quindi cosa facciamo? Abbiamo fatto questa domanda a tutta la rete che ho descritto prima, ai genitori, a Marilena, alle altre associazioni, in cooperative con cui lavoriamo, alla Caritas con cui abbiamo fatto dei progetti. Ed è venuto fuori che questa esigenza di dover trascorrere il proprio tempo libero fuori dall'attività magari prevalente che uno vive è condivisibile da altri ragazzi. E quindi lì si parte la sfida. Cosa facciamo? Noi dell'officina ci mettiamo a pensare al circolo, a uno spazio da dedicare a loro. Tutta la disabilità, anche dal punto di vista normativo, si sta muovendo verso il fatto che le persone con disabilità siano coinvolte nei processi. E E questo, come ho detto, è anche un po' il nostro metodo. Loro lavorano con noi, costruiscono con noi, diventano soci consapevolmente di quello che stiamo facendo. E quindi inizieremo a breve un percorso con 3, 4, 5 associazioni lodigiane che già si occupano di attività ricreative, per capire insieme a un gruppetto di ragazzi misto, non ci saranno solo quelli dell'officina, se un posto così può soddisfare o rispondere in qualche modo a questo desiderio. Di questo posto saranno poi loro i fondatori, se appunto sarà adeguato all'altezza del loro desiderio. Questo racconto che ho fatto è il primo passo di un processo che andrà avanti nei prossimi anni. Indubbiamente non è stato facile, è sempre stato ricco di fatiche, di discussioni, di divergenze, anche di liti con i servizi, con i genitori. Ma la sfida per noi non è cambiare i servizi, o cambiare le famiglie, o cambiare il papà di Gianluca, lo psichiatra di Federico, ma è che questa realtà piena di dolore, di fatiche e anche di cose che non conosco ancora possa cambiare me. In questo il fare rete è un'esigenza, sia perché senza l'altro non posso fare niente, ma questo proprio concretamente, come ho cercato di dire, e sia perché anche il sistema più performante rimane sempre parcellizzato, mentre in questi giorni l'ho sentito dire tante volte, non c'è più solo l'autistico, c'è l'autistico che magari ha un problema di dipendenza, magari è straniero, magari è anziano, cioè quindi qualcosa che ha bisogno di una comunità. Ci diceva Suor Norma degli Hogar de Cristo, la comunità cura, ha finito così il suo intervento, e io penso che il più possibile dobbiamo favorire il nascere di comunità che siano lavorative, che siano di altro tipo, che possano accettare la sfida di guardare il dolore, la fatica, gli insuccessi, le cose che vanno bene o che vanno male, le famiglie che si smembrano intorno alla disabilità, senza averne paura.
1: Grazie molte a Paola. Lei ha chiuso sulla questione della comunità, che a me onestamente è un termine che piace di più di rete, perché la comunità ha dentro una dimensione relazionale che non è soltanto un'occasione, ma è in qualche misura connaturata a un desiderio fondamentale dell'essere umano. Senza comunità c'è la solitudine. La solitudine non è legata al fatto che uno è da solo, è ovvio che poi ciascuno di noi è un uno, ma che in qualche misura questa dimensione che invece fa parte del nostro desiderio, che è l'essere in relazione, non è più avvertita. E allora, Stefano, ci racconti la questione della solitudine?
2: Io sono della cooperativa Amici di Gigi, che nasce da un'esperienza caritativa che vede coinvolto Valerio, che è il presidente, con dei bambini con sindrome di Down. Si tratta di una rete di incontri, e in questa rete di incontri diciamo che sono tre questi incontri importanti. Il primo appunto è questo incontro con la carità, volontariato, comunque il donarsi agli altri. E in questo io e Valerio, mi ricordo quando ci siamo conosciuti in università, è stato incredibile perché ci siamo incontrati per preparare il test di ammissione. E entrambi in un post cena dove ci siamo incontrati ci raccontavamo entusiasti di quello che è per noi l'esperienza di carità, del donarci agli altri. Don Giussani su quello dice molto bene quando dice: quando c'è qualcosa di bello in noi ci sentiamo spinti a comunicarlo agli altri, quando si vedono altri che stanno peggio di noi ci sentiamo spinti ad aiutarli con qualcosa di nostro. Tale esigenza è talmente originale, talmente naturale, che è in noi prima ancora che ne siamo coscienti. E noi le chiamiamo legge dell'esistenza. Ecco, da questa cosa qui all'incontro di Valerio con Gigi, il figlio di Vittorio Taddei, un nostro caro amico che è l'imprenditore di Teddy Terranova, e da questi due incontri, da Don Claudio e da un'altra serie di incontri, poi anche l'Ema Taddei, tanta gente poi incontrata dopo, tutta la gente che ha iniziato a lavorare con noi, inizia a nascere in noi questo desiderio di far diventare la nostra vita interamente spesa per gli altri. Quindi nasce Cooperativa Amici di Gigi. Cooperativa Amici di Gigi attualmente ha 90 persone che ci lavorano, 9 comunità tra residenziali e semiresidenziali, rivolte a ragazzi con disturbo dello spettro autistico, problematiche comportamentali, relazionali e psicopatologiche, adolescenti con condotte a rischio di devianza e ragazzi con disturbi del neurosviluppo. E in più abbiamo 2 centri socio-occupazionali per adulti In uno abbiamo acquistato un brand che si chiama Belforte Home Fragrance e facciamo profumi d'ambiente, e nell'altro centro socio-occupazionale abbiamo acquistato una pressa dove facciamo vinili. Il tema della solitudine è un tema che sicuramente abbiamo impattato violentemente in questi anni. In particolare l'abbiamo impattato nella casa dove accogliamo dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Sono ragazzi che molte volte non parlano e spesso hanno disturbi del comportamento importanti, e noi viviamo con loro mezza giornata. I genitori sono i loro figli, quindi sempre. E impattandoci in questa realtà dei genitori, abbiamo iniziato a capire che tanti genitori dei nostri ragazzi non si facevano una pizza da anni, non riuscivano a uscire, andare al cinema. Con i loro figli tendenzialmente stavano sempre in casa, non avevano amici. E a quel punto, vedendo questa realtà molto dura, la coordinatrice della comunità per l'autismo, siamo sotto Natale, Natale 2025, e mi dice: ascolta un po', io vorrei fare qualcosa per questi genitori, vorrei dare questo Natale una speranza a questi genitori. A me viene alla mente subito che qualche mese prima mi sono imbattuto in una testimonianza della mongolfiera dove il mio amico Fefe ci aveva invitato, e in questa testimonianza conosco Chiara e Francesco Tappi. Iniziano a raccontare loro in questa testimonianza che hanno due figli autistici, quindi dello spettro dell'autismo di livello 3, insomma, quindi comunque impegnativi, e iniziano a dire di come questo rapporto con i loro figli è fiorito a partire dal rapporto fra di loro e gli amici. Io quando sentivo queste cose non ci credevo e ho iniziato a dire: vabbè, dai, tutte le famiglie che conosco non è possibile questa cosa. Quindi ho iniziato a dire: vabbè, poi conoscerò i figli, vedrò che saranno in realtà tranquilli e quindi avrò ragione io. Dopo l'incontro vado a conoscere i figli ed effettivamente avevano ragione loro. Quindi da lì dico: ma io questi qua dobbiamo farli conoscere ai nostri genitori. Quindi vigilia di Natale chiediamo a tutta l'equipe di stare con i ragazzi e i genitori, gli facciamo una super colazione e questa testimonianza di Chiara e Francesco. Poi bellissimo, perché tanti amici ci hanno aiutato, ci sono coinvolti per rendere quel gesto bello. Insomma, alla fine di questo momento, dove c'era un silenzio religioso mentre parlavano, alla fine di questo momento arrivano due genitori di un ragazzo da me con le lacrime agli occhi e dicono: Stefano, tu non hai idea che cosa abbiamo sentito oggi. Cioè, noi da quando abbiamo, adesso dico il nome fasullo che non si può, da quando è nato Massimo, i nostri amici ci hanno lasciato soli, ci hanno abbandonato tutti. Noi oggi capiamo che c'è una speranza. E a questo incontro poi ho chiesto a Fefe, a un altro amico, di raccontare cos'è la mongolfiera. Ecco, questa cosa qui ha generato poi un dialogo ulteriore con Fiasca, Fefe, su come anche poter spendere il tempo libero, su come anche fare una caritativa con queste famiglie. E qua ho capito una cosa, che il tema della solitudine si affronta con la comunione. Cioè, noi e la mongolfiera, come finalità, abbiamo altri scopi, cioè noi abbiamo tanti minori, eppure c'è un'origine che ci accomuna. Cioè l'origine è il valore della persona. Cioè chi arriva, chi conosciamo, chi abbiamo davanti, per noi è unico e irripetibile. E se qualcuno, io penso che sia Dio, che l'ha voluto in questo mondo, quel ragazzo lì, vuol dire che ha qualcosa da dire anche a me. Nel suo silenzio, nella sua violenza e nelle sue fatiche. E anche nella sua gioia, perché poi ci facciamo anche delle belle risate. E la comunione apre ad orizzonti poi impensabili, perché ti inizia a far guardare poi tutto quello che accade come un'occasione, a tal punto che diventa interessante il rapporto con i servizi, con le ASL di riferimento. Noi lavoriamo Rimini, Ravenna, Cesena e con tutti abbiamo instaurato dei bei rapporti. Oppure esce un bando del comune di Rimini su una spiaggia libera da gestire per la disabilità e assieme a Piro e In Opera, Rimini App e altre cooperative decidiamo di guardarla insieme questa cosa e iniziamo a gestire una spiaggia libera a tutti, che siamo a Rimini, Rock Island, quindi verso il porto. Quindi la comunione genera poi queste robe qua, e la solitudine può essere guardata. Grazie.
1: Grazie Stefano. Allora, continuiamo su questa questione. Lui ha usato adesso, ha tirato fuori una parola importante, comunione addirittura, e poi la mongolfiera ricorrente. Allora, Davide, che cos'è sta mongolfiera e cosa c'entra con la comunione?
3: Innanzitutto dico una cosa, è molto bello parlare al meeting che ci sia questo tema sulla disabilità. È 3 anni che si discute disabilità, nel 2024 abbiamo parlato dell'integrazione scolastica, l'anno scorso c'è stata la mostra di Ermanno, quest'anno questo incontro con la CDO. E secondo me è molto importante, perché è un tema talmente complicato e vasto che si cerca sempre di semplificare. Sì, è una goccia nel mare quella che stiamo facendo, ma una goccia di qualità, perché tante famiglie da queste occasioni si stanno riattivando in un rapporto con noi. E allora è da questo che parto, dal rapporto. Noi con la mongolfiera incontriamo tante famiglie. Quello che mi ha subito stupito è che l'85% delle famiglie che noi incontriamo ci raccontano questa dinamica. Quando ci incontriamo, ci vediamo e gli diciamo: benissimo, come stai, come non stai, bene, no? E gli chiedo di raccontarmi chi sono i loro amici, le loro relazioni. E loro raccontano quello che prima raccontava anche Gozzi. Ma niente, io quando ho avuto mio figlio, mi è stata data la notizia, eravamo tipicamente 6 in ospedale, in una situazione molto complicata e complessa, e succede che i miei amici chiamano e dice: dai, adesso lasciamo calmare le acque, poi ci vediamo quando uscite, non vi preoccupate, vi lasciamo tranquilli. Poi questi escono e gli amici naturalmente non si vedono più. Questa è una dinamica che mi ha stupito, perché è la contraria di quello che abbiamo vissuto noi. Tra l'altro molto spesso avviene anche nella rete familiare, non pensiate che la famiglia è costituita e quindi si è accettato questo problema lo stesso, no, spariscono. Sembra da demonizzare questa dinamica, ma in verità voi, rispetto a una roba così complessa e misteriosa, cosa fate? Se a un amico succede una cosa che voi non sapete come rispondere, cosa fate? Io tipicamente faccio un pacca sulla spalla e te ne vai, perché già lui non riesce a rispondere perché è successo questa cosa qua. Io non riesco a dargli nessun contributo, cosa faccio? Me ne vado. Pensate alla famiglia a cui nasce il figlio, che pesantezza che ha rispetto a questa cosa. La mongolfiera è nata su questo, perché a me è capitata la dinamica opposta. C'è sempre qualcuno che è stato con noi, con la mia famiglia, quando è successa questa cosa, che ci ha accompagnato, non ci ha mai fatto stare... Ecco, è stato. Prima di un servizio, la famiglia ha bisogno di qualcuno che stia con loro. Che ci stia, non che dica: guarda, il tuo figlio disabile è nato con questa disabilità perché così tu capissi questa cosa qua, o perché così tu facessi, perché solo te hai le forze per sopportare questa cosa qua, cioè che ti dà la formula di quello che hai davanti. A me è capitato che c'è sempre stato qualcuno che c'è stato, è rimasto e aveva la mia stessa domanda, cioè è misteriosa quando ti nasce un figlio che non è quello che volevi e che solo pensare al futuro ti viene un dolore immane. Allora che qualcuno stia con te ad affrontare quello che capita, allora ti dà la forza per andare avanti. La mongolfiera fa un servizio molto semplice: noi raccogliamo fondi per erogarli alle famiglie con figli disabili, tipicamente per il loro percorso educativo, sociale e riabilitativo, quindi psicomotricità, logopedia, fisioterapia, ipoterapia, tutto quello che finisce per IA noi paghiamo, c'è un bando, gli diamo i soldi. Sono 400 famiglie tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, adesso anche in Svizzera stiamo aprendo, quindi facciamo tante belle cose, sosteniamo quello che le famiglie vogliono, ma prima di tutto, prima di questa cosa qua e prima anche dei momenti di condivisione tutti insieme che facciamo, la cosa più importante è quella di instaurare un rapporto vero con queste famiglie. E cosa vuol dire instaurare un rapporto vero? Vuol dire veramente trovare un luogo, trovare dei momenti in cui, rispetto alla domanda che è grave che hanno queste famiglie, noi abbiamo il coraggio di starci davanti con loro. abbiamo il coraggio di chiedere come stai, di chiedere le loro paure, di ascoltare le loro paure, che poi alla fine sono anche le nostre, per cambiare prospettiva. Vi racconto, questa è la mia famiglia preferita della mongolfiera. Allora, la prima volta che lo becco, lui si presenta a me e mi dice: io ho una figlia tetraplegica, il mio desiderio più grande il primo giorno che è nata, invece che dire ai dottori di lasciarla in vita, in verità io ho fatto il più grande cavolata della mia vita, dovevo portarla al Camposanto, perché non è una vita degna quella che sta vivendo, eccetera eccetera. Poi davanti a una cosa così te puoi dire quello che vuoi, ma lui ha fatto la sua esperienza e sta vivendo una croce. Allora io lì ero impietrito, io ho fatto un'esperienza opposta, gli ho detto tutto quello che... Ma subito dopo è nata un'amicizia tra me e lui, un cammino insieme, fatto di grigliate, di tutto quello che volete, però fatto di osservazione, fatto di esperienza, l'osservazione e l'amicizia, la convivenza, che portava domande scomode. Tant'è vero che una volta ho notato sua figlia che aveva il sorriso perché suo babbo la abbracciava, la tirava in aria, era l'unico momento in cui rideva, e io gli ho detto: cosa daresti per questo sorriso? Io ti toglieresti questo sorriso? Lui ha detto: io non prenderei niente al mondo in cambio di questo sorriso. Bisogna stare con queste famiglie per un cambio di prospettiva. A volte bisogna anche stare insieme a loro e prendere la loro croce. Attenzione, l'amicizia è fatta da tanti aspetti, cioè non è che adesso noi stiamo con la gente, quindi parliamo, cioè in un'amicizia, in una convivenza ci sta anche che se uno ha un bisogno concreto, non è che dici: vabbè, io arrivo fin qui, vai avanti te. Cioè quando un amico, un parente ti dice: io devo fare una cosa, tu ti procuri per aiutarlo, no? L'amicizia è fatta di arrivare fino in fondo delle cose. Questo è importantissimo, perché sennò diventa tutta una roba per aria. Quindi, e qui arrivo alla rete e la faccio con un esempio. C'è stata una famiglia che è venuta da noi, anche questa molto mia amica, ho avuto il figlio alla cresima e ero il padrino della cresima, ero contentissimo. Disabile grave, non ha scelto lui, ha scelto i genitori, però sono stato scelto, questo è stato bellissimo. Detto questo, viene da me la mamma e dice: io il pomeriggio non so cosa fare con il mio figlio, perché noi lavoriamo, io non ce la faccio più al pomeriggio, vorrei qualcuno che li volesse bene il pomeriggio come li vogliamo bene noi. E qui a Imola non c'è una realtà che possa aiutare questo. Io, di fronte a quella cosa lì, ho detto: vabbè dai, adesso noi diamo già i soldi, non rompiamoci le balle. In verità, in un'amicizia non puoi far finta di nulla. E quindi abbiamo detto: dai, vediamo se ci sono qualche altra realtà. In effetti non c'era niente. Nell'implicarsi con la gente c'è bisogno anche di amare la pazienza delle cose, un certo percorso, di continuare, perché è una cosa complicatissima seguire un ragazzo disabile grave il pomeriggio se non lo sai fare. Siamo andati addirittura da dei nostri amici che sono quelli di Casa Novella, ne abbiamo parlato con loro, siamo andati da loro per quello che diceva prima Goz, cioè abbiamo in comune innanzitutto l'origine e lo sguardo rispetto a queste persone. E poi anche loro avevano una certa conoscenza del tema. È stato un percorso di 8 anni. Per fortuna il Comune di Imola ci ha concesso un posto dove poter accogliere ragazzi disabili gravi il pomeriggio. Abbiamo costituito addirittura un soggetto nuovo, cioè la rete tra noi e Casa Novella ha fatto sì che si creasse una fondazione che si chiama Fondazione Supernova, che farà un centro pomeridiano e anche un centro riabilitativo per tutte le necessità, quindi psicomotricità, logopedia e fisioterapia. Per il fundraising di questa fondazione dopo sarà dietro l'IBAN, fate... No, scherzo. Detto questo, la rete è nata proprio da quello che dicevamo prima, mettere in centro la persona e non il problema. Noi abbiamo fatto questo percorso che è complessissimo, speriamo che vada, però ci siamo stati perché abbiamo a cuore quella famiglia che poi ci ha fatto ampliare questa offerta a tante altre famiglie. e perché amiamo andare al fondo delle cose. Dico l'ultima cosa, quello che portiamo alle famiglie, l'amicizia, il servizio, non farle stare da sole, tutto quello che ho detto prima. Io sono convinto che sia per loro che per noi, per tutti i nostri volontari, la questione che cambi il tutto, che faccia quel cambio di prospettiva e che alla fine si desideri la vera felicità per i nostri figli, che capiscano qual è il punto vero sorgivo della felicità dei nostri cuori.
1: Grazie, grazie Davide. Sono molto colpito e anche un po' commosso da quello che ha detto Davide, e non solo per il contenuto che evidentemente è molto forte e impegnativo e credo che ci provochi tutti. Abbiamo adesso Carlo Battistini. Allora, Carlo Battistini è una persona molto seria, è il presidente della Camera di Commercio della Romagna e rappresenta quindi il mondo delle imprese. E sentiamo che cosa ci racconta rispetto a questo tema che stiamo portando avanti. Gli abbiamo chiesto poi una cosa un po' particolare che però ha a che fare con la circostanza quotidiana della vita delle persone e per certi versi è stata in qualche modo presentita sia nel racconto di Paola che in quello di Stefano. Quindi
4: io devo parlarvi di economia, di imprese e quindi niente a che vedere con le storie, le esperienze vissute che avete appena sentito e che sono quelle che sono più importanti. La Camera di Commercio è l'ente delle imprese ed è l'ente pubblico che ha la titolarità dei dati delle imprese. E ovviamente voi potete capire quanto sia importante il turismo, quanto sia importante che l'economia del turismo. E noi abbiamo voluto fare questa esperienza tramite la quale abbiamo voluto portare a sistema l'accoglienza turistica, abbiamo voluto utilizzare le esperienze unendole agli strumenti che oggi la tecnologia mette a disposizione per far sì che si valorizzasse pienamente quella che è un'esperienza turistica. Che cos'è il turismo? È l'accoglienza. Si fa turismo se si accoglie il turista. Il turista è una persona, non è un cagnolino o un drone. E il turismo è l'accoglienza delle persone, di tutte le persone. Quindi fare rete vuol dire portare a sistema tutto quello che accoglie le persone, qualunque persona, anche le persone che hanno una mobilità o un problema anche temporaneo, una malattia, una gamba rotta, naturalmente ancora di più per le famiglie, le persone che fanno le esperienze che avete sentito poco fa e che sono quelle più importanti naturalmente. Ma il turismo è tutto questo, vuol dire che anche le persone che hanno animato, partecipano alla vita degli amici di Gigi, delle cooperative, la Bongolfiera e quelle che avete appena sentito, possano avere una esperienza turistica e quindi il turismo è accoglienza, che vuol dire che il vigile urbano, vuol dire che lo stabilimento balneare, come ci insegnano gli amici di Gigi, piuttosto che il tabaccaio, piuttosto che l'albergatore, il campeggio, il tassista, ognuno abbia la consapevolezza che sta facendo un pezzo dell'ecosistema del turismo, che è l'accoglienza, semplicemente, ma che sia un museo, come una chiesa, come un ristorante. Ecco, tutto questo deve rimanere un sistema, deve capire che si lavora in un sistema che è fatto di tante tessere che tutte insieme devono garantire questo. Ecco, se facciamo questo abbiamo già risolto tanti problemi. Allora, il primo dato in Italia, il Ministero calcola che il turismo accessibile, come viene definito, cioè per le persone che hanno una accessibilità ridotta a tutti questi servizi, vale 1.300.000.000. Allora, noi dicevamo prima, oggi tutto ha un prezzo, ma dobbiamo capire qual è il valore delle cose. Se c'è un prezzo di una camera d'albergo, di una corsa in taxi, di un biglietto del museo, o di un pranzo al ristorante, dietro questo c'è un valore che è molto più importante del prezzo. Però anche il prezzo ovviamente conta, perché il prezzo è ciò che si paga per poi per accedere, per avere un servizio, quindi quel servizio ci deve essere. Ecco, quello che noi abbiamo fatto è, grazie a un finanziamento del Ministero del Turismo, fare lo strumento di governance per misurare questo, che è una piattaforma, quindi uno strumento tecnologico che è stato sperimentato su 4 comuni, che sono Cattolica, Bellaria, Ravenna e Bagno di Romagna, per capire, per misurare, perché se non si misurano le cose poi non si ha la consapevolezza dell'impatto che hanno e anche dei risultati che portano, se li portano. Il Ministero ci ha finanziato questa piattaforma, abbiamo fatto questa sperimentazione. Ovviamente Cattolica e Bellaria sono comuni balneari, Ravenna per città d'arte e Bagno di Romagna per il termalismo e il turismo delle aree interne appenniniche. Abbiamo misurato, siamo andati a vedere una serie di parametri, 1233 imprese che operano, turistiche, che operano in questo ambito. Siamo andati a misurare i parametri per individuare dei KPI, degli indicatori che facciano capire se rispondono a questa domanda, se danno una risposta. Allora, molti possono anche avere l'ascensore e il bagno con la porta più larga o la rampa di accesso. Quello che abbiamo verificato è che anche imprese turistiche che fanno 6, 7, 10 milioni di fatturato, di ricavi, e hanno i servizi, perché hanno l'ascensore, hanno la porta del bagno più larga, la rampa, ecco, però non lo dicono, non danno informazione, sono cose che non vengono valorizzate, non viene promosso. Abbiamo usato l'intelligenza artificiale per andare ad analizzare queste 1233 imprese, tutte hanno un sito web. Con l'intelligenza artificiale vai a vedere tutte le informazioni che sono estratte dai siti web di queste imprese, incrociate con i loro bilanci. Ecco, abbiamo visto che molte, anche quelle più efficienti, più strutturate dal punto di vista dei ricavi, poi in realtà non lo presentano, non lo propongono. Ecco, qui manca l'accoglienza, perché l'accoglienza, e anche quindi per il turismo, per un sistema economico come è il turismo, è fatta di queste cose, cioè di informazione, ma di strutture ovviamente, quindi di investimenti, ma di informazione soprattutto. Quando si chiede, si prenota, si va a capire quali sono i servizi, qual è l'opportunità che ci può essere, questo non viene sufficientemente presentato. Oggi ciò che vale di più sono le informazioni, poi anche le strutture, ovviamente le infrastrutture, ma soprattutto le informazioni. Quindi se non c'è un'informazione prima, non c'è neanche l'accessibilità dopo. E questo è quello su cui dobbiamo lavorare, perché ci sia questa rete, perché questo si diventi un ecosistema e una rete che funziona, ma in tutto il paese. Noi l'abbiamo fatto qui per sperimentarlo, ma l'Italia deve diventare questo, se vogliamo essere un paese civile, se vogliamo essere un paese accogliente, semplicemente accogliente. E il turismo è una parte di questo. Quindi questo c'entra anche con le cose che hanno un impatto molto più rilevante, ma poi tutto questo dobbiamo metterlo insieme e farlo funzionare. Ecco, noi ci prendiamo un po' questa fatica di voler fare anche da parte del sistema pubblico questa parte, di fare questa fatica di mettere insieme e di far sì che si presentino le opportunità anche per tutte quelle persone che hanno quella accessibilità ridotta, ma che se facciamo in questo modo diventa completa, diventa totale e quindi accogliente. E io lo dico perché voglio chiudere il cerchio rispetto all'amore. Ecco, l'ultima frase della Divina Commedia chiude la Divina Commedia, ma chiude quella che è quella del secondo canto, dove Beatrice dice: amor mi mosse che mi fa parlare. E noi parliamo perché c'è un qualcosa che ci muove e ci spinge, ci convince tutti. Io quello che ho trovato e che ho sentito prima lo riconosco nel secondo canto, quando Beatrice dice: perché vieni ad aiutare Dante che inizia il suo percorso? Amor mi mosse che mi fa parlare.
1: Grazie davvero. Una piccola sottolineatura, cioè noi stiamo parlando di una circostanza di vita, di una condizione. E a me questa cosa qui, l'idea dell'intervento di Carlo, secondo me è molto interessante. Cioè l'idea che tu ti puoi anche attrezzare tecnicamente, ma poi questa cosa di fatto non entra nel gioco, è una cosa che è terribile per certi versi. E allora dico, beh, meno male che c'è ancora qualcuno, un ente pubblico, che si può preoccupare di provocare un'impresa in questa direzione, perché il tema della provocazione non riguarda soltanto chi si trova a vivere questa condizione, ma tutta la realtà che in qualche modo è interpellata da questo. È come se invece il tema fosse è il problema delle famiglie. E no, è il problema nostro, è il problema di tutti, è il problema della comunità, è il problema della città in cui si vive. È il problema che un patrimonio culturale come quello di Ravenna è di tutti, non è solo di alcuni. Ma questo magari non viene neanche in mente. Quindi ci sembra molto interessante inserire in questo panel questo intervento, perché dice di un pezzettino che di solito invece si considera altro. Ciao Veronica, tocca a te adesso.
5: Salve a tutti, grazie di cuore, anch'io ringrazio il meeting, ringrazio Davide e Stefano, perché anch'io traggo spunto quando noi progettiamo a lavoro. Sono Suor Veronica, ho 52 anni, sono figlia e sorella di persone con disabilità. Ho la grazia da tanti anni di occuparmi all'interno della conferenza episcopale di questo servizio, ed è una parola che mi piace tanto, perché giro tante diocesi d'Italia. Io ho la grazia di vedere il bello, il fare rete lo vedo. Allora vi faccio una domanda, perché io vi ammiro. Chi è che di voi ha mai vissuto o sta vivendo momenti di fragilità? Chi è che di voi? Io per esempio l'ho vissuto, ma lo sto anche vivendo. Chi è che di voi lo vive? O è a fianco a persone che vivono situazioni? Chi è che di voi che in quei momenti, più che servizi o solo servizi, chiede di appartenere ad una comunità? Chi è che desidera far parte di una comunità e non solo dei servizi ottimi, credo tutti. Allora il tema di oggi, che Stefano l'ha ripetuto e tutti noi cerchiamo di raccontarvi, è un tema che riguarda tutta la comunità cristiana, un po' il cammino che in questi anni stiamo cercando di fare e di passare dall'inclusione, che è un'ottica ancora assistenzialista. Il Papa nella Magnifica Humanitas lo dice bene, non basta solo dare dei servizi. No, credo che noi siamo chiamati ad un passaggio grande. L'altro appartiene alla comunità cristiana, se no facciamo il peccato di Caino. Ma perché sono il custode di mio fratello? Sì. Una persona a me cara dice: noi siamo un noi. E il Papa Francesco diceva che nella vita dobbiamo lavorare affinché si creino comunità col gusto del noi. Allora un po' le varie diocesi, persone con cui stiamo camminando insieme in questi anni, il lavoro che stiamo cercando di fare è quello che fanno, di provocare la cultura, provocare la realtà, responsabilizzare gli altri. Marta al convegno di Bergamo ci disse una cosa bella, è una giovane donna di 32 anni con la sindrome di Down. Marta ci disse: io ho tutti i servizi, però ogni mio desiderio, pensate, una persona con disabilità anche di livello 3, mia sorella è livello 3, può avere dei desideri. Chiara non ha solo dei bisogni, Chiara non deve mangiare, bere, dormire e casomai ogni tanto andare a messa, Chiara ha dei desideri. Marta dice: ogni mio desiderio è scambiato per un servizio. Voglio bere lo spritz, facciamo l'ora di spritz terapia. Voglio fare shopping, lo shopping terapia. Dice: ma io posso avere, cioè dice a me, Marta disse questa cosa bella: mi rende più disabile la società che la mia disabilità. Allora questa è la sfida del fare rete, è rendere un mondo più umano. Tutti viviamo in contesti dove persone care rischiano di essere esclusi, i nostri giovani aumentano tante difficoltà, ma come possiamo far vivere a loro una comunità dove c'è il gusto di farne parte, di appartenere? Allora la sfida in questi anni è di provocare partendo con dei progetti che fanno rete. Vi faccio un esempio, il mondo del lavoro che è stato a noi caro, moltissime diocesi nostre. Vi chiedo una cosa, davanti al professore di economia, ma il PIL è l'unico modo di misurare la produttività di una realtà? Non credo. L'ho detto anche al Festival dell'Economia, che non so perché mi hanno chiamato. No, io grazie all'8 per 1000 la CEI investe in luoghi dove nessuno investirebbe, perché non c'è produttività, non c'è azienda, ma ci sono volti, persone, storie, famiglie, amici. Cerreto Sannita, dov'è? Chissà dov'è Cerreto Sannita? Nessuno. Eppure esiste, ve lo giuro, esiste. È in Campania. La Chiesa fa la scelta di investire in questo posto che ha giovani con disabilità che non hanno futuro dopo la scuola. Allora, alcuni vanno al centro diurno, ma chi può realizza posti di lavoro, ha assunto degli educatori, le famiglie hanno ripreso, tutto questo ruota attorno alla parrocchia, alla comunità cristiana. Questo posto, da morto che era, questo è un welfare generativo, è una comunità che fa rete ascoltandosi ma mettendosi insieme con i servizi, dove la Chiesa ha anche la sua bellissima parte. O casa si può dire in tanti modi. Io e Suor Barbara abitiamo in un convento, Davide abita in una bellissima casa, ognuno di voi, casa, non bisogna stereotipare le risposte di casa. Allora il fare rete in alcune nostre diocesi ha risposte multiple. Alcuni hanno dato delle case canoniche che sono diventate case famiglia, alcune strutture carismatiche sono diventati piccoli centri, alcuni hanno bisogno di sostegni elevati. Cioè, la sfida del fare rete attraverso queste storie che vi racconto nascono dall'ascolto e dal dire mettiamoci insieme sullo stesso tavolo. Rubo una frase del professore che ha detto a tavola, un autore disse: se non ci incontriamo attorno ad un tavolo facciamo parte del menù, giusto? Ecco, allora il coraggio di ritrovarsi attorno a un tavolo e di dire progettiamo la risposta per quel territorio. E veramente abbiamo solo quest'anno più di 200 storie che fanno parte di tutte le età della vita, fino agli anziani. Abbiamo raccontato storie di anziani con disabilità, anziani che vivono in contesti fragili dove la solitudine è ancora più grande, ma anche dove il dramma dei figli che devono lavorare aumenta. Allora, ecco, vi racconto la storia di Giovani con Giovani, Pistoia. Giovani con Giovani che fanno la scelta di a scuola, da un'ora di volontariato nasce l'amicizia, dall'amicizia si va alla GMG, dalla GMG facciamo le vacanze insieme. Questo è fare rete, cioè dove da un servizio, un'ora nasce tu sei mio amico, ecco, nasce il passaggio. Allora la sfida del fare rete è anche un po' di offrire una sfida culturale, cioè non solo di dare degli ottimi servizi, perché servono, chiariamo, servono, però non basta, se no veramente rischiamo di avere la sindrome di Pilato, mi fermo agli ottimi servizi. O se penso al mondo del turismo, guardo Dino Angelaccio, guardo la diocesi di Senigallia, abbiamo più di 22-30 diocesi in Italia che hanno accolto la sfida di progettare per tutti, turismo pensato per tutti, dove le persone con disabilità, all'inizio siamo partiti dallo scivolo, oggi lavorano, sono guide. Anche persone con autismo sono guide, anche persone sorde, persone cieche, dove ecco la sfida veramente grande del fare rete, cioè deve essere una rete che provoca, che ci provoca, che mi fa dire mi appartiene perché sei mio fratello, non perché non mi tocca. Ecco, allora un po' la sfida che stiamo cercando di portare avanti col progetto di vita e di accompagnare le varie età della vita. E riprendo l'ultima battuta di Davide, dove qual è per noi il centro chiaro? Far parte di una comunità, appartenere in quanto c'è fratelli. Papa Francesco, quando anni fa gli abbiamo chiesto, ma tu cosa vedi? Cosa possiamo fare? E lui ci disse, voglia il cielo che alla fine non ci siano più gli altri ma solo noi. Allora voglia il cielo che tutto il nostro fare, ecco, aiuti a creare comunità cristiane, civili ed ecclesiali col gusto del noi. E questo parte da imparare a pregare insieme, a stare insieme, a vivere momenti ordinari insieme. Certo, io vi ho raccontato le cose belle, uno mi può dire, ma non ci sono i momenti bui? Sì, i fallimenti, sì, Quante volte io vi potrei raccontare i fallimenti che fanno parte della vita, cioè tutti penso che li viviamo. Allora la sfida non è fermarsi a quel fallimento, a quella fatica o a quel progetto che non va, ma un po' ce lo siamo raccontati tutti noi, anche le realtà che conoscete voi. Cioè la sfida è ritrovarsi in questo tavolo e dire: ci mettiamo in ascolto, ma cosa possiamo fare insieme? Non perché è mio figlio o non è mio figlio, ma perché io appartengo a questo tempo storico, a questa, cioè, società, e come cristiano, come civile, veramente ho l'impegno di rispondere per fare rete. Allora credo che la sfida veramente grande è un po' quello di passare dalla inclusione, partendo dalla scuola, partendo dall'asilo, partendo dalla catechesi, dall'oratorio, contesti per tutti, fino ad arrivare all'ultimo momento della vita, dove abbiamo dei luoghi dove le persone con disabilità vengono accompagnate fino all'ultimo tratto della vita. Perché no? Sarebbe bello che io per mano nell'ultimo momento qualcuno che mi accompagni. Allora la provocazione che ci vogliamo lanciare è che noi siamo gli altri. Quello che siamo oggi è il risultato di tanti incontri, di tante storie, con le lacrime, col dolore, ma anche di tanta gioia. Allora insieme possiamo fare il nostro passo. Chi opera in quest'ambito da tanti anni dice: mamma mia, ora sarebbe bello che l'anno prossimo ci fossero qui persone con disabilità che raccontano com'è cambiato negli anni il punto di vista. Come hai detto De Paola, non ci sono solo progetti per loro, ma con loro. Noi abbiamo, ecco, tante storie belle. Allora sarebbe bello che anche nelle nostre piccole città impariamo a raccontare, a far emergere. Solo questo aiuterà il pregiudizio, l'emarginazione, tutto ciò che ci ferisce e che vediamo che c'è. Allora la sfida grande del fare rete si può fare solo, e l'avete visto raccontato da noi, insieme. Allora auguri ad ognuno di noi, perché ognuno di noi ha una piccola parte di responsabilità. Responsabilità. Ognuno di noi può fare la propria parte, nessuno è esente da questo. Allora grazie veramente di cuore per i piccoli passi, ma anche di quelli che potremmo fare insieme con le persone con disabilità, nessuno escluso. Grazie.
1: Grazie, grazie Sor Veronica per questa bellissima conclusione. Io sono presidente di un'associazione che ha dentro il nome Compagnia. Qui oggi si è parlato molto di compagnia, essere compagnia, fare compagnia, costruire compagnia perché sia una comunità. Ma c'è un'altra parola che è serpeggiata tra i diversi interventi, e la voglio ripetere perché è una parola che è anche la nostra, per certi versi, possibilità di essere qui adesso. Questa parola è incontro. La compagnia si costruisce in un incontro, la comunità si costruisce perché ci si incontra. E quindi, e vado a chiudere, luoghi come questo, come il meeting, sono preziosi. Sono preziosi perché questi sono gli incontri. Non è semplicemente il fatto che tu fai un po' di conversazione, ma è la possibilità di vedere, di conoscere, di fare esperienza, magari tramite l'esperienza degli altri. Grazie a tutti, grazie ai nostri relatori e arrivederci alla prossima volta.
6: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

cose che non trovo ma che ritroverò. Sulle porte che ho già chiuso ma per te riaprirò. Negli accordi che non suono ma per te suonerò. Nelle strade con te fatte che

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

E spero qualcuno mi salvi. Se conti a come perdere i sensi, e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca Timur. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente

splendenti di Damasco, vestiti tutti uguali. L'ombra della mia identità, mentre sedevo

avrei pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri della luce. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce si contempla Gesù presente alle nozze di Cana, che trasforma l'acqua in vino. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Guarda, Signore, e considera l'umiliazione del tuo popolo.
1: Ma tu lo hai respinto e ripudiato. Ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai rotto l'alleanza con il tuo servo. Hai profanato nel fango la sua corona. Hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato. È divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali. Hai fatto gioire tutti i suoi nemici. Hai smussato il filo della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore. Hai rovesciato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Guarda, Signore, e considera l'umiliazione del tuo popolo.
4: Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino.
5: Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira. Ricorda quanto è breve la mia vita. Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo? Quale vivente non vedrà la morte? Sfuggirà al potere degli inferi. Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano. Insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore in eterno. Amen. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino.
6: Come l'erba i nostri giorni passano, tu, Signore, sei per sempre. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
3: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
6: Tu fai ritornare l'uomo in polvere, e dici: ritornate, figli dell'uomo.
3: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
6: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino, al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
3: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
6: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come soffio.
3: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo.
6: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
3: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
6: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
3: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
6: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come l'erba i nostri giorni passano, tu, Signore, sei per sempre.
5: In te, Signore, è la sorgente della vita.
2: Nella tua luce vediamo la luce.
7: Dalla prima lettera a Timoteo di San Paolo Apostolo. Carissimo, onora le vedove, quelle che sono veramente tali. Ma se una vedova ha figli o nipoti, questi imparino prima a praticare la pietà verso quelli della propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, poiché è gradito a Dio. La donna veramente vedova e che sia rimasta sola ha riposto la speranza in Dio e si consacra all'orazione e alla preghiera giorno e notte. Al contrario, quella che si dà ai piaceri, anche se vive, è già morta. Proprio questo raccomanda, perché siano irreprensibili. Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Una vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove quando abbia non meno di 60 anni, sia andata sposa una sola volta, abbia la testimonianza di opere buone, abbia cioè allevato figli, praticato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene. Le vedove più giovani non accettarle, perché non appena vengono prese da desideri indegni di Cristo, vogliono sposarsi di nuovo e si attirano così un giudizio di condanna per aver trascurato la loro prima fede. Inoltre, trovandosi senza far niente, imparano a girare qua e là per le case e sono non soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non conviene. Desidero quindi che le più giovani si risposino, abbiano figli, governino la loro casa, per non dare all'avversario nessun motivo di biasimo. Già alcune purtroppo si sono sviate dietro a Satana. Se qualche donna credente ha con sé delle vedove, provveda lei a loro e non ricada il peso sulla Chiesa, perché questa possa così venire incontro a quelle che sono veramente vedove. I presbiteri che esercitano bene la presidenza siano trattati con doppio onore, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Dice infatti la Scrittura: «Non metterai la museruola al bue che trebbia» e «Il lavoratore ha diritto al suo salario». Non accettare accuse contro un presbitero senza la deposizione di due o tre testimoni. Quelli poi che risultino colpevoli, riprendili alla presenza di tutti, perché anche gli altri ne abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste norme con imparzialità e di non far mai nulla per favoritismo, non aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per non farti complice dei peccati altrui, conservati puro. Smetti di bere soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa dello stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. Di alcuni uomini i peccati si manifestano prima del giudizio e di altri dopo. Così anche le opere buone vengono alla luce e quelle stesse che non sono tali non possono rimanere nascoste.

0: Comportatevi in modo degno del Vangelo. Combattete unanimi per la fede.
1: Senza cercare il proprio interesse, ma quello degli altri.
0: Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.
1: Senza cercare il proprio interesse, ma quello degli altri.
2: Dalla lettera ai cristiani di Filadelfia, di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire. Ignazio, detto anche Teoforo, alla Chiesa di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo, che si trova a Filadelfia, in Asia, che è oggetto dell'amore di Dio e da Lui è resa salda nella concordia, ricolma di gioia nella passione del Signore nostro e irremovibilmente certa della Sua risurrezione. Gode di ogni dono della misericordia divina. Io saluto nel sangue di Gesù Cristo questa Chiesa, che è mia gioia eterna e indefettibile, soprattutto se sono uniti tutti i suoi membri con il Vescovo, con i presbiteri e con i diaconi, scelti secondo il pensiero di Gesù Cristo, e da Lui resi forti e saldi, secondo la Sua volontà, mediante il Suo Santo Spirito. So che il vostro Vescovo non ha ottenuto né da se stesso né dagli uomini il ministero che esercita a servizio della comunità, né per propria ambizione, ma gli è stato affidato dall'amore di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo. Sono rimasto ammirato dalla sua amabilità. Con il suo silenzio, egli fa più di quelli che si perdono in vani discorsi. I voleri divini trovano in lui una perfetta risonanza, come le corde sonore nella cetra. Perciò la mia anima si compiace dei suoi sentimenti verso Dio, che so virtuosi e perfetti, e della sua fermezza e cordialità, che sono un riflesso della bontà del Dio vivente. Voi dunque, figli della luce e della verità, fuggite le divisioni e le perverse dottrine. Siate un gregge docile e fedele, che segue ovunque il suo pastore. Quelli infatti che appartengono a Dio e a Gesù Cristo sono tutti con il Vescovo. E quelli che si ravvedono e ritornano all'unità della Chiesa saranno anch'essi di Dio per vivere secondo Gesù Cristo. Non illudetevi, fratelli miei. Chi segue un fautore di divisioni non erediterà il regno di Dio. Chi cammina nella strada dell'eresia non è in accordo con la passione di Cristo. Procurate dunque di partecipare ad un'unica Eucaristia, perché non vi è che un'unica carne del Signore nostro Gesù Cristo e un unico calice che ci unisce nel suo sangue e un unico altare, come uno solo è il Vescovo con il collegio dei presbiteri e i diaconi, miei compagni di ministero. Comportatevi in modo che qualunque cosa facciate, la facciate secondo Dio. Fratelli miei, il mio cuore sovrabbonda di amore per voi, e con la più grande gioia cerco di premunirvi, non io, ma Gesù Cristo. Sono, è vero, incatenato per Lui, ma il mio timore si è fatto più grande perché mi vedo ancora imperfetto. La vostra preghiera mi renderà perfetto dinanzi a Dio. Mi affido al Vangelo come alla carne di Cristo e mi tengo unito al collegio dei presbiteri come agli apostoli. Così potrò ottenere l'eredità a cui la misericordia di Dio mi ha destinato.

0: sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù,
1: tutti voi venite edificati per diventare dimora di Dio nello Spirito.
0: In Lui ogni costruzione cresce ordinata per essere Tempio Santo del Signore.
1: Tutti voi venite edificati per diventare dimora di Dio nello Spirito.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Nel 2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni, dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
3: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
4: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
3: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
4: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
3: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
4: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
3: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
4: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati, buongiorno, e riprendiamo subito il nostro buongiorno in blu anche per questa giornata densa di appuntamenti e densa di notizie, come lo vediamo anche dai quotidiani oggi in edicola. Ma prima di andare in lettura, il buongiorno va anche a Lorenzo Sada in regia. Allora, i giornali questa mattina su cosa puntano? Beh, sulla giornata della verità per la legge elettorale, perché oggi voto definitivo in aula alla Camera, voto segreto, quindi per dare massima libertà a tutti i deputati, ma da parte dell'opposizione si teme che comunque il voto, che è elettronico alla Camera, no? Avrete visto delle dirette del voto, tabellone e tutto quello che sicuramente avrete già avuto modo di vedere in più occasioni, beh, di tornare alle

che cosa, come ci accompagnerà al voto, come funziona. Non è dicevo l'unica notizia sul fronte politico, ce ne sono sicuramente molte altre, però svetta da un punto di vista politico, ma più che politico istituzionale, le tre grazie concesse dal presidente Mattarella. La firma è arrivata ieri, due provvedimenti sono per persone con alle spalle una storia di tossicodipendenza, uno di questi è assolutamente ben reinserito, l'altro è malato grave in modo irreversibile. Quello che viene evidenziato è la grazia concessa a un gioielliere di Roma che ha scontato comunque metà della pena e che ha ucciso due rapinatori che si è scoperto poi l'avevano minacciato con una pistola a giocattolo, però di nuovo la condanna è arrivata perché l'uomo ha sparato mentre questi erano in fuga e quindi ha sparato alle spalle. Vicenda che già vi sarà venuta in mente, ricorda sicuramente quella di Roggero, è per questo che i giornali oggi la ritengono da mettere addirittura in primo piano, c'è chi ci apre e poi ci arriviamo. Poi lo sguardo ai mercati che stanno cominciando a risentire in modo importante delle incertezze internazionali, soprattutto rispetto a caro energia e inflazione, e poi ci sono ovviamente gli scenari internazionali. Allora, dopo questa sintesi dei titoli, ma che ci dà modo di correre poi sui quotidiani, andiamo subito da Repubblica, che apre proprio con la notizia delle grazie. Dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, Guido Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Infatti ha scontato quasi metà della pena, 5 anni, 3 mesi. Fin dall'inizio si è sempre dichiarato pentito. Quindi il giornale dice: attenzione, non c'è nessuna analogia con Roggero. Sia perché sappiamo benissimo che Roggero non solo non si era pentito, ma aveva più volte rivendicato anche da salotti televisivi quello che aveva fatto, dicendo: tornando indietro lo rifarei. Non ha scontato, cioè ha scontato adesso parte della pena, però veramente contabilizzabile in poche settimane, quindi mancano anche, diciamo così, dei presupposti. Soltanto una volta in carcere Roggero ha sfumato le sue dichiarazioni rispetto lo rifarei, ecco, quindi la situazione è molto molto diversa, ma sempre in questi casi giusto cogliere le analogie, soprattutto come giurisprudenza procedurale, però sicuramente poi caso a caso ci sono sempre delle specificità molto molto individuali, e siamo convinti che Mattarella sia molto molto attento, non si faccia tirare la giacchetta dai toni giornalistici o dei diretti protagonisti. Ancora da Repubblica, legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, Meloni teme possibili rilievi della Consulta. Da parte dell'opposizione si è detto già che si ricorrerà alla Corte Costituzionale, però diciamo che qualsiasi opposizione rispetto a una legge elettorale che soprattutto negli ultimi, da dire 20 anni, è sempre stata fatta solo da una parte politica, ha sempre visto il tentativo alla carta della Consulta. A volte è andato bene, a volte no, e sappiamo che siamo andati più volte a votare con una legge che è stato, diciamo così, il risultato dell'intervento della Corte Costituzionale, senza avere poi nemmeno lo spazio di riformulare le parti amputate o modificate dalla Consulta. Chissà cosa succederà questa volta, staremo a vedere. Però a proposito di voto, di Costituzione e di, come dire, principio base della democrazia, vogliamo andare adesso nella democrazia più grande del mondo, più grande proprio espressa in numero di elettori attivi. Vi porto in India, non lo faccio io, lo fa Repubblica, con una foto notizia centrale dove c'è la politica e attivista Priyanka Gandhi Vadra, che è a terra, tra l'altro a terra con, insomma, anche bel vestito, cioè una signora elegante a terra, e stringe un libro tra le mani, se lo tiene proprio stretto al petto. Chi è? Appunto è Priyanka Gandhi Vadra, che stringe la Costituzione durante una manifestazione. Perché che cosa è successo in India? Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Chiariamoci, in India gli elettori sono 970 milioni, però è sempre una proporzione importante. Formalmente, perché sono stati tolti il voto a queste 130 milioni di persone? Formalmente la motivazione è che c'è stato

0: una sorta di verifica degli elettori ancora in vita oppure no, cioè dalla lista elettorale sono stati tolti persone decedute. Se non fosse che tanti, ma non tanti decine, ma non tanti centinaia, tante migliaia e pare qualcosa in più nelle ultime giornate, abbiano fatto ricorso e dire: scusate, io sono il morto che avete tolto dalla lista elettorale, sono vivo, visto che sono vivo mi piacerebbe anche votare. Allora, gli oppositori parlano chiaramente dell'eliminazione di personaggi scomodi e questo confligge molto con l'India, che ha sempre fatto il vanto di essere una democrazia, la democrazia più grande del mondo, ma di fare di tutto per riuscire a far votare tutti gli aventi diritto. Sono abbastanza famose delle storie, che poi adesso forse alcune appartengono anche quasi all'epica e al mito, ma del governo centrale che manda gli scrutatori o comunque manda degli addetti anche alle urne nei meandri delle giungle indiane, quindi proprio anche se lì c'è soltanto un monaco eremita. Ecco, diciamo che l'immagine che invece emerge da questo ultimo provvedimento di Modi, qualche dubbio lo fa allungare, anche perché si unisce alle proteste, al timore che possano in qualche modo affermarsi anche gli esponenti politici legati ai movimenti degli scarafaggi, cioè di questi studenti indiani che veramente nel giro di pochissimo sono riusciti a organizzare e portare decine di milioni di persone in piazza, l'opposizione a Modi che si sta strutturando. Quindi il dubbio può venire. Corriere della Sera: borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano maglia nera 2,51% lasciato sul terreno, lo spread a quota 115, conti pubblici, arriva l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi per quanto riguarda il debito. Ancora dal Corriere della Sera, per il taglio centrale, torniamo in piazza, ma non nelle piazze indiane, nelle piazze spagnole. Morta Mari Carmen, simbolo della protesta. Stiamo parlando della signora 87enne di Madrid, il cui sfratto il 23 settembre scorso innescò le proteste per la casa, che poi abbiamo visto dilagare in Spagna con anche la presa d'atto del governo spagnolo e la decisione di andare ad elezioni anticipate. Sole 24 ore, così cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo sui mercati in questi giorni. Tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, lo spread a 116, l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, il petrolio torna sopra i $100 al barile e i timori per il nodo energetico, per l'allarme del debito lanciato dall'FMI, fanno male alla giornata di borsa. Allora, attenzione, quello che si teme non è tanto una giornata o più giornate, anche una settimana nera del mercato azionario, perché al netto di tutto, prendiamo le ultime grosse crisi che si sono rincorse dal 2020, quindi dal Covid, guerra in Russia, Medio Oriente, prezzo del petrolio, tutto quello che ahimè sappiamo tutti perché è memoria recente, hanno comunque determinato a livello azionario una non solo resistenza, ma una capacità di guadagno, di speculazione che tra i più e i meno vede comunque la borsa, anche quella italiana, in progresso. Quindi se i mercati perdono qualcosa, vincono comunque. Quello che si teme è che possa partire invece, questo sì che avrebbe delle conseguenze enormi, una sorta di scoppio di bolla legata ai titoli dell'high tech e ai titoli, diciamo, quindi della tecnologia, dalla tecnologia più usuale alla tecnologia invece di intelligenza artificiale. Questa potrebbe scoppiare negli Stati Uniti con un effetto imprevedibile a livello di mercati globali e si teme altresì che invece, anche se la bolla tecnologica non scoppiasse, potesse innescarsi il virus della sfiducia. E allora quello sì che farebbe male. Cos'è che ha colpito molto i mercati in questi giorni? Il fatto che sono state fatte delle previsioni sbagliate, troppo ottimistiche, rispetto alla soluzione del blocco di Hormuz. Bisogna capire questo adesso come impatterà sul presidente americano nell'avvicinarsi tra l'altro delle elezioni di mid term. Il Messaggero: apertura dell'Europa sulla flessibilità pesanti borse e bond, quello che dicevamo prima. Altra notizia centrale, legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, e da qua di ritornare a utilizzare le biglie. Troviamo due notizie di cronaca sul fondo pagina, una cronaca giudiziaria, ancora sviluppi sulla vicenda Garlasco, ogni giorno ce n'è veramente una nuova rispetto le analisi, la parte scientifica dell'indagine svolta nel 2007, dall'altra parte si cerca anche di capire se quello che i RIS hanno fatto o non hanno fatto, quanto poi abbiano veramente impattato rispetto alla condanna definitiva ad Alberto Stasi. Attenzione che non è arrivata nel 2007, nell'inchiesta 2007 si concluse con l'assoluzione in duplice copia, cioè di primo grado e appello. Poi è andata alla Cassazione, Cassazione che ha disposto di tornare in appello perché delle verifiche non erano state fatte puntualmente, nonostante i giudici ne avessero fatto riferimento. E poi sappiamo che tutto si è concluso nel 2014 con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Sappiamo che un'altra inchiesta si è aperta ora dalla Procura di Pavia, che vede come responsabile non Alberto Stasi ma Andrea Sempio, mentre per Stasi la sua difesa chiede, è intenzionata, ha annunciato che chiederà la revisione. Non è la prima volta che viene chiesta dalla difesa di Stasi. Quindi capire se questi errori ci sono stati, di che tipo sono, c'è stato dolo oppure no, e capire se c'è stato un impatto oppure no. Questo non è detto che comunque cambi la posizione di Alberto Stasi e tantomeno la posizione di Andrea Sempio, poi staremo a vedere. Quindi preferiamo sul gossip di cronaca non soffermarci, ma stare alla ciccia della notizia. L'altra invece news di cronaca che arriva dal Messaggero, arriva proprio da Roma ed è allucinante. Buttato giù dal monopattino, è grave. A Roma caccia la banda della microcar. Ad essere investito è stato tra l'altro una persona nota, un attore, Jacopini, attore di Suburra, che è stato disarcionato dal monopattino con un calcio. Cos'è l'aspetto allucinante? Che questi ragazzi che si sono avvicinati con la microcar e per motivi da chiarire hanno tirato un calcio, quindi hanno aperto lo sportello, hanno tirato un calcio dal finestrino, non lo sappiamo, facendolo cadere, e è grave perché ha battuto la testa contro una macchina, che ci sono stati altri due casi prima, quindi è proprio una sorta di gioco con questi ragazzini, con queste microcar. Ecco, l'aspetto allucinante è questo, che ricorda i sassi dal cavalcavia in versione, diciamo così, contemporanea. Qua nella Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, ancora nell'apertura, Meloni, ipotesi taglio delle accise, taglio centrale, c'è un Rubio che parla con un partenone alle spalle, dice Rubio, dalla sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare, vogliamo vincere insieme. E poi giustamente QN precisa qualunque cosa voglia dire insieme, perché abbiamo visto che su questo concetto gli Stati Uniti sono quantomeno faraginosi. La Stampa, dall'Unione Europea via libera, 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Maloni dice possiamo intervenire, abbiamo da parte 170 milioni che possono essere spesi, staremo a vedere. Poi taglio centrale molto curioso, perché c'è una fotografia di Vasco Rossi in versione docente, ma i docenti quelli importanti, quelli dall'Lexio Magistralis. Cos'è per me essere Vasco? Lexio Magistralis del rocker all'Università di Salerno. Avvenire, il pieno che manca, il titolo per stare sul voto di oggi, cioè il voto finale sulla riforma elettorale, ma poi il piano fa ovviamente riferimento anche al governo, alle prese con la crisi del carburante, soprattutto del gasolio. Ma noi approfittiamo di Avvenire per andare sulla giornata di ieri, 7 ottobre, il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre, 3 anni dopo, ieri l'anniversario dell'atroce attacco terroristico, cruento, disumano dei attivisti di Hamas contro gli israeliani. Qua c'è il racconto che Lucia Capuzzi fa da Reim, è quello spiazzo enorme che al confine israeliano che ospitava il concerto dei ragazzi che sono stati massacrati, quelle immagini veramente atroci che ci sono arrivate restano nella memoria di tutti noi del Festival Noma, Nova, finito proprio nel mirino della strage di Hamas. Siamo su Il Foglio, che con Salvatore Merlo ci porta nelle stanze di Fazzolari. Fazzolari, sappiamo che è Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, uomo da sempre vicinissimo a Meloni, è una delle persone di cui Meloni si fida di più. Bannacci è come Conte e non ci alleeremo con lui. Non è ancora il momento di Giorgia al Quirinale, per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Intervista al segretario braccio destro di Meloni, e qua questa chiacchierata ci viene riportata dall'ottima penna di Salvatore Merlo. Siamo sul Fatto Quotidiano. Forse tale l'Unione Europea contro Graviano, il legale dice così starà zitto. Qua si torna alla vicenda di Berlusconi, i Berluscones, quindi a questo punto intendiamo soprattutto, credo, Marina, Berlusconi e Pier Silvio, contro le toghe che lo sentano su B. Sappiamo che questo è un cavallo molto caro al Fatto Quotidiano, che poi saluta, come fanno anche gli altri quotidiani, dall'ultimo saluto a Barbara Spinelli. Addio a Barbara Spinelli, avevo 80 anni, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera. Siamo sul Giornale. Il Giornale apre con una notizia che desta curiosità e interesse, e che non ci dispiacerebbe approfondire nei prossimi giorni. Arriva il tribunale islamico, altro che integrazione. A Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini non può esistere, il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. Allora, è necessario avere maggiore informazioni, perché quello che è nato a Padova è la Camera Arbitrale Islamica Italiana, un'associazione costituita nel marzo scorso che punta espressamente alla comunità musulmana dell'intero paese, che di fronte a controversie civili cercano di, come dire, dirimerle guardando a quello che prevede la Sharia, però mai in opposizione al dettato giuridico italiano, quindi alle leggi dello Stato dove si trovano, e si cerca, però c'è questa parola un po' dubbia, di armonizzarle, e sarebbe interessante capire poco, perché poi può capire di più, perché poi si parla veramente di tribunale sciaratico, quindi della Sharia. C'è un'intervista a Maurizio Paniz, avvocato ed ex deputato di Forza Italia, che fa un esempio, dice: no, non può funzionare senza valore, devono intervenire magistrati e polizia, cioè in realtà potrebbe aprire ulteriori controverse in quello che sicuramente viene vissuto come uno strumento, volendo essere assolutamente aperti e positivi, per aiutare anche chi arriva da paesi dove vige la Sharia, quindi anche come forma mentale è abituato ad applicare in controversie civili certi elementi e certi principi, che si trova anche in un contesto sicuramente diverso. Ora, sicuramente se tu vieni nel contesto completamente diverso, cioè in Italia, devi attenere alle leggi italiane, non è che puoi far vigere le leggi del tuo paese, e questo ci sta. Se però si trovi il modo, come dire, per transitarle in assoluto rispetto delle leggi italiane, questo può essere anche uno strumento di dialogo e integrazione. Però ripeto, non abbiamo ulteriori domande. Paniz, che contesta questa iniziativa, fa un esempio concreto e dice: se una donna ha l'ambizione di essere amministratore o delegato di un'azienda, ma i fratelli glielo impediscono sulla base non del talento ma di una tradizione che vede la donna in una posizione subalterna, il lodo, quindi questa camera islamica, dà ragione tra i maschi della famiglia. Cosa può fare lei? Si può ribellare e andare dal giudice italiano. Il giudice italiano a quel punto ovviamente deve dare ragione alla donna, se ha tutti i titoli per essere l'amministratore delegato. Il fatto di essere donna non la può cancellare, quindi qua si aprirebbe un contenzioso. Beh, si apra. Non vedo quale sia il problema. la donna se ne può stare di quello che dice la Sharia, è una sua libera scelta, sicuramente non è la legge che la condanna a lasciare la guida di questa azienda ai fratelli, però la vogliamo approfondire questa notizia, lo faremo nei prossimi giorni. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, i miei ragazzi d'oro, il CT Baldini, l'Under e il Rilancio Azzurro. Allora, queste sono le principali notizie che troviamo oggi in edicola, poi i quotidiani riportano un'altra notizia, come fanno sempre in questi giorni, alcuni con un richiamo in prima, altri con approfondimenti interni, cioè la assegnazione dei Nobel. Ieri è stato assegnato il Nobel per la chimica, in attesa oggi del Nobel per la letteratura, che insieme a quello per la pace sono i due Nobel che fanno maggiormente sempre discutere, no? Dividono gli animi, creano dibattiti, è bello anche questo. Gli altri Nobel un po' vengono snobbati, invece sapete che noi ci abbiamo preso il punto, no? Di dare luce, quantomeno di capirli, perché è ovvio che un Nobel per la medicina ancora, ma per la fisica e per la chimica, insomma, siano sicuramente di difficile lettura, e però sono importantissimi perché poi sono quelli che veramente hanno un impatto diretto sulle nostre vite. Allora, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Caron e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Facile, no? Facilissimo. In pratica sono state scoperte sui meccanismi proteici degli amminoacidi determinanti per la progettazione e la produzione di farmaci. Avete capito ora dov'è l'importanza di questa ricerca? Comunque tutto è meglio, ci spiega Nicoletta Suciu, professoressa associata di chimica agraria alla Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università Cattolica Campus di Piacenza.
1: Parliamo della sintesi delle sostanze organiche e di quanto sia importante durante la sintesi di sostanze organiche che sono chirali di evitare il più possibile la formazione di entrambi gli enantiomeri. Cosa significa? Cosa sono questi enantiomeri? Sono delle molecole chirali, cioè molecole che contengono un atomo di carbonio legato a quattro gruppi diversi. Lo so che può sembrare un po' complicato, ma proverò a spiegarvelo il più semplicemente possibile, per cui quando noi abbiamo almeno all'interno di queste molecole almeno un atomo di carbonio legato a quattro gruppi diversi che contengono, questi gruppi devono contenere o atomi di idrogeno o altri tipi di atomi, comunque sono gruppi diversi legati a un atomo di carbonio. Questo fa sì che quella molecola è una molecola chirale. Quando avviene la sintesi di queste molecole chirali, molto spesso si formano due enantiomeri. Che cosa sono? Sono l'immagine specolare l'uno dell'altro, ma che non possono sovrapporsi, un po' come le nostre mani. Ci dobbiamo immaginare che le nostre mani sono effettivamente l'immagine specolare l'una dell'altra, ma se proviamo a sovrapporle vedremo che non riusciamo, per cui si somigliano ma non coincidono. Per cui spesso avviene la formazione di questi due enantiomeri. Ma perché questo può rappresentare un problema? Perché purtroppo si può formare una miscela racemica che contiene questi due enantiomeri in parte uguali. Molto spesso uno solo di questi enantiomeri è attivo ed efficace per lo scopo che noi desideriamo, mentre l'altro può essere inefficace o addirittura causare effetti collaterali e tossicità. Okay. Questa tossicità viene e deriva dal fatto che il nostro organismo è un ambiente altamente chirale, per cui noi abbiamo i recettori biologici, gli enzimi, i trasportatori che riconoscono le molecole in modo selettivo, per cui solo uno dei due è benefico mentre l'altro può creare tossicità. E non so, posso darvi un esempio?
0: Grazie, gliel'avrei chiesto, grazie.
1: Esatto, in passato il farmaco talidomide che aveva un risultato tossico rispetto all'effetto benefico che si attendeva, è dovuto proprio alla sua tossicità, era dovuto proprio alla presenza di questa miscela racemica nel prodotto commerciale. Adesso il farmaco è ancora autorizzato, è un farmaco che viene anche utilizzato con successo nella terapia oncologica, dermatologica e altri tipi di terapie, ma in passato ha causato diverse malformazioni, specialmente nei feti, se questo farmaco veniva assunto durante la gravidanza. ed era dovuta alla tossicità proprio alla presenza di questi due enantiomeri. Ecco perché questa scoperta risulta di fondamentale importanza, perché tramite questa scoperta adesso abbiamo un modo di vietare, di evitare la formazione di entrambi gli enantiomeri. Invece avremo la formazione solo dell'enantiomero di nostro interesse.

0: Della verità per la legge elettorale, col voto definitivo atteso alla Camera, con voto segreto, e l'opposizione dice: no, utilizziamo proprio le palline, le biglie medievali, perché anche se segreto, il voto elettronico può essere sempre una forma di controllo dei propri uomini, dei propri deputati. Si inizia bene. Buongiorno e bentornato anche in questa stagione con noi il giovedì Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3 per Mondadori. Vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Buondì, professore.
1: Buongiorno, con grande piacere, con grande piacere.
0: Allora, legge elettorale, ci risiamo, nuova legislatura, nuova legge elettorale a fine legislatura.
1: Sì, è la sesta volta che lo fa dal 93, le regole del gioco andrebbero cambiate. Perché in fondo, se le regole del gioco sono sempre quelle, sei più tranquillo, sei più... Sai come si gioca, no? È come, sì, come il tennis, come il calcio, le regole sono quelle, basta. E invece le cambi spesso, altri paesi non le cambiano, la Francia, l'Inghilterra, e invece noi in Italia probabilmente, perché siamo anche alla ricerca della governabilità, no? Perché i costituenti fecero una scelta saggia, una legge proporzionale che portasse tutti in Assemblea Costituente e poi in Parlamento, malgrado le beghe alla Peppone e Don Camillo, però quella legge non ti faceva governare, no? La DC, il pentapartito, tutte le cose che sappiamo, perché comunque frammentava molto. E allora dal 93 si cerca di fare delle leggi che facciano vincere qualcuno, in un'Italia pluralista, perché l'Italia è pluralista, quindi l'Italia non ha due partiti come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti, ma l'Italia ha tutti questi partiti, partitini che nascono, finiscono, e quindi si cerca una legge elettorale che contemperi i principi costituzionali di rappresentanza, proporzionalità e così via con la governabilità.
0: Vedremo anche in questo caso, c'è la possibilità che poi la legge ce la faccia la Corte Costituzionale, cioè l'opposizione ha già annunciato ricorso alla Consulta per tanti e diversi aspetti che adesso non stiamo a illustrare. Non sarebbe la prima volta che votiamo con quello che esce dai tagli e dalle correzioni della Consulta.
1: Sì, aspettiamo un attimo, oggi c'è il voto segreto,
0: sì,
1: alla Camera.
0: Sì.
1: È un banco di prova importante per,
0: certo,
1: il governo Meloni,
0: certo.
1: Meloni scaramanticamente alla De Nicola, alla Enrico De Nicola, non è a Roma oggi, come faceva Enrico De Nicola in questi casi. Vediamo come va il voto segreto, e sarà anche una prova di tenuta della maggioranza. A quel punto si può ricorrere alla Corte Costituzionale,
0: certo.
1: Un garante, due volte la legge elettorale è arrivata alla Corte Costituzionale, nel 2014 e nel 2017, la Corte è intervenuta, la Corte garantisce la proporzionalità, quindi che il premio di maggioranza sia congruo, garantisce le preferenze, perché giustamente le preferenze servono comunque a esprimere la propria volontà di elettore. Vediamo un po', e aspettiamo il voto di oggi e poi capiamo se si riesce a fare una grande corsa per arrivare alla Corte Costituzionale prima del voto, cioè l'anno prossimo si vota, questo è sicuro, oppure se casomai ci arriverà dopo la legge della Corte Costituzionale.
0: Vedremo. Ultima domanda, professore, ma veramente è una buttata o veramente si potrebbe tornare a votare con le palline invece che con il metodo elettronico, nel voto segreto?
1: No, si può votare con le palline, però vede, questa è in fondo la grande paura del voto elettronico, no?
0: Sì.
1: La grande paura poi alla Orwell del Grande Fratello.
0: Che sei comunque controllato, no?
1: Certo, è quello, come diciamo quando tu mandi messaggi su WhatsApp, c'è qualcuno che legge tutti, no? È un po' la stessa cosa, perché giustamente il digitale teoricamente te lo consente, poi la blockchain, tante tecnologie dovrebbero impedirtelo. Le palline sono più sicure, anche se, come si racconta, ai sorteggi dei mondiali di calcio del 90 si dice che a Pavarotti avessero messo le palline che sorteggiava Pavarotti, ma alcune uscivano dal frigorifero, quindi essendo alcune calde, alcune fredde.
0: Aveva l'indicazione su quale tirar su.
1: Sì, così si
0: diabolico,
1: dice, poi il Parlamento è diverso, perché in Parlamento, cioè per dire cosa, che comunque
0: che
1: se vuoi trovare l'ingannuccio lo riesci comunque a trovare, però non dovrebbe essere questo il caso.
0: Ma speriamo proprio di no. Grazie professore, a giovedì prossimo, buona giornata.
1: Sempre
0: Alfonso
1: con piacere,
0: Celotto.
1: Ci faremo un buon anno, grazie.
0: Sicuramente, con Alfonso Celotto non abbiamo dubbi che l'anno sarà non buono, ottimo, a tra pochissimo.

0: detto poco fa anche con Alfonso Celotto, ci siamo soffermate sui quotidiani. Oggi è il giorno della verità per la legge elettorale, nel senso che c'è il voto definitivo, voto a scrutinio segreto, con le polemiche e dubbi della maggioranza, dell'opposizione, che addirittura chiedono, perché sia veramente un voto libero e non controllato, di tornare a votare con le famose palline. Quindi non c'è fiducia rispetto al voto elettronico, che secondo l'opposizione ti dà comunque modo di controllare quello che fanno i tuoi deputati, e quindi qualche francotiratore staremo a vedere. Però adesso diamo per scontato, onestamente è molto remota la possibilità che non passi, quindi diamo per scontato, posto che nella vita di scontato non dovremmo dare niente quasi, che la legge elettorale passi bene. Dunque, quindi sarà il nuovo strumento, il nuovo sistema, le nuove regole del gioco con cui andremo al voto nel 2027. Resta da capire ancora quando, no? Perché sapete, ci sono voci che per alcune dichiarazioni di Malana, di Fratelli d'Italia dell'altro giorno, che vedrebbero il giorno, l'election day a maggio, con i sindaci, con le principali città. Comunque la scadenza naturale della legislatura è l'ottobre del 2027, quindi tra un anno preciso. Andremo a votare con questo sistema che, detto proprio in modo molto molto sintetico, è un proporzionale con soglia di sbarramento, ovviamente, ma anche con premio di maggioranza, premio di governabilità per chi raggiunge il 42%, per la coalizione appunto che raggiunga il 42%. Se nessuno raggiunge il 42%, evidentemente è un proporzionale puro, boh, staremo a vedere. Però con i sondaggi che abbiamo oggi, facciamo una sorta di gioco. Quale risultato si potrebbe avere con questa legge elettorale? Questo che un po' vorremmo capire, partendo soprattutto dal quadro dei consensi di partiti, coalizioni, leader che oggi possiamo fotografare. Buongiorno e bentornata Lorenzo Ruffino, statistico, si occupa di analisi di dati, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend, Focus America, e cura Doppia Cifra, la media dei sondaggi italiani. Buongiorno Lorenzo, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, partiamo proprio dal capire ad oggi di quale consenso godono i diversi partiti, così cominciamo ad arrivare alla questione.
1: Ma allora, come partiti abbiamo Fratelli d'Italia, che è il primo partito italiano, con il 26,8%, un leggero calo rispetto al passato, ma diciamo questo calo si è arrestato, quindi adesso è stabile. Poi abbiamo il Partito Democratico, che è intorno al 21,2%, e il Partito Democratico invece sta patendo un calo da inizio anno nei sondaggi. Abbiamo poi il Movimento 5 Stelle al 12,6%, abbiamo poi Forza Italia e Futuro Nazionale di Vannacci, che sono alla pari al 7,5%, abbiamo poi Alleanza Verdi Sinistra al 6,5%, anche loro molto stabili da ormai molto tempo.
0: Okay.
1: La Lega al 5,5%, che ha patito invece moltissimo l'ascesa di Vannacci di questi mesi. E poi siamo vicino alla soglia di sbarramento, perché c'è Azione al 3%, Italia Viva al 2,4%, Più Europa all'1,5%, e poi abbiamo i partiti minori come il Partito Liberal Democratico di Marattin all'1,2%, Sud e Chiama Nord, che è però un movimento un po' particolare perché diciamo, sì, ha una base in Sicilia, in generale sono nel Sud Italia, intorno all'1,2%, poi abbiamo Noi Moderati intorno all'1,1% e poi abbiamo Ora allo 0,8%.
0: Quindi tutti questi ovviamente resterebbero fuori dal Parlamento.
1: Tutti questi dovranno trovare... andare insieme
0: certo, questo sicuramente. Però per capire, prendendo per buone anche le ultime dichiarazioni veramente della giornata di ieri, Forza Italia, Fratelli Italia che dicono no a un'alleanza con Vannacci, con questi numeri al 42 il centrodestra non arriva.
1: No, infatti è strano, quello che fanno e quello che dicono sono due cose in contraddizione, è molto strano quello che stanno facendo, cioè loro stanno approvando una legge elettorale dove il primo che supera il 42% vince le elezioni, attualmente il centrodestra però non è primo, quindi
0: infatti...
1: non vincerebbe le elezioni e dovrebbe allearsi con Vannacci per essere sicuro di vincere, quindi c'è una contraddizione in quello che stanno facendo.
0: Sì, è vero che si era cominciato a lavorare a questa legge prima dell'esploit di Vannacci, poi forse evidentemente c'è anche una questione di coerenza, non si vuole tornare indietro perché sarebbe un messaggio negativo, non lo so, però in effetti sembra per lo stato attuale dei numeri e di come dire anche delle tendenze di sondaggio che facciano una legge per non vincere. Oppure scommettono sul fatto che dall'altra parte andranno disuniti, non lo so.
1: Allora, è complicato capire poi effettivamente.
0: Sì, certo.
1: Peccatualmente il centro-sinistra, se noi usiamo tutti i partiti che dovrebbero farne parte, sì, per quello che sappiamo ora, poi possono cambiare molte cose, però attualmente abbiamo il Partito Democratico, certo, il 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra, più Europa e anche Italia Viva, direi che Renzi sta facendo tutto quello che può fare
0: per stare dentro
1: l'alleanza.
0: Assolutamente.
1: E quindi sono intorno al 44%. È realistico pensare che poi qualche voto andrà perso, questo è realistico quando effettivamente...
0: Certo, non è mai aritmetica pura, no? Lo sappiamo.
1: Allo stesso tempo però non credo che perderanno molto, comunque secondo me ormai gli elettori di centro-sinistra hanno interiorizzato questa alleanza, è comunque un'alleanza che ormai si presenta alle elezioni regionali sostanzialmente ovunque. Nelle città i loro leader ne parlano costantemente, cioè i leader di sinistra parlano quasi solo delle alleanze, quindi credo sia una cosa abbastanza interiorizzata, magari perderanno qualcosa, però non è che passi dal 44 al 35.
0: Ecco. Sì, certo. Ma vabbè, posto che l'abbiamo detto, dobbiamo ancora attendere il via libera definitivo oggi, poi sappiamo che sono già stati annunciati da parte dell'opposizione ricorsi alla consulta, non sarebbe la prima volta che votiamo con quello che dalla consulta esce. Però torno a dire, se dobbiamo stare al voto di oggi, si fa fatica a capire come il centrodestra possa tranquillamente lasciare Vannacci fuori.
1: Ma secondo me ci sono due cose da considerare, cioè la prima, allearti con Vannacci è assolutamente più semplice per vincere, allo stesso tempo avere Vannacci in alleanza, insomma, in qualche modo per Fratelli d'Italia è un grosso problema, perché noi abbiamo visto in passato come gli elettori del centrodestra non si fanno moltissimi problemi a cambiare il partito finché stanno dentro la coalizione, cioè ne abbiamo visto la Lega al 35% a un certo punto, poi è sparita, è arrivata a Fratelli d'Italia, però la coalizione di centrodestra è rimasta uguale. Avere Vannacci dentro fa sì che diventi molto facile per lui drenare voti dagli altri partiti, mentre se Vannacci rimane fuori è più complicato per lui crescere molto nei sondaggi, perché c'è comunque una questione di magari neanche tanto voto utile, però non voglia degli elettori centrodestra di far vincere il centrosinistra.
0: Ah certo, dici piuttosto che
1: problema.
0: È vero, hai ragione.
1: Mentre si sta in coalizione, secondo me il rischio è che davvero Fratelli d'Italia si svuoti rapidamente. Perché a quel punto mancherebbe il principale elemento per non votarlo, che è non facciamo vincere gli altri.
0: Sì, hai ragione. Però ecco, Vannacci da solo comunque in Parlamento ci arriva, e come?
1: Sì, Vannacci, sì, quello non mi sembra ci siano molti dubbi, comunque ormai nei sondaggi magari non sta più crescendo tanto, o si è paralizzato questa crescita, però comunque cioè, i sondaggi vanno dal 7.5, però c'è che arriva anche dalla 8.5, quindi chiaramente in Parlamento ci entra. L'unico problema che potrebbe avere potrebbe essere le firme.
0: Ah sì, vero.
1: Che anche se lui deve raccoglierne all'incirca, si stima 150.000, che comunque non sono pochissime. Va anche così, perché tendenzialmente le firme si possono raccogliere solo dopo che sono state convocate le elezioni, e i tempi tendenzialmente sono stretti. Questo è il principale problema delle firme in Italia, che i tempi sono molto stretti per raccogliere le firme. Potrebbe essere il suo principale problema.
0: Soprattutto se, e perché sarebbe strategico a questo punto per la maggioranza, l'attuale maggioranza, andare prima alle urne, no? Proprio per rendere ancora, come dire, più strozzato.
1: Più si rendono corti i tempi. In realtà, cioè, il centrodestra ha interesse ad andare all'improvviso e velocemente a un certo punto, perché metterebbe anche molto in difficoltà il centro-sinistra che si trova.
0: E infatti ora ci arriviamo, perché quel maggio dal sen sfuggito da Malan in realtà rivela molto, e sarebbe la strategia sicuramente migliore e più opportuna per il centrodestra. E arriviamo al centro-sinistra in cerca di un equilibrio rispetto, e quindi di un accordo rispetto il loro candidato premier. La questione: andiamo alle primarie oppure no? Guardando al consenso dei leader, quindi Meloni, Schlein, Conte, Tajani, possiamo farci un'idea anche di chi forse avrebbe qualche problema alle primarie del Partito Democratico, del centro-sinistra ovviamente?
1: delle primarie del centro-sinistra complicato, perché anche dipende molto poi si tende a chi si andrà a voto, però Giuseppe Conte è, non dico il favorito, però sicuramente in un'ottima posizione nonostante sia il partner di minoranza di questa coalizione, perché comunque è sensibilmente più popolare di Elly Schlein a livello nazionale. In tutti i sondaggi noi vediamo che lui ha una popolarità dovuta probabilmente al fatto che è stato anche Presidente del Consiglio, comunque gode di una certa popolarità di cui Schlein non gode.
0: Di quale cifre stiamo parlando, giusto per avere un'idea, anche se è mobile la cosa, sì, però
1: A livello nazionale noi vediamo che Conte ha la fiducia in Conte del 33,5% ed è il secondo leader con più fiducia dopo Meloni.
0: Ecco.
1: Poi abbiamo Tajani, poi abbiamo Schlein al 25%.
0: 33-25%
1: in calo in questi mesi.
0: Ecco, Ale. Quindi sì, perché il paradosso è questo, no? Perché il Partito Democratico a livello soprattutto nazionale ha sicuramente un margine di consenso molto molto più evidente del Movimento 5 Stelle, però in realtà se si guarda i leader è Giuseppe Conte che svetta rispetto a Schlein, e questo spiega benissimo perché Conte vorrebbe le primarie, invece sicuramente per Schlein dovrebbe valere il principio del centrodestra, cioè chi ha più voti vince.
1: Poi noi vediamo che Conte è anche molto, cioè è popolare tra gli elettori anche del PD, è molto popolare tra quelli di Alleanza Verdi Sinistra.
0: Sì.
1: Mentre questa cosa non è vera per Schlein, cioè Schlein non è così popolare tra gli elettori del Movimento 5 Stelle. Quindi sostanzialmente Conte ha i suoi elettori e poi riesce a intaccare negli altri elettori del centro-sinistra, mentre non è vera la stessa cosa per Schlein. E inoltre poi se a queste primarie fossero anche più candidati,
0: sì,
1: e non solo due, realisticamente saranno candidati magari dell'area più centrista della coalizione, quindi si disperderebbe ancora di più questo voto del PD a favore di Conte. Cioè, le primarie sono molto rischiose per il PD.
0: Sì, infatti in molti no si parla anche di una possibilità di terza via, fino a qualche giorno fa il nome fatto era quello di Gualtieri, poi c'è stato il passo indietro, staremo a vedere come riusciranno a fare sintesi di questo. E invece sempre così per gioco, guardando interno alla maggioranza, Meloni si conferma con oltre il 40 il leader con maggior consenso, ci dicevi Tajani al terzo posto col 26,9, ma tra Vannacci e Salvini chi vince?
1: Ma tra Vannacci e Salvini sostanzialmente diciamo se la giocano molto vicino. Vannacci è intorno a una fiducia del 20,8% degli elettori e Salvini del 19,7%, però c'è una differenza che Salvini è un leader molto storico,
0: sì.
1: E Vannacci è un leader nuovo che poi diciamo perché segue attivamente la politica. Tutti diamo per scontato che Vannacci sia molto conosciuto. Non lo darei necessariamente poi tra chi non segue la politica.
0: Questa è ragione, a questo non ci pensiamo perché siamo convinti che poi parlandone così tanto noi che tutti no, siano concentrati, invece probabilmente hai ragione, chi non segue la politica di Vannacci può avere al massimo un'idea ma molto molto evanescente, sicuramente Salvini storicamente più conosciuto da tutti anche da chi non lo vota. E invece ti rubo veramente un altro minuto, tra Calenda e Renzi?
1: A Calenda e Renzi se la passano male entrambi, sono entrambi sostanzialmente al 19%, praticamente alla pari, Renzi leggermente più indietro, però sono lì alla pari, diciamo che entrambi faticano nel far capire perché dovrebbero essere votati.
0: Ecco.
1: Da tempo ormai però, sta peggiorando andando avanti però.
0: Quindi il messaggio dovrebbe arrivare a entrambi, è chiaro. Vedremo, tanto noi ci aggiorniamo prima del voto. Grazie Lorenzo Ruffino per questa mattina, buon lavoro. Vi ricordo Lorenzo Ruffino, statistico, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend, Focus America, e cura doppia cifra la media dei sondaggi italiani, molto interessante, assolutamente aggiornata e di facilissima lettura. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, poi subito dopo andremo negli Stati Uniti per capire meglio la notizia, non solo quella arrivata nella notte, quindi di una nuova persona messa a morte in Texas, ma anche la vicenda di Christa Pike, la donna che per due volte è sopravvissuta al tentativo dell'amministrazione americana di metterla a morte, addirittura si è risvegliata, ricoverata in ospedale, pare che non ci siano danni permanenti, poi dovremo capire. Poi parleremo di Medio Oriente, parleremo di Francia, torneremo anche a parlare di sanità, quindi ancora una scaletta ricchissima. Restate con noi, a tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
2: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
3: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
2: TV 2000, autentici per vocazione.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: In Blu 2000, news.
0: Governo pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante. A settembre abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, dice Meloni. Intanto nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione. Oggi atteso il via libera della Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Arriva il giorno della verità sulla legge elettorale col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. Le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che deputati di maggioranza siano controllati col voto elettronico. Sicilia, il governatore Schifani ha convocato per oggi la giunta con all'ordine del giorno provvedimenti più urgenti, tra le ipotesi anche le sue dimissioni. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. La signora, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Prove di dialogo in Francia col ministro Le Cornu, che tende la mano agli studenti e assicura decisioni entro la fine del mese, ma la protesta torna oggi in piazza. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria in Sicilia, finita con due morti, per Guido Gianni la pena si accorcia. È infatti stata firmata la sua grazia insieme altre due da parte del presidente Mattarella. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, ma ci sono differenze importanti anche perché è stata scontata in questo caso da Gianni quasi la metà della pena. Dal Colle altri due atti di clemenza, dicevamo, per uomini condannati per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Diamo uno sguardo ai mercati in attesa oggi della riapertura di Piazza Affari. Le borse europee in rosso e bond tornano sotto attacco. Milano è maglia nera, ieri ha ceduto il 2,51%. Intanto lo spread, il differenziale tra i BTP tedeschi e Bund italiani, è a 115,2 punti, con il rendimento del titolo italiano che sale al 4,62%. Maltempo oggi sull'Italia, allerta arancione in Toscana, gialla invece in altre 11 regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Forte acquazzone ieri sera su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Jamal Howard, americano, 46 anni, è stato messo a morte in Texas tramite iniezione letale. La prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee. Appena una settimana prima la donna si è risvegliata in ospedale. Al momento le sue facoltà non sembrano compromesse. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: avere riportato o meno. Questo ha riaperto il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti. Ovviamente è stata una notizia che ha determinato scalpore a livello mondiale e si cerca di capire perché difesa e procure e governo hanno anche posizioni diverse, perché non ha funzionato per ben due volte il liquido letale che gli è stato iniettato, tra l'altro un liquido nuovo, un veleno nuovo che era utilizzato negli ultimi tempi, adottato negli ultimi tempi nel Tennessee. E tra l'altro ci si chiede anche, ma una volta anche nel Medioevo italiano, se venivi messa a morte dal boia per due volte per impiccagione e ti salvavi, ti veniva concesso di vivere, che poteva essere anche, come dire, no? una posizione di buon senso. Cioè ci si chiede, ma veramente si può tentare per la terza volta di mettere a morte Krista Pike? Cioè, allora, ci aiuta in questo, anche perché ha fatto un lavoro bellissimo, Daniele Angrisani, fondatore di Focus America. Buongiorno Daniele, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ci aiuti a capire, uno, di che cosa stiamo parlando, e due, insomma, anche le criticità che in questo momento si aprono.
1: Allora, stiamo parlando di questo sostanzialmente, di una donna che è stata condannata a morte per aver ucciso una sua rivale, credo, in amore probabilmente all'epoca, quando però aveva 18 anni, adesso insomma è passato tanto tempo, parliamo del 1995, che è stata condannata a morte nel 1996, quindi stiamo parlando di 30 anni fa. E ora poi vabbè, è successo pure altro, insomma, mentre stiamo in carcere lei è stata condannata ad altri 25 anni di pena per aver tentato di strangolare un'altra detenuta, insomma comunque una persona un po' particolare, dopo aver tentato fino all'ultimo minuto di evitare che venisse condannata a morte, hanno cercato anche di chiamare la Corte d'Appello, la Corte Suprema e tutto via dicendo, è iniziata insomma questa procedura. Le hanno iniettato il punto barbital, si chiama così,
0: il veleno.
1: Mm-hmm. Attraverso circa 7 aghi, almeno solo nel braccio sinistro. Non è mai successo nella vita recente che dopo un quantitativo così alto insomma di veleno una persona rimanesse in vita, eppure per qualche motivo lei non muore. Prima lei non muore e quindi arrivano dell'ambulanza, lei viene portata in ospedale intubata e insomma questa cosa qua ha lasciato parecchio scalpore.
0: Perché sì.
1: Non è molto chiaro come sia possibile che di fronte a una dose così letale di pentobarbital lei sia stato in grado di poter sopravvivere. Secondo la difesa sostanzialmente dice questo: gli aghi erano mal posizionati, il farmaco è finito nei tessuti invece che nel sangue, e questa è stata la causa principale del fatto che lei insomma è sopravvissuta ed è andata in coma dopo. Il fatto che possa essere successo questo è, secondo la difesa, è dimostrato dal fatto che le braccia erano gonfie.
0: Sì.
1: E in effetti il pentobarbital è un veleno caustico, quindi è chiaro che causa questa cosa se non finisce all'interno delle vene. Poi l'altra cosa, probabilmente forse era degradato, quindi non è al massimo della potenza, e insomma, è un po' particolare questa situazione. Lo Stato però risponde invece di aver seguito ogni protocollo, tutta questa cosa qua era stata approvata dalla Procura Generale, che ci stavano due siringhe da 50 mm ogni 50 secondi di attesa per verificare 5 minuti di attesa, dopo aver verificato se il detenuto è morto dopo la prima dose, quindi è che non è previsto, diciamo, non è mai successo, quindi non c'è una previsione di cosa possa succedere quando anche la seconda fallisce.
0: Ma
1: è una situazione molto molto particolare,
0: sì,
1: questa qui,
0: sicuramente comunque è inedita, tant'è che c'è tutto anche un dibattito aperto, dibattito mi sembra veramente utilizzare una parola troppo alta, ma c'è chi dice è il diavolo, è il demonio, cioè delle cose assurde, oppure anche chi dice è la volontà di Dio di salvarla, angelo custode e tutto quello che, quindi rendiamoci conto quanto inedita sia per poi aprire a tutte queste riflessioni. Però la domanda che ti pongo, Daniele Angrisani, è questo: ma una riflessione seria sul fatto, lo Stato ha provato per due volte

0: a uccidere, a mettere a morte, a giustiziare questa donna. Uno si fe- cioè, non so, il dibattito reale, concreto, di dire: ma a questo punto che facciamo? Veramente la mettiamo a morte e ci riproviamo per la terza volta?
1: Allora, qui c'è una situazione c'è una situazione un po' complicata, perché essendoci successa questa cosa, insomma, siamo anche in un piccolo vuoto legislativo, tra virgolette, perché
0: innanzitutto
1: la condanna non è mai non è stata annullata perché l'esecuzione è fallita.
0: Già.
1: La condanna c'è, quindi questo è il primo punto. In altri casi recenti è successo che dopo non così casi clamorosi, però comunque sia stata fatta un secondo tentativo di esecuzione. L'unico precedente storico vero e proprio che possiamo immaginare rispetto a una situazione di questo genere risale ormai al 1946, quando Willie Francis è sopravvissuto alla sedia elettrica in Louisiana, quindi puoi immaginare
0: come si fa.
1: In quel caso, però parliamo veramente di tantissimo tempo fa, 1946, la Corte Suprema autorizzò il secondo tentativo. Ora, è vero che gli Stati Uniti sono un paese di common law, quindi il precedente conta, però stiamo parlando di 80 anni fa. C'è chiaramente la difesa, però può appellarsi a qualcosa di importante, che è l'ottavo emendamento, cioè dicendo che il secondo tentativo sarebbe una pena crudele, inusuale, e poi c'è un divieto di punire due volte per lo stesso reato. E quindi di conseguenza è ovvio che questa cosa qua probabilmente, a meno che il governatore non decida di graziare questa persona e di commutare la sua pena in ergastolo, è probabile, insomma, che si vada a uno scontro legale su questa cosa. E chiaramente è una battaglia legale senza precedenti, proprio perché è una situazione senza precedenti ormai 80 anni.
0: Sì, assolutamente. Complicata. Bisogna capire proprio, probabilmente da un punto di vista esclusivamente giuridico è l'ottavo emendamento che pesa, no? Quello che dice che non puoi punire della serie. Ci hai provato una volta, stato non ci sei riuscito, non puoi punire per la seconda volta per lo stesso reato. Qua l'opposizione è: ma non è che punisci la seconda volta, perché la punizione non è il tentativo di, ma è proprio mettere a morte la persona, no? Quindi veramente sarà una.
1: Il punto è dal punto di vista politico parliamo di uno Stato molto, molto di destra, perché il Tennessee è chiaramente uno Stato molto conservatore. Il governatore attuale ha parlato di tragedia, si è detto molto deluso di quello che è successo e ha sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno, però ha anche ribadito la pena di morte è la scelta dei cittadini che hanno commesso, insomma, i reati più efferati, e non ha deciso di commutare la pena. Come sua sostituta è candidata un'attuale senatrice che si chiama Marsha Blackburn. Lei sostiene chiaramente che Pike è andato giustiziato da molto tempo e che il fallimento non è per nulla un motivo per fermare la pena di morte. Anzi, dice: benissimo, non ha funzionato questo, mettiamola alla sedia elettrica. Quindi
0: cambiamo metodo per due volte.
1: Cioè,
0: fa venire i brividi.
1: Quindi probabilmente se la difesa si attende che ci sia una decisione da parte del governo statale, la vedo molto complicata, vista questa posizione presa, insomma, sia dall'attuale che dal probabile futuro governatore. Però potrebbe fare un tentativo di fare una battaglia legale fino alla Corte Suprema per capire se si può rovesciare, diciamo, il precedente del 1946.
0: Vedremo. Grazie per questa mattina, Daniele Angresani. A prestissimo. Buona giornata.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Giornalista, fondatore di Focus America. E adesso torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente. Allora, le ultime notizie ci arrivano da Axios, portale statunitense di informazione, che ci dice che sarebbe arrivato ordine alle forze armate statunitensi per un'eventuale ripresa degli attacchi, quindi facendo un po' ecco anche alle parole del presidente Trump, che aveva detto: con le buone o con le cattive noi siamo pronti, no? Parole pronunciate solo pochi giorni fa. Nelle scorse ore invece è stato Rubio a ribadire che l'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz e che ormai il paese è strozzato da una crisi economica importante. Più di una volta da parte statunitense è stato palesato una fine molto molto vicina, una capitolazione regione vicina di Teheran, e poi insomma abbiamo visto come è andata. Allora cerchiamo di leggere tutti questi elementi aggiungendone un altro, cioè che intanto qualcosa sta succedendo in Yemen, non solo tra Houthi ed esercito regolare, ma ancora una volta tra Houthi e Arabia Saudita. Buongiorno, bentornata Maria Luisa Fandapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, Fandapier, noi abbiamo ripreso in questi giorni la trasmissione, quindi abbiamo avuto una pausa lunghissima di quest'estate, ma nei fatti cosa è cambiato tra Stati Uniti e Iran in questi due mesi?
2: Allora, nella fase estiva, diciamo che c'è stato un lasso temporale in cui, soprattutto dopo giugno, quando c'era stato appunto il memorandum di intesa o il tentativo di un memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, siamo diciamo rimasti un po' appesi a una speranza che ci fosse una almeno una sospensione delle ostilità tra le due parti. E invece questa sospensione delle ostilità non c'è stata, ma anzi, per fare un po' per ricapitolare un po' ciò che è successo, gli Stati Uniti hanno risposto al blocco che l'Iran aveva fatto su Hormuz, facendo loro stessi un blocco sulle navi iraniane che passano da Hormuz, quindi sì. C'è stato un doppio blocco da entrambe le parti. Questo è un punto importante perché ci porta poi a capire come la situazione si sia poi deteriorata e sia stato chiaramente in uno stallo fino adesso, che non è privo di conseguenze. Infatti il fatto che non ci sia stato un accordo e il fatto che non penso che ci sarà sicuramente non prima delle elezioni americane di midterm ci porta a una considerazione molto triste, che è quella che il conflitto chiaramente si sta in questo momento espandendo ad altre geografie. Gli iraniani hanno capito che il metodo Hormuz può essere replicabile anche in altri contesti geografici e con altri mezzi, quindi anche attraverso chiaramente il sostegno dei loro alleati locali, per esempio in Yemen, dove appunto da molto tempo appunto lavorano con la milizia degli Houthi. Questo ha creato per esempio sul contesto yemenita un ritorno al conflitto. C'è stato infatti nell'ultimo mese, a partire dalla fine di agosto, un ritorno dell'ostilità tra non solo il governo legittimo yemenita, che come ricordiamo controlla una parte del territorio, e milizie Houthi che ne controlla un'altra parte, ma anche addirittura tra gli Houthi e appunto Arabia Saudita e viceversa. Quindi questa è un'espansione del conflitto e qui concludo, che è molto conseguenziale, perché questa guerra e questo ritorno al conflitto in Yemen non solo blocca a un altro stretto, che è quello sul Mar Rosso, che era la via d'uscita dopo Hormuz per l'Arabia Saudita, cioè Bab al Mandeb, ma anche ci indica un po' la via per i prossimi mesi, cioè una replica diciamo di Hormuz in altri contesti marittimi e probabilmente anche in altri contesti diciamo geografici, ecco.
0: Però proprio col precedente di Hormuz e di quello che vediamo a Bab al Mandeb, da un punto di vista anche di altri paesi del Golfo, qual è la reazione? Perché abbiamo visto che l'Arabia Saudita in realtà, rispetto anche a una prima riaccesa virulenza degli Houthi, ha lasciato un po' fare, e invece ultimamente è come se le linee rosse che aveva posto però finora diciamo con una certa manica larga, invece sembra che adesso da parte di Riyadh ci sia una posizione più dura, più intransigente. Ci aiuti a leggere quello che sta accadendo, certo, che potrebbe accadere?
2: Allora, quello che è difficile per un diciamo cittadino ordinario tante volte è proprio capire soprattutto come questi stati del Golfo si muovono in un contesto anche geopolitico in continuo cambiamento, e chiaramente sono sistemi in cui c'è una leadership politica molto, molto piccola, in cui c'è un dibattito interno che non necessariamente va a finire sulle prime pagine dei giornali, e quindi per appunto ridare voce anche a questo, visto che sono escluso anche la possibilità di visitare Riyadh proprio alla fine di agosto. Direi che c'è stato un cambiamento molto chiaro a partire dall'estate, quando appunto questo memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran è andato a fallire, quando l'Iran ha ricominciato a anche fare attacchi su altre capitali appunto del Golfo, altri luoghi appunto del Golfo. E allora a quel punto, diciamo, la speranza anche dei sauditi che ci potesse essere una futura coesistenza con qualche si voglia regime iraniano cambiato dopo il o trasformato dopo il conflitto è svanita. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che comunque c'era, a mio avviso, anche un calcolo saudita per cui dopo aver diciamo stilato questi accordi della Mecca con altre potenze regionali, ricordiamo l'Arabia Saudita durante l'estate ha fatto questo accordo con Pakistan e Turchia, perché è una specie di micro NATO, loro la vogliono chiamare così, non è necessariamente questo, nel senso che non sappiamo ancora quali sono veramente le conseguenze dal punto di vista di difesa di questo accordo, però sicuramente questo ha rafforzato la posizione, diciamo, saudita dal punto di vista di pensarsi come un attore molto influente nella regione, e ha rafforzato probabilmente anche l'idea che nel contesto del conflitto yemenita, che ricordiamo è rimasto in qualche modo in stasi per svariati anni, il sostegno che i sauditi davano al governo legittimo yemenita potesse essere in qualche modo non solo rafforzato militarmente ma anche tecnologicamente, e dare diciamo a questo governo yemenita una capacità anche di controrisposta agli Houthi, che sarebbe servita, diciamo, a contenerli. Penso che questo calcolo poi sia andato in qualche modo diciamo a non corrispondere con la realtà, perché gli Houthi invece si sono dimostrati molto attivi e soprattutto molto precisi militarmente, addirittura capaci appunto di colpire delle infrastrutture strategiche saudite, tra queste la pipeline che East West saudita, che appunto era la via d'uscita rispetto al blocco di Hormuz, che permette quindi tutto ciò in qualche modo ha cambiato il calcolo saudita e soprattutto in questo momento però li sta mettendo l'Arabia Saudita in una posizione molto difficile, perché da una parte hanno sostenuto il governo yemenita in un'azione, diciamo, di offensiva verso gli Houthi, perché ricordiamolo c'è stato anche un'azione offensiva a inizio settembre proprio verso gli Houthi da parte del governo yemenita, ma dall'altra c'è stato anche, diciamo, in qualche modo una reazione molto forte da parte degli Houthi al di là di quelle linee rosse che tu menzionavi, e quindi gli sauditi in questo momento si trovano fuori da quel margine di, in qualche modo, saggio distacco dal conflitto, e si ritrova in una posizione di incrementale dipendenza dagli Stati Uniti per sferrare questi attacchi appunto dagli Houthi, e probabilmente anche una posizione difficile perché il loro piano B di esportazione attraverso l'East West Pipeline e Bab al-Mandeb in qualche modo è criticamente sotto attacco.
0: Cosa dobbiamo e possiamo aspettarci succeda veramente? Allora, lo stesso Trump l'ha detto, che comunque la guerra finirà, se finirà, l'aggiungiamo noi, dopo le elezioni di mid term. Ma il fatto che, come riferisce Axios, c'è stato una sorta di predispositivo, e quindi una sorta di preallarme, preordine alle forze armate statunitensi per un'eventuale ripresa degli attacchi. Gli Stati Uniti potrebbero in questo momento, attaccando con attacchi massicci come quelli che abbiamo visto, ottenere un risultato diverso rispetto al non risultato conseguito nella primavera estate?
2: Il problema, diciamo, della strategia statunitense, diciamo, non solo di questo presidente ma anche di precedenti presidenti, ma in particolare di questo presidente, è l'ambiguità degli obiettivi strategici. Cioè, questo lo si è sempre detto, e ancora una volta si ritorna a qua, cioè nel momento in cui non è chiaro quale fosse a febbraio scorso l'obiettivo degli Stati Uniti nello sferrare questo attacco militare, e quindi si mettono capacità tecnologiche e militari enormi dietro l'altro ha un obiettivo strategico vago, e poi chiaramente si crea un vaso di, si apre un vaso di Pandora in cui siamo attualmente. E penso che anche questo tipo di minaccia che viene fatto rispetto appunto all'Iran, rispetto a come ci potrebbe essere sicuramente un attacco statunitense che va ancora più a colpire tutte quelle che sono le infrastrutture strategiche e vitali dell'Iran, cioè il sistema dell'elettricità, chiaramente questi elementi qua sono ancora sul piatto delle opzioni strategiche, perché ricordiamo, dal punto di vista proprio militare, c'è una distinzione tra semplicemente sferrare un attacco e andare invece a colpire quello che veramente fa continuare la vita quotidiana delle persone. All'inizio di questa guerra a febbraio ci sono stati degli attacchi che andavano proprio in quella direzione lì, nel colpire tutte quelle infrastrutture che permettono al regime di continuare in qualche modo a gestire il paese.
0: Sì.
2: Però poi ci si è anche resi conto che nel momento in cui si colpiscono queste infrastrutture vuol dire che si attiva anche tutta una serie di crisi umanitarie,
0: certo,
2: e potenziale assenza anche di ente governante, che in qualche modo poi chi ha fatto questa azione si deve prendere le conseguenze. Quindi è un po' un serpente che si muove la coda. Non si può dire che si vuole un cambiamento di regime senza poi volersi impegnare in un'azione politica di lungo periodo e un piano strategico di lungo periodo che vede chi lo rimpiazza,
0: certo,
2: soprattutto di fronte agli alleati degli Stati Uniti che sono proprio vicini all'Iran, come appunto i sauditi, i qatarini, kuwaitini, Bahrain e tutto il resto.
0: Certo,
2: le opzioni strategiche da entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, sono pochissime, e io vedo semplicemente una continuazione dello stallo che abbiamo visto negli ultimi mesi dell'estate.
0: Ma le voci che arrivano e che ci danno un Iran in gravissima condizione economica, ti risulta? Sì, ma non cambia in questo momento il corso delle cose? Potrebbe cambiarlo, sapendo benissimo, insomma, che hai, come dire, fonti dirette, indirette, formali e informali?
2: Beh, sì, ho fonti, nel senso che posso essere probabilmente più informata personalmente che una persona comune, ma dal punto di vista proprio analitico e scientifico, nel momento in cui non si hanno dati alla mano,
0: certo, non si è
2: visitato il paese, è molto difficile, certo, valutare questi elementi, e soprattutto è molto difficile farlo in un paese che è geograficamente così ampio. Quindi sarebbe non corretto il fatto di dare una valutazione che va in un senso o in un altro. Quello che è chiaro è che la guerra ha sicuramente creato un'inflazione enorme. Il potere d'acquisto, certo, dell'iraniano medio è ancora una volta più caduto rispetto a quello che era precedentemente. Ma detto ciò, c'è anche stato la reazione gli iraniani media, un attacco che è venuto dall'esterno, che sempre porta, nonostante ci sia una grave discontento appunto verso il regime, a poi far risorgere il sentimento nazionalista verso un paese, l'America, che ti attacca dall'esterno. Quindi ci sono vari sentimenti contrastanti e varie variabili economiche che partecipano nello stesso tempo, e è difficile dall'esterno veramente dare una visione completamente cristallina di quale sia lo stato attuale del regime.
0: Grazie sempre Maria Luisa Fantampié, a presto, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie Maria Luisa Fantampié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Tra pochissimo torniamo in Italia.

0: Rientriamo in Italia e lo facciamo puntando l'attenzione sulla sanità. Ieri sono arrivati i dati del GIMBE che hanno evidenziato dei tagli costanti e progressivi nel tempo, arrivando poi alla situazione attuale di una sanità italiana che richiede investimenti importanti, investimenti non alla cieca, ovviamente investimenti legati a percorsi, a strategie che abbiano obiettivi certi nel medio-lungo periodo, ma anche nell'immediato. Nota positiva però ci arriva dal fronte contrattuale, perché è stata raggiunta una preintesa sul contratto dei medici e dei dirigenti sanitari, e questa è sicuramente una buona notizia. Facciamo il punto situazione per questa ripresa d'anno per noi, per quanto riguarda il comparto della sanità così importante per tutti i cittadini. Bentornato Filippo Anelli, presidente FNOMCEO, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi ieri arrivate due notizie, una buona, una, per carità, non è una novità quello che ci dice il GIMBE, però tutte le volte vedere nero su bianco i tagli al sistema sanitario fa male.
1: Sì, il contratto di lavoro è sempre una, come dire, approvare anche se una preintesa, insomma, è sempre un fatto molto positivo, perché significa dare maggiore dignità al lavoro, riconoscere delle risorse che in questo momento sono assolutamente necessarie, perché come abbiamo visto, no, dallo studio della NAPO di qualche giorno fa, il numero di coloro che abbandonano il Servizio Sanitario Nazionale è maggiore addirittura del numero dei pensionati. Siamo in una curva in cui i pensionati sono il numero importante, quindi, diciamo così, gli abbandoni della Servizio Sanitario Nazionale da parte dei medici sono veramente tanti. Per fare un contratto, rimettere in moto un meccanismo di qualificazione del lavoro dei professionisti mi sembra un passaggio molto importante in questo momento.
0: Sì, ovviamente sappiamo poi che la preintesa sia propedeutica nei tempi più brevi possibili porti al contratto. Noi sappiamo che non è soltanto per questione dei medici dirigenti, no? Speriamo veramente che poi ci sia un rinnovo che riguardi tutte le figure apicali del sistema sanitario.
1: Sì, questa preintesa, che rappresenta, come dire, un punto di convergenza da parte non soltanto di tutti i medici, no? Ma anche di una larga fetta della dirigenza sanitaria, perché riguarda anche i fisici, i chimici, riguarda i veterinari, riguarda insomma un comparto molto largo di coloro che lavorano all'interno della sanità. Quindi una risposta importante. Ovviamente la notizia della preintesa deve essere anche correlata alla finanziaria, perché noi pensiamo che ci sia bisogno invece di un piano straordinario per le professioni sanitarie. Come dicevo prima, l'attrattività si è ridotta di molto, questo sicuramente oggi migliorerà un po' il sistema, ma c'è bisogno anche che si faccia un piano in cui vengono eliminati per esempio i tetti per le assunzioni, si porti sempre di più una riduzione della burocrazia che oramai soffoca una parte importante anche dell'attività clinica, si ridia maggiore autonomia ai professionisti, insomma si metta nelle condizioni di fare bene i medici. Non si capisce perché i medici, quando vanno all'estero si trovano bene, lavorano bene, tutto il resto in Italia devono essere vincolati da 10.000 impegni che non sono quelli clinici ma che sono di altra natura. Ecco, io credo che una delle riforme più importanti dovrebbe essere questa: ridare autonomia ai medici. L'autonomia significa che quando un cittadino si rivolge da un medico, il pensiero del medico dovrebbe essere solo ed esclusivamente quello della salute di chi si trova di fronte, non deve essere intermediato da altri interessi, soprattutto di carattere economico. Molto spesso attingono a una difficoltà nell'erogazione anche delle prestazioni sanitarie.
0: No, no, infatti assolutamente, questo mi riporta un po' a quello che dicevamo prima, no? Sicuramente gli investimenti rispetto alla sanità sono importanti, ma non c'è solo una questione di investimenti, è proprio di strategie, d'approccio, dall'idea che tu hai di sanità e dei sanitari, di come devono poi e possono operare.
1: Sì, all'interno degli ospedali, per esempio, no, la governance clinica dovrebbe essere maggiormente rafforzata, sono i medici che hanno le competenze che devono poter decidere su quali sono le strategie in ragione di quelli che sono i dati epidemiologici, cioè una malattia che è prevalente deve avere maggiore attenzione di una malattia che ha meno, come dire, meno impatto sulla salute delle persone. Quindi, e questo lo possono decidere i medici, non possono decidere solo i direttori generali o peggio ancora i burocrati di una regione, ecco.
0: Su questo non c'è dubbio. Tra poco è già iniziata la campagna elettorale, ma tra poco diciamo che sarà sicuramente ufficialmente inaugurata. Siamo certi che il tema sanità figurerà nella campagna degli uni e degli altri. Bisogna capire poi, uno, se hanno le idee veramente chiare rispetto a quello che si deve fare oggi per la sanità. Due, speriamo veramente che non siano parole, slogan da campagna elettorale.
1: Il rischio c'è che si trasformi soltanto, come dire, in una serie di slogan, considerato che, come qualcuno dice, no, le nozze non si fanno mai con i fichi secchi, ecco, e sulla sanità bisogna investire, come abbiamo sempre detto, le liste d'attesa si risolvono se uno ci mette più professionisti, se, come dico spesso, un cardiologo riesce a fare 10 liste al giorno, per farne 30 potrai spingere, potrai fare tutto quello che vuoi, potrai arrivare a 15, 16 liste al giorno, però per farne 30 ci vogliono 3 cardiologi. Per cui se oggi la richiesta e il numero delle prestazioni da fare è così alto e non abbiamo i professionisti, forse dobbiamo chiedere il motivo per cui questo non avviene e dobbiamo quindi investire sulle professioni. Questo significa dare una risposta ai cittadini. Oggi le classi che hanno difficoltà nell'accesso alle cure sono quelle le stesse che erano quelle prime del 1978, cioè le classi operai, i contadini, quelle di maggiore fragilità, pensionati, eccetera. Questi oggi, il numero è sempre maggiore, no? Siamo fermi al 2024 nei numeri, e un italiano su 10, quindi nel 2024, rinunciava alle cure per problemi di carattere economico, perché le liste d'attesa erano allungate. Non abbiamo i dati ultimi, ma sicuramente sono in crescita. Questo significa che il sistema sanitario nazionale non è soltanto malato, è in crisi reale, perché quando tu non riesci più a garantire quella promessa fatta, no, nel 1978, cioè che nessuna persona sarebbe mai rimasto solo davanti alla malattia, significa che il sistema non funziona. Poi se dobbiamo fare delle scelte e servono maggiori risorse, chiediamo agli italiani. Io credo che sulla salute gli italiani dicono di risparmiare su tutte le altre voci dello Stato e di metterci soldi sulla salute. D'altra parte, se i padri costituenti hanno scritto e hanno colorato, no, hanno condizionato questo articolo ad un aggettivo fondamentale, un motivo c'era, perché senza la salute e tutto il resto dei diritti è difficile ottenerli.
0: Senza dubbio. Grazie sempre, Presidente. Buona giornata a Filippo Nelli.
1: Grazie, Chiara. Buona giornata a
0: grazie.
1: Tutti.
0: Grazie. Filippo Nelli è Presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

0: Allora, torniamo in Francia, dove continua la mobilitazione degli studenti che criticano l'attuale sistema scolastico francese, mancati investimenti, tutto questo che va in modo importante a mettere in forza e quindi a minare il loro futuro. In questi giorni, anche con le testimonianze dirette di studenti e docenti, abbiamo capito uno come funziona il sistema francese, dunque anche appreso quali sono le vere rivendicazioni che sono portate avanti dai ragazzi. Tra l'altro, per domani dovrebbero riprendere le lezioni, e metto al condizionale perché, nonostante da parte del governo l'ultimo giorno, diciamo, di sospensione delle elezioni a titolo proprio cautelativo rispetto ai disordini è quello di oggi, in realtà pare che domani le lezioni si riprenderanno, saranno in pochissimi istituti. Però forse allo stesso tempo, prima di capire se queste mobilitazioni possono veramente assumere anche la dimensione di mobilitazione sociale oppure no, guardando tra l'altro a un governo che sta dimostrando delle aperture con Le Cornu, che ha invitato i presidi dei licei a organizzare dei momenti di confronto democratico, quindi riportare tutto nel canale del dialogo e della democrazia, si fa fatica a capire in una Francia che, con tanti diversi problemi come tutti quelli degli altri paesi europei in questo momento, nel 2007 arriva al voto, se questo sarà un elemento dirompente oppure no. Oppure, come scrive questa mattina Jean-Pierre Darny sul Foglio, Parigi è resiliente e la Francia non è poi così allo sbando. Al telefono con noi c'è proprio lui, Jean-Pierre Darny, analista, professore all'Università della Costa Azzurra di Nizza, alla LUISSA di Roma. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a voi e ascoltatori.
0: Allora, ci aiuta a capire queste manifestazioni, come si contestualizzano, quale immagine danno oggi della Francia e se è la spia di una democrazia francese estremamente forte e resiliente, così rubo il suo titolo, oppure se qualche rischio insieme lo portano.
1: Ma allora, io col privilegio dell'età ho una certa esperienza. Le manifestazioni di studenti liceali e universitari sono un fattore, come dire, ricorrente nella storia francese e non lunghissima. Quindi non è che questa cosa oggi abbia un carattere mai visto eccezionale. Dopodiché le rivendicazioni sono molto legittime, nel senso che portano a galla una serie di problemi annosi denunciati da tutti, dai sindacati, dai liceali, insomma, che ci siano una serie di disagi e di problematiche, alcune finanziarie, altre no, è una cosa, direi, molto complessa, con un insegnamento francese pubblico che si è molto degradato, moltissimi che hanno fatto la scelta del privato, parlo dei licei.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Una dinamica molto diversa da quella italiana, e poi delle cose, contemporanee, ovvero sia le aule che non sono attrezzate per il caldo e quindi studenti che impazziscono. Quindi, insomma, ci sono queste dinamiche qua che sono un fondo, perciò la cosa è seria, perché uno può sempre dire: ah, ci sono gli studenti, infatti io sono arrivando all'università adesso, ci sono anche delle manifestazioni qua, però quindi faccio quasi un reportage dal vivo. Sì, poi insomma la cosa anche quella normale, però quindi le manifestazioni sono legittime, ci sono, quindi non è che questo non è, come dire, un rischio democratico, non bisogna vederlo come una specie di crisi di regime, via dicendo. Insomma, è molto normale tutto questo. Una volta detto questo, insomma, la mobilitazione studentesca pone dei problemi esigenti nella campagna elettorale, e secondo me non giova nessuno, perché la protesta, essendo molto legittima e quindi molto condivisa anche dai genitori, dai docenti, non è che uno dice: ah, vincerà un partito dell'ordine, Anche perché su quello il governo è stato piuttosto bravo. Certamente all'inizio le manifestazioni hanno dato una coda di violenze e via dicendo, poi ultimamente molto meno, quindi la grande manifestazione che è stata organizzata l'altro ieri è stata una manifestazione molto tradizionale da questo punto di vista, quindi non ha dato luogo a delle scene particolari di ferite e via dicendo. Anche il governo ha dato anche consegne di moderazioni, l'intervento del primo ministro che non è stato risolutivo ieri, per certi versi inutile, però era un intervento anche molto, direi, di calma, di tranquillità. Quindi, insomma, abbiamo una situazione che comunque si inserisce nel contesto della competizione elettorale, dove secondo me però spinge molti, o spingerà tutti quanti, a rispondere, non dico in modo concreto, ma prendendo veramente, perché la Francia ha un problema di bilancio pubblico, di deficit, che non è che può creare dei soldi così e dire a tutti da questo momento.
0: Non può stampare moneta per risolvere la situazione.
1: Abbiamo pensato e diamo tutti i soldi che volete perché i vostri problemi sono legittimi. Però sono delle scelte politiche e adesso i candidati non possono fare uso di una demagogia facile, cioè devono anche affrontare i problemi, anche il Parlamento non si può troppo tirare indietro, quindi tutto questo certamente è un travaglio un po' incasinato, ma ha degli aspetti anche di esigenza politica e democratica che non sono irrilevanti, ecco.
0: No, assolutamente, infatti sappiamo che l'attuale governo ha avuto enormi problemi quando ha provato, per questioni chiaramente di bilancio, a varare la riforma delle pensioni, no? Noi sappiamo, e lei oggi nel suo pezzo su Il Foglio lo ricorda, che la Francia ha una spesa sociale eccessiva, perché i francesi sono quelli, almeno sulla carta, che vanno in pensione a livello europeo prima di tutti, anche hanno un ottimo sistema sanitario di protezione. E cosa fai però? Dove li trovi allora altri soldi? Uno, per mantenere comunque questo sistema sociale. Due, per trovare quei finanziamenti che comunque in questo momento il comparto scuola chiede. Cioè, sarà difficile fare una campagna elettorale per slogan.
1: Eh sì, ed è quello la cosa interessante, non dico positiva, perché la situazione è comunque delle criticità,
0: certo.
1: però la cosa interessante è quella, è che in qualche modo questa esigenza chiede a della gente delle decisioni anche di politica pubblica, perché le finanze come possono essere ristabilizzate? La riforma delle pensioni, la riforma delle pensioni aveva gettato per strada una gran parte del paese, non lo scordiamo, questa l'ultima mobilitazione. Una mobilitazione tra l'altro che politicamente, anche dopo le elezioni mancate, Macron si è ben guardato di interpretare veramente non coinvolgendo la sinistra e la sinistra moderata, e da lì c'è stato anche, secondo la mia analisi, un errore politico, tattico ma anche strategico. Però tutto questo che è complicato, certo, però non, come dire, fa pugno con i populismi di sinistra o di destra, e anche nello scenario delle presidenziali, dove alcuni di questi candidati fanno la corsa in testa, non bisogna nemmeno scartare un primo turno dove vincerebbero i populisti di destra e di sinistra, nel senso Mélenchon da una parte e Marine Le Pen dall'altra, ma quelli non possono andare al potere senza prendere queste esigenze. Io faccio un scenario così di politica, anche perché poi il Parlamento dovrebbe confrontarsi, quindi insomma non poi, come dire, la Francia non è quello che mostrano. Certo che ci sono stati dei poliziotti che hanno picchiato e dei giovani che hanno picchiato, ma la Francia produce, la Francia vive, la Francia ha un tessuto sociale, ha anche questa spesa pubblica che produce un benessere, perciò è molto complicato ridurla. Non è, c'è una tenuta sociale vera nel paese, quindi insomma tutto questo va un minimo tenuto in conto, ecco.
0: Senza dubbio, vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e torneremo anche ad analizzarli insieme. Grazie per questa mattina, professore, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buon lavoro. Jean-Pierre Darnier, analista, insegna all'Università della Costa Azzurra di Nizza, dove tra l'altro l'abbiamo appena raggiunto, e anche alla LUIS di Roma. Allora, tra pochi minuti arriva il GR, le news delle 9, con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi saremo insieme con Paolo Pombeni, storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino. Cercheremo di guardare non solo alla pagina politica oggi alla Camera, con l'atteso di delibera definitiva alla legge elettorale, ma di guardare, gettare lo sguardo un po' più là per capire quale autunno, inverno, primavera ci aspetta prima delle urne. Anche lì sarebbe interessante capire in quale stagione andremo al voto e se veramente, per tanti diversi motivi, conviene all'attuale maggioranza guardare a maggio. Poi cercheremo di capire come l'Unione Europea si sta muovendo sul fronte della flessibilità rispetto allo scostamento dei conti per il comparto difesa ed energia, ma anche come l'Unione Europea si sta muovendo proprio sul fronte del caro energia, tra acquisti collettivi una parte, dall'altra parte anche un'apertura rispetto alla tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. Tanti i temi che andremo ad affrontare tra poco, e poi ci sarà una sorpresa nel finale, ma non vi dico niente di più.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani. A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera. La votazione non avverrà prima delle 12.30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro. Tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. E sul caro carburanti, la Meloni dice: il governo è pronto ad agire sulle accise. Abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi. La Presidente del Consiglio ha spalato al MES 9, auspico che si possa ripristinare il price cap. In Ucraina due persone sono morte a seguito di un attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. I raid ha provocato un incendio e la parziale distruzione delle strutture. E intanto nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpite un centro dati del gigante informatico russo Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Le tensioni nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, tra le vittime. Le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Braccianti schiavi nel Casertano, al lavoro per 14 ore, pagati 80 centesimi.
2: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. È stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

9.05, quasi, manca una manciatina di secondi. Questo è sempre il Buongiorno in Blu, l'abbiamo detto, intorno alle 12.30, sicuramente non prima delle 12.30, atteso il via libera definitivo alla legge elettorale, che sarà votato con voto segreto, con l'opposizione che addirittura ha chiesto di tornare alle biglie, nel sacchetto, alle palline, proprio perché sono convinti che comunque anche il voto segreto elettronico in qualche modo possa rappresentare uno strumento di controllo da

0: Alcuni rappresentanti dell'opposizione. A questo punto ci interessa sapere che cosa succederà, per esempio prendendo il parco sondaggi che vediamo oggi, soprattutto con l'elemento Bannacci, un'incognita mina vagante, qualcuno l'ha definito, che può fare la differenza nella maggioranza, e dall'altra parte un campo largo che fa fatica a trovare il suo candidato premier. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Paolo Pombeni, storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero, ma non solo. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professore, diamo per scontato che oggi la legge elettorale passi.
1: Certo.
0: Vabbè, vero e franchi tiratori, ma insomma possiamo.
1: No, ma ce ne vorrebbero 50.
0: Sono tanti,
1: molto...
0: 50. No, infatti.
1: Esatto.
0: Allora, questa sarà stabilicum, la nostra nuova legge elettorale. Andremo a votare anche lì. Bisogna capire quando la legislatura termina, naturalmente l'ottobre prossimo, ottobre 2027. L'altro giorno Malan ha preso il calendario e ci ha segnato maggio, salvo poi dire no, ma ovviamente da tutto da vedere, poi dipenderà ovviamente dal capo dello Stato quando. Però insomma, ci sarebbero dei motivi validi, no, per un election day a maggio da parte della maggioranza. Qual è il quadro?
1: Allora, innanzitutto il quadro è che un voto a ottobre-novembre è molto rischioso perché viene a collidere con la legge di bilancio.
0: No?
1: E quindi, insomma, considerando che saranno inevitabilmente elezioni, come dire, molto drammatizzate, che subito dopo si possa fare una legge di bilancio ragionata, mi sembra altamente difficile. Quindi una data nella tarda primavera, sia maggio sia giugno, probabilmente maggio perché giugno già cominciano le vacanze, è altamente probabile. Il quadro è quello di un paese in confusione, perché è un paese spaccato su tutto dal punto di vista politico. E poi la cosa, a mio giudizio, un po' strana è che questa drammatizzazione del quadro politico, diciamo così, trova una controparte in una popolazione che, almeno per metà, diciamo così, è piuttosto freddina.
0: Sì, c'è dubbio.
1: Non sono le condizioni migliori per affrontare un periodo difficilissimo come quello che ci aspetta.
0: No, infatti, fa anche strano, credo, no, per un cittadino medio che ha a che fare con problemi estremamente urgenti ed emergenti, tra carrello della spesa, carburante, riscaldamento di quest'inverno, e sentire che si continua a discutere ancora una volta a fine legislatura di nuova legge elettorale. E per quanto riguarda per esempio il centro-sinistra, la questione di chi sarà il candidato premier, per quanto riguarda il centro-destra, destra, Bannacci fuori, Bannacci dentro, è un po' straniante.
1: Sì, è senz'altro straniante. Guardi, la cosa poi che, diciamo, giustamente sfugge alla maggior parte della gente, chiamano così, normale, è che si va verso un sistema caotico, perché se qualcuno ha visto l'ipotesi di schede elettorali che vengono fatte sulla base di questa legge, secondo me l'elettore medio che va nella famosa cabina si spara. Non è possibile, è tutta una legge fatta di piccole furbizie. Mettiamo un tetto enorme di firme da raccogliere, però poi se uno trova un quivis del popolo che gli regala un simbolo parlamentare, le sbattiamo, e sa benissimo che poi questo si trova. Mettiamo le preferenze, però in realtà diamo le pluricandidature, per cui in realtà l'esercizio delle preferenze diventa difficilissimo.
0: Esatto.
1: E avanti di questo passo, cioè è veramente una legge ingestibile.
0: No, perché è la legge che stabilisce dei principi, però poi dopo ti mette sotto esattamente i cavilli, no?

0: Ah, cioè il capitolo dice una cosa e i paragrafi però vanno a smentire o comunque a superare il titolo del capitolo, quindi è complicatissimo.
1: Certo, Azzecca Garbugli era un dilettante,
0: non c'è dubbio, però forse è fatta proprio per creare confusione, che si possa dire il nero e il bianco nello stesso momento, no? Perché veramente è difficile interpretazione.
1: No, non credo, credo che in realtà la cosa sia fatta da un fatto che si rende conto che bisogna mettere in campo dei principi. Due minuti dopo si dice sì, ma poi bisogna salvare il fatto che questi principi non tocchino nessun privilegio, nessuna posizione di forza, e quindi ci mettiamo il trucco dentro. Cioè, questo è veramente il sistema della Azzecca Garbugli, no? Il sistema delle leggi che dicono per non essere applicate.
0: Veramente, poi ci fa anche capire quale discussione estremamente accesa c'è stata all'interno della maggioranza, no? Perché poi ognuno ha voluto ovviamente che fosse tutelata la propria parte, la propria condizione di partito, di consenso.
1: Ma certo, questo è il problema, con in più questa posizione, a mio giudizio, abbastanza sciocca dell'opposizione, che invece di fare un'opposizione vera ha fatto il muro, credendo che cioè, no, ma noi vogliamo le mani nette, noi non c'entriamo niente, questa sia una grande strategia. In realtà sta portando anche loro a sbattere contro il muro.
0: Sì, anche perché veniamo alla questione che in questo momento sembra preoccupare maggiormente, più che i cittadini capiscano e vadano al voto in modo consapevole, no? E con idee abbastanza chiare. C'è la questione di una legge che è un proporzionale, che prevede ovviamente una soglia di sbarramento, ma prevede anche un premio di maggioranza / governabilità molto importante, dato a chi raggiunge il 42%. Però vediamo che, per esempio, all'interno della maggioranza, che è quella che partorito questa legge, tolto Vannacci, ad oggi il 42% non c'è. È sempre sbagliato fare calcoli puramente aritmetici, perché poi entrano in campo tante altre questioni. E dall'altra parte c'è un centro-sinistra che in questo momento sembra concentrato unicamente sul decidere se andare alle primarie, non andare alle primarie, trovare una terza via, comunque la questione del leader della coalizione, che è il candidato premier.
1: Certo, è una situazione surreale. Allora, la prima cosa da dire è che in questo quadro si fa finta che non esista questo astensionismo abnorme che noi abbiamo, che è quasi del 50%. Allora, si dice, ma con questo sistema chi guadagna il 42% in realtà rappresenta il 25% dell'elettorato. Sì, è vero. Però d'altronde non c'è una legge che impone un obbligo di voto, e quindi è difficile che sulla base di questo questa norma venga messa in discussione anche dalla Corte Costituzionale. Aggiungiamoci il fatto che stiamo discutendo su una ipotesi di Vannacci che scommina tutto, però per adesso questa è un'ipotesi fondata su dei sondaggi naturalmente non tengono conto di un voto reale, non tengono conto di cosa ci sarà quando si voterà, perché insomma, diciamo delle cose banali e speriamo che non succedano. A seconda di come andranno le elezioni in Israele, il midterm negli Stati Uniti, come andrà avanti la guerra in Ucraina, che problemi ci saranno all'interno dell'Unione Europea e via dicendo, l'elettorato che voterà, mettiamo a maggio o ancora di più se voterà nel tardo autunno, questo elettorato non corrisponderà per sentimento all'elettorato di oggi.
0: Ma certo.
1: E quindi l'esito di questo voto è totalmente imprevedibile.
0: Sì, poi c'è da dire che misurare il consenso sul singolo partito, il singolo leader lontani dalle urne è una cosa, quando poi ti trovi alle urne c'è anche l'altro, no, elemento che entra in gioco, ovvero il voto utile. Casomai io vorrei votare Vannacci, ma Vannacci non fa parte della coalizione di destra, di centrodestra, quindi pur di non votare la sinistra, comunque voto la maggioranza di centrodestra. Non sto dicendo una cosa lunare, no? Poi molti alle urne questo ragionamento lo fanno.
1: Sì, sì, soprattutto il fatto che alle urne, sempre per il fatto che il 50% non va, vota un elettorato un po' più attento a questi aspetti, no?
0: Sì, sì,
1: perché
0: certo.
1: Mentre quando votava l'80-90% c'era chi se ne fregava
0: e votava di pancia, di sentimento,
1: esatto,
0: no? Di affezione,
1: di adesso sì, il voto di pancia rimane, ma quello è un voto identitario, cioè per i partiti tradizionali, no? Per i partiti nuovi il voto di pancia lo dai quando ti telefona qualcuno per dire lei per chi voterebbe, poi nella cabina,
0: sì,
1: mi sembra
0: sì,
1: più difficile.
0: Sì. È assolutamente così. Meloni, vediamo che comunque conserva, non solo come Fratelli d'Italia, ma anche proprio come consenso personale, un gradimento altissimo. Questo è un risultato più che importante, perché non è che in Italia questo, oltre che è difficile arrivare a fine legislatura, e lo sappiamo, però anche mantenere una, come dire, una leadership così, così ferma, strutturata e forte, è un altro risultato che sicuramente Meloni può vantare.
1: Ma non c'è dubbio, naturalmente a suo favore gioca il fatto che lei è al governo, quindi
0: sì,
1: può fare qualche cosa, no?
0: Certo.
1: Allora sono piccole cose, si possono criticare, eccetera, ma in mancanza di nulla è una che fa, che appare fare qualcosa, no? Allora l'opposizione dice sì, ma fa solo cose sbagliate. È vero, si può dire, ma si può altrettanto dire sì, ma intanto ci prova, no? E questo naturalmente ha un'incidenza sull'elettorato, e quindi di questo va tenuto conto, no?
0: Certo.
1: Questo è anche il fatto che fa sì che nell'ambito del centrodestra il problema del candidato leader non si ponga, perché non c'è nessuno che può vantare, diciamo, lo stesso standing, come si vuol dire, della Meloni.
0: Assolutamente, no, verissimo, cioè, verissimo.
1: Mentre in realtà nel cosiddetto campo largo lo standing, come dire, si distribuisce come i panini quando si fanno le offerte.
0: Di là no, c'è una pagnottona unica.
1: Esatto, c'è una pagnottona unica dalla quale non si scappa.
0: No, ma infatti questo vediamo quali frizioni sta determinando a livello di campo largo, perché Schlein è la leader del PD che nei fatti ha dei numeri molto più importanti del Movimento 5 Stelle, però a livello di gradimento è Conte che è molto più gradito di Schlein. Tra l'altro Conte, proprio nella hit list dei leader di partito, viene subito dopo Meloni, ben staccato di oltre una decina di punti. Però insomma c'è una distanza ai sondaggi di oggi di 7-8 punti con Schlein, quindi hai il partito che pesa di più è il PD, il leader che pesa di più è il Movimento 5 Stelle, e da qua ovviamente tutto quel singhiozzo di decisione che stiamo registrando.
1: Sì, ma allora questo successo di Conte lo ha fabbricato il PD stile Schlein, no? Perché nel momento in cui tu fai il partito contro tutti e contro tutti, allora a questo punto vince quello che è più bravo a fare la parte del castigamati.
0: Eh sì, certo.
1: È quello che è più bravo a fare la parte del castigamati è Conte, no? È inutile. Cioè la Schlein, no, facendo la passionaria non si accredita come persona capace di governo, e non si accredita però neanche come
0: dominatrice delle piazze,
1: perché... esatto, come termine delle piazze. Questo è questo è un problema. E l'altro problema è che la Schlein non è la leader del partito più forte, è la segretaria dell'apparato del partito più forte,
0: che è una cosa, che è già una cosa diversa. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Secondo lei però come la risolvono? Perché ovviamente, seguendo, diciamo così, no, la saggezza antica, uno tira fuori un terzo nome che era stato tirato fuori, quello di Gualtieri, poi insomma sappiamo c'è stato il passo indietro, ma in qualche modo, soprattutto se le urne saranno così vicine e quindi maggio, è una soluzione, la dovranno trovare.
1: Sì, ma io temo che la soluzione sarà quella dello scontro a coronate Schlein-Conte alle primarie, perché il terzo, per avere un terzo nome bisogna avere un nome che non sia inventato, diciamo così, da quelli che io chiamo i manovratori occulti della politica.
0: Sì.
1: Perché non si fa così, no? Cioè tu devi trovare un nome che abbia un impatto sull'elettorato, sul consenso, e un terzo nome così decisivo fino adesso non si è visto.
0: No, infatti non. Ma si fa anche fatica a pensare chi potrebbe essere.
1: Appunto, questo è il problema, anche perché esiste un sistema ormai così sfrangiato. Allora, non esistono più i partiti come collettori di socialità, per cui non crei leader dentro i partiti, non esiste più, diciamo così, l'opinione pubblica classica, cioè quel circuito di persone che fanno il pensiero e che investono su delle idee, su delle persone, perché è tutto frammentatissimo, no? Sono come i talk, ce ne sono per ogni come dire, per ogni tendenza e per ogni gusto, nessuno fa opinione,
0: no,
1: davvero. Quindi chi è che fabbrica il leader? Questo è il grande problema. Se si vuole risolvere il problema, bisogna risolvere il problema di ricostruire una opinione pubblica dentro la quale le leadership possano veramente maturare. Ma queste possono emergere in un lavoro che richiede tempo ed anni, perché non è che dalla mattina alla sera tu ti inventi che Tizio è il leader.
0: Sì, sì. Chiarissimo. No, ed è proprio così, poi insomma non è che stiamo ragionando di teorie, nei fatti è così, bisogna creare le premesse, il tessuto, il terreno perché poi possa emergere un vero leader. Vedremo. Professore, grazie per questa mattina, presto Paolo Pombei.
1: Grazie a lei.
0: Grazie.
1: E a tutti gli ascoltatori.
0: Paolo Pombeni, editorialista, storico, accademico e direttore della rivista Il Mulino. Allora, l'abbiamo detto, continua il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per avere maggiore flessibilità rispetto all'impennata dell'inflazione. Oggi è atteso anche il via libera della Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le spese su difesa ed energia. E tutto il malloppo però è in mano all'Eurogruppo, che deve trovare appunto una risposta unitaria anche rispetto alla strategia europea sul caro energia. Von der Leyen l'altro giorno ha parlato della messa a punto di una task force per acquisti ed energia congiunti, un po' sul modello vaccini, però il contesto è ben diverso. E dall'altra parte aumentano anche le voci in seno all'Europa di chi vorrebbe tassare gli extra profitti dei gruppi energetici, dei colossi energetici. Facciamo un po' il punto. Buongiorno Emanuele Bonini, giornalista di News e La Stampa, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E tutto questo, e non è poco, mentre bisogna definire anche il nuovo bilancio dell'Unione Europea. Allora, dacci le coordinate, Emanuele.
2: No, c'è una. Innanzitutto, buongiorno a tutti voi. Come avete riassunto molto bene da studio, c'è un ampio ragionamento in corso, che non è iniziato oggi, prosegue con l'Eurogruppo e che vedrà nella prossima settimana, in occasione della riunione dei capi di Stato e di Governo, probabilmente il momento forse determinante, perché saranno proprio i leader a decidere come come andare avanti in una partita che inevitabilmente si intreccia anche con il negoziato sul bilancio europeo. Perché? Perché bisogna decidere quanti soldi mettere a disposizione della crescita, della competitività, temi che si ricollegano al costo dell'energia. Quindi in linea di principio difesa, competitività sono le priorità politiche su cui tutti sono bene o male d'accordo, e quindi in quanto priorità riconosciute e condivise da tutti sono temi su cui i soldi dovranno essere messi. Quanto si metterà, questo poi rimane il vero punto interrogativo all'interno di un negoziato dove la parola tagli viene pronunciata da più parti: Berlino, gli scandinavi, Paesi Bassi. Quindi questo è un tema su cui i leader dovranno ragionare. Oggi, come avete detto voi, c'è una riunione dell'Eurogruppo che inizia un ragionamento sulle misure da eventualmente adottare per rispondere al caro energia. Non ci saranno decisioni operative oggi, proprio perché è una prima riunione, un primo giro tavolo, come si dice in gergo, e soprattutto, ripeto, il fatto che i leader la settimana prossima si vedono a Bruxelles lascia i ministri delle finanze, come dire, nella posizione di lasciare ai leader la decisione finale. Non è un argomento facile, questo va ricordato, perché come è stato più volte ricordato da più parti, i 27 stati membri hanno economie diverse, quindi magari una riduzione delle accise può far bene all'Italia, ma non può far bene magari a Malta, perché abbiamo situazioni diverse e diversificate. E lo stesso vale per quanto riguarda magari un extra profitto dell'IVA. C'è proprio un alto funzionario europeo che ha immaginato, a titolo esemplificativo, ma se noi oggi utilizzassimo gli extra profitti derivanti dall'IVA per l'aumento dei prezzi dell'energia, nel momento in cui i prezzi dell'energia dovessero scendere, allora noi che cosa faremmo? Dovremmo immaginare risparmi analoghi, e come e dove. Quindi c'è un discorso sicuramente tecnico, non c'è una chiusura politica, però si vuole provare a fare le cose per bene. E la stessa cosa riguarda il ragionamento sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, perché voi avete parlato dei grossi colossi, però anche qui chi e come può imporre una tassazione su i carburanti venduti da Eni, non lo so, in Irlanda.
0: Sì, certo.
2: Quindi si crea un problema di conflitto nazionale, oppure sappiamo che c'è magari una disparità, perché ci sono i grandi colossi, ci sono le piccole pompe di benzina. Come tassiamo l'uno, come tassiamo l'altro? Quindi si vuole cercare di evitare una ripercussione negativa per ciò che riguarda la concorrenza, le regole di mercato, attraverso un esercizio che insomma sembrerebbe in questo momento più facile a dirsi che a farsi.
0: No, assolutamente, ripeto, anche perché poi crei dei precedenti che hanno delle ricadute a cascata.
2: Come avete ricordato giustamente, c'è una pressione crescente a livello politico, si sta ampliando lo spettro dei partiti e delle personalità che iniziano a esprimersi a favore di questa tassazione degli extra profitti. L'ultimo è stato il ministro irlandese per le politiche europee, quindi la presidenza di turno attuale del Consiglio dell'UE. Dopo il problema diventa come tradurre questo principio in una maniera che funzioni per tutti senza creare anche conflitti tra stati membri, fermo restando che la tassazione resta una prerogativa squisitamente nazionale. Per cui il dibattito c'è, il dibattito si pone, un'eventuale possibilità, l'avete ricordata, una task force per acquisti congiunti, come fu il caso per il gas durante la precedente crisi energetica, immediatamente dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Lì effettivamente si riuscì a trovare un meccanismo per cui la commissione a nome di tutti acquistò gas e poi si ridistribuì,
0: sì, secondo le esigenze, le richieste dei singoli paesi. No, sicuramente sì, è complicato trovare e definire prima il principio e poi no, lo strumento applicativo per tenere tutto insieme.
2: Sì, c'è lo strumento applicativo, poi per quanto riguarda questioni così complesse, oltre alla questione tecnica c'è anche lo studio della fattibilità giuridica.
0: Certo, assolutamente.
2: Perché ci sono di mezzo non solo le regole dell'Unione Europea, poi ci sono anche, come dire, i contratti tra privati, tra la compagnia che vende, l'acquirente. Quindi si va a toccare a livello di diritto una parte cospicua di norme tra diritto pubblico, privato, commerciale, scienze delle finanze, quindi è molto complicato. Il fatto che ci sia una disponibilità a parlarne da una parte dimostra come il problema esista,
0: sì, senza
2: tutti se ne sono resi conto, c'è la disponibilità a provare a trovare una soluzione.
0: Anche perché quindi non è certo alle viste una soluzione del blocco di Hormuz, no? Cioè, sicuramente per un primo momento non si è corso subito a cercare soluzioni che poi implicano tutto quello di cui stiamo dicendo adesso, anche perché sicuramente fino all'estate si sperava che in qualche modo ci fosse una soluzione politica e diplomatica, poi in realtà.
2: Fino all'estate c'erano anche, come dire, nella grande incertezza della situazione anche segnali che potevano giustificare ottimismo. Più volte si è parlato di una tregua, di un accordo,
0: sì,
2: tra
0: infatti,
2: Iran, Stati Uniti, quindi insomma si è rimasti fiduciosi su un esito positivo. Ora ci si sta invece attivando per lo scenario meno positivo, quindi correre ai ripari. In questo dibattito, visto che ne avete accennato ma io non ne avevo parlato, c'è la questione della flessibilità richiesta dall'Italia, su cui a Bruxelles viene ricordato che l'abuso di flessibilità comporta la perdita di credibilità delle regole.
0: Sì.
2: Il che per l'Unione Europea, che ha bisogno di un ingente quantitativo di miliardi da parte degli investitori privati, risulta difficile. Quindi si sta dicendo all'Italia: noi capiamo, però capite anche voi, perché se noi ogni volta che abbiamo una crisi, un problema, una difficoltà, congeliamo le regole, le reinterpretiamo, allora facciamo delle nostre regole un qualcosa di poco credibile, e questo rischia di avere ripercussioni in termini di fiducia.
0: Certo, la questione della credibilità è essenziale, soprattutto nel costrutto dell'Unione Europea. Vedremo, matassa molto molto difficile da sciogliere e ordinare. Vedremo. Grazie Emanuele Bonini, buon lavoro, a presto.
2: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
0: Emanuele Bonini è giornalista di O News e della Stampa.

0: anticipavo questa mattina, questo spazio è un po' speciale e ci tengo tantissimo, non solo per la persona che vi introduco veramente tra pochi secondi, ma anche per il tema, perché è un tema che tocca le corde più profonde, più vere, più autentiche di ognuno di noi, perché parliamo della possibilità di tenere un contatto, di parlare, di dire quella cosa che non abbiamo avuto il tempo, il modo, il coraggio, l'occasione di dire prima che quella persona ci salutasse in modo definitivo. E lo facciamo partendo da un libro. Il titolo del libro, guarda, un'esperienza / esperimento che ha avuto molto successo in Giappone, delle cabine del vento. Io non so se avete avuto modo di capire quello di cui stiamo parlando, se avete letto qualcosa oppure no, però tranquilli perché lo faremo tra pochissimo. Il libro è edito per San Paolo Edizioni, il titolo è appunto Le cabine del vento, parlare a chi non c'è più, e l'autore è Riccardo Maccioni. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Riccardo Maccioni, soprattutto in questa trasmissione, non ha bisogno di essere presentato, è giornalista, scrittore, già responsabile delle pagine di Cattolica, voce amica di questa trasmissione, ma voce amica storica, fondatrice di questa radio, quindi... ecco.
1: Sì, è vero.
0: Quindi è veramente un'emozione e una bellezza avere Riccardo Maccioni con noi per parlare di questo libro. Allora, cosa sono le cabine del vento, Riccardo?
1: Ma sono delle cabine appunto telefoniche dismesse, o meglio, sono delle cabine telefoniche che non hanno mai funzionato come delle cabine telefoniche, perché sono state installate appositamente per questo scopo. Sono un'invenzione nata in Giappone dalla fantasia di un designer di giardini che si chiama Itaru Sasaki. Sono state inventate nel 2010 perché Itaru Sasaki soffriva molto per la morte di un suo cugino arrivato al termine di una lunga malattia, soprattutto per le cose che non era riuscito a dirgli. E allora lui si è inventato questa installazione perché diceva nell'isolamento, questa cabina è stata realizzata su una collina, tra l'altro in una posizione molto bella che favorisce la meditazione, diciamo un luogo come questo ti aiuta a entrare maggiormente dentro te stesso, a tirar fuori le parole che magari non riesci a dire, a ricordare anche, ad imprimere nella memoria dei concetti che avresti voluto esprimere che non sei stato in grado di esprimere. Insomma, è una sorta di liberazione e si affida al vento, il vento che naturalmente è anche una metafora, pensiamo per esempio alla scrittura, perché attraverso il vento arrivino questi sentimenti, queste lacrime che magari tante volte non arrivano neanche agli occhi, perché idealmente possano raggiungere chi non c'è più. Intendiamoci, le persone che vanno in questa cabina sanno benissimo che dall'altra parte non risponderà nessuno,
0: certo.
1: Però diciamo si tratta di una forma di elaborazione del lutto che ti consente soprattutto di tirar fuori tutta la sofferenza che magari anche dialogando con gli altri, anche con persone che ti vogliono bene, non riesci ad esprimere.
0: E in realtà le cabine del vento sono arrivate anche in Italia, forse molti dei nostri ascoltatori non lo sanno, io per esempio non lo sapevo.
1: Sì, in Italia sono una decina, allora diciamo che nel mondo complessivamente sono circa 600, addirittura c'è un'app che ti consente di individuare la cabina del vento, il telefono del vento più vicino a dove sei tu. In Italia sono appunto una decina, quella maggiormente frequentata, la prima che è stata installata si trova in Toscana, a Capannoli esattamente, ed è stata installata da Marco Vanni, che è un fotografo, il quale, ed è la cosa secondo me bella anche di questa storia, non l'ha installata perché doveva patire o doveva superare un trauma personale, un lutto, ma semplicemente per mettersi a disposizione degli altri. E questo credo che renda particolarmente significativo il suo gesto. È un'installazione molto popolare. Pensiamo che per esempio in Giappone durante lo tsunami del 2011 il telefono del vento è stato oggetto veramente di pellegrinaggi di migliaia di persone e cose analoghe sono capitate per esempio per delle installazioni in Polonia e anche in Italia. Capannoli è un luogo estremamente frequentato, poi ce ne sono anche in Piemonte, ce ne sono anche in campagna, insomma c'è una geografia piuttosto ricca di questa installazione.
0: E ovviamente un tema come questo poi, come dire, no, fa scaturire, sblocca le emozioni, sblocca forse dei nodi che abbiamo messo da una parte dentro di noi, non abbiamo mai affrontato, aver avuto anche la forza di affrontarli. E quindi tutto questo sicuramente, oltre a liberare la parte più intima di noi, però fa sorgere anche tante domande, no? Perché è così importante sentire che c'è questa comunicazione che resta aperta anche quando la persona non c'è più? E tu ci rispondi, o quantomeno non hai la presunzione di dare una risposta, però sicuramente di affrontare attraverso tante diverse voci e anche opinioni il tema, attraverso le testimonianze bellissime delle persone che poi a questa cabina del vento, a questo telefono sono arrivate, la tua esperienza, il tuo racconto personale, ma troviamo anche l'opinione diversa di un monaco, di uno psicologo, di una teologa, e perché veramente poi Riccardo Maccioni ha una fantasia, una capacità creativa invidiabile, anche di un meteorologo, perché comunque di vento parliamo. E che meteorologo?
1: Sì. Ho sentito Luca Mercalli, il quale mi ha detto che sono un tipo originale.
0: Ecco, abbastanza.
1: Mi ha detto, ma un'intervista così non mi ha detto, io faccio tante interviste, una così non mi era mai successo. Ecco. Perché gli ho chiesto in effetti se secondo lui il vento è lo strumento più efficace per raggiungere le persone che non ci sono più dal punto di vista proprio meteorologico. Lui mi ha detto di no, perché il vento è troppo basso, si sa esattamente dove inizia e dove finisce, però non voglio togliere la sorpresa a chi avrà la benevolenza di leggere il libro per capire la risposta, che è davvero originale. Comunque tu mi facevi una domanda precisa. Io in effetti non esiste un'unica risposta. Io non do una risposta, parlo della mia esperienza, parlo delle esperienze che ho raccolto, perché ricordiamo, in questa cabina c'è un libretto dove le persone lasciano le loro testimonianze. E io ho letto 17 di questi libretti, e a partire da queste testimonianze ho parlato con le persone, oppure ho raccontato a partire dalle frasi che hanno lasciato sul quadernetto queste esperienze. Diciamo che è un libro che parla di morte, ma è soprattutto un inno alla vita, questo tengo a sottolinearlo. Non è una cosa macabra, è un libro di speranza, è un libro che pone delle domande. Noi purtroppo abbiamo messo il concetto di morte in cantina, l'abbiamo proprio addirittura estromesso dal dibattito pubblico. Viviamo tutti come se fossimo senza fine, se i nostri giorni non dovessero finire mai. In realtà purtroppo arriva il momento in cui tu devi fare i conti con una perdita dolorosa, devi cercare dentro di te il senso ancora del vivere e devi cercare anche di interrogarti su che cosa ci sarà dopo la fine di questi giorni terreni. Diciamo che le cabine del vento e il telefono del vento aiutano a porsi queste domande in modo maturo, in modo profondo, ma anche in modo, diciamo, non disperato, che mi sembra un concetto importante.
0: Nel tuo libro dai spazio anche all'incontro, all'opinione di una biblista, che però mette in guardia da certe pratiche, certi approcci, non tanto per la cosa in sé quanto poi per gli sviluppi che questo potrebbe avere.
1: Sì, diciamo che io ho raccolto alcune testimonianze e alcuni commenti anche su questa esperienza che non sono tutti favorevoli, perché alcuni mi hanno detto: ah, hai scritto un libro che strizza l'occhio al New Age. Assolutamente no, è un libro che...
0: Perché non hanno letto il libro, dicono così.
1: Esatto, perché non hanno letto il libro, quindi devono leggere assolutamente.
0: Esatto.
1: Sì, ho sentito una biblista e una teologa che mettono un tantino in guardia da quelli che possono essere i frutti negativi di questo approccio se vissuti male, in particolar modo al fatto di non ridurre questa esperienza, ma questo per esempio vale anche un pochino per la preghiera, a delle forme magiche, no?
0: Certo.
1: Cioè la preghiera, quando tu dici io chiedo una cosa, come se fosse un gettone che metti nella macchinetta e scende la bibita, tu fai una domanda e in pratica subito questa richiesta deve essere esaudita, e quindi il telefono del vento, io vado lì, dico, provo a telefonare e sicuramente la mia telefonata arriverà a destinazione, tutto bellissimo. Ecco, c'è il rischio che si cada in questa forma che è, anche se si vuole, la porta d'ingresso poi alla superstizione, alla magia, e dall'altra parte è quella di andare anche, per esempio la biblista, di andare un pochino a fondo del significato della scrittura. Il vento è una metafora, non è,
0: certo,
1: diciamo una cosa concreta, tu affidi al vento e il vento va a destinazione. Il vento diciamo rappresenta un veicolo, un modo per spingerti a guardarti dentro e a trovare le parole che poi è necessario affidare innanzitutto alla tua vita, perché vada avanti, perché cresca e perché maturi. A me piace molto, tra le pagine della scrittura, l'immagine che definisce la presenza di Dio. La presenza di Dio è che è nella brezza leggera, che quasi non avverti. Ecco, diciamo, le cabine del vento possono anche essere un luogo dove tu avverti proprio questa presenza, questa brezza leggera che però ti riscalda il cuore. Ecco.
0: Riccardo, domanda personale: cosa ti ha dato il libro, nel senso proprio la preparazione, la conoscenza, lo studio, l'incontrare tante diverse persone, leggere i messaggi lasciati dalle persone nel libro della cabina del vento? Ha in qualche modo modificato il tuo senso, il tuo affetto, il tuo legame con persone a te care che non ci sono più?
1: Allora, guarda, io sono partito da due esperienze. La prima, da un pregiudizio, perché io, quando sono andato la prima volta a Capannoli, ero abbastanza critico. Poi devo dire, ho conosciuto Vanni, ho capito il significato del suo gesto, e già lì, insomma, le mie certezze si sono un pochino compromesse. E poi sono partito dall'esperienza di un collega amico che mi ha detto una cosa particolare. Mi ha detto: sai, io ho perso mio padre da qualche tempo, però devo dirti che da quando non c'è più, io lo sento vicinissimo, quasi più vicino adesso di quando era fisicamente accanto a me. Ecco, a me non succede, per me non è così. E allora ho provato questa riflessione, questa testimonianza, mi ha fatto pensare. E ho provato a spendermi in prima persona, a cercare di capire perché, come poteva essere che delle persone sentissero così forte la presenza di chi non c'è più. La cabina del vento mi ha aiutato a capirlo un po' meglio, anche se io continuo onestamente a non sentire molto forte la vicinanza di chi non c'è più. Io ti dirò che nella mia ricerca poi la cosa che davvero mi interessa di più è incontrare l'umanità delle persone. Io credo che la risposta al tempo che stiamo vivendo, ma probabilmente a tutti i tempi, è proprio l'umanità. E quindi, diciamo, io sono affascinato dall'umano. E quindi da tutto quello che riguarda le domande, soprattutto quelle che non hanno una risposta Prete a porte, come si dice, no? E quindi diciamo che il libro è una ricerca che mi ha aiutato a voler più bene alla gente, ecco, soprattutto alle persone che ho incontrato. Ce n'è una in particolare che mi sta molto a cuore, che in pratica racconta la sua esperienza, e non ti nego che appena il libro è uscito io gliel'ho mandato, al di là di quelle che possono essere le interviste, questa per me che sto facendo adesso ovviamente è un'intervista molto importante che mi sta nel cuore, ma al di là di tutte le interviste che potranno esserci, le presentazioni, a me la cosa che interessava di più è vedere la sua reazione. E quando la sua reazione è stata positiva, perché mi ha scritto che avrebbe anche diffuso il libro, comprato, ecco, io mi sono pacificato, perché a me interessano soprattutto le persone che frequentano la cabina del vento, e le persone che si fanno delle domande a cui non sanno rispondere e alle quali io pure posso dare delle risposte parziali sulla base della mia esperienza, della mia fede, se c'è o se non c'è, però che non hanno, diciamo, una concretizzazione sicura, ecco.
0: E voglio concludere questa chiacchierata con Riccardo Maccioni con le parole con cui Riccardo chiude il libro. Se dovessimo registrare un messaggio sulla segreteria del telefono del vento, diremmo semplicemente: la morte non ha l'ultima parola, perché anche se moriremo, siamo vivi per sempre. Riccardo, grazie.
1: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a te Chiara per questa bella intervista, per questo spazio che mi avete dedicato.
0: Le cabine del vento, scritto da Riccardo Maccioni, Edizioni San Paolo, veramente un libro da leggere, personalmente mi ha commosso, mi ha strappato un sorriso, mi ha fatto riflettere, e ogni tanto lo sfoglio e torno su qualche testimonianza, qualche racconto, ma anche le opinioni che mi sono piaciute di più, anche di meno, da psicologo, teologo, è giusto così, certo, è giusto così, certo, l'umanità certo. È questa, come proprio certo. Ci stava dicendo Riccardo Maccioni, che ringrazio. Riccardo, chi sa se qualche frase del tuo libro finirà come traccia nella prossima maturità, visto che ormai perché Riccardo Maccioni i maturati se lo ricordano sicuramente.
1: Ma guarda, ti dirò che alcuni di questi maturati li seguo con particolare affetto, in particolar modo, vabbè, a parte alcuni che poi in qualche modo attraverso i loro professori mi hanno contattato. Uno dei maturati che sta andando meglio è Kimi Antonelli, che ha fatto il mio tema, che ha sviluppato la traccia tratto dal mio articolo sul rispetto. Era un maturato, sì.
0: Maturità 2024, lo diciamo, per
1: 25,
0: siamo nel 2026, è vero. 2025, era il tuo pezzo era nel 2024, giusto?
1: Sì,
0: il tuo articolo.
1: Sì, 2024 è la traccia del 2025, per cui ci sono alcuni di questi maturati che stanno facendo una bella carriera, io li seguo, diciamo, a distanza, però li seguo.
0: Grazie ancora Riccardo Maccioni, spero di ritrovarti presto, e mi raccomando, continua a scrivere, perché leggerti è una terapia, un piacere immenso. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo ancora Le Cabine del Vento, Edizioni San Paolo. Potete riascoltare la bella intervista con Riccardo Maccioni, tutte le voci che si sono alternate oggi ai nostri microfoni, con l'app Play 2000. Noi torniamo domani puntuali alle 7 su In Blu 2000. Grazie a Lorenzo Sade, regia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi,
2: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su in Blu 2000.
0: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
0: Le classifiche. Le classifiche.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, è invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera previsto alle 12.30, il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento, i vannacciani finora hanno votato contro, tutti convocati nel centrodestra, la premier Meloni afferma sono serena, lo sono sempre. Alta tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, 3 le vittime e le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere intanto che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. In Ucraina 2 persone sono morte a seguito dell'attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. Il raid ha provocato un incendio. Nuovi raid ucraini intanto contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico di Mosca Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Baschiria, e sale a 22 morti il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prulisky nella regione ucraina di Kherniv. 25 anni fa il disastro di Linate, l'8 ottobre 2001 un Cessna si scontrò sulla pista di decollo con un volo della SAS di linea in partenza per Copenaghen, 118 le vittime. Si tratta del peggiore incidente aereo mai accaduto in Italia. I processi che seguirono portarono a 8 condanne e 3 assoluzioni, ma l'indulto del 2006 azzerò 6 delle 8 pene. In Francia tornano in piazza gli studenti, sospese le lezioni in 375 dei 3.700 istituti scolastici francesi, riferisce il Ministero dell'Istruzione, che segnala un calo del 30% degli istituti rispetto ai giorni scorsi. A Parigi si registrano intanto già tensioni fra polizie e liceali, gli studenti chiedono più risorse per la scuola e denunciano scuole fatiscenti, classi sovraffollate e carenza di insegnanti. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sánchez esprimendo le sue condoglianze. Roma, confermati in appello 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL nell'ottobre 2021, ribaditi 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore Luigi Aronica, 8 anni e 7 mesi per il capo del Movimento Romano Giuliano Castellino, 8 anni e 2 mesi per altri 4 imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
8: Dal laica rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!
9: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Angeles, grazie a Daniele Tanzilli e a Gabriele Di Domenico che ci permettono di essere insieme in radio e anche in video per la parte social. Un grazie a Suor Emanuela Prisco. Noi siamo ancora una volta qui per parlare di giovani, lo vogliamo fare, lo facciamo praticamente ogni giorno, lo facciamo sicuramente ogni mese con i Salesiani per il sociale. Innanzitutto ringrazio la collega che è con me in studio, Stefania Ferretti.
1: Benvenuti, ben trovati all'ascolto.
0: E il grazie più grande a Don Andrea Lupi, salesiano, presidente del Comitato Territoriale di Salesiani per il Sociale dell'Italia Centrale, delegato di pastorale giovanile della stessa area. Don Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, salve, è un piacere stare qui.
0: È iniziato da quasi un mese il nuovo anno scolastico, magari per alcuni genitori è stato un po' complesso tutto il cosiddetto inserimento che ha portato le più piccole e più piccole ad andare a scuola per qualche minuto, poi per un'ora, poi per qualche ora, però insomma è una fase delicata, lo sappiamo, per le nostre figlie e i nostri figli. Certamente la scuola è un momento centrale per ogni studentessa e studente, dai più piccoli fino ai neo maggiorenni. E c'è una ricerca, uno studio svolto tra gli studenti che partecipano alle attività educative promosse da Salesiani per il Sociale in alcune scuole di periferia, dove a Roma, ma anche a Torino e poi ancora a Macerata, Cisternino, fino giù in quel di Palermo. Cosa ci dice questo studio? Premessa, con Don Andrea siamo d'accordo, non ci vogliamo soffermare troppo sui dati. Quando eravamo giovanissimi, magari a volte dinanzi a una domanda rispondevamo fino a un certo punto aprendo il cuore, però sono dati chiaramente significativi perché ci mostrano due volti, forse direi, della stessa medaglia. Da un lato, Don Andrea, i ragazzi continuano a credere nel valore della scuola, più di 3 su 4 ci credono appieno. Addirittura quasi uno su due dice la frequento volentieri, che insomma, detto da un adolescente, non è così scontato. Però poi quando si guarda al futuro le percentuali cambiano. Uno su tre si dice libero dal timore del futuro e una percentuale praticamente identica dice non riesco a immaginare il mio futuro con serenità. Insomma, sì. Chi abbiamo davanti?
2: Questa indagine dimostra addirittura che 9 studenti su 10 non si sentono completamente al riparo dal rischio di restare ai margini del gruppo. È un appello secondo me molto forte che ci incoraggia a considerare un attimino come il timore di futuro possa essere affrontato se c'è un argine e c'è un incontro autentico che possa renderlo credibile, affrontabile, percorribile. Mentre parlavo con Andrea poco fa, dicevamo proprio come studi sia in Occidente Europa che America del Nord dimostrano come arrivare all'adultità per un giovane oggi è desiderabile e desiderato, non c'è la sindrome di Peter Pan come tante volte pensiamo, ma è indispensabile che questo percorso sia attraversato dall'incontro con almeno 5 adulti significativi.
0: Quindi sta a noi.
2: Quando io dico questa frase, quando io riporto questo studio, la gente sgrana gli occhi e dice sì, impossibile. Come impossibile? Se gli adulti si dicono impossibilitati a questo tipo di percorso, è chiaro che non può funzionare, no? Da questo punto di vista, la rete di Salesiani per il Sociale, come tante altre reti che intervengono nell'orizzonte giovanile e li accompagnano lì dove sono verso l'adultità, possono offrire una risposta. Io ricordo la rete che rappresentiamo parla di 112 servizi socioeducativi, 30 case famiglia, 46 centri diurni, oltre 200.000 giovani destinatari, e ci sembra sempre che non è abbastanza, che c'è da fare di più, che
0: insomma,
2: c'è da fare più rete.
0: Qua siamo al paradosso, no Stefania? Sì. Noi adulti a volte ci dimentichiamo degli anziani, salvo poi ricordarci che auspichiamo di esserlo un giorno, ma soprattutto dimentichiamo di essere stati giovani. In realtà Don Bosco aveva tutt'altro stile, il suo sistema preventivo guardava lo scorrere del tempo in maniera opposta, bisogna intervenire prima che sia tardi, non ricordarcene dopo.
2: Sì, si chiama sistema preventivo e poi diventa uno stile di vita per lui e che lascia la sua famiglia, che ispira anche Salesiani per il Sociale e tante altre presenze. Lo declinava in un modo secondo me accattivante, un sacerdote che dentro Salesiani per il Sociale è la missione del sociale per la lotta all'emergenza immaginazione è stato un pilastro. Don Alfonso Alfano ebbe a dire: i ragazzi sono di chi arriva

0: arriva prima e quindi non possiamo attardarci, non possiamo trovarli già presi da altre maglie o persi. Ecco, questo mi sembra interessante. Gli interventi però poi, al di là delle frasi ad effetto e gli studi sociologici o le percentuali, diventano carne, diventano forma, altrimenti restano idee. Quindi dopo scuola, salesiano e non solo, è una forma attraverso la quale le comunità cristiane e le reti di promozione sociale intervengono concretamente raccogliendo giovani che ad oggi restano invisibili ai servizi per lo più. Centri di formazione professionale, senza dubbio, presenze nelle periferie dove il bisogno maggiore non è l'aiuto allo studio, ma nell'aiuto allo studio la relazione significativa, quella di cui parlavamo prima. Ed oggi sono contento di stare qui con voi perché dentro la rete, che è in crescita ed è in cammino, c'è una nuova presenza che mi piaceva raccontarvi.
1: Eh sì, esatto, perché pochi giorni fa a Colle Valdelsa è stato inaugurato un nuovo centro che si chiama, non a caso, L'Incontro, no? Dedicato in modo particolare agli under 18 e a dare loro questo senso anche di inclusione che a proposito di numeri di cui parlavamo prima, 9 su 10 secondo la ricerca ha paura di restare ai margini, che è una sensazione che spesso i giovani hanno, no? Di essere ai margini
0: oppure poco visibili. C'è bisogno di essere autenticati, mentre prima c'era un bisogno forse più conflittuale di porsi in contrapposizione, adesso il bisogno studiato parla di autenticazione, di presenza, di conferma.
2: Però bisogna essere autentici per
0: essere autentici.
2: È una bella sfida. Ancora una volta gli adulti sono chiamati.
0: E siamo sgamati immediatamente quando non lo
2: non
0: siamo.
2: Non si scappa davanti.
0: Immediato, anche perché i giovani hanno filtri interessanti per leggerci. E quella di Colle Valdelsa è un'esperienza particolare che mi piace raccontare perché credo sia una prassi da riscoprire. Nasce da diversi anni di riflessione, ma sinfonica. L'arcidiocesi, con il cardinale Iudice, le autorità civili, il comune, le imprese territoriali, la comunità cristiana, la presenza dei salesiani hanno studiato, si sono incontrati, hanno riflettuto e hanno deciso di dar vita a un centro di semiresidenzialità che paradossalmente non esiste in forma molto numerosa in Italia e in Toscana non c'è di questo tipo. Raccoglie giovani fino ai 16-17 anni e offre loro un servizio quotidiano tra volontari e operatori professionali e salesiani di assistenza dalle 13 alle 19 di sera tutti i giorni, potendo accompagnare fino a 12-13 ragazzi, nella speranza poi di poterlo implementare man mano che prende forma. E mi sembra molto bello perché il cardinale, commentando all'inaugurazione del 18 settembre, disse: questo è un modo attraverso il quale la Chiesa assume gli occhi del bambino, cioè lo sguardo che Cristo ci chiede di riscoprire. Però stavamo costruendo una realtà, una comunità, non stavamo semplicemente riscaldando il cuore dei presenti, e le mani di tutti erano in quella pasta. È stato molto molto bello e penso sia un'esperienza da prendere un po' ad esempio.
2: È anche un bel esempio di quella creatività del bene alla quale ci chiama Papa Leone, lo ha fatto anche nel recentissimo viaggio apostolico in Francia, alla quale ci ha chiamato a lungo Papa Francesco quante volte, no? Anche ai giornalisti Stefania diceva: siate creativi nel bene. Ecco, possiamo dire, Don Andrea, che i salesiani su questo cercano di esserlo, hanno cercato di essere creativi in passato e lo sono praticamente in ogni parte del mondo. Prima parlavi dell'aspetto più sociale dei diritti, vale la pena allora ricordare che il primo contratto di apprendistato in Italia non fu firmato grazie a questo o quel sindacato o politico, ma accanto a quel giovane che firmava e a chi ovviamente lo assumeva c'era Don Bosco.
0: Assolutamente sì, nella Torino che vedeva anche le vittime della rivoluzione industriale di quel tempo, e mi sembra sia significativo e paradigmatico per noi, no? Perché quella è la forma di incarnazione del Vangelo che ci troviamo chiamati a vivere, a testimoniare, e nella quale non possiamo funzionare oggi senza creare una rete dalle maglie solide in cui i giovani possano sentirsi accolti da salesiani, laici e, come abbiamo visto a Colle Valdelsa, dalla Chiesa tutta e le persone che abitano la cittadinanza in un modo attivo.
2: Se volete saperne di più su quello che ogni giorno le salesiane e i salesiani fanno in Italia e non solo, in particolare i salesiani per il sociale, basta andare sul loro sito, anche per sostenere realtà come quella di Colle Valdelsa o altre, una serie di iniziative, ovviamente rimandiamo appunto al sito. Don Andrea Lupi, grazie per
0: grazie
2: essere
0: a voi.
2: Stato
0: grazie a voi.
2: Con
0: buona
2: noi.
0: Giornata a tutti.
2: È un arrivederci anche perché l'Italia centrale è grande e quindi vogliamo continuare a conoscere questo territorio. Stefania, grazie.
1: Grazie a te, Andrea.
2: E noi proseguiamo tra poco anche in diretta radio. Grazie come sempre a tutti i colleghi della regia.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in...
1: Alexa, metti radio...
2: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Le pagine che si sfogliano sono quelle dell'Osservatore Romano. Che bello questo suono, un po' desueto purtroppo, perché ormai si sfogliano poco i giornali, ma l'Osservatore Romano va assolutamente sfogliato.
1: Sì, vero? Buongiorno.
0: Buongiorno a Rosario Capomasi.
1: E certo, nell'era della tecnologia sembra quasi una cosa nostalgica, però
0: sempre
1: il suo fascino,
0: assolutamente
1: la sua storia, diciamo. E proprio parlando di pagine, apriamo questa trasmissione parlando dell'inserto di questa settimana, che si apre con l'articolo del cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che commenta l'udienza di Papa Leone il 2 ottobre scorso con gli artisti e curatori dell'incontro L'Arte della Possibilità, tessere insieme, proposto dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. E bene, il cardinale commenta le parole di Leone XIV, che ricorda, come ricordando sempre Sant'Agostino, che ci ha lasciato una testimonianza immortale dell'inquietudine del cuore umano in cerca della verità. E Leone, proprio partendo da questa, diciamo, testimonianza, dice che l'arte, quando è autentica, ha ricordato, è animata da questa inquietudine, e non è un accessorio, ma per la Chiesa è proprio un fondamentale luogo di ascolto dove lasciarsi istruire sulle aspirazioni e sulle ferite dell'umanità, sulla sete di bellezza, di giustizia e di pace, e che insomma ha dato una impronta molto forte a quello che è il reale senso dell'attività artistica, di non solo dei partecipanti, certo, ma di tutti quelli che appartengono a questo mondo. Per quanto riguarda invece le pagine centrali, come al solito sono occupate dall'antologia del Magistero di Leone XIV, con tre fotonotizie riguardanti: una, la messa celebrata alla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani per la Gendarmeria sabato scorso, e in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo. La seconda riprende invece le parole sulla pace e la concordia tra i popoli che Leone XIV ha pronunciato all'Angelus di domenica 4 ottobre. E l'ultima fotonotizia concerne una cosa abbastanza personale che Papa Leone ha ricordato. Ricorda appunto il videomessaggio di mercoledì 7 ottobre in vista della 100ª giornata missionaria mondiale, e Leone ha rimarcato, insomma, che la celebrazione istituita nel 1906 da Pio XI ha portato frutto nella sua vita, e che le preghiere e le offerte dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto, proprio ha detto il pontefice, il suo lavoro missionario in Perù. Insomma, 30 anni di attività, che
0: a poco più di un mese dal viaggio, che
1: esatto. Quindi ha tenuto a precisarlo, a ribadirlo, insomma, e questo è stata una cosa abbastanza significativa e importante, diciamo. E nell'ultima pagina abbiamo un articolo del direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, sul Rosario per la Pace di giovedì scorso con i bambini, tenuto davanti alla Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. E il direttore sottolinea in questo articolo, certo, l'immagine di Papa Leone. Il pontefice ha utilizzato questa immagine dei 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti, in tutte le lingue della terra, chiedendo la pace in una sorta di afflato universale che unisce le anime, e che ricorda un film che è tra i preferiti, tra l'altro, di Papa Leone XIV, che è La vita è meravigliosa di Frank Capra, dove il personaggio principale, sì, che medita il suicidio, è in realtà salvato da milioni di preghiere che si uniscono perché sanno la sua storia e sanno che grazie a lui, grazie al suo comportamento, alla sua vita, ha cambiato la vita degli altri, e quindi, diciamo, un potere magico meraviglioso e veramente salvifico delle preghiere.
0: Che titolo ha questo pezzo? C'è già il titolo?
1: Il titolo ancora lo dobbiamo vedere, perché comunque riguarda sempre le preghiere, le milioni di preghiere che salgono nel cielo,
0: salvano in quel caso la vita.
1: E si conclude la pagina come d'abitudine con la rubrica Il Vangelo in Tasca, con le riflessioni di padre Leonardo Sapienza, che è reggente della prefettura della Casa Pontificia, sul Vangelo di domenica prossima, tratto dal brano di Matteo sulla domanda che i farisei pongono a Gesù sul tributi da dare a Cesare, quella la famosa frase: date a Cesare quel che è di Cesare, Dio quello che è di Dio. Questo è tutto per...
0: Ci sono anche le immagini di Sassoli, credo, no?
1: No, le immagini no, sono le immagini di...
0: Cioè le, la, di disegni di
1: Sassoli. Sì, sì, disegno di Sassoli, quello sì, quello diciamo
0: immancabile,
1: sempre... Immancabile. Immancabile, sempre.
0: E arricchisce questa settimana del Papa.
1: Esatto.
0: E allora, grazie come sempre dicevamo con, con Lorena, che spesso è qui con noi, settimana intensa.
1: Intensa sì.
0: E anche la prossima.
1: Sì, diciamo sì. Come quasi sempre,
0: come
1: diciamo,
0: quasi sempre.
1: La norma.
0: Ci ripetiamo.
1: Grazie
0: a voi, Rosario Capomassi dell'Osservatore Romano, grazie di essere stato con noi, alla prossima settimana.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Arrivederci.
0: Ciao.

0: Nessun brano viene scelto a caso da Stefania Ferretti, perché in questa chiusura di diretta, nell'ultima mezz'ora che ci resta a disposizione, saranno protagoniste assolute le donne, e ci recheremo in particolare a Casa Massella, che è una frazione, circa 1000 abitanti, del comune di Uggiano la Chiesa. Ci troviamo a pochi chilometri da Otranto, dove si trova una fondazione, le Costantine, che ha una storia meravigliosa fatta di lavoro, sacrificio, ascolto, protagonismo femminile. È un luogo anche incantevole da un punto di vista visivo, e è anche un laboratorio, è artigianato, è tessitura, insomma c'è questo e molto altro che vogliamo raccontarvi. In che modo? La vedo già in regia attraverso la presidente Maria Cristina Rizzo, che tra pochi minuti sarà qui in studio con me, ma anche grazie alla testimonianza di un giovane del centro servizi formativi Le Costantine, dalla didattica appunto al lavoro, offrire una possibilità altra a chi sembra avere una strada già tracciata, e non è una strada che ci piace tanto da percorrere. Tutto questo per dire, Stefania, davvero a chi è all'ascolto, non cambiate canale, perché stiamo per entrare in una storia straordinaria che però in quel territorio è diventata ordinaria. E c'è una cantante che ci introduce a questo, anche lei dalla voce straordinaria, ma che ordinariamente possiamo ascoltare.
1: Eh sì, la voce di Fiorella Mannoia con Mariposa.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Orgogliosa è canto, ma anche orgogliosa è lavoro, orgogliosa è faccio parte di un territorio e ne sono protagonista. Tutto questo già nei primi anni del Novecento, dove a Casa Massella, a pochi chilometri da Otranto, una frazione del comune di Uggiano La Chiesa, le Costantine custodiscono oggi e rinnovano da oltre un secolo un patrimonio che è fatto appunto di lavoro, ma anche di saperi, di relazioni. Io mi sono recato personalmente in questa realtà lo scorso mese, quando come Radio Vaticana eravamo media partner del Festival dei giornalisti di Otranto, e ho avuto modo di, Stefania, vedere con i miei occhi ciò di cui avevo già sentito parlare ma che non conoscevo. Ho incontrato in quell'occasione anche la presidente della fondazione, Maria Cristina Rizzo, in particolare dopo quello che è stato il consueto giro dei laboratori e della realtà c'è stato uno scambio che definirei abbastanza franco, se non intimo, con lei, e da lì mi è venuta l'idea. Ho detto: Cristina, perdonami, ma tu quando vieni a Roma? Dice: guarda, probabilmente il prossimo mese. A posto, dimmi bene quando, perché così fissiamo un giorno. E a volte queste cose si dicono e poi non si fanno. Invece oggi Maria Cristina Rizzo è qui e la ringrazio, benvenuta.
1: Grazie Andrea, bentrovati.
0: Una fondazione, dicevamo, che ha la parola lavoro al centro, dignità, protagonismo, quello che ci piace, ma anche istruzione, competenze. Insomma, parlate di tutto ciò di cui vorremmo sentir parlare, con la differenza però che lo fate anche.
1: Beh sì, lo facciamo, altrimenti non ha senso parlarne se poi non si diventa attuativi o operativi. Beh, la fondazione affonda le sue radici nei primi anni del Novecento. Noi la datiamo 1901, quindi quest'anno per noi ricorrono i 125 anni, perché abbiamo trovato in archivio, noi abbiamo un archivio storico che la sovrintendenza ci ha riconosciuto, e abbiamo trovato in archivio un documento del 1901, in effetti risale ai primi anni, alla fine dell'Ottocento. Come nasce la fondazione? La fondazione nasce nell'82 in effetti, ma la storia della fondazione risale ai primi anni del Novecento, come vi ho detto. Nasce perché c'erano due nobili donne, una americana femminista, l'altra una nobile donna del luogo, cognate, che anziché fare la solita elemosina spicciola alle donne del posto, alle persone del posto, decidono di mettere a frutto i saperi di queste persone, in particolare il ricamo e la tessitura, visti come strumenti di emancipazione femminile, perché ritenevano, come è giusto che sia, che non si possa prescindere dall'autonomia economica per essere veramente emancipate. E parliamo dei primi anni del Novecento, in una realtà contadina, in un piccolo borgo di 1000 anime, loro riuscirono, perché poi erano proprietarie del castello che sta in piazza, a formare 500 tessitrici. Un numero enorme, aderirono alla rete delle industrie femminili italiane ed esportavano in tutto il mondo. Le figlie di queste due grandi donne visionarie proseguirono in questa direzione, ma diedero anche un altro taglio al loro impegno sociale. Il taglio era un'attenzione per i bambini e le bambine più fragili, che avevano delle menomazioni fisiche. In particolare bambini poliomielitici, perché la mia poliomielite negli anni 50 era una malattia endemica che comunque faceva morire. Loro che cosa fanno? Già si ispiravano a Rudolf Steiner, applicavano la medicina omeopatica. La storia è carina perché si racconta che una di queste donne, la figlia dell'americana, che era poi figlia di Antonio De Viti De Marco, che è stato ministro delle finanze, diciamo che lui era molto più conosciuto, diciamo, rispetto alla componente femminile, e vede un bambino su un carretto con le gambine penzoloni e capisce che è un poliomielitico, e d'accordo con la famiglia lo prende con sé, lo porta qui a Fregene, e lo fa curare, e da lì parte questa attività. La cugina che era rimasta da noi a Casa Massella li reclutava, la cugina che stava a Roma li faceva studiare, curare, avevano degli istitutori privati, 19 ragazzi e ragazze chiamati pupi. Poi arriviamo ai giorni nostri. Noi in consiglio abbiamo due di questi pupi, uno il vicepresidente e un altro un consigliere.
2: Sono cresciuti,
1: sono tutte persone che poi si sono affermate professionalmente, a dimostrazione che quando si è generosi e ci si impegna, veramente si può cambiare la vita alle persone, e io sono convinta di questo.
0: Maria Cristina, noi sappiamo anche che c'è un centro servizi, quello appunto formativi, Le Costantine, attivo dal 2004, che pone una questione al centro. Prima di te nello studio c'era il referente dei Salesiani per il sociale del Centro Italia e si parlava di come Don Bosco fu un precursore, certo, con i primi contratti di apprendistato. Adesso arrivi tu proprio seduta alla stessa sedia di Don Andrea Lupi, in perfetta continuità. Questo per dire che la formazione è davvero, possiamo urlarlo, no, non siamo stanchi, dopo tre ore di diretta non riesco, ma è veramente uno strumento di emancipazione, vale più di mille promesse, di mille ideologie o idee che dir si voglia. Se io ti formo, probabilmente un'altra strada la puoi percorrere, altrimenti diventa molto molto più complesso.
1: No, è decisamente così. Allora, noi come fondazione poi abbiamo fatto questo passo ulteriore, perché la fondazione nasce nell'82 per volontà di Giulia Starace, che è, diciamo, la figlia di una di queste donne del Novecento, e lei nella fondazione lascia queste missioni: recuperare di nuovo l'arte della tessitura, un'attenzione sempre alla fragilità, agricoltura biodinamica, formazione eccetera. Noi accreditiamo la fondazione come ente di formazione professionale, in modo da poter dare far fare dei corsi professionalizzanti che aprono sbocchi occupazionali nel mondo del lavoro. Allora cominciamo poi, primo corso lo facciamo nel 2011 con il recupero della dispersione scolastica per ragazzi minori. Questi ragazzi minori sono i ragazzi che neanche le scuole professionali vogliono, se sono italiani, perché sono ragazzi che hanno disagi fisici, psichici, sociali, familiari, eccetera, eccetera. E poi tanti minori stranieri non accompagnati, che veramente diventano risorse quando sai prenderli per mano, li formi, li accompagni nel mondo del lavoro, e ti danno veramente la gioia di vedere come possono realizzare i loro sogni se trovano, diciamo, le persone giuste e le occasioni giuste.
0: C'è una bella differenza tra realizzare i loro sogni e far prevalere le nostre paure, no? Esattamente una chiave, esatto, di lettura opposta. Uno di loro è collegato in diretta con noi, Yusuf Kurum, ha frequentato il corso triennale di operatore della ristorazione per conseguire poi la qualifica professionale. Yusuf, buongiorno, ci sei?
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Yusuf.
2: Ciao, buongiorno.
0: Insomma, raccontaci tu, perché a volte c'è il rischio, no? Si parla di, invece qua abbiamo un protagonista. Raccontaci tu cosa ha significato questo corso triennale, cosa ha significato questa realtà che stiamo presentando alle persone all'ascolto.
2: Innanzitutto, ribongiorno di nuovo e vi ringrazio per questa domanda. Parlo personalmente, per me questo corso è stato per me tutto, dico tutto, perché partire da una realtà e arrivare comunque in un paese straniero dove vedi comunque diciamo il tuo futuro è perso, non hai stessa speranza soprattutto, e ritrovarti in un ambiente dove ci si creano tante opportunità, magari grazie a questa fondazione, per me è tutto. Io sono arrivato qua nel 2016 e stavo a Palermo, non avevo mai fatto scuola, ovviamente la mia intenzione era comunque quella di andarmene da qui, perché non avevo intenzione comunque di rimanere qua. E poi si hanno trasferiti ad Aradeo, poi da Aradeo al centro di accoglienza Polvere di Stelle, e hanno avuto questa relazione con questa fondazione Le Costantine, ed ho iniziato a frequentare questo corso di formazione. Questa fondazione mi ha veramente aperto il mondo, mi ha creato tante opportunità, soprattutto opportunità sociali, opportunità economiche, soprattutto mi ha integrato tanto e mi ha fatto diventare quello che sono ora. Grazie a questa fondazione, ripeto, ho iniziato comunque perché ero molto timido, avevo comunque disagi a livello perché prima di arrivare già qua da noi, dalle parti nostre, dicono comunque l'Italia è un paese tra virgolette razzisti, queste cose qui. Quindi arrivando con questa mentalità, avevo questo disagio, questa mentalità di discriminazione, quindi mi vergognavo pure collaborare magari con delle persone culturalmente diverse da me. Però grazie a questa fondazione che mi ha integrato, mi ha inserito nel mondo di lavoro, e sinceramente era un mio sogno, però vederlo comunque realizzato mi ha fatto perdere anche le parole, perché non sono molto bravo con le parole, però ci provo comunque.
0: È chiarissimo il tuo pensiero, l'hai espresso in maniera perfetta, Yusuf. Solo un'altra domanda prima di salutarci, ringraziarti. Adesso che quanti anni hai adesso?
2: Ne ho quasi 27.
0: Quasi 27, tra 27 anni a 54, come ti immagini?
2: Bella domanda. Bella domanda. Allora, io mi immagino ora, già sto procedendo, perché tra una cosa e l'altra io vorrei comunque aprirmi o un ristorante, qualcosa comunque nel mondo della ristorazione. Mi immagino fare questa cosa qui.
0: Grazie davvero, grazie, per essere stato con noi. Buona vita, a risentirci. Ciao, grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao, Sufi.
0: Insomma, a un certo punto nel suo racconto ha detto: questa fondazione mi ha aperto il mondo. Io direi che dopo una frase del genere prendi e porti a casa, siamo a posto, non dobbiamo chiedere molto altro.
1: Ne abbiamo tanti di questi ragazzi che si sono veramente affermati. C'è la storia di Ali, che è una storia meravigliosa, per esempio, se posso raccontarvela brevemente. Ali, forse sono molto più legata perché lo vedo frequentemente. Ali arriva in fondazione che aveva 16 anni e non diceva una sola parola in italiano. Mi colpì perché indossava ogni giorno la camicia. Tutti gli altri suoi compagni indossavano le magliette e lui la camicia. Quando finalmente riuscimmo a comunicare, glielo chiesi, dissi: Ali, ma perché indossi la camicia, tu che ti fai? Si distingueva dagli altri. E lui mi disse: perché la mamma, prima di partire, mi ha detto che a scuola si va vestiti in maniera ordinata. Ali oggi ha, ho la pelle d'oca, Ali oggi ha 28 anni, è titolare di una pizzeria, perché prima ha fatto, attraverso il corso di operatore della ristorazione, ha fatto lo stage presso una pizzeria, ha imparato benissimo la professione, fa le pizze migliori del Salento, dico io, e ne ha aperta un'altra in un comune vicino, e ha comprato casa, si è affermato, integrato al massimo e ben voluto da tutti. È un figlio, che insomma, uno dei tanti figli che abbiamo fatto crescere, ai quali abbiamo dato prospettive. Questo ci rende felici. Io le definisco carezze all'anima.
3: Prima Don Andrea Lupi dei Salesiani per il Sociale ci ha detto che per diventare adulti bisogna incontrare 5 adulti per crescere. Beh, insomma, chi ha incontrato le Costantine? Sì, più di 5, sì, è cresciuto.
1: Sì, è una bella squadra, prevalentemente di donne, perché la fondazione ha poi questa vocazione molto, diciamo, quasi tutte sono donne, siamo donne, e anche nella formazione tutto lo staff che progetta, che segue i ragazzi, è prevalentemente femminile. C'è questo, diciamo, anche questo approccio, posso definirlo materno, che non guasta. Ecco,
3: è una bella parola, materna.
0: Sì. Possiamo dirlo.
1: Non vorrei essere che fosse travisato, no, perché certo. Insomma, non vogliamo assolutamente discriminare nessuno, però probabilmente funziona anche per questo.
0: Prima di salutarci, Cristina, come è possibile sostenere questa bellezza della fondazione che guidi, essere con e per le Costantine? Io ho visto ciò che viene realizzato da un punto di vista della tessitura, è incredibile. Ho anche fatto la domanda, forse noi siamo abituati a fare sempre tante troppe domande, no? Quante ore ci vuole per fare una borsa? E quando mi hanno risposto ho capito anche qual è il valore, ma anche per sostenere questi giovani, in che modo si può dare, fosse anche piccolo, un contributo?
1: Beh, insomma, intanto conoscendoci e utilizzando i nostri manufatti, tanto per incominciare, perché insomma vanno comprati, noi sosteniamo il laboratorio di tessitura con le vendite dei prodotti che realizziamo, sono decisamente belli e abbiamo anche rapporti ormai internazionali, però ovviamente ci rivolgiamo al mercato di nicchia, perché essendo prodotti realizzati a mano i costi non sono competitivi rispetto, diciamo,
0: a quello che a mano a non quello, è realizzato,
1: a quello che vediamo.
3: Anche se l'alta moda è stata interessata, no? In qualche
1: sì,
3: modo.
1: Sì, noi siamo stati, diciamo, scoperti, era un mio desiderio quello di avere l'opportunità di realizzare, di lavorare con l'alta moda, ma non avrei mai immaginato di poter lavorare con Dior. Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior all'epoca, venne a trovarci dopo una telefonata del sindaco di Lecce, che mi conosceva perché sono stata sindaco anch'io, e lei venne, scelse subito. E la cosa bellissima è che non ha chiesto l'esclusiva, lei ha preso i nostri disegni dall'archivio, li ha, diciamo, reinterpretati, ma non ha chiesto nessuna esclusiva, solo che questo accadeva il 4 di marzo del 2020, dopo quattro giorni ci chiusero, quindi noi
0: solo.
1: Il 4 marzo toccammo il cielo con un dito, l'8 precipitammo fragorosamente a terra, però la, diciamo, la decisione, la determinazione di Maria Grazia Chiuri di fare comunque la sfilata ha fatto sì che poi, insomma, tutto è andato in porto come era nei suoi desideri, e a questo punto anche
3: solo
1: nei nostri
3: sogni. Solo una cosa,
1: sogni.
3: Il laboratorio si chiama Cantando Amando, cantate?
1: Cantando e amando, perché prima, quando si svolgevano lavori manuali, si cantava, e questa definizione l'abbiamo trovata nell'archivio, non ce la siamo inventata.
3: Ma è rimasta questa?
1: Beh, adesso si canticchia tenendo la radio accesa. Prima era, non avendo la radio, si cantava molto di
0: più. Ci piace
1: però
0: pensare che hanno Radio Vaticana,
3: esatto,
0: accesa.
3: Sì,
0: fondazione. Grazie davvero.
1: Grazie.
0: Maria Cristina
1: Grazie
0: Rizzo, presidente della Fondazione Le Costantine, Yusuf Kuruma, che è stato collegato con noi. Buon rientro in Salento e arrivederci, Cristina.
1: Grazie ancora.

0: con voi assieme a Giancarlo Lavella, che è venuto a trovarci in studio. Giancarlo,
1: irruzione su uno dei miei brani preferiti, Rosena. Vedi?
0: Cosa accade tra otto minuti?
1: Pochissimi minuti, se... puntata specialissima di Storia e Sport Atletica Vaticana racconta, perché ci sarà qui alla Radio Vaticana e nella nostra trasmissione il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, per parlare di sport a 360 gradi, sport dei campioni ma anche lo sport degli amatori, come siamo noi, no? Noi siamo amatori o campioni?
0: Ma forse semi-amatori.
1: Campioni del microfono ma amatori,
0: esatto,
1: con le scarpette.
0: E allora, da non perdere davvero la diretta alle 11:05 con il presidente del CONI qui in presenza in studio a Radio Vaticana, un'altra eccellente diretta che realizzerai assieme al presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei. Ricordiamo, in diretta anche video sulla pagina, certo, Facebook di Radio Vaticana.
1: E poi troverete il tutto anche su YouTube, e domani in replica audio sulla Radio Vaticana alle 17:05.
0: Buona diretta, caro Giancarlo. Io ringrazio, al di là del vetro, Daniele Tanzilli e Gabriele Di Domenico, che ci hanno permesso di essere insieme dalle 8 del mattino fino ad ora. Stefania, grazie a te.
2: Grazie a te, Andrea, e tutti voi all'ascolto.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. In Ucraina un raid russo su un autobus a Kramatorsk nella regione orientale di Donetsk ha provocato 12 morti, lo riferiscono le autorità locali. Ieri sera due persone sono morte in un raid russo che ha colpito un edificio nella capitale Kiev. E poco prima droni di Kiev hanno colpito importanti infrastrutture in territorio russo, un data center di Yandex nella regione di Ryazan e un impianto di Gazprom in Baschiria. Le autorità moldave intanto fanno sapere che si stanno creando dei rifugi al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio afferma: siamo preoccupati che il conflitto si possa estendere ad altri paesi. Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, 3 le vittime, 36 feriti. Le forze della coalizione a guida Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari degli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di aviazione di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. Ancora proteste in Francia nel cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo le stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 del paese. Mano tesa intanto del Ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi pomeriggio. Ancora una tragedia sul lavoro. In provincia di Avellino un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lavoratore è deceduto sul colpo. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato tutti gli accertamenti del caso. In Veneto, vasta operazione contro le infiltrazioni del clan dei Casalesi, eseguiti 24 arresti nei confronti di altrettante persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Il boss, il 60enne Luciano Donadio, è sfuggito all'arresto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani. A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano, venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30, presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa. Vi aspettiamo!
4: Va ora in onda, incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Benvenuti al meeting Quando l'arte crea sviluppo. Questo è il titolo del nostro incontro e cercheremo di capire come il nostro paese, un paese ricchissimo con un patrimonio culturale e artistico straordinario, può mettere a sistema questo patrimonio, questa ricchezza, tutta questa bellezza di cui siamo circondati. Come appunto questa bellezza può generare sviluppo certamente anche da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale. Qui con noi per aiutarci, diciamo così, a rispondere a questa domanda abbiamo un po' di ospiti, li presento. Innanzitutto il sottosegretario di Stato alla Cultura Pietro Cannella, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonio Aurigemma, Angelo Crespi, che è il direttore generale della Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, e Giuseppe Frangi, giornalista, critico d'arte e fondatore di Casa Testori. E Fabio Tagliaferri, presidente e amministratore delegato di Ales S.p.A. Allora, per introdurci, diciamo, al tema e a questo tema della bellezza e dello sviluppo, allora, Angelo Crespi, grande Brera, un progetto che è nato negli anni 70, lei l'ha definito un progetto che ha dentro un cambio di paradigma. Cosa vuol dire cambio di paradigma? Perché il progetto di Grande Brera è un cambio di paradigma? In che senso?
6: Sono molto orgoglioso, vi ringrazio davvero di essere qui a ascoltarmi. E sono orgoglioso perché in parte mi ascrivo i successi di Brera, anche dal punto di vista

0: ma anche internazionale come Picasso, Braque. Due anni fa, il 7 dicembre, siamo riusciti a completare quest'opera che sembrava una delle tante incomplete opere italiane. 50 anni di ripensamenti, di restauri mai portati a termine, e alla fine ho aperto quello che era il sogno di due grandi sovrintendenti, soprattutto Russoli, che aveva acquisito Palazzo Citterio nel 72, per allargare la Grande Brera e per fare di Brera un museo che non fosse solo un museo dell'arte antica, ma anche un museo dell'arte moderna e contemporanea. Perché cambio di paradigma? Perché oggi, o almeno dal 2014, dopo la riforma Franceschini, che tutti i ministri successivi a Franceschini hanno portato avanti, compreso l'ultimo ministro, il nostro ministro Alessandro Giuli, che è qui rappresentato dal sottosegretario, la riforma Franceschini ha creato i musei autonomi e per la prima volta anche l'Italia, con i grandi musei più importanti, all'inizio erano 12, ha potuto competere a livello internazionale. Tenete conto che prima del 14 un istituto come Brera non aveva nemmeno il conto corrente. Oggi i direttori generali che vengono scelti per concorso sono effettivamente i dominus di, io le chiamo imprese, perché il termine impresa riguarda la parte economica ma anche la parte del coraggio, imprese medio-grandi. Quest'anno Brera fatturerà 16 milioni di ricavi, gli Uffizi hanno ricavi per oltre 60 milioni, il Colosseo per oltre 130 milioni. Pensate dunque un museo che diventa davvero un'impresa che contribuisce allo sviluppo anche economico del territorio che ha intorno. Ovviamente l'obiettivo non è solo economico, non siamo solo manager, noi direttori generali dei grandi poli museali, ma dobbiamo rendere economicamente e anche eticamente sostenibile la bellezza inesauribile del nostro territorio, perché se così non fosse, ovviamente dovremmo pesare sulle finanze. E invece oggi i musei sono non solo degli attrattori, ma producono ricavi importanti. Quest'anno io ho ricavi per 16 milioni, restituisco alla direzione generale 3 milioni e 700 mila euro. 3 milioni che serviranno ai piccoli musei che non hanno la possibilità di raggiungere cifre di visitatori come quelle oggi di Brera, oltre 600 mila visitatori Brera. A Brera è stato assegnato anche il Cenacolo, 550 mila visitatori al Cenacolo. E così gli Uffizi, così il Colosseo, così Pompei, così la Reggia di Caserta. L'anno prossimo non avrò nessun trasferimento economico da parte dello Stato e restituirò circa 4 milioni. Ovviamente faccio un discorso economico e magari nel secondo intervento mi permetterò qualcosa di più legato all'arte e anche alla nostra funzione. Ma mi preme davvero sottolineare questo punto, che forse verrà poi allargato dal sottosegretario. Oggi i musei italiani producono ricavi per 300 milioni di euro, oltre 60 milioni di visitatori. È una realtà internazionalmente riconosciuta, ma non è il nostro petrolio, e qui chiudo. Non è come molti vorrebbero, sai, i beni culturali sono il petrolio dell'Italia. No, io lo dico sempre, i beni culturali sono olio di gomito. Il petrolio puzza, si estrae e si vende. E invece bisogna investire, e una nazione deve avere il coraggio di investire sulla propria identità, perché ci vuole tanto olio di gomito, tanto lavoro e tanta intelligenza, ma così si producono risultati economici e poi a caduta anche identitari e sociali.
1: Grazie. Al dottor Aurigemma chiediamo di raccontare la sua esperienza nel lavoro di preparazione e poi di

0: messa a punto del Giubileo, perché il Giubileo sicuramente è un evento, diciamo così, di fede, però è sicuramente anche un evento che ha importanti ricadute sociali, economiche, insomma, gli argomenti di cui abbiamo iniziato a parlare. Prego.
1: E innanzitutto permetti Emanuele di ringraziare gli organizzatori, ma soprattutto i tanti volontari che vedo coinvolti in questa bellissima manifestazione che ogni anno si ripete, e a loro va il mio applauso, perché vedere tanti ragazzi, quindi inviterei un grosso applauso per tutti i ragazzi che invece di stare al mare sono qui a svolgere un servizio importante che ci consente a noi anche di seguirlo in tutti i contesti. Il Giubileo sicuramente è un evento internazionale che ha una sua spiritualità per noi cattolici, per noi credenti, ma questo evento si affianca sicuramente a tematiche importanti come quella dell'accoglienza, quelle sociali e quelle economiche. Sociali perché l'accoglienza è stata fondamentale. Vedere milioni di persone che sono arrivati, i 60 milioni dei musei sono i 60 milioni che, almeno dati stimati in difetto, sono le persone che sono i fedeli, i pellegrini e i turisti che sono venuti nella nostra regione per seguire questo importante evento. Quindi vuol dire accogliere persone che hanno una cultura diversa, opinioni diverse, un modo diverso, e organizzare tutta una macchina organizzativa. E su questo io porto come esempio il modello Giubileo, perché ha visto coinvolti tutte le istituzioni, dai comuni, città metropolitane, province, regione, governo nazionale, istituzioni di colore politico diverso, ma che sono stati uniti su un percorso che è iniziato già 3 anni fa, 4 anni fa, ha visto stanziate importanti risorse, ha visto svolgere attività anche con enti diversi che hanno realizzato queste bellissime infrastrutture di accoglienza. Quindi abbiamo visto il governo nazionale che ha stanziato risorse, ANAS, Ferrovie dello Stato, Regione Lazio che hanno fatto interventi sulla città di Roma, la città di Roma che ha lavorato su un piano strategico, e abbiamo dato la possibilità a tanti pellegrini e tanti turisti di poter seguire con dei percorsi, con dei cammini, un evento straordinario come quello del Giubileo, che ha avuto la sua giornata clou nella giornata della gioventù che si è svolta a Tor Vergata, dove anche lì circa 2 milioni di ragazzi sono stati accolti nella veglia che il Santo Padre ha svolto. E questo naturalmente vuol dire avere anche ricadute economiche, perché 60 milioni di persone, di turisti che vengono, vuol dire riceverli, organizzare la parte sanitaria, la parte delle infrastrutture, la parte della mobilità. E anche qui è stato importante cercare di fare la famosa rete che parte dai musei, parte dai percorsi, dalle biblioteche, dalle pinacoteche, da tutte quelle bellezze che il nostro territorio regionale ha, non soltanto nella città di Roma. Noi abbiamo 10 siti UNESCO nella nostra regione, 3 immateriali e 7 materiali, che hanno consentito di poter raddoppiare la permanenza dei turisti sul nostro territorio, una permanenza che era stimata intorno alle 2 notti, alle 2,5 giornate, oggi è arrivata a 4 giorni grazie anche ad una serie di progettualità che abbiamo portato avanti con C'è tutto un Lazio intorno, per poter consentire ai tanti turisti, dal turismo lento con i cammini e con i percorsi religiosi, da quelli della via Francigena a quelli di San Francesco, e alle infrastrutture che si sono create intorno per poter visitare i giardini di Ninfa e Sermoneta, che sono visitati dai giapponesi che hanno una cultura millenaria dei giardini, alla più grande necropoli esistente sul territorio, necropoli di Tarquinia e Civitavecchia. Sono tutte realtà che naturalmente sono state seguite e accompagnate da una serie di progettualità per fare in modo che importanti eventi come questo del Giubileo, come tanti altri eventi che si sono svolti sul nostro territorio regionale, riescano a consentire di rendere un territorio attrattivo. Noi abbiamo la fortuna di custodire un capitale che ci hanno tramandato i nostri antenati. Spetta a noi riuscire a rendere questo patrimonio non statico, ma un patrimonio di sviluppo. Dall'arte, come giustamente, si crea sviluppo, si crea economia. L'arte rappresenta la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura, una cultura che sulla nostra penisola è anche divisa per le nostre identità e per la nostra appartenenza. e quindi è fondamentale cercare di affiancare questo percorso con una serie di progettualità, una serie di impegni che le istituzioni, facendo rete, riescono, nel momento in cui c'è un obiettivo comune, al di là della differenza delle amministrazioni, a portare avanti importanti risultati e importanti obiettivi. E per questo ci stiamo già organizzando per gli eventi importanti che ci vedranno coinvolti nel 2027 e nel 2028, portando tutte le attività a seguire dei percorsi culturali, dei percorsi artistici che possono consentire di aumentare la nostra portata, aumentare la nostra economia, ma soprattutto di incentivare quel volano occupazionale che è fondamentale per i nostri ragazzi e per i nostri giovani.
0: Grazie. Col presidente Tagliaferri non possiamo non parlare dell'Art Bonus, quindi presidente, innanzitutto ci aiuti a capire che cos'è l'Art Bonus e qual è anche l'importanza di questo strumento, appunto per capire come l'arte genera sviluppo e sia economico, ma come dicevamo prima anche culturale e di socialità. Prego presidente.
2: Grazie, mi associo ai complimenti del Presidente Aurigemma all'organizzazione di questo meeting che effettivamente ogni anno lascia sempre meravigliati per l'ottima organizzazione e per la precisione in tutto quello che viviamo. Io sono il presidente di ALES, racconto brevemente. ALES è una società in-house del Ministero della Cultura. È una società che eroga servizi in tutti i luoghi appunto della cultura italiani, anche per esempio presso la Pinacoteca di Brera ci sono dei dipendenti di ALES che aiutano il nostro direttore a portare avanti il bellissimo progetto della Grande Brera. Tra le varie funzioni che ALES ha c'è quella di gestire il cosiddetto Art Bonus. È una legge dello Stato. L'Art Bonus è una legge che non più tardi di un anno fa abbiamo festeggiato i 10 anni della legge stessa, e già il fatto che di una legge in Italia si festeggi il compleanno fa capire che evidentemente è una buona legge. Solitamente le leggi non vengono festeggiate molto, questa l'abbiamo festeggiata, e in quell'occasione abbiamo anche raccontato che nei 10 anni sono stati raccolti oltre 1 miliardo di euro di denaro privato che evidentemente è stato utilizzato per poter essere reinvestito in tutti quelli che sono gli elementi di ristrutturazione, di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il tema qual è? Il tema è quello di chiedere un contributo ai privati per poter valorizzare il nostro patrimonio. È evidente che la cultura debba essere sostenuta da capitali privati, nella misura in cui nel nostro paese c'è sempre bisogno di denaro anche evidentemente per altri servizi essenziali, immagino la sanità, i trasporti e quant'altro. Pertanto, se noi riusciamo ad attivare, come stiamo facendo attraverso l'Art Bonus, diciamo un incremento di denaro privato all'interno delle casse pubbliche per poter sostenere il nostro patrimonio, è di tutta evidenza che questo è un valore aggiunto. In cambio il privato però, cioè lo Stato, non è che non faccia nulla e non ci metta del proprio, perché ricordiamo che a fronte di una donazione il cosiddetto mecenate recupera il 65% in termini di credito d'imposta, e abbiamo in Italia tantissimi esempi di iniziative di Art Bonus, anche le più famose, quelle che hanno messo in atto diciamo i Della Valle, i Cucinelli, insomma nomi importanti. Ma quotidianamente va sottolineato, l'Art Bonus è uno strumento a cui fa ricorso anche il piccolo imprenditore, ma anche il semplice cittadino che vuole contribuire con la propria donazione magari alla ristrutturazione di una piccola opera d'arte del proprio paese o del proprio quartiere, e in questo caso ci consente, diciamo così, di non attingere, almeno non in maniera diretta e non al 100%, alle casse pubbliche, al denaro pubblico, per poter erogare questa ristrutturazione e seguire questa ristrutturazione. Tutto questo evidentemente ha bisogno di un incentivo da parte di ALES in termini di diffusione della comunicazione e dell'informazione relativa a questa legge, perché purtroppo sempre ci accorgiamo che non sono poi così tante le persone che conoscono questa grande opportunità, ed è per questo che abbiamo sottoscritto per esempio un protocollo d'intesa con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Questo lo dico perché, come il nostro sottosegretario, anche il sottoscritto ha svolto il ruolo di amministratore locale, e faccio ammenda perché quando svolgevo questo ruolo io non conoscevo l'Art Bonus, e con il senno del poi mi dico che avrei potuto fare ricorso a questo strumento in alcune occasioni e non l'ho fatto, banalmente per assenza di informazione. E quindi ALES in qualche modo sta cercando di incentivare questa diffusione della conoscenza di questa legge attraverso il protocollo con l'ANCI, ma anche attraverso il protocollo con il commissario straordinario per la ricostruzione del SISMA del 2016, il senatore Castelli. Perché? Perché attraverso l'Art Bonus si sta procedendo alla ristrutturazione anche di opere, diciamo così, danneggiate e non poco dal terremoto. E l'elemento, diciamo, l'esempio più bello che mi piace condividere è quello del Duomo di Amatrice, che si sta ristrutturando totalmente attraverso l'Art Bonus. Quindi ci rendiamo conto che questa è una legge che ha anche una grandissima valenza sociale. Grazie.
0: Giuseppe Frangi, il nostro titolo dice quando l'arte crea sviluppo, ma forse dobbiamo anche chiederci dove l'arte crea sviluppo. Anche nei posti, diciamo così, comunemente più impensati, ad esempio le periferie.
3: Grazie di questa domanda, a cui tenevo molto, anche perché mi piace rivendicare il fatto che un'esperienza come quella di Casa Testori, che è, insomma, la cui mission è la valorizzazione di un grande intellettuale, non facile e né tantomeno accomodante, come il direttore Crespi sa bene, è in periferia, è in una situazione, è nella cintura industriale di Milano, in una zona dove non esistono altre strutture che fanno cultura, e quindi per compiere la sua mission, che è la mission appunto di valorizzare questa grande personalità, ha dovuto comunque concepirsi come mettendosi in rete con tutti gli altri soggetti che lavorano in quel territorio, ma non necessariamente in ambito culturale, ma in ambito di formazione, come le scuole di formazione del Training Hub di Quartoggiaro, come il Parco Nord, la grande realtà del Parco Nord di Milano, che comunque ambisce a fare un discorso tra il rapporto tra cultura e natura. Quindi questa è una domanda che che interpella un po' il nostro fare di tutti i giorni, e che in qualche modo mi porta ad alcune una piccola considerazione e un paio di esempi, no? Perché uno dei temi grandi è che spesso si concepisce il rapporto tra cultura e periferie come degli interventi di cosmesi, no? Degli interventi tattici per cui si interviene dall'esterno. Ad esempio le cose più famose sono i murales che invadono le periferie, che evidentemente le rendono più accattivanti all'occhio esterno, ma che non generano niente dal punto di vista della vita. Invece la sfida vera è che la cultura deve generare capacità di racconto da parte di chi vive nelle dei soggetti, no? Ho in mente due esempi che sono secondo me straordinari. Uno è stato creato da Marco Martinelli, un grande regista familiare al pubblico del meeting, è venuto più volte, che ha fondato il Teatro delle Albe a Ravenna, più volte premio UBU per il teatro insieme alla moglie Ermanna Montanari, il quale nel 91 ha fondato questa esperienza meravigliosa della non scuola a Ravenna. La non scuola non era una contrapposizione alla scuola, ma semplicemente invitare i ragazzi a vivere i classici portandoli nella loro vita, nel loro tempo. Quindi diceva non mettere in scena i classici, ma metterli in vita, no? Nel 2022 il progetto si è allargato oltre Ravenna, in particolare è arrivato anche a Milano, tra l'altro non lontano da casa Testori, il Teatro Olinda, ma soprattutto è arrivato nella periferia di Napoli, coinvolgendo centinaia di ragazzi dei comuni della cintura vesuviana che, grazie anche alla collaborazione del direttore degli Scavi di Pompei, hanno potuto portare i loro spettacoli, ed è 5 anni che li stanno facendo, dentro il Teatro Grande di Pompei. Sono centinaia di ragazzi che riportano Aristofane, in particolare Aristofane perché è l'autore che per Martinelli cala di più nell'attualità, dentro il teatro, che fa tremare le vene anche ai giganti del teatro italiano. Ed è un'esperienza straordinaria di come queste dimostrazioni di come questi testi portati sul corpo e dentro l'attualità della vita di questi ragazzi diventi una modalità con cui loro si rendano conto e raccontino al mondo che la loro condizione. Pensate che due anni fa passava di lì Madonna, che avrebbe dovuto fare il suo 66esimo compleanno negli Scavi di Pompei, e intelligentemente il direttore la portò ad assistere a questo spettacolo. Risultato, fece una donazione di 250.000 euro al progetto. L'altra esperienza di cui sono stato recentemente testimone, che è estremamente interessante perché ha visto coinvolta anche la regione Lombardia, quindi l'autorità pubblica, è l'esperienza dei ragazzi di Kairos di Don Burgio, i quali a marzo sono stati invitati a prendere possesso del palco del Teatro Dal Verme di Milano, 1500 persone, e ciascuno usciva sul palco raccontando la modalità con cui sono usciti, scusate la parola, dai loro casini. Quasi tutti vengono dall'esperienza del carcere Beccaria e hanno fatto l'esperienza nella comunità di Don Burgio. È stata un'esperienza straordinaria, nel senso che si vedeva come il raccontarsi, e non solo sono stati bravissimi, in gran parte lo facevano ovviamente usando il linguaggio loro, che è il linguaggio rap, ma molti lo facevano anche semplicemente come piccole performance teatrali, quindi in cui raccontavano la loro vita con dei testi che avevano loro scritti, e con dietro Claudio Burgio che di tanto in tanto li accompagnava, che non compariva mai, con il pianoforte, perché suonava bene il pianoforte. È stata un'esperienza straordinaria, si capisce come scaraventandoli su quel palco quale protagonismo e quale soggettività avessero dimostrato. Ma questa è cultura che vive e che crea vita in una periferia.
0: Cultura che vive e che crea vita. Credo che Frangi abbia fatto un ottimo assist al sottosegretario Cannella, perché la domanda che vorrei fare al sottosegretario riguarda il piano Olivetti, appunto questo strumento che prende il nome dal grande imprenditore Adriano Olivetti e che ha tra i suoi vari scopi anche quello di rivitalizzare le periferie, i comuni, i borghi, eccetera. Quindi la parola al sottosegretario, che ci aiuta, diciamo così, a capire che cos'è il piano Olivetti, che credo c'entri molto con il nostro titolo.
4: Assolutamente sì. Intanto ringrazio sentitamente gli organizzatori e anche un complimento non rituale né formale all'organizzazione. Ho notato un lavoro incredibile da parte dei volontari, ma di tutta la struttura, che fa del meeting di Rimini davvero un esempio non solo di longevità di un evento politico-culturale che da credo 40 anni circa si ripropone nel nostro paese, ma anche di perfetta organizzazione. Piano Olivetti, intanto prende il nome, ovviamente è stato detto, da un imprenditore illuminato, un imprenditore socialista, riformista, che credeva nella funzione sociale del capitale, dell'impresa, e che aveva fatto appunto della sua impresa un esempio. Il piano Olivetti, in circa 2 anni sono stati investiti 60 milioni, il piano Olivetti riporta finalmente nei luoghi meno fortunati, nei luoghi meno in qualche modo interessati da eventi culturali o da infrastrutture culturali, porta la cultura sul territorio soprattutto in quegli ambiti nei quali c'è bisogno di uno stimolo ulteriore, c'è bisogno di una presa di coscienza, di una consapevolezza dell'enorme patrimonio che il nostro paese racchiude, e lo porta nelle periferie, lo porta nei piccoli centri, lo porta nei borghi, lo porta valorizzando quelle che sono le infrastrutture culturali e il patrimonio culturale che il nostro paese abbondantemente detiene. Io ascoltavo con attenzione chi mi ha preceduto a proposito della funzione sociale della cultura. Io vengo da un'esperienza amministrativa, sono stato poco prima di essere chiamato a Via del Collegio Romano, sono stato vice sindaco con delega alla cultura a Palermo, una città grande, certamente non semplice. E voglio raccontarvi un piccolo episodio che è paradigmatico e che poi mi aiuta a introdurre ancora di più il piano Olivetti. In occasione del 400° anniversario della festa di Santa Rosalia, che è la nostra santa patrona, una scuola di un quartiere periferico disagiato, lo Sperone, dove accanto a tante persone per bene ci sta un tasso di criminalità importante, mi propone di riproporre il festino restaurando un carro trionfale che era stato disegnato da Cunellis con una vela tempestata di Swarovski in quel quartiere e di donare quel carro alla scuola. La battuta che circolava ovviamente era: sì, dovremmo mettere l'esercito, i carabinieri, la vigilanza privata, figuratevi. Abbiamo creduto in questa scommessa, abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole, abbiamo coinvolto i volontari che nel quartiere hanno disegnato gli abiti, hanno organizzato le musiche, abbiamo fatto un evento che è stato partecipatissimo, abbiamo lasciato il carro incustodito davanti alla scuola e quello è l'unico carro che non è mai stato vandalizzato a Palermo, custodito dai cittadini del quartiere Sperone. Ecco, funzione sociale della cultura vuol dire portare la bellezza nei luoghi dove spesso questa viene negata. E allora il piano Olivetti in questo senso è lo strumento necessario, lo strumento più utile, perché significa valorizzare le biblioteche non come luoghi che custodiscono soltanto testi preziosissimi, diciamo aperti agli studiosi, ma come luoghi di incontro, di dibattito. Significa valorizzare gli archivi dove sono stratificati e impilati i secoli della nostra storia. Significa valorizzare tutto quello che ad esempio esiste nelle redazioni dei giornali o negli istituti di cultura, portarli fuori e renderli ostensibili al grande pubblico. Significa modificare anche un concetto di periferia che è considerato un luogo eccentrico rispetto al centro, modificandolo e farlo diventare una poliferia, cioè un centro di se stesso. E quindi da periferia a poliferia il salto di qualità non è soltanto linguistico, lessicale, ma è un salto di qualità concettuale che il piano Olivetti certamente favorisce, che il piano Olivetti certamente innesca. Grazie.
0: Preparando questo incontro mi sono imbattuto in un'intervista di Crespi in cui ha dato una definizione di museo che mi ha molto colpito e che secondo me varrebbe la pena che lui spiegasse, riproponesse anche al pubblico del meeting, che è il museo come cattedrale di senso. Cosa vuol dire che è un museo una cattedrale di senso?
5: È un'affermazione, una definizione che mi sono dato al di là degli obiettivi economici. Quando sono stato chiamato, a mio modo di vedere, Brera, diventando la grande Brera, ha cambiato davvero il paradigma del museo. Brera è un luogo speciale, unico al mondo, dove da 500 anni si fa formazione, innovazione, arte, esposizione. Non c'è solo la Pinacoteca, c'è la Biblioteca Nazionale Braidense, c'è l'Istituto Lombardo, c'è l'Osservatorio Astronomico, da cui Schiaparelli disegnò le prime mappe di Marte. Ma alla fine un direttore generale deve chiedersi qual è la vera funzione del museo, soprattutto di un museo di arte antica. Noi abbiamo aumentato i visitatori in 2 anni da 450.000 a 650.000, approfittando del cambio anche di Milano che è diventata una città turistica. Però uno deve chiedersi: ma perché tutti questi visitatori, anche dall'estero, pensiamo al Cenacolo, 500.000 visitatori, perché tutti questi visitatori, anche di culture estranee all'iconografia dei nostri dipinti, viene al museo, viene a Brera? E alla fine la mia sensazione e che i musei oggi siano davvero delle cattedrali di senso, laiche ovviamente, dove la gente cerca qualcosa di più rispetto al semplice divertimento, al loisir. Non dimentichiamo che, per esempio, la collezione di Brera, come le grandi collezioni dei grandi musei, degli Uffizi, Gallerie Borghese, sono collezioni non di opere d'arte, ma di oggetti di culto inizialmente, quelli che si definivano miracula. Non sono semplici mirabilia, non sono semplici cose da apprezzare esteticamente, ma sono effettivamente oggetti di culto che provengono quasi sempre dalle chiese, dai conventi, dai santuari, e sono convinto che in esse permanga quell'aura di sacro, permanga davvero una risposta alle nostre domande di uomini. I musei poi hanno sempre la stessa temperatura dentro, hanno sempre la stessa luce, la stessa umidità. In questo assomigliano a delle chiese dove quando entri non sai mai il tempo che fa fuori. E da questi oggetti, che sono, come dicevo, miracula, probabilmente promana ancora davvero quel sacro che noi cerchiamo. Tecnicamente io potrei dire che un museo non è una cattedrale, ma è un'iconostasi per chi si occupa di teologia o di architettura delle chiese bizantine o le ha frequentate. Di fatto è un luogo dove si espongono icone, e tutte le icone, tutte le immagini visibili sono in sé olocausti, sono sacrifici del visibile, a mio parere, verso qualcosa di non visibile ma che c'è. E dunque io lo vedo, non solo questo mi dà una responsabilità ancora più forte, ma lo vedo che la gente si sofferma davanti ai quadri cercando qualcosa. Può essere anche semplicemente la bellezza, ma sappiamo che la bellezza nella filosofia classica è un attributo di Dio. La bellezza è la possibilità di conoscere l'eterno nel frammento. E la grande arte antica ancora ci spinge, ancora ci dà questa possibilità di riconoscere nella singola opera l'eterno, quella bellezza piccola che rimanda a una bellezza. E questa nostra aspirazione di senso, credo, questo desiderio, questo iato che non può essere chiuso, questo distacco tra il nostro desiderio infinito e la vita invece che è terribilmente finita, questo desiderio credo che possa essere in qualche modo sublimato dalla vista di queste opere d'arte, che non sono più oggetti di culto, sono diventate preziose, cose preziose. Ma si dice sempre che anche il sangue di Cristo è prezioso. E perché si usa questo termine preziosa? Perché hanno un valore così alto che non possono essere vendute, che sono inalienabili. E chiudo. Oggi il Ministero ha portato, e lo trovo davvero giusto, qui l'Antonello da Messina, Lecce Homo. E qual è la grande possibilità dell'arte? Voi andate davanti a un'icona che rappresenta il Cristo sofferente, Lecce Homo, uno dei momenti terribili di sofferenza del Cristo. Eppure cosa dite? Bello. Davanti alla sofferenza del Cristo non dite che orrore, ma dite bello, perché Antonello da Messina è riuscito in questa operazione. L'arte al massimo livello, la bellezza emenda il brutto, l'arte al massimo livello emenda il male. E questo credo che sia poi alla fine l'idea che i musei siano davvero cattedrali di senso.
0: Di questa bellezza di cui parlavamo adesso, sicuramente il Lazio in generale e la città di Roma in particolare sono luoghi ricchissimi, hanno una storia straordinaria. Allora chiedo ad Aurigemma di aiutarci a capire come tutta questa bellezza, tutto questo patrimonio non venga considerato, diciamo così, una semplice eredità del passato, ma possa al contrario diventare fattore di sviluppo.
1: Dicevi, non è soltanto bellezza, è una storia che dura secoli, fatta di stratificazione, di arte, di cultura, di identità. Non possiamo considerare il nostro patrimonio soltanto come una conservazione che dobbiamo dare nel tempo, ma dobbiamo sviluppare una serie di progettualità. La cultura non può essere separata dalla vita economica e sociale di un territorio, di una comunità, deve essere parte integrante, deve essere un collante continuo che va avanti. Qui abbiamo il sindaco di San Vito Romano, che è uno dei 378 comuni della nostra regione. Noi abbiamo una regione che spazia dalla città di Roma capitale, con oltre 3 milioni di abitanti, fino al più piccolo comune in provincia di Rieti, Marcetelli, di 56 abitanti, e dobbiamo essere in grado come istituzioni di dover fornire le giuste risposte a problematiche diverse. E quindi la cultura qui svolge un ruolo fondamentale, un ruolo di coesione, e non è un diciamo, il titolo di questo panel è importante perché la valorizzazione, lo sviluppo non sono parole astratte. Se a questo affianchiamo la formazione, le specifiche competenze, il fatto di mettere in rete le varie istituzioni, dalla scuola, a cui faceva riferimento prima il sottosegretario, alle università, agli enti di formazione, che possono valorizzare e formare i nostri ragazzi su un settore fondamentale per l'economia del nostro paese. Prima si faceva riferimento, il presidente Reales, ai numeri importanti che hanno visto impegnato anche fondi privati, che devono lavorare in sinergia con il pubblico, perché guai se non ci fosse anche quel supporto, non saremmo in grado di conservare e preservare un patrimonio immenso che copre tutto il territorio della nostra penisola. E allora qui è importante cercare di dare con la giusta valorizzazione, cercare di rendere accessibile il nostro patrimonio. Noi abbiamo il sito più grande, facevo riferimento prima alla necropoli di Civitavecchia e Tarquinia. Allora dobbiamo essere in grado di andare anche un po' oltre, perché è un sito che purtroppo vive le difficoltà di quel turismo croceristico, perché purtroppo per preservare il nostro patrimonio non abbiamo servizi, non abbiamo punti di ristoro, e quindi quel turismo fieristico, soprattutto che viene da Civitavecchia, che sta diventando il primo porto croceristico del Mediterraneo, deve essere in grado, soprattutto su quei turisti avanti con l'età, di poter dotare di una serie di servizi per rendere accessibile quell'immenso patrimonio di questa necropoli, che può essere visitata, che oggi viene visitata meno da delle cantine sociali del vino di Cerveteri. E quindi qui è importante cercare di creare quella giusta sinergia e quel giusto connubio. Così come va affiancato anche la digitalizzazione, che oggi diciamo è uno strumento che deve essere di supporto alle attività che vengono svolte. Cercare di rendere accessibile, fruibile e digitalizzato il nostro patrimonio, il nostro immenso patrimonio culturale che abbraccia tutto il nostro territorio, è fondamentale e importante, perché la Regione Lazio svolge un ruolo primario. Abbiamo un grosso hub turistico che è quello di Roma, noi dobbiamo cercare di estenderlo sul nostro territorio, ma non solo regionale, anche nazionale. Chi viene a Roma deve cercare di ritornare nel nostro territorio per poter vedere le bellezze di Firenze, di Venezia, dei tanti musei che abbracciano la nostra penisola. E da qui dicevo, è fondamentale fare rete. I vari enti, le varie istituzioni devono cercare di fare sinergia nelle attività e nelle istituzioni. È fondamentale cercare di partire da un obiettivo primario, a prescindere dalle differenze ideologiche o politiche che possono abbracciare i vari comuni, le varie regioni o le varie province. Penso che sia fondamentale mantenere un rapporto prioritario con un obiettivo unico, è quello di tutelare e rendere accessibile il nostro territorio sulla parte turistica. Per questo penso che sia altrettanto fondamentale che il nostro patrimonio culturale non racconti soltanto il nostro passato, ma costruisca il nostro futuro. e per questo il Lazio, Roma e tutte le altre regioni del nostro territorio possono ottenerlo e possono farlo se si cerca di rendere accessibile, di innovarlo, di renderlo fruibile. Sono questi i fattori fondamentali che possono portare la nostra arte, la nostra cultura a diventare un motore e un volano occupazionale e reddituale che può andare a incrementare ancora di più il nostro PIL, il nostro guadagno e soprattutto l'accessibilità su un territorio bellissimo e stupendo che ci invidia al mondo intero come la nostra bella Italia.
0: Grazie. Allora, Tagliaferri, riprendiamo il discorso che stava facendo Aurigemma. Lui diceva è un obiettivo, è necessario valorizzare il nostro patrimonio e renderlo accessibile. Da questo punto di vista io vorrei che ci raccontasse una storia di successo da questo punto di vista che riguarda il tesoro dei faraoni, che alle scuderie del Quirinale ha avuto un grande successo di pubblico e che adesso inizierà anche una tournée negli Stati Uniti.
2: Sì, grazie per la domanda. Prima di rispondere volevo sottolineare che parlando di cultura in realtà poi veniamo rimbalzati continuamente sul tema del turismo. Anche il presidente Aurigemma faceva riferimento a come valorizzare la cultura in realtà significa attrarre turismo e dunque economia, e vedo in prima fila l'onorevole Caramanna che tanto si impegna in questo e quindi volevo insomma ringraziarlo per la presenza e per il sostegno che quotidianamente dà al turismo italiano e non soltanto. Per quanto riguarda invece la domanda, Ales tra le varie mansioni gestisce anche le scuderie del Quirinale a fronte di una convenzione sottoscritta tra il Quirinale, il Ministero della Cultura e Ales stessa. Ora, ogni anno realizziamo una media di 2, massimo 3 mostre e l'ultima mostra, diciamo, un po' balzata agli onori della cronaca per il successo che ha appunto ricevuto e riscosso, perché è stata una mostra, I tesori dei faraoni, che per oltre 8 mesi è stata ospitata presso le scuderie del Quirinale e ha avuto un pubblico enorme, perché oltre 400.000 visitatori, oltre 60.000 bambini di scuole e siccome insomma, si parlava anche di economia, abbiamo fatturato oltre 5 milioni di euro. Ora, in tutto questo ha avuto una valenza sociale molto importante, oltre che politica e diplomatica, perché è stata questa mostra inserita anche all'interno del Piano Mattei. Quindi come una mostra e dunque la cultura può anche rappresentare un ponte di dialogo, mai come in questo momento ce n'è bisogno, tra i popoli, e dunque la mostra I tesori dei faraoni è stata appunto inserita all'interno di questo Piano Mattei, che come sapete è uno strumento che il nostro governo ha adottato per migliorare, ecco, per semplificare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Quindi siamo stati molto contenti di collaborare con gli amici egiziani e con loro poi a un certo punto mi è, diciamo, è balzato, diciamo, una riflessione. Un lavoro enorme svolto per mesi per mettere insieme questi 130 opere provenienti dal Cairo e mai uscite prima dall'Egitto, dovevano in teoria far ritorno a casa dopo la mostra di Roma. Allora la riflessione è stata: perché non renderla un'opportunità, devo dire anche economica, quella di esportare questa nostra mostra ospitata alle scuderie anche all'estero. E ci siamo messi a intessere una serie di rapporti, di dialoghi con altri musei mondiali e abbiamo raggiunto già l'accordo con 2 musei, uno di San Francisco, dove la mostra è in questo momento ed è stata inaugurata il 1° di agosto, l'altra sarà a Dallas i primi del 2027. E, spoilerando una notizia, abbiamo anche concluso già un accordo con l'Australia. Quindi faremo in modo di portare questa mostra fuori dai confini nazionali ancora a lungo. L'utilità qual è? L'utilità è quella che banalmente noi siamo riusciti, attraverso questa operazione di internazionalizzazione della mostra, siamo riusciti a ottenere un vantaggio economico di $300.000
6: Sottosegretario, ogni volta che noi portiamo una mostra, evidentemente non nostra, perché è evidente che sono di proprietà di Egizia, comunque abbiamo una fee che incassa Ales di $300,000. E poi siamo riusciti a ottenere le cosiddette economie di scala, perché il fatto di averla portata anche in altre nazioni ci consente di ridurre i costi diretti che Ales avrebbe dovuto sostenere per quanto riguarda le spese di trasporto, le spese assicurative e altre forme di spese. Quindi anche un'economia di scala. Oltretutto abbiamo anche evidentemente rafforzato i rapporti con l'Egitto, che non fa mai male, perché loro evidentemente sono molto contenti di questa nostra iniziativa. Concludo dicendo che, a proposito di Scuderie del Quirinale, una iniziativa che abbiamo appunto messo in atto è quella di, si è sempre detto che le mostre alle scuderie, non avendo delle opere proprie, sono delle mostre temporanee. Le abbiamo rese invece eterne. Come? Attraverso la realizzazione dei cosiddetti virtual tour, cioè praticamente noi siamo riusciti a scansionare le nostre mostre e fare in modo che tutti coloro che non hanno avuto l'opportunità di poterle venire a vedere personalmente potranno negli anni, per sempre, avere l'opportunità di vederle in modo reale, diciamo, attraverso questi virtual tour. E anticipo che a settembre, con alcuni ospedali della capitale, noi sottoscriveremo un accordo e questi virtual tour li regaleremo agli ospedali pediatrici, affinché questi ragazzi possano vedere, persone meno fortunate, scusate un po' di emozione, possono vedere queste mostre pur non avendo avuto l'opportunità di venire fisicamente presso le Scuderie del Quirinale. Grazie.
0: Grazie, ringrazio davvero tutti gli ospiti, penso che ci abbiano aiutato a capire bene come l'arte crea sviluppo, sia sotto il punto di vista economico, sia sotto il punto di vista sociale e anche sotto il punto di vista umano, rispondendo a quella domanda di bellezza. Ognuno di voi l'ha descritto in maniera diversa, con parole diverse, da punti di vista diversi, ognuno ha. Grazie a tutti e buon meeting a tutti.
7: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. La guerra fra Russia e Ucraina, Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un minibus uccidendo 30 persone, lo affermano le autorità locali, e si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa mattina contro un edificio a Kiev, le vittime sono salite a 3. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi. In Francia oggi è al via il quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti scolastici sui 3.700 del paese. In particolare, precisano le autorità d'Oltralpe, 224 istituti sono completamente chiusi. Apre al dialogo il ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori oggi al Ministero. Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato da circa 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. È morto sul colpo. La procura di Avellino ha avviato una serie di accertamenti. 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. Grave incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 133 a Scarnafigi, in provincia di Cuneo. Poco dopo le 8 un ciclista è stato investito da un pirata della strada. L'uomo in bicicletta, 38 anni, è stato soccorso dal 118 ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In Texas è giustiziato con iniezione letale Jamal Howard, un americano di 46 anni. Si tratta della prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee appena una settimana fa. Howard era stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Da laica rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola mi sostenga, o Signore, e avrò la vita.
1: Detesto gli animi incostanti. Io amo la tua legge. Tu sei il mio rifugio e mio scudo. Spero nella tua parola. Allontanatevi da me, o malvagi. Osserverò i precetti del mio Dio. Sostienimi secondo la tua parola e avrò la vita. Non deludermi nella mia speranza. Sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Gioirò sempre nei tuoi precetti. Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, perché la sua astuzia è fallace. Consideri scorie tutti gli empi della terra. Perciò amo i tuoi insegnamenti. Tu fai fremere di spavento la mia carne. Io temo i tuoi giudizi.

0: perdona i nostri errori.
1: O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto in macerie Gerusalemme, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvaggi. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno. Fino a quando, Signore, sarai adirato? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia. Non imputare a noi le colpe dei nostri padri. Presto ci venga incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infelici. Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Salvaci e perdona i nostri peccati, per amore del tuo nome. Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la potenza della tua mano. Salva i votati alla morte. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di età in età proclameremo la tua lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Aiutaci, Dio nostra salvezza, perdona i nostri errori.
4: Guarda dai cieli, Dio dell'universo, visita la vigna che hai piantato.
5: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
6: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
6: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
5: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
6: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
5: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
6: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
5: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
6: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti.

0: fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guarda dai cieli, Dio dell'universo, visita la vigna che hai piantato.
2: Nessuna grande nazione ha la divinità così vicino a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo.
3: Il Signore è vicino a quanti lo invocano.
1: Egli ascolta il loro grido.
4: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola, camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Sposto le nuvole, tolgo le virgole, cambio le regole così. Dove c'è ruggine,

d'aria e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere a questi

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 8 ottobre.
2: Sono le 12:28.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:41.
2: È giovedì 8 ottobre.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È giovedì 8 ottobre.
2: Sono le 12:59.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Via libera definitivo alla legge elettorale. Il testo passa alla Camera con 227 sì. Una legge truffa attacca l'opposizione. Ancora una strage in Ucraina. 30 morti in un raid russo contro un autobus di civili a Kramatorsk. Temo che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, dice il segretario di Stato americano Rubio. In Francia, quarto atto nella mobilitazione degli studenti. Il ministro prova il dialogo e convoca per il pomeriggio le principali associazioni degli studenti. 25 anni fa la strage di Linate, 118 le vittime, questa mattina messe in suffragio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buongiorno da Antonella Mittola. In apertura il voto definitivo sulla riforma della legge elettorale. Poco fa 227 sì alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Eccoci Antonella, sì, l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia, non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli, dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, almeno 30 morti in un attacco contro un autobus di civile a Kramatorsk, nell'est. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato che il conflitto possa espandersi. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: È di 30 morti e 18 feriti il bilancio di un attacco russo che stamani ha colpito due autobus di linea Kramatorsk nella regione ucraina di Donetsk. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che è di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini, ma droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Baskiria. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ukrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del comitato militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra le vittime 36 feriti, e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. Cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas. Ieri 50.000 le persone presenti a Tel Aviv con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Abbiamo il dovere di conoscere la verità. Così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Elisha Arabi, la cui moglie e le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. 50.000 persone presenti con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale che lo vede in un testa a testa con lo sfidante Gadi Eisenkot. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma non se ne cura, almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shara, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Shara, rendendo esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
5: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era battuta. Due settimane fa Maria Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni a Madrid. La sua storia, divenuta il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna, è stata il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Maria Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili. Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo. La ministra della Sanità Garcia ha riconosciuto che la lotta di Maria Carmen ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In Francia sono previste per oggi nuove manifestazioni degli studenti. Il ministro dell'istruzione intanto apre al dialogo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia, sospesa la didattica su 375 istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione nazionale Edouard Geoffrey ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi alle 15 all'incontro. Sarà presente anche il ministro dell'istruzione superiore e della ricerca Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Poi ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni

0: Linate di 25 anni fa. Sentiamo Franco Rossi.
1: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra i dirigenti dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni e 3 mesi a 3 anni per 5 imputati. Franco Rossi, Lina Lo Studio.
0: È una notizia di poco fa, il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa, si legge nelle motivazioni. In chiusura uno sguardo anche al tempo, oggi allerta arancione in Toscana e in altre 11 regioni del centro-nord, questa mattina una bomba d'acqua ha interessato Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
2: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa. È famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Da laica rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre, dalle 16 alle 19:30. Presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa. Vi aspettiamo!

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:20.
2: È giovedì 8 ottobre.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 8 ottobre.
2: Sono le 13:40.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13 e 50 minuti.
2: È giovedì 8 ottobre.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due i titoli del giornale Radio Vaticano. Pesanti attacchi russi sull'Ucraina per il segretario di Stato americano. Il conflitto potrebbe estendersi. Gli Stati Uniti pronti a colpire di nuovo l'Iran, ma si tratta sul fronte nucleare. In Vaticano, controllo oculistico per i bambini poveri. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Proseguono con drammatica intensità gli attacchi russi in Ucraina. Dopo quella di ieri con 28 vittime, una nuova strage ha segnato la giornata di oggi. Preso di mira un autobus carico di civili, decine i morti, colpita anche la capitale Kiev. Sempre più lontana l'ipotesi di un negoziato di pace. Paola Simonetti.
2: Il colpo fatale arriva nel cuore delle ordinarie attività dei cittadini. Preso in pieno dalle forze russe un autobus di linea affollato di civili a Kramatorsk, nel Donetsk. Almeno 33 le vittime, 18 i feriti, sospeso il servizio pubblico. Un ennesimo durissimo attacco di Mosca dopo quelli lanciati ieri su diverse zone del paese, nei quali sono morte 28 persone. Altri 3 morti si contano oggi a Kiev in attacchi sulla città, oltre 13 i feriti. Uno stillicidio di bombe per il quale si assottiglia una speranza di fine. Lontano un rilancio delle trattative di pace in questo quarto anno di guerra che ha visto uno spaventoso tributo di vite anche fra i militari. Stime parziali parlano al 21 settembre di quasi 260.000 soldati russi morti in battaglia, almeno 100.000 quelli ucraini. Il Cremlino sottolinea che non c'è alcun segnale di una soluzione pacifica, escludendo la possibilità di accordi parziali o temporanei per una tregua.
1: Gli Stati Uniti starebbero completando i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Secondo una indiscrezione stampa, continuano intanto a livello indiretto i colloqui sul nucleare. Ce ne parla Michele Raviar.
3: La direttiva del Pentagono indirizzata al Comando Centrale degli Stati Uniti non indica una data specifica per colpire obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il presidente Trump non avrebbe infatti ancora preso una decisione definitiva, ma fonti statunitense e israeliane hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle elezioni di midterm a novembre e prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Sempre secondo i media americani, Stati Uniti e Iran hanno discusso questo mese a New York del programma nucleare di Teheran nell'ambito di negoziati indiretti. Sul tema è intervenuto anche il segretario di Stato Marco Rubio, che ha accusato l'Iran di aver respinto diverse occasioni per raggiungere una tregua duratura, sostenendo che Teheran non abbia colto le opportunità offerte dagli Stati Uniti. Intanto sul terreno 3 persone sono state uccise in attacchi contro alcuni aeroporti sauditi, mentre nello Yemen si intensificano i combattimenti tra gli Houthi, alleati dell'Iran, e le forze governative sostenute dalla Arabia Saudita.
1: Sono false le voci su un presunto secondo caso di peste nella regione siberiana russa, lo afferma l'agenzia sanitaria di Mosca. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato inoltre di escludere che il focolaio di peste in Russia sia legato a un'arma batteriologica. Howard, un americano di 46 anni, è stato giustiziato in Texas tramite una iniezione letale in quella che è la prima esecuzione a morte dopo il tentativo più volte fallito contro una condannata sopravvissuta a 2 punture mortali nel Tennessee una settimana prima. Quella di Howard, condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel 2000, è la 30ª condanna a morte eseguita negli Stati Uniti nel 2026. ActionAid ha pubblicato un report incentrato sulla esternalizzazione delle frontiere, ovvero il maggiore controllo delle stesse nel tentativo di ridurre le migrazioni. Andrea De Angelis ha intervistato Roberto Sensi, ricercatore di ActionAid.
4: La migrazione è una questione prettamente puramente politica, di equilibri politici e di interessi politici. È parte dei processi di sviluppo di tutti i paesi, anche della nostra storia.
5: Questa idea di controllo quanto ha a che fare con l'idea di cooperazione?
4: E questo è il problema. Noi abbiamo analizzato come l'Unione Europea e l'Italia hanno speso i soldi per questa strategia, che di fatto è una strategia che ha l'obiettivo di non far arrivare i migranti in Europa, di fermarli prima, quindi rafforzando le capacità di controllo e di respingimento di quelli che sono i paesi o di transito, dove i migranti transitano verso l'Europa, o di origine. Il paradosso, la contraddizione, la criticità che abbiamo rilevato è che buona parte dei finanziamenti impiegati proprio in queste politiche, in questi programmi, poi viene classificata come cooperazione allo sviluppo.
1: La pagina Vaticana: circa 50 bambini hanno potuto usufruire ieri e oggi dello screening oculistico presso il dispensario pediatrico Santa Marta in occasione dell'odierna giornata mondiale della vista, grazie alla collaborazione tra il Dicastero per il Servizio della Carità e la Fondazione One Essilor Lux Ottica, che ha provveduto a donare ai bambini occhiali gratuiti. Ma che valore ha questa iniziativa? Al microfono di Benedetta Capelli risponde il prefetto Monsignor Luis Marin de San Martin, presidente della Fondazione Dispensario Santa Marta in Vaticano.
6: Un valore straordinario. Possiamo offrire un aiuto concreto portato avanti dai professionisti ai bambini. Per me è una gioia vedere questa possibilità. Fanno uno studio molto accurato, molto preciso, e così possono arrivare i bambini a riprendere un'attività, una vitalità che è propria dei bambini. Il lavoro di tutti i volontari che partecipano qua è veramente prezioso. È una testimonianza, le dico, di chiesa, di carità, ma di carità pratica, concreta e anche efficace. La carità non si ferma in quello che si è fatto sempre per portare avanti il servizio sanitario ai bambini che si fa in questo dispensario.
1: Il Papa ha nominato segretario aggiunto del Dicastero per l'Evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, con incarico di presidente delle Pontificie Opere Missionarie, Suor Mary Teresa Barron, irlandese, superiore generale delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, che assumerà il nuovo incarico nel gennaio dell'anno prossimo. La pagina della cultura: il Nobel per la letteratura 2026 va alla poetessa canadese Anne Carson, premiata dall'Accademia di Svezia per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Il servizio di Fabio Colagrande.
7: Tra i versi di Saffo e le inquietudini del presente, Anne Carson ha costruito un universo poetico inconfondibile. Nata a Toronto nel 1950, classicista e traduttrice, la nuova Nobel per la letteratura ha fatto dell'antichità non un rifugio, ma un laboratorio di linguaggi. La sua scrittura attraversa i confini tra poesia, prosa e teatro, intrecciando il rigore della filologia alla libertà dell'invenzione letteraria. Nei suoi libri, da Eros il dolce amaro a Autobiografia del rosso, il desiderio, la perdita e la fragilità umana dialogano con il mito greco. Carson è la 19ª donna insignita del Nobel letterario, a fronte di 104 uomini, e riceve il premio a 100 anni da Grazia Deledda, unica italiana a conquistarlo. La sua opera ci ricorda che la tradizione non è una voce spenta, ma una sorgente viva, capace

0: essere presidente del CONI. È un'emozione unica, credo che ci sia con il mondo cattolico lo stesso spirito di valori. Noi siamo testimoni del vivere sano nel rispetto, ma non lo dobbiamo fare solo tra di noi, dobbiamo promuoverlo in quelle fasce che ancora non hanno compreso qual è il bene prezioso della vita e qual è il bene prezioso di stare insieme in pace.
1: Presidente Buonfiglio, nello sport però continua a prevalere la cultura della vittoria.
0: Quando dico che siamo condannati a vincere, è per la cultura che si è instaurata. Sinner merita tutto il nostro supporto e affetto in un momento difficile, che io sono certo che lui supererà. Aiutateci a promuovere una cultura del rispetto dell'atleta, anche l'ultimo merita rispetto.
2: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Che bella vita, la canzone di Ariete e Angelina Mango, numero 16 in discesa questa settimana. Vi ricordo alle 17 abbiamo ascoltato prima Cesare Cremonini, New Entry con Paparazzi, ma non è la più alta nuova entrata. Alla numero 15 scende anche Ligabue con Qualcosa per te, numero 14 invece per Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che tra poco ascolteremo con Goya. E lo ricordiamo, 9 ottobre la data dell'uscita di questo nuovo album, collaborazione insieme per Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa, disco che rappresenta l'incontro tra i due artisti che dopo anni di collaborazioni estemporanee hanno scritto e registrato un album di 23 tracce inedite insieme, con questa bonus track nel doppio vinile. Motivazione e obiettivo che non sono altro che quelli di stare in studio praticamente assieme, affilare le proprie armi in qualche modo per ridefinire ancora una volta nel 2026 il significato di rap italiano, quindi siamo curiosi di ascoltarli a partire da domani con questo nuovo album. Fabri Fibra, in questo caso con i Pinguini Tattici Nucleari, e alla numero 14 in discesa con Goya. Cosa so-

0: ci dividerà.
1: Tanto dispiaciuto il nostro Sabino D'Alessandro che è regia, che questa settimana sono in discesa Alfa e Gigi D'Alessio con la loro Genova e Napoli alla numero 13. Non dire il contrario perché ti ho sentito fuori diretta. Allora, parliamo di un album, davvero un grande ritorno al rock puro e un'altra nuova entrata che incontriamo alla 12. Parliamo dei Nothing But Thieves con le suggestioni elettroniche che hanno accompagnato il precedente album Dead Club City, album del 2023 che aveva portato per la prima volta la band in vetta alla classifica nel Regno Unito. Questo nuovo lavoro in studio guarda al futuro e anche alle origini senza rinunciare alla ricerca, ma soprattutto restituisce a tutti noi il suono del palco. Già lo scorso 25 settembre è uscito questo quinto album della band guidata da Connor Mason, arriva dopo la celebrazione dei primi 10 anni di carriera con meno sovrastruttura elettronica, lo dicevamo, rispetto all'album precedente, cosa che ha gradito molto anche la critica, che ha apprezzato soprattutto questo singolo di lancio A Different Kind of Happiness, che è la new entry che troviamo alla numero 12 tra le canzoni più programmate della settimana qui su Blu 2000 nella nostra vostra classifica di questo pomeriggio di giovedì. New entry alla 13.

Isabella era la numero 12, new entry qui su Blue 2000 nella nostra classifica Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, puro rock. Alla 11 abbiamo in discesa Safe con Parlare d'Amore, che fa il paio con la posizione numero 10, che poi è la più alta new entry di questa settimana, dove ritroviamo lo stesso Safe insieme a Biagio Antonacci, direttamente dall'ultimo lavoro di Biagio, che si intitola Mustang, la loro collaborazione spirituale. Stavo sognando.

questo stile un po' gitano, allegro, divertente, che ha imbroccato il Biagio Antonacci negli ultimi anni, continua anche in questo album e soprattutto nel singolo più alta nuova entrata, numero 10 nella classifica di Blue 2000 insieme a Saif dal titolo Spirituale. La numero 9, anche lui cambio di rotta in questo nuovo album della sua carriera, parliamo di Leon Bridges, con sonorità molto più coinvolgenti e allegre. Questa è Talk It Over in salita.

Talk It Over, davvero trascinante la canzone di Leon Bridges che abbiamo incontrato, la numero 9 in salita, top 10 ufficialmente aperta per quanto riguarda la classifica di Blue 2000 dei nostri programmati, più programmati nell'arco degli ultimi 7 giorni. Al numero 8 un duetto che sale rispetto a 7 giorni fa, quello tra Karol G e Bruno Mars con la loro romantica Still. Karol G forse non tutti la conoscono perché insomma in Italia è esploso il fenomeno Karol G soltanto negli ultimi anni. Lei si chiama in realtà Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice colombiana, considerata una delle più influenti artiste di reggaeton e Latin Trap, ha ricevuto 16 candidature ai Latin Grammy Awards, vincendo 5 premi, ed è stata candidata anche per 2 Grammy Awards, vincendone uno. È stata premiata anche al Billboard Women in Music con un premio speciale anche durante la sezione di Billboard della musica latina. Le sue opere hanno battuto 5 Guinness World Record, insomma ne ha ottenuti i successi Karol G, e ha ottenuto un successo commerciale soprattutto in America Latina e negli Stati Uniti d'America. Con i suoi singoli ci accompagna soprattutto da qualche estate anche nel nostro paese, e adesso è ritornata in duetto alla numero 8 in salita insieme a Bruno Mars. Questa è Still.

bella ballad romantica nello stile di Bruno Mars e Karol G insieme con Still in salita alla numero 8. La classifica di In Blue 2000 con un Olivia protagonista, ma non è l'unica della top 10. Lei è Olivia Rodrigo alla 7.

Stupid Song, la canzone in salita è quella di Olivia Rodrigo al numero 7 questa settimana, numero 6 per un altro grande protagonista che continua a salire con la sua canzone. Settimana scorsa era sceso, ma devo dire che passaggi radiofonici sono veramente tanti per una delle belle canzoni romantiche di Sombra con My Body's in Ready, che guadagna posizioni ed arriva al numero 6 in salita questa settimana. Numero 5 rimane stabile rispetto a 7 giorni fa, la nuova di Elisa. Il titolo ormai lo conosciamo tutti, è Kintsugi.

E beh, adesso si capiscono tante cose rispetto al testo di questa canzone, di una rottura, no? Quando ci si separa, la fine di una relazione, stessa cosa che è capitata a Elisa proprio nelle ultime settimane. Le ha risposto ai suoi fan: grazie per la delicatezza con cui non mi chiedete della mia vita privata. Elisa Kintsugi alla 5, alla 4 invece c'è Sienna Spyro.

Senna Spyro, grandissima voce, Great Expectation, in salita questa settimana direttamente alla numero 4. Inarrestabili invece Emma e Fabri Fibra, che ritornano con la loro antidroga a salire addirittura in top 3 alla numero 3 oggi. Mentre nella classifica di Blue 2000 ascoltiamo insieme l'ex numero 1, quindi qualcosa è cambiato in vetta, rimane comunque lì al vertice Olivia Dean. Questa è Baby Steps.

0: Musica raffinatissima per Olivia Dean con la sua Baby Steps, che la scorsa settimana svettava al numero uno come canzone più programmata della nostra classifica di Blue 2000. Sale di tante posizioni oggi e raggiunge la vetta invece Ernia, questa è la sua dedica numero uno.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ed è questa la nuova numero uno della settimana per quanto riguarda la classifica di Blu 2000 che vi abbiamo raccontato oggi pomeriggio. Vi ricordo anche le quattro new entry. Alla numero 19 c'era Alex Warren con Emerald Highs, mentre il numero 17 Cesare Cremonini con Paparazzi. New entry anche alla 12 Nothing But Thieves con Different Kind of Happiness, e poi il numero 10, la più alta new entry, di Biagio Antonacci e Saif con Spiritualè. E noi con lo Spiritualè, con lo spirito giusto, affrontiamo questo pomeriggio insieme, ricordandovi che poi nel weekend ci sarà il riassunto della settimana con tutte le classifiche musicali di questi giorni. L'appuntamento è per sabato dalle 14 alle 15, in replica anche la domenica a partire dalle ore 21 con tutte le canzoni che avete perso durante l'arco di queste giornate dalle 14 alle 15 insieme. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, a tutti voi per averci scritto, commentato, ovviamente amato anche le nostre canzoni, e tra poco noi ci risentiamo dopo l'informazione, quella delle 15. Grazie alla nostra redazione ritorneremo con l'ennesimo appuntamento con le parole di Blu 2000, in cui parleremo anche di progetti molto interessanti per il sociale, ma parleremo anche di tanta musica, a cominciare da eventi live in giro per il nostro paese. A proposito, ce li potete segnalare attivamente anche voi nella vostra zona attraverso la posta elettronica. Vi aspettiamo con i vostri messaggi a diretta@radioinblu.it. Beh, chiudiamo con un grande classico dei classici, ripetuto, riarrangiato, coverizzato in tutto il mondo, 1979, questa storica di Umberto Tozzi e Gloria, e va a chiudere le classifiche di oggi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Russo al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina. A Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti.
2: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque.
1: Scusate, non era il servizio dedicato agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Comunque ricordiamo che ci sono stati questi 30 persone uccise per un raid russo su Kramatorsk, su un autobus. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti, 9 raid ucraini anche contro infrastrutture russe, ha colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle richieste ai partiti, ha innalzato il numero di firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Ci sono da registrare ancora 2 morti sul lavoro a Roma, in zona Sette Camini. Un uomo è deceduto in un'autofficina per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion, in provincia sempre di Roma, e invece in provincia di Avellino un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Si è tenuto fuori dall'emiciclo dell'Assemblea di Madrid il minuto di silenzio promosso dalla forza della sinistra alternativa Más Madrid e dal Partito Socialista Spagnolo in memoria di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni sgomberata dalla propria abitazione il 23 settembre e morta ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Ann Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa la motivazione dell'Accademia di Svezia. Ricordiamo infine che Papa Leone celebra nel pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV2000. E l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano, venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30. Presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa. Vi aspettiamo!

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi vogliamo aprire il nostro programma odierno con una festa, festeggiando un anniversario importante, il 50° anniversario della Congregazione delle Suore di Sant'Anna di Tiruchirappalli in India. Suora Ryukasami Gnana Occidameri, appunto della Congregazione delle Suore di Sant'Anna, che presta il suo servizio presso la Fondazione Giuseppe Restelli di Rho, in provincia di Milano, è qui nei nostri studi perché proprio oggi, 8 ottobre, la Congregazione celebra il 50° anniversario della propria presenza e del proprio servizio in Italia. E dunque l'occasione anche di far conoscere la figura della fondatrice della congregazione, la serva di Dio Anna Mal, e di presentare le principali attività che la congregazione svolge al servizio dei più bisognosi. E dunque lasciamo il microfono a Suor Ryukasami Gnana Occidameri.
1: 50 anni di missione apostolica in Italia delle suore della congregazione di Sant'Anna di Tiruchirappalli. Oggi, in questa giornata speciale, nella quale le suore della congregazione di Sant'Anna di Tiruchirappalli celebrano il compimento dei 50 anni di missione apostolica in Italia, sono molto felice e profondamente grata di poter condividere con gli ascoltatori di Radio Vaticana la storia della nostra congregazione e il cammino della nostra missione. La nostra fondatrice, la serva di Dio Anna Mal, nacque a Tiruchirappalli in India nel 1836. Era una donna di profonda fede, coraggio e compassione. Fin dalla sua infanzia desiderava consacrare la propria vita a Dio e si recò a Pondicherry per ricevere una formazione alla vita religiosa. Tuttavia, a causa delle circostanze dell'epoca, questo percorso non poté continuare. In seguito si sposò, ma durante un'epidemia di colera perse il marito e rimase vedova. Questa dolorosa esperienza approfondì ulteriormente la sua vocazione. Vedendo la sofferenza dei poveri, dei malati, delle vedove e delle persone emarginate dalla società, sentì la chiamata a dedicare la propria vita al loro servizio, spinta dall'amore di Cristo. Alcune vedove

0: venne fondata la congregazione di Sant'Anna, il piccolo seme nato al servizio degli orfani, dei malati e delle vedove, crebbe nel corso degli anni e nel 1877 la congregazione venne inorganizzata con il nome di Suore della Congregazione di Sant'Anna. Oggi, seguendo lo spirito missionario della nostra fondatrice, le nostre suore svolgono il loro servizio in diversi ambiti: evangelizzazione, educazione, assistenza sanitaria, servizio sociale, cura degli anziani e delle persone con disabilità. Attualmente sono presenti in 164 comunità in 8 stati dell'India. Con lo stesso spirito missionario della nostra fondatrice, 5 suore arrivarono in Italia il 25 gennaio 1976 e iniziarono il loro servizio nella città di Chieti, dedicandosi all'assistenza dei seminaristi. Vedendo la loro dedizione e il loro servizio, vescovi e sacerdoti invitarono le nostre suore a collaborare anche in altri paesi. Così, nel corso degli anni, la nostra missione si è estesa in Africa, Iran, Londra e Stati Uniti d'America. Oggi, in Italia, le nostre suore della Congregazione di Sant'Anna sono presenti in 9 diocesi. In questo momento, in cui celebriamo 50 anni di missione in Italia, rendiamo grazie a Dio per la sua guida e per la sua fedeltà. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine ai vescovi, ai sacerdoti, ai benefattori, ai collaboratori e a tutto il popolo italiano che ha camminato con noi durante questi 50 anni. Affidandoci all'intercessione della nostra fondatrice, la serva di Dio Anna Mal, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a pregare per coloro che si trovano nel bisogno. Invitiamo inoltre coloro che hanno ricevuto grazie o benefici per sua intercessione a comunicarli alle suore della Congregazione di Sant'Anna. Queste testimonianze, adeguatamente documentate, possono essere utili nel cammino della Chiesa verso la sua beatificazione e canonizzazione. Con cuore profondamente riconoscente, esprimiamo il nostro sincero grazie a Radio Vaticana per averci offerto questa preziosa opportunità di condividere con voi il nostro cammino di 50 anni di missione in Italia. Grazie a Dio, la grazia e la benedizione di Dio siano sempre con tutti voi.
1: Grazie a Suora Rokhiyasami Gnana Ochidameri della Congregazione delle Suore di Sant'Anna di Tiruchirappalli in India per essere stata in nostra compagnia e averci presentato il servizio della Congregazione presso la Fondazione Giuseppe Restelli di Rho in provincia di Milano.

0: E adesso, cari amici, parliamo di un volume che racconta un momento storico poco noto, tutto sommato, e che riguarda una regione che è veramente tutta da scoprire. La regione di cui parliamo è la Lucania. Il libro di cui parliamo è Arabi in Lucania, il caso di Tursi. Ne è autore lo storico Salvatore Calciano, che è con noi qui in studio.
1: Benvenuto. Grazie Rosario, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Il volume è edito dalle edizioni Magister ed è frutto di uno studio che in realtà tu sei andato un po' a ritrovare tra vecchie carte in qualche modo, perché esatto, era già stato fatto un tentativo, no, di capire che cosa era effettivamente avvenuto.
1: Sì, la questione è proprio questo: sono tornato su un argomento che in particolare per il caso di Tursi, che poi è anche il sottotitolo del libro, era stato indagato e sul quale si era scritto per l'ultima volta 20 anni fa, quindi a 20 anni di distanza, a 20 anni da una pubblicazione dirimente, quella del grande rettore dell'Università di Basilicata Fonseca. Sono tornato su questo tema e ho cercato innanzitutto di riunire tutti quei tasselli che erano stati inseriti da Fonseca in una pubblicazione dedicata alla Rabatana, in uno studio che è questo, che compatta tutta una serie di filoni che nel tempo erano stati avviati, inerenti chiaramente alla storia di Tursi, alla presenza araba in Lucania, che veniva affrontata da punti di vista differenti. Ecco, qual era la situazione pregressa? C'era una serie di articoli riuniti all'interno di questa pubblicazione, ma non c'era un unico volume che ricostruisse in maniera lineare questa grande storia, una storia molto affascinante. Poi il punto è anche un altro, perché ci si era fermati a 20 anni fa sia per quanto riguarda le pubblicazioni che per quanto riguarda lo stato dell'arte, la ricerca, perché il punto è infatti, quando ci si accinge ad affrontare una questione del genere, è non limitarsi, quello che deve fare uno storico, a ripetere quello che già si sa. La pubblicazione di Fonseca andava già bene così, no, il punto è fare un salto di qualità, aggiungere qualcosa di nuovo, che è quello che ho provato a fare per l'appunto con la mia pubblicazione.
0: Tu hai citato, mentre stavi parlando, la parola Rabatana. Che cos'è? Spieghiamolo.
1: Allora, la Rabatana è il rione arabo della città di Tursi, è l'elemento che rappresenta l'unicità del nostro territorio, della nostra terra. Presenta un nome, quello per l'appunto che hai citato tu, di Rabatana, che ha un'origine araba, come si può intendere. Deriva da Ribat. E il Ribat era nel mondo arabo mediterraneo un presidio militare. In particolare, questo è uno dei 3 Ribat, quello di Tursi, della Lucania. Gli altri 2 sono quelli di Pietrapertosa e Tricarico. Ed è un Ribat che presenta una particolarità che lo contraddistingue, perché nel momento in cui si passeggia per le strade di Tricarico e Pietrapertosa si fa quasi fatica a capire la distinzione tra la città moderna e il rione arabo, la Rabatana vera e propria. Sì. Invece a Tursi, come scriveva a metà 800 un erudito, il primo autore ad approfondire proprio in maniera dettagliata la storia di Tursi, il primo autore di una storia di Tursi Tukur, se vogliamo, precisava che esiste per l'appunto una particolarità che distingue la Rabatana di Tursi dai Ribat di Tricarico e Pietrapertosa, perché la Rabatana di Tursi è sia morfologicamente che dal punto di vista, se vogliamo, identitario, un paese nel paese, a sé stante, che si distacca dal corpo della città, e si vede anche ad occhio nudo questa distinzione.
0: Il periodo storico a cui stai facendo riferimento è l'Alto Medioevo. Ma quale era l'interesse arabo nel meridione d'Italia?
1: Ecco, questo è un argomento molto interessante, perché ci sono stati negli anni una serie di tesi che si sono susseguite e che hanno fornito una ricostruzione fuorviante dell'arrivo degli arabi, dei musulmani in particolare, nel meridione, nel mezzogiorno continentale. Perché poi sappiamo che per quanto riguarda la Sicilia oppure la penisola iberica c'è stata una dominazione a tutti gli effetti, e la penisola iberica è l'istituzione di un califfato a Cordova, il califfato di Al-Andalus. Invece quando si parlava in passato dell'espansione della presenza araba nel mezzogiorno continentale, vale a dire nei luoghi in cui parlo del libro, nella Calabria, nella Puglia, nella Basilicata, in Campania, si riduceva questa avanzata a una serie di raid. Ecco, la si presentava in questa maniera. Si presentava quindi l'espansionismo arabo come una successione di saccheggi e scorrerie. In verità la storia è andata in maniera molto diversa, come spiega Marco Di Branco, che è uno degli autori più importanti tanti ai quali ho attinto nella stesura del libro, perché Marco Di Branco ha coniato un'espressione, paradigma delle scorrerie, per spiegare che sì, le scorrerie sono avvenute, ma sono state solamente la parte iniziale di una vera e propria campagna espansionistica. Gli arabi, i musulmani in particolare, non sono arrivati nel mezzogiorno continentale col solo intento di assaltarne le coste, no, il loro obiettivo era molto più ambizioso, loro volevano instaurare un dominio all'interno del mezzogiorno, come dimostra cosa? Beh, proprio la presenza di luoghi come la Rabatana. Se l'intento degli arabi fosse stato quello di limitarsi a fare dei raid, beh, non si sarebbero spinti nell'entroterra, non sarebbero arrivati fino a Tursi, non sarebbero andati a oltre 1000 metri sul livello del mare a Pietrapertosa, cioè arrivano a più di 1000 metri sul livello del mare perché l'obiettivo è quello di restare nei luoghi che conquistano e dominarli.
0: Il tuo libro è anche fornito di una serie di fotografie, di testimonianze fotografiche, perché ci sono diverse testimonianze architettoniche, no, di questa, appunto, di questo espansionismo arabo. Sono ancora visibili, riconoscibili, sono state integrate in un'architettura invece?
1: Ecco, il problema è proprio questo. Nel momento in cui si parla del dominio arabo-musulmano nell'Alto Medioevo, nel Mezzogiorno continentale, abbiamo tante fonti documentari, in particolar modo per alcuni luoghi come la Sicilia, che hanno subito una dominazione più pervasiva, meno per quanto riguarda il mezzogiorno continentale. E in questo caso addirittura scarseggiano, sono quasi del tutto assenti proprio le testimonianze architettoniche, e questo indice molti sedicenti studiosi, insomma, a mettere quasi in discussione la presenza araba nel mezzogiorno continentale. Ma come facciamo, dicono in tanti, a parlare di presenza araba in questi luoghi se non rimane una moschea? Eppure sappiamo dalle fonti contemporanee del tempo dell'emirato di Bari, da uno storico di corte addirittura, Al-Baladuri, che a Bari esisteva una grande moschea, e lo scrive uno storico della corte abbaside, quindi una figura anche abbastanza eminente. Non permangono questi monumenti, ma non significa che non siano mai stati ubicati ed eretti in queste località. E perché non rimangono nella fattispecie? Bisogna andare all'origine del fenomeno, non mettere in discussione la stagione araba, la presenza araba nel mezzogiorno continentale. Non rimangono perché poi la storia del Mezzogiorno, in particolare dell'intera penisola, si può vedere come un susseguirsi di dominazioni, una serie di culture, di popoli che sono arrivati l'uno dopo l'altro e hanno aggiunto uno strato, cioè proprio una stratificazione di culture, di stagioni storiche. Dopo i musulmani arrivano i normanni, e i normanni si mostrano meno tolleranti, meno inclusivi, se vogliamo, nei riguardi delle altre confessioni, e fanno tabula rasa proprio dei monumenti preesistenti, in particolar modo poi delle moschee. Ecco perché non sono presenti dei monumenti, ma c'è una ragione anche per l'assenza delle tracce della storia.
0: E poi volevo chiederti invece qualcosa sulla presenza, sulle tracce che sono rimaste dal punto di vista linguistico della presenza araba.
1: Ecco, questo è un elemento fondamentale che è stato molto importante nel momento in cui ho dovuto ricostruire la storia di Tursi, perché a differenza delle altre due località dove sono presenti dei rioni arabi, Lucania, Tricarico e Pietrapertosa, per Tursi non abbiamo delle fonti primarie, vale a dire non abbiamo delle fonti redatte, fonti documentarie redatte nel momento in cui gli eventi si svolgevano. Cioè per Tricarico e Pietrapertosa abbiamo addirittura un documento ufficiale bizantino scritto dal Catepano, cioè il rappresentante dell'imperatore di Costantinopoli in Italia, che scrive che i musulmani sono stati fugati da Pietrapertosa e Tricarico. Quindi non ci sono dubbi, insomma, inequivocabile la loro presenza in questa stagione, in queste due località. Abbiamo proprio una fotografia che immortala quel momento.
0: Sì.
1: Per Tursi no. E nel momento in cui mancano le fonti documentarie, a cosa possiamo attingere? Per Tursi essenzialmente a due elementi: alla morfologia del luogo, al suo studio, e vediamo che Tursi presenta quella viabilità, quell'urbanistica, in particolar modo la Rabatana di Tursi, che l'avvicina molto agli altri insediamenti musulmani del Mediterraneo. E poi che cosa c'è? La nomenclatura. Evidentemente la nomenclatura, in questo caso il nome Rabatana, è un nome parlante che ha per l'appunto un'origine musulmana, deriva da Ribat. Ecco, in questo caso la nomenclatura rappresenta proprio una fonte, un elemento a cui attingere all'interno di questa ricostruzione. E poi c'è una questione molto interessante che mi piace condividere con chi ci ascolta. Il documento in cui compare per la prima volta il termine Arabatanam, perché poi è interessante anche fare un po' la storia delle parole. Ecco, nel caso di Tursi, il termine Arabatanam compare per la prima volta in una bolla, ma non in una bolla qualsiasi, in una bolla del pontefice Paolo III, il pontefice del Concilio di Trento, che decide di trasferire la cattedrale da Anglona, dove la cattedrale era stata spostata con l'arrivo dei Normanni, a Tursi. E nel momento in cui descrive un po' la geografia e il territorio nel quale trasferisce nuovamente la cattedrale, utilizza per la prima volta all'interno dei documenti che ci sono pervenuti il termine Arabatanam, parlando della parte alta della città, del Ribat, del borgo arabo.
2: Però anche qui stiamo parlando ovviamente di secoli
1: sì,
2: dopo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, a metà del Cinquecento, esatto. Sì. In questo momento viene registrato il termine Arabatanam all'interno della documentazione. Sì. E quindi qui si potrebbe contestare il fatto, come sottolineavi tu, che la comparsa rispetto alla stagione della presenza araba a Tursi è tarda, ma sì, il fatto che la parola sia stata registrata alla metà del Cinquecento non significa che non esistesse già prima, evidentemente.
2: Sì. Nella parte conclusiva del tuo volume, diciamo che quello che fondamentalmente c'è nuovo rispetto a quello che si pensava prima, era un po' quello a cui tu accennavi prima, cioè il fatto non si tratta soltanto di saccheggi sporadici, si tratta invece di un preciso, di una precisa mira espansionistica. Questa tua conclusione deriva da alcune fonti che sono state trascurate, non trovate da chi ha studiato la cosa prima di te, o da una diversa, da un diverso modo di interpretarle?
1: Sicuramente fonti. Dall'interpretazione, perché le fonti sono sempre le stesse, essenzialmente in questi anni non ne sono state trovate di nuove, però il punto è l'interpretazione, come dicevamo prima. Nel momento in cui, e questa è una tesi che ha sostenuto con forza per l'appunto di Branco prima di me, nel momento in cui i musulmani non si limitano a stabilirsi sulla costa, ma arrivano a Tursi, che sicuramente non è sul mare, così come non lo è Tricarico e non lo è Pietrapertosa, sì, evidentemente l'obiettivo è un altro, è quello di rimanere nel territorio che conquista. Infatti che cosa fanno i musulmani? Si stabiliscono in luoghi, siccome vogliono dominare il territorio, strategici, cioè importanti per il controllo dello stesso. Pietrapertosa, più di 1000 metri sul livello del mare, Tricarico, da cui si domina la valle del Basento, e Tursi, vicino a cui si trovano addirittura due corsi d'acqua, le autostrade del tempo. L'Agri, Wadi Akri, lo chiamano le fonti musulmane, e il Sindhi. Perché poi un caso interessante è appunto questo, di Tursi non si parla nelle fonti contemporanee, ma nel momento in cui guardiamo il panorama degli scritti arabi, effettivamente poi il nome Tursi, Tursa, compare in uno scritto del più importante geografo del mondo arabo medievale, Idrisi, che all'Idrisi lavora alla corte di Ruggero II a Palermo. Ruggero II gli commissiona una opera di geografia in cui vuole che Idrisi descriva il mondo conosciuto a quell'altezza cronologica. Idrisi parla chiaramente del nostro mezzogiorno della Lucania e poi a un certo punto cita il Wadi Akri, il fiume Agri, vicino al quale si trova, scrive Idrisi, Tursa. Ecco che Tursi compare addirittura nella documentazione medievale del mondo musulmano.
2: Volevo ritornare un momento proprio all'inizio del tuo volume, perché tu mi sembra che voglia anche sottolineare come lo studio storico spesso sia frutto di una forma di fatica e anche di scardinamento di alcuni pregiudizi, perché tu parli proprio di un caso, appunto di parti dalla metà dell'Ottocento, quindi dalla metà del Settecento, quindi del XVIII secolo, di Antonio Zavarroni, vescovo di Tricarico, che conduce una ricerca d'archivio, ma che viene in qualche modo ostacolata per non ben chiare ragioni, o forse per te ben chiare.
1: No, e questa è la questione per l'appunto interessante che mi è stata chiesta durante alcune presentazioni, anche confronti con ricercatori dell'Università di Basilicata. Cioè, la storia la conosciamo, è quella che abbiamo descritto fino a questo punto, ma perché poi è stata indagata, in che momento è stata avviata questa indagine, non solo su Tursi ma proprio sulla stagione araba nella Lucania alto medievale? E tutto comincia alla metà del Settecento, il secolo dei Lumi, ed è un filone che poi si sviluppa all'interno della stessa cerchia di cui fanno parte il vescovo di Tricarico Zavarroni, che hai per l'appunto citato tu, e un suo rivale, perché all'interno di una contesa, di un processo, che cosa accade? Accade che Zavarroni sta cercando di rivendicare i diritti della diocesi di Tricarico su una serie di villaggi, e a contestarlo un abate del territorio della diocesi di Tursi, che è Placido Troili, abate addirittura cistercense del monastero del Sagittario a Chiaromonte. Ecco, sia Zavarroni che Troili all'interno delle loro opere, perché poi è interessante, usano la storia come arsenale dell'autorità, cioè per legittimare le loro pretese. Entrambi, in questo utilizzo che fanno della storia, in particolare Zavarroni, ricostruiscono poi le vicende delle città sulle quali agiscono. Zavarroni parla di Tricarico, è vescovo di Tricarico, e ricostruisce l'epopea medievale, l'arrivo dei musulmani all'interno del territorio della sua città, e cita, perché Zavarroni poi è preciso, conduce addirittura una ricerca d'archivio, lo stesso documento di cui ti ho parlato prima, quel documento bizantino. Ecco, Zavarroni sapeva già della sua esistenza alla metà del Settecento, ed era per l'appunto su quello che fondava le sue affermazioni, la sua ricostruzione della presenza araba a Tricarico. Dall'altra parte c'era in questo processo Placido Troili. Quindi, mentre Zavarroni parlava degli arabi a Tricarico, Troili parlava degli arabi all'interno del territorio della sua diocesi, e in particolare nella sede vescovile, vale a dire a Tursi. E questo è l'aspetto veramente innovativo del libro. All'interno del libro, a un certo punto mi pongo una domanda. Noi sappiamo, perché così da generazioni di studiosi è stato tramandato e ricostruito, che Tursi ha avuto una stagione araba. Ma in che momento si inizia a parlare della presenza araba all'interno della nostra città? Ecco, questo è l'aspetto innovativo della ricerca. Ho stabilito un punto di partenza a partire dal quale si parla della stagione araba a Tursi. Quel punto di partenza è la metà del Settecento, quando questo abate cistercense, Placido Troili, che è di Montalbano, scrive un'opera dedicata al regno di Napoli, al reame di Napoli. E in quest'opera parla un po' delle località più importanti del regno, tra cui Tursi. E scrive a un certo punto, come riporto nel libro: Tursi è antichissima, lo si capisce dalla contrada superiore, dalla parte superiore, dalle fabbriche, quindi dall'architettura della parte superiore della città, che si chiama, scrive Troili, è un calco di quel termine usato da Papa Paolo III, arabatana, perché i suoi dominatori provenivano per l'appunto dall'Arabia.
2: Si vede, si sente dall'entusiasmo con cui parli di questi argomenti quanto tu ami il tuo lavoro. E volevo chiederti, che cos'è per te la storiografia? Cioè, perché fai questo lavoro e perché lo ami così tanto?
1: È una domanda molto interessante che mi sono posto più volte anche durante gli studi, e che ci è stata posta
2: anche nei momenti di sconforto.
1: Sì, c'è stata posta perché poi effettivamente, per soppesare il valore all'interno della società contemporanea di una disciplina, si guarda sempre all'utilità pratica, e apparentemente la storia sembra non averne, però il punto è un altro. La storia serve certo per indagare le vicende del passato, ma quelle vicende servono per capire il mondo circostante, cioè si parte sempre dal presente per capire il passato. E la mia concezione dell'importanza e dell'utilità della storia è essenzialmente quella di uno dei miei punti di riferimento nello studio, sia Benedetto Croce. La storia è sempre storia contemporanea, affermava Croce. Perché? Perché parte dalle domande del presente, segue quasi un percorso ciclico. La storia non ha una struttura ciclica, non si ripete, è lineare, ci sono periodi storici simili. Ma il suo andamento, l'andamento dell'indagine, se ci pensiamo, è ciclico. Si parte dalle domande del presente, si ricostruisce il passato, grazie a questa ricostruzione si capisce meglio proprio il mondo in cui viviamo, nel quale poi si torna alla fine.
2: Grazie a Salvatore Calciano di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo il titolo del tuo volume, che è Arabi in Lucania, il caso di Tursi, è un volume edito da Edizioni Magister.
1: Grazie a te, Rosario, grazie ai nostri ascoltatori.

E per la nostra parte musicale oggi vi ho portato un disco della mia collezione, un disco che amo molto, di Franco Battiato, il cui titolo è Fleur. In questo disco di fine secolo, mi piace definirlo così perché l'album è del 1999, Battiato ha raccolto alcuni piccoli capolavori di grandi autori italiani e francesi, a partire dalla canzone dell'amore perduto di Fabrizio De

musica è di Charles Aznavour, il testo di Sergio Bardotti, e la canzone è forse la più famosa, perlomeno di quelle tradotte in italiano di Aznavour, ed io tra di voi.

0: chiudiamo con Amore che vieni, amore che dai, di Fabrizio De André.
1: Quei giorni per tu

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono, con 227 sì la Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, ha passato la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, così ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula ha protestato con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La guerra in Ucraina. A Kramatorsk si è aggravato il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. Sono almeno 30 i morti. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 vittime. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Zelensky poi ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharova, ha definito malsane ed irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova. Due morti sul lavoro oggi in un'autofficina a Roma. Un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato, Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo. Bomba d'acqua nel napoletano. A Casandrino è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Forti disagi anche nel giulianese con alberi sradicati per il forte vento. Danneggiata anche la storica chiesa di San Gaetano a Forio sull'isola d'Ischia per un fulmine che ha colpito la cupola. Anche a Roma alberi caduti ed allagamenti la notte scorsa. Richiesti oltre 120 interventi dei pompieri. Infine la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa, teatro. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Benvenuti a questo incontro, si chiama il welfare, non è un benefit, l'impresa, la persona, il lavoro. E già nel titolo c'è tanto, c'è un po' una maturità del discorso sul welfare, ormai di welfare aziendale ne parliamo da più di un decennio e abbiamo avuto la possibilità, a partire dall'esperienza che tutte le imprese fanno, o che i provider di welfare fanno, ma che i lavoratori fanno, di capire pian piano che il welfare aziendale è qualcosa di più di un mero benefit, ma è uno strumento complesso, eterogeneo, variegato, che può accompagnare l'impresa nelle sue trasformazioni, può accompagnare i lavoratori nelle sue trasformazioni, può accompagnare il lavoro in sé, può portarlo a passi nuovi. E oggi proviamo a parlare di questo. Proviamo a farlo mettendo insieme tanti attori. Il welfare è per sua natura un ecosistema di tanti attori che lavorano insieme, che più lavorano insieme più abbiamo delle conseguenze, degli esiti positivi, e lo facciamo quindi facendo interloquire il mondo delle istituzioni col mondo delle imprese, col mondo dei provider di welfare. Per farlo abbiamo gli ospiti migliori che ci consentono di fare tutto questo. Vado in ordine di intervento. Alla mia sinistra Gabriele Fava, che è presidente dell'INPS. Chiedo un applauso uno alla volta, se lo meritano. Segue l'onorevole Marco Snato, che è presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. La dottoressa Anna Zattoni, che è co-CEO di Marsh Jointly. Francesco Bardelli, che è Chief Health and Welfare Officer di General Italia e CEO di Generali Wellion. E Alessandro Angelini, che è Director Visa Government Solutions. Faremo un paio di interventi ciascuno e iniziamo un po' col quadro più istituzionale. Quindi lascio subito la parola al Presidente Fava per darci un po' la sua idea di qual è la situazione oggi del welfare, quali sono le urgenze che vede a partire da un istituto come l'INPS, che come sappiamo in Italia è tanto ampio quanto variegato e segue diversi aspetti. Poi magari nel secondo giro guardiamo un po' più le prospettive.
5: Grazie, grazie a tutti, è un piacere essere qua. Ma Francesco, ci diamo del tu. La tua sottolineatura è importantissima, mai come oggi è attuale. Io però parto dal razionale, dal messaggio del meeting, che è l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo, con questa frase fantastica, Dante chiude il suo percorso, il suo viaggio fantastico alla ricerca del senso della vita. E Dante attraversa l'inferno, il purgatorio, il paradiso, ma per che cosa? Per conoscere che cosa? Per comprendere che ciò che tiene insieme il mondo non è il potere, ma è la capacità dell'uomo di orientare liberamente la propria vita verso il bene. Liberamente, orientare liberamente. Mi soffermo intenzionalmente su questo concetto perché è fondamentale. È il libero arbitrio, che tu da accademico professore sai perfettamente e meglio. Il libero arbitrio, cioè la possibilità di, l'opportunità di poter scegliere ciò che è bene e ciò che è male. E questa, vedete, è una lezione incredibilmente contemporanea. Perché? Vedete, il welfare, tu l'hai chiamato, è... Noi stiamo portando avanti un nuovo modello di welfare contemporaneo, attuale, vicino, che va a intercettare, vicino a tutti i cittadini, che va a intercettare il fabbisogno. Ma anche il welfare oggi, davanti a che cosa? Di fronte alle trasformazioni che abbiamo, trasformazione del lavoro, trasformazione della tecnologia, delle AI, dell'organizzazione del lavoro, del futuro e la crescita del nostro paese, su quale si soffermerà sicuramente l'amico Marco meglio e con più autorevolezza. Bene, davanti a queste trasformazioni sempre più veloci, sempre più stressanti, l'INPS, il welfare, non può più limitarsi a erogare prestazioni o a intervenire a correggere le fragilità quando si manifestano. Deve cioè oggi il welfare e quindi l'INPS, che rappresento e ho l'onore di presiedere, deve mettere

0: deve dare alle persone, a voi, ai giovani, la forza e gli strumenti per poter decidere, per poterla orientare, per poter avere un futuro di successo. E questo ruota tutto intorno al libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere ciò che è bene e ciò che è male, naturalmente ciò che è bene. E per questo motivo, è per questo motivo che l'INPS vuole esserci quando la vita cambia, deve esserci quando la vita cambia. Ma come? Come rubo pochi minuti, ma ci tenevo a condividere questa riflessione che mi sono appuntato l'altra sera. Come? Diventando oggi quello che è, diventando la più grande infrastruttura sociale del paese, che per voi è la nuova, anzi l'officina del nuovo welfare, concettualmente parlando, cioè è il luogo dove lo Stato, in cui lo Stato non si limita più a dare soltanto un aiuto, ma costruisce con ogni persona, con tutti noi, costruisce lo Stato attraverso le istituzioni, e io ne rappresento forse la più importante per il Paese, costruisce con ogni persona la strada per ripartire. E questo è un nuovo modo di organizzare il nuovo welfare, il welfare d'oggi, il welfare del futuro, quel welfare generativo che sto portando e stiamo portando avanti con tutta la tecnostruttura fin dal primo giorno del mio insediamento. E cioè, è un modo nuovo, dicevo. Cioè, cosa vuol dire? Meno pezzi separati, più ascolto, più prevenzione e più accompagnamento. E chiudo davvero dicendovi, alla luce di questa riflessione, che cosa abbiamo fatto e che cosa vorremmo fare magari dopo. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su tre direzioni. Innanzitutto per i giovani. Abbiamo fatto un'app, un portale giovani, un portale disabilità, un portale genitorialità. Abbiamo fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per semplificare la vita alle imprese, perché è dalle imprese che passano i futuri contribuenti, voi ragazzi. Abbiamo invece al tempo stesso fatto degli accordi formidabili con la Guardia di Finanza, i Carabinieri, riportando i controlli congiunti ex ante, prima e non dopo, perché è prima che si risolvono i problemi, non dopo. Noi INPS abbiamo i dati e quindi in chiave predittiva possiamo leggere ciò di cui c'è bisogno oggi per il futuro. Tutti noi vogliamo la crescita del nostro paese, ma la crescita del nostro paese passa dalla sostenibilità, e la sostenibilità si fonda sul credo, sulla valorizzazione e sulla realizzazione dei nostri giovani. Tutto verso che cosa? Verso il bene comune. E chiudo davvero tornando un secondo a Dante, perché è d'obbligo oggi. Io devo ringraziare il meeting perché mi ha dato l'opportunità di ritornare su un'opera fantastica, mai così attuale come oggi, che è la Divina Commedia, con la chiusura. E Dante 7 secoli fa ci ricordava che la conoscenza da sola non basta. Oggi infatti possiamo prevedere, possiamo automatizzare, possiamo personalizzare e decidere quasi tutto a una velocità supersonica. Ma proprio per questo oggi abbiamo bisogno della direzione. La tecnologia, il welfare e le istituzioni sono strumenti, ma la persona è la persona che resta il fine. E il fine è quell'amore dantesco di cui ha parlato Dante, che è la direzione, e cioè sempre e comunque diretti verso il bene comune, che è il bene altrui e il bene della comunità.
1: Grazie. Grazie al Presidente Fava per questo suo primo intervento.

0: anche per essersi messo in relazione col titolo del meeting, e questo è molto apprezzato, credo, dal pubblico. Lascio la parola a Nero Snato, non so se per una sua interpretazione della terzina dantesca o per il quadro su welfare, può scegliere lei.
1: No, innanzitutto buongiorno a tutti. No, io non ero uno studente modello come il presidente Fava, per cui non mi avventuro nell'esegesi dantesca, però innanzitutto voglio ringraziare il meeting, la compagnia delle opere, le aziende che sostengono questo evento, perché credo che sia uno dei pochi ormai luoghi dove anche la politica può finalmente parlare con serenità, sperando anche con puntualità e competenza nel mio caso, di un tema che è diventato centrale anche rispetto ai cambiamenti che ci sono stati nella nostra società in questi ultimi anni. E è chiaro che oggi noi, quando parliamo di welfare, non parliamo come sbagliando in passato si è fatto, e qui lo dice anche un po' il titolo di questo convegno, parlando di benefit. Abbiamo qui a fianco la bellissima mostra di Leon Armel, insomma, dove chi ce l'ha illustrata, e invito tutti a provare a guardarla e ad analizzarla, chi ce l'ha illustrata ci ha spiegato come il welfare non può essere confuso col paternalismo dell'imprenditore che concede qualcosa al lavoratore anche in modo sincero, in modo sicuramente solidaristico, ma invece il welfare, soprattutto in un sistema economico, produttivo e sociale come è quello attuale nel nostro mondo e più segnatamente in Italia, invece è una necessità di collegare i bisogni del lavoratore, di chi lo circonda, delle famiglie, degli anziani, della necessità anche di socialità o di solidarietà. Poi spiegherò anche rispetto al collegamento welfare-solidarietà cosa abbiamo provato a fare in Parlamento, e di collegarlo appunto con quello che è il mondo del lavoro, che, come ci raccontava appunto Leon Armel, era sicuramente l'incontro del capitale con il lavoro, e non era la lotta di classe che sempre in quegli anni Marx e la cultura materialistica prevedevano. Era un incontro, quindi una volontà di unire questi elementi che appunto sono alla base della produzione, per cercare appunto sicuramente di dare una visione più più personale anche dell'economia, ma è anche un sistema più ampio che appunto deve contemperare una funzione produttiva che non si esaurisce nell'azienda, ma si continua appunto nella comunità, nel territorio nel quale si vive, e per la mia anche cultura politica credo anche in un interesse nazionale che fa il bene appunto della comunità dove si vive. Quindi importante questo, importante non considerarlo appunto come un catalogo di opportunità per quanto positive, ma considerarlo come un sistema che va non a sostituire il salario. Noi abbiamo fatto anche delle politiche che abbiamo intitolato il salario giusto, quindi crediamo che sia giusto lavorare sul salario, sul potere d'acquisto, lo spiegherò magari dopo nel secondo giro come abbiamo cercato di farlo, ma crediamo che il welfare sia qualcosa di diverso dal salario accessorio, usiamo questo termine se volete un po' abusato, ma sia proprio un'idea appunto di società diversa che, partendo dal valore sociale che l'azienda deve avere, dà appunto alla società stessa e quindi alla comunità nella quale vive l'azienda delle opportunità per i propri cittadini, che sono anche i lavoratori. E allora sicuramente una remunerazione globale, possiamo chiamarla, dove c'è sicuramente appunto il salario, dove c'è sicuramente la previdenza, e qui abbiamo l'amico Fava che sicuramente conosce bene il tema, ovviamente abbiamo il discorso riguardante la tutela della salute, abbiamo la tutela degli anziani magari abbiamo in casa, quindi l'aspetto più sociale. Possiamo pensare, come è stato fatto in molte aziende, all'aiuto ai figli che studiano, e quindi sia quelli che abbiamo in casa sia che i figli che abbiamo fuori sede, quindi degli affitti. Insomma, abbiamo una serie di importanti temi che sono anche la conciliazione, non solo di aspetto economico, ma sono anche migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi, quindi tutto quello che sappiamo. E devo dire che per fortuna mi sembra che il mondo produttivo lo stia percependo, perché io mi sono segnato dei dati che arrivano dall'Associazione Italiana Welfare Aziendale, l'amico Presidente Massagli mi ha dato qualche spunto. Ci sono negli ultimi anni il 69% di lavoratori coinvolti in piani aziendali in più, ci sono 839% in più di piani attivati nelle aziende, senza contare appunto la previdenza complementare, senza contare l'assistenza integrativa contrattuale, ci sono 3,5 miliardi nel 2025 che riguardano il welfare aziendale, non solo delle grandi imprese, ma ormai anche di quelle che sono le medie e anche le piccole. Quindi vuol dire che la cultura del welfare si sta diffondendo. Bisogna ovviamente lavorare anche in termini formativi, che è un tema anche del welfare importante, e non va considerato, e questo lo dico dal Presidente della Commissione Finanze, quindi se volete anche con una certa coinvolgimento, non va considerato il welfare come un espediente fiscale, cioè non si usa il welfare per pagare meno tasse. Poi che ovviamente uno Stato cerchi di favorire e incentivare il welfare va bene, ma non deve essere considerato una modalità di, diciamo, usiamo un brutto termine, dell'elusione fiscale. Quindi la sfida appunto che dicevo del welfare è quella di riscoprire il valore sociale dell'impresa, che è insito poi in tante culture industriali, anche in quella italiana. Io me ne sono ricordate alcune, insomma quella della Lane Rossi, insomma, che è stata una delle grandi aziende appunto che ai tempi aveva questa e ha avuto questa cultura. Da colui che vive in Lombardia ricordo sulle rive dell'Adda il villaggio Crespi, così come c'è stato il villaggio Piaggio a Pontedera, insomma tutti conosciamo l'epopea dell'Olivetti dei primi anni, insomma, così come la cultura che in seno a Leni aveva inventato Enrico Mattei. Insomma, da bellunese so quanto per esempio Leonardo Del Vecchio nella crescita di Luxottica ha sempre tenuto in piedi, insomma, il tema della vicinanza ai suoi lavoratori, alla cura dei lavoratori e quindi ai sistemi di welfare che erano, se vuoi, all'inizio più primitivi, che poi si sono invece configurati proprio in un sistema di welfare assolutamente moderno. E credo che poi magari credo che sarà un argomento dei prossimi interventi, credo che in questo va anche inserita una grande novità, paradossalmente molto tardiva, della nostra legislazione, che è quella della partecipazione dei lavoratori all'impresa, che era un obiettivo della Costituzione che per tutti questi anni era rimasto inevaso, se ne è parlato, se ne è discusso, non era mai stato completato. In questa legislatura con tante proposte di legge sia parlamentari che di iniziativa popolare, la più importante è quella della CISL, che poi è stata anche ripresa come testo base, si è poi creata finalmente una norma che insomma attui questo principio costituzionale della partecipazione dei lavoratori alle imprese. Credo che sia una rivoluzione importante, ma non perché sia una novità. Se uno va appunto nello stesso padiglione, nei panel qui a fianco, proprio l'epopea di Leon Almer ci racconta di come inventò già nella seconda metà dell'Ottocento la partecipazione. Gli esempi che io ho citato adesso raccontano di come ci siano esempi più o meno completi di partecipazione, però oggi è una norma dello Stato, non è più un'iniziativa predisposizione, buona disposizione dell'imprenditore, ma è una legge dello Stato. Cosa vuol dire? Che prendendo dal basso, quindi dalla società, ecco, userei questo termine che alla fine degli anni 90 piaceva molto, meno Stato più società, ecco, noi abbiamo trasformato insomma un'esigenza che era insita nella nostra società in una legge dello Stato, in un'opportunità quindi che lo Stato, la pubblica amministrazione dà a queste imprese. Quindi io credo che, ripeto, partendo dal concetto di valore sociale dell'azienda, rispetto dei territori, rispetto delle esigenze della persona, della comunità e quindi della nazione, oggi abbiamo la possibilità di completare questa filiera.
0: Grazie. Mi sembra che stia uscendo da questi primi interventi un'idea di welfare che è ampia. La partecipazione dei lavoratori di cui si parlava è un elemento centrale Il welfare, se non è soltanto un benefit, non è semplicemente qualcosa che viene erogato, ma è anche l'esito di un'analisi dei bisogni, una comprensione dei bisogni. E vi consiglio, l'avrei fatto sul finale ma mi porto avanti, di vedere la mostra che è qua a fianco, la storia di Leonard Mack, che io ho conosciuto quest'estate, lo ammetto umilmente, e che è stato anticipatore non soltanto di istituti, introduzioni di novità, eccetera, ma proprio di un metodo, quello del dire: se ascoltiamo i lavoratori, gli lasciamo un certo spazio nel porre le domande, nel porre i temi, la stessa impresa ne guadagna, perché non vive soltanto di quello che pensa già di sapere, ma scopre qualcosa che non sapeva e la cosa funziona meglio. E questo mi serve per adesso passare la parola proprio al mondo delle imprese, e inizio volentieri con Anna Zattoni, che può raccontare un po' quello che Marsh Jointly fa. Peraltro per voi questo è stato un anno di passaggio significativo dal punto di vista aziendale, avete fatto un salto importante e che come partner del meeting accogliamo con grande piacere, e avete sempre avuto un'idea, uso un termine abusato, olistica del welfare, più ampia, ma che parte dalle specificità delle persone, che sono allo stesso tempo molto diverse da di loro. Quindi Anna, se ci racconti un po' il vostro approccio.
2: Grazie Francesco. Allora, mi ricollego innanzitutto ad alcuni aspetti della mostra di Leonard Mell che hai citato, ma che secondo me rappresentano dei fattori distintivi. Posto che allora era una cornice di assenza totale dei diritti, quindi rispetto invece a una cornice normativa nostra attuale molto, molto ricca e molto interessante per quello che riguarda il welfare aziendale, quella non c'era. Per cui l'intento di Armel è stato molto interessante, perché da una parte lui stesso per primo era coinvolto in questo progetto, quindi oggi parleremo, la leadership in azienda è... guida questa trasformazione organizzativa con questo tipo di strumenti. Secondo aspetto molto interessante è anche quello di educare i lavoratori e quello che allora potevano essere i rappresentanti dei lavoratori su queste tematiche. Quindi non è, se è un linguaggio nuovo, è un linguaggio su cui le parti si devono formare, altrimenti non si parla la stessa lingua. Questo è un altro aspetto molto importante quando si pensa una spinta più forte nella contrattazione. Il terzo elemento, che secondo me è molto, molto interessante, è quello del consiglio di fabbrica, quindi, come dicevi tu, un luogo dove ci potesse essere uno scambio, ma non uno scambio unidirezionale o informativo, uno scambio di coprogettazione di iniziative, quindi un ascolto che si traduce in un progetto comune, in un coinvolgimento delle persone. L'ultimo è molto di cornice, è che questo strumento era parte della cultura dell'azienda di allora, attraverso i valori cristiani che Leonard Mell promuoveva all'interno della sua organizzazione. Quindi anche questo elemento è un elemento di distintività e che rende coerente l'intento di Armel all'interno di quel contesto organizzativo. Questi secondo noi rappresentano una specie di ricetta di quello che oggi può rendere un welfare aziendale non la somma di una serie di interventi decontribuiti, defiscalizzati e poco noti, che viene usata da una certa percentuale delle persone in azienda. Ecco, questi elementi sono quelli che hanno guidato anche me e Francesca Rizza, fondatrice di Jointly 10 anni fa, nel partire in questa avventura, cioè nel creare un'azienda che potesse avere un impatto positivo nella vita delle persone al lavoro. Questo era 10 anni fa. Oggi, entrando a far parte del gruppo Marsh, che è un primario gruppo di servizi di brokeraggio assicurativo, risk advisory e human capital, riusciamo a dare una visione più concreta di impatto a questa missione, che è quella di riuscire ad accompagnare la vita della persona nella quotidianità, dando una risposta in termini di benessere familiare, benessere economico, salute e benessere mentale da una parte, ma dall'altra parte anche aiutare la persona nel suo sviluppo di competenze, nell'ascolto organizzativo, nell'inclusione. Questa visione se vogliamo, evolutiva di quello che è diventato oggi il welfare aziendale, quella che porta come obiettivo dell'azienda il benessere dell'intera organizzazione. Questo è stato il percorso che ci ha guidato fino qui, però oggi la sfida è ancora grande, perché i dati ci dicono che se il 70% delle aziende investe per il benessere delle proprie persone, solo il 10% in azienda le persone dichiarano di stare bene. Quindi c'è un problema di, noi l'abbiamo chiamato mismatch, di disallineamento tra l'intento dell'impresa o dell'imprenditore e quello che arriva veramente alle persone. Questo è dovuto a tre fattori: la capacità di ascolto e di comunicazione che l'impresa o l'imprenditore oggi ha rispetto alle sue persone, ma anche il disallineamento offerta di servizi che l'azienda propone alle persone, perché mancando un ascolto strutturato, una comunicazione, quello che l'azienda fa può non essere necessariamente guidato dai bisogni delle persone. Vediamo, i dati ci dicono che l'80%, 85% del budget di un'azienda è dedicato a elementi che determinano il benessere economico della persona, quindi il mondo di quello che oggi welfare aziendale, la previdenza complementare o l'assistenza sanitaria integrativa o i buoni pasto, solo il 15% invece è dedicato a quelli che sono nuovi bisogni, guidati anche da quello che è l'evoluzione demografica in atto, bisogni legati al supporto alla famiglia, bisogni legati all'assistenza di familiari anziani, alla propria capacità di stare bene in un ambiente di lavoro sempre per più tempo, visto l'allungamento della vita professionale. Quindi questo è sicuramente un ambito su cui si può intervenire attraverso un ascolto e una comunicazione molto più vicina alle persone. In questo senso la contrattazione può essere un contesto all'interno del quale dare più struttura, più corpo, più comunicazione anche rispetto al valore di queste materie. Ultima cosa, il contesto normativo oggi trova degli elementi molto differenti e quindi anche l'agito delle aziende a volte è guidato dall'opportunità. Quindi se da una parte abbiamo negli ultimi 4 anni un investimento superiore al miliardo per finanziare una parte del welfare che viene detto fringe benefit, che sostanzialmente è una ridistribuzione economica, dall'altra parte abbiamo sia la normativa sulla partecipazione dei lavoratori che un disegno di legge del CNEL che parla di fraternità nei luoghi di lavoro e che attribuisce al welfare aziendale il valore di strumento capace di attuare la fraternità nei luoghi di lavoro. Quindi anche da un punto di vista normativo ci sono molti stimoli su cui poter lavorare.
0: Grazie. Grazie Anna, a me ha sempre colpito quando raccontate della genesi di Jointly quest'idea che le persone devono essere libere, come diceva il presidente Fava, ma senza illudersi che senza essere accompagnate, senza avere qualcuno che indica alcune cose, indica il bene in qualche modo, fanno fatica. E l'idea che questo possa diventare un'impresa mi è sempre sembrata interessante, quindi volevo richiamare questo aspetto. Adesso lascio la parola a Francesco Bardelli, preceduto però da un video che riassume un po' una delle iniziative Welfare Index PMI che ci racconterà. Quindi chiedo alla regia di farlo partire.
3: Il biennio 2025-2026 segna la fase di maturità del welfare aziendale, dove la vera sfida è l'impatto sul sistema paese. Nel 2026, ben 3 PMI su 4 presentano un livello di welfare almeno medio, mentre dal 2016 sono più che triplicate le imprese con livello alto e molto alto di welfare aziendale. In 10 anni tutte le aree di welfare sono cresciute, con particolare attenzione quest'anno su diritti, diversità, inclusione, responsabilità sociale verso consumatori e fornitori e welfare di comunità. L'87,6% delle PMI ha chiara consapevolezza del proprio ruolo per le famiglie. Salute e sicurezza dei lavoratori sono le priorità per gli imprenditori italiani. Le PMI con alti livelli di welfare registrano performance maggiori. Il fatturato per addetto è superiore del 20% alla media. L'utile per addetto è superiore del 40% alla media. il 78% di quelle con livelli molto alti di welfare hanno effettuato nuove assunzioni nel 2025. Il 43,6% delle PMI registra un miglioramento netto nella soddisfazione delle proprie persone. Più welfare, più fatturato, più produttività, più capacità di sviluppo, più soddisfazione dei lavoratori, più resilienza. È il circolo virtuoso del welfare aziendale. Facendo rete, le PMI generano benessere oltre i confini aziendali. Le imprese con alto livello di welfare registrano un impatto sociale pari al 78,7%. Sono 100 le aziende italiane premiate come Welfare Champion 2026. 100 storie, una stessa visione, generare valore attraverso il benessere delle persone.
0: Bene. Bene, Francesco, raccontaci un po' questi numeri, cosa c'è dietro, cosa state vedendo.
4: Grazie, grazie Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a tutti anche da parte mia. Questi numeri raccontano una ricerca che Generali fa ormai da 10 anni sull'investimento in welfare aziendale fatto dalle PMI. L'ultima partecipazione è 7.000 imprese, quindi inizia a essere anche da un punto di vista statistico molto rilevante, e ci dicono, l'avete visto dai numeri, diverse cose. Ma prima di entrare nei numeri io vorrei aiutare a capire qual è la concezione di welfare che abbiamo in Generali e sulla base della quale è stata fatta questa ricerca molto approfondita. Erano tante domande a cui le imprese dovevano rispondere. E per farlo rubo anch'io un paio di citazioni. Una dalla già molto citata mostra di Leon Armel che ho avuto la fortuna di vedere ieri, che recita questo, dice Leon Armel: ciò che non è buono per l'uomo non è buono per gli affari. E la seconda citazione la prendo dal Papa, che ci raggiungerà tra poco, dall'enciclica che ho letto in queste settimane, che dice che non c'è sviluppo, ma nessun tipo di sviluppo economico, aziendale, senza lo sviluppo integrale della persona. Ecco, queste due affermazioni, queste due citazioni chiariscono la concezione che abbiamo di welfare, che abbiamo del lavoro. Il lavoro non è solo la dimensione professionale, ma è la dimensione integrale della persona, che riguarda, già citato molto bene da chi mi ha preceduto, la famiglia, l'educazione, la formazione, la salute, l'appartenenza al contesto sociale in cui si vive. E l'azienda stessa non è un'entità che vive fuori da un contesto, isolata, ma è una realtà che opera all'interno di un territorio, ha relazioni con istituzioni, ha relazioni con organizzazioni, con associazioni locali per valorizzare e potenziare il territorio, scuole, università, dipende poi dalla dimensione delle aziende. Questo per me è molto importante perché è proprio quello in cui noi crediamo ed è quello con cui noi come Generali stiamo investendo in ambito welfare. Questa ricerca cosa ci dice? L'avete già visto. Allora, 3 aziende su 4 stanno investendo sul welfare oltre i cosiddetti contratti collettivi, quindi ci mettono qualcosa in più. Le best practice ci raccontano, quello che diceva prima anche Anna, che per costruire delle soluzioni welfare per i propri dipendenti bisogna proprio partire dall'ascolto dei bisogni dei dipendenti e costruirle insieme. Chi lo fa ha una penetrazione di utilizzo poi di queste soluzioni e una soddisfazione sicuramente superiori. L'altro numero che vi ricordo è che a me colpisce, che sta aumentando l'investimento nel welfare aziendale da parte delle imprese, è triplicato il numero di imprese di PMI che ritiene strategico, quindi inserisce il welfare nella propria strategia aziendale, e questo devo dire che ha raggiunto circa il 35% ed è un numero secondo me molto importante, che fa ben sperare anche rispetto a quello che ci raccontavano, insomma, da parte delle istituzioni. Ci sono gli ultimi 3 numeri che vi voglio ricordare, che sono secondo me molto importanti e descrivono in maniera, a mio avviso, concreta qual è l'impatto del welfare. Il primo numero è il 79%, ovvero il 79% delle aziende che hanno investito seriamente nel welfare hanno un impatto sociale nel territorio dove vivono, dove operano, molto forte, molto alto. E questo è, a mio avviso, molto importante perché chiarisce, fa vedere come Armel da precursore racconta nella mostra, viene raccontato nella mostra, di quanto si può incidere nel contesto partendo proprio dall'azienda e dai propri lavoratori. Il secondo tipo di impatto è che il 78%, sempre, quindi 79-78% delle imprese che investe in maniera strategica sul welfare diventa molto più attrattiva per le giovani generazioni. Sono le aziende che assumono di più di tutte le altre aziende in termini proprio di nuovi collaboratori, e in più misurano, il 60% di queste, un più alto tasso di retention, diciamo noi, quindi di, riescono a trattenere in maniera più convincente le persone di maggior valore nella propria azienda. Questi sono ovviamente impatti molto, molto importanti proprio anche per le aziende, e passano dalla soddisfazione che i collaboratori provano di fronte a queste iniziative. Ultimo, ma non ultimo, è l'impatto economico. L'avete visto dai numeri, il 40% delle imprese che investe in maniera strategica le aziende che investono in maniera strategica sul welfare hanno il 40% in più di redditività rispetto al proprio business, e il 20% in più di aumento di produttività dei propri collaboratori, che, detto in maniera molto più semplice, quando il lavoratore sta bene, si sente a casa, si sente curato, si sente importante per l'azienda, lavora di più, lavora meglio e lavora anche in maniera più produttiva. Questo per noi è così importante che iniziamo a farlo inizialmente proprio dai nostri dipendenti. Noi siamo, oltre che promotori del welfare con questa iniziativa in collaborazione con tutte le confederazioni e associazioni di questo welfare index PMI, siamo anche produttori, lo facciamo per i nostri 14.000 dipendenti innanzitutto in Italia, e impariamo anche da loro soluzioni che poi portiamo sul mercato, perché evidentemente anche fa parte del nostro business offrire queste soluzioni olistiche, come è stato detto prima, quindi non solo coperture assicurative ma anche una piattaforma per costruire insieme questi tipi di servizi a una impresa su quattro nel nostro paese. Quindi è per noi anche un'opportunità di business, è un segnale che c'è domanda e molta attesa da parte delle imprese per sviluppare questo business, sfruttando anche i benefici fiscali che prima sono stati citati e che comunque sono secondari ma sono importanti.
0: Grazie Francesco, hai introdotto un altro elemento che è molto attuale secondo me. C'è grande dibattito oggi in Italia sulla scarsità di offerta di lavoro, la demografia inizia, diciamo così, a presentare i suoi conti, e il welfare, la partecipazione, tutti questi strumenti sono uno strumento prezioso per trattenere le persone. Tante volte non li leggiamo così, ma probabilmente rendono ancora più attuale la questione del welfare. E poi grazie anche perché hai citato il terzo autore del giorno, abbiamo Dante Armel e Papa, ovviamente, con la Magnifico Humanitas, che se vi guardate intorno, ma non l'avrete ancora fatto perché non vi sarete mai distratti finora, ma ci sono citazioni che trovate in tutto il padiglione. Chiudiamo questo primo giro col dottor Angelini di Visa, che ci racconta un po' la vostra prospettiva anche come, diciamo, infrastruttura vera e propria che un paese come il nostro necessita per fare tante delle cose che abbiamo detto finora.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Quando pensiamo alla pubblica amministrazione, ci concentriamo su politiche, istituzioni, su servizi. Questi servizi però hanno dietro sempre un'infrastruttura, infrastruttura che i cittadini non vedono fino a che qualcosa non funziona, e se ne accorgono soltanto quando qualcosa non sta girando nella maniera giusta. Ora, noi come Visa ci concentriamo naturalmente sulla solidità, efficienza e resilienza di questa infrastruttura. Siamo fortemente convinti, ovviamente il nostro settore è sistemi di pagamento, fortemente concentrati nel supportare le istituzioni nell'erogazione, i cittadini nella ricezione di tutto quello che sono il supporto che le istituzioni possono dare. E in un momento, in un'era di tensioni geopolitiche, di insicurezza come quella che stiamo vivendo, la resilienza di queste infrastrutture diventa un elemento fondamentale, non più un tema necessariamente operativo, ma un modo di creare fiducia, il trust, la fiducia nelle istituzioni, affinché poi i cittadini possano utilizzare sempre di più e in maniera sempre più efficiente, sicura e solida l'interazione che avviene tra le istituzioni e loro stessi. Ora, specificamente sul tema del welfare, chiaramente non è possibile ridurre il welfare a un elenco di benefit, noi siamo fortemente convinti che la facilità di fruizione dei sistemi, cioè l'interazione tra governo e cittadini, sia un elemento chiave. In Visa normalmente distinguiamo tra una dimensione interna, che è quella del rapporto tra l'azienda e i dipendenti, e una dimensione esterna, che è più sociale, più ampia, più di grandi dimensioni, fatta di grandi infrastrutture. E mi concentrerei su questo secondo aspetto, dove per esempio in Spagna, in occasione del Covid, i cittadini avevano difficoltà ad accedere a quello che erano il supporto che le istituzioni fornivano loro, e si sentivano in qualche modo abbandonati. Visa ha collaborato con un grande istituto finanziario e con oltre 100 amministrazioni locali per creare, attraverso una carta di pagamento, la possibilità di accedere facilmente, ricaricare, avere in tempo reale la possibilità di accedere a determinati supporti, e ovviamente in quel momento c'erano delle restrizioni per cui era possibile semplicemente utilizzarlo presso farmacie e supermercati, però quello era il momento che stavamo vivendo tutti quanti. E sono state erogate in quel momento 400.000 carte, abbiamo collaborato con 100 istituzioni locali al fine appunto di creare questa fiducia che è stata in quel momento fondamentale. Un altro esempio interessante, sempre sulla parte esterna, è la Social Card, che in Germania è un progetto che è iniziato con i rifugiati che scappavano dalla guerra in Ucraina, e i quali facevano file interminabili per avere il supporto e il sussidio in beni alimentari e quello prima necessità. Il governo tedesco ha emesso un bando che, attraverso, diciamo, la collaborazione con una fintech, Visa ha avuto la possibilità di vincere, e inizialmente è stato per dare una risposta immediata di urgenza. Successivamente questa carta è diventata un modo di identificare socialmente uno status, quindi i diritti di cittadino da parte dei lander. Poi i vari governi locali hanno chiesto, da un punto di vista tecnologico, che ciò che venisse erogato, per esempio in Baviera, fosse speso semplicemente all'interno dello Stato stesso. Però questa, diciamo, è semplicemente una caratteristica tecnologica. Ovviamente le infrastrutture possono rispondere a quelle che sono le esigenze delle istituzioni del momento. Quindi, diciamo, il tema è che dal mio punto di vista non è strettamente necessario creare nuovi programmi di welfare, o sicuramente si può fare, però quanto migliorare la fruibilità degli stessi. L'accessibilità diventa poi virale nel momento in cui sia i cittadini che i dipendenti, sempre distinguendo il fronte interno o quello su larga scala, trovano facilità e aumentano la propria fiducia verso quello che aziendalmente può essere definito, il dipendente si deve sentire un po' coccolato, un po' un abbraccio, come sempre in linea con il tema di questa edizione del meeting. E deve essere assolutamente facile da utilizzare, deve essere, deve sentirsi un'attenzione particolare, però ecco, poi invece su larga scala chiaramente riguarda il rapporto governo istituzioni, cittadino istituzioni, quello che definiamo citizen to government, e viceversa. In particolare la struttura che rappresento, Visa Government Solution, è dedicata a accompagnare le pubbliche amministrazioni e le istituzioni nel loro percorso di digitalizzazione, utilizzando le infrastrutture che abbiamo nostre proprietarie. Visa ha una rete importantissima, l'infrastruttura più grande al mondo di trasporto nel settore pagamenti.
0: Grazie. Adesso facciamo un secondo giro più veloce, perché la cosa più difficile che vi capiterà quest'estate sarà riuscire a pranzare al meeting oggi, dato che c'è il Papa, quindi non voglio aumentare la tensione che già starete iniziando a percepire, e poi così che abbiate il tempo, chi vuole, di andare da Santo Padre. Quindi vi chiedo un intervento di due minuti di prospettiva, cioè qual è il punto che secondo voi, parlando di welfare oggi, è da osservare, da guardare, da mettere al centro dell'agenda, sia dal punto di vista politico istituzionale, sia dal punto di vista del business e in generale dei servizi che offrite. Presidente.
6: Grazie Francesco. Io rispondo dal punto di vista istituzionale, politico c'è il mio amico Marco che risponde lui, quindi se no poi mi licenzia. Ma guarda, molto, molto importante, desidero partire da ciò che ha vi ha sottolineato un attimo fa Alessandro: fiducia, trust, fiducia nelle istituzioni. Ecco, dal mio punto di vista, io cosa sto facendo? Cosa ho fatto? Ho cercato di mettere a disposizione del pubblico la mia deformazione personale privatistica. Perché? E quindi, questo è importantissimo, ma perché? Perché le istituzioni oggi, anzi tutti voi lo vedete, lo toccate con mano, se guardo, bando all'ipocrisia, guardo indietro, io purtroppo ho registrato un'assenza, una mancanza parziale di fiducia nelle istituzioni, certamente sì, delle istituzioni, che vuol dire Stato, perché badate bene, in questo momento io ho la responsabilità della spina dorsale del nostro paese. L'INPS è la seconda voce a bilancio dello Stato, dopo lo Stato, Marco lo sa molto bene, quindi è un terzo del PIL. Capite che se all'INPS succede qualcosa, a parte la fine che fa sottoscritto, è molto più importante ciò che viene meno a favore della popolazione, del paese, della crescita del futuro. Quindi questa è la grande responsabilità che ho accettato indubbiamente coi piedi per terra e che voglio portare avanti. Ma tutto questo per dire che cosa? Oggi, per il futuro, io rappresento tutto il welfare. Signori, io rappresento il welfare in Italia. L'INPS è un unicum a livello europeo, se non di fatto mondiale. Non c'è, e tu lo sai da studioso come me, non c'è un istituto che possa competere con l'INPS. Ma cosa manca? Manca la conoscenza, signori. Voi non sapete quello che facciamo. Questa è importantissima, è la precondizione per potersi fidare. Come fate a fidarvi di un qualcosa di cui non conoscete i contenuti, non conoscete i servizi? Pensate solo a questo, le dimensioni che ci sono nell'INPS. Previdenza, assistenza, tutta la disabilità, tutta. Parte delle politiche attive, corpo ispettivo, audit, monitoraggio. C'è quasi tutto, e c'è soprattutto un'altra cosa fondamentale e preziosissima per voi: i dati. I dati. Ecco perché oggi la nuova INPS, il nuovo modello di welfare, perché è welfare di cui dobbiamo parlare, non soltanto previdenza. Sarebbe quasi da cambiare coniare l'INPS, non Istituto Nazionale di Previdenza, Istituto Nazionale Welfare, è il welfare oggi, racchiude tutte queste dimensioni, tutto. Io ci sono da quando nascete fino a dopo che ce ne andiamo con la reversibilità, oserei dire che sono il vostro miglior compagno di viaggio, il più affidabile, il più certo, il più sicuro, l'unico che guarda il vostro interesse, perché quello è il mio obiettivo, essere al vostro servizio. E allora, per il futuro cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna cambiare impostazione, bisogna cambiare approccio, Francesco. Prima il lavoro, non c'è previdenza senza il lavoro, è dal lavoro che nasce tutto, è con il lavoro che ci facciamo una famiglia, è col lavoro che compriamo una casa, è col lavoro che andiamo in vacanza, è col lavoro che ci realizziamo, ed è sul lavoro che dobbiamo puntare, perché il punto oggi è capire che la sostenibilità della previdenza non si difende solo nella previdenza, ma si difende prima dal lavoro, e cioè più occupazione stabile, meno carriere discontinue, più contrasto al sommerso, più partecipazione dei giovani, donne, e salari naturalmente adeguati insieme alla produttività. Queste sono le leve strutturali sulle quali dobbiamo lavorare per il futuro, perché se è vero, come è vero, che vogliamo rilanciare il nostro paese, questo si rilancia dalla fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ma però, e chiudo, la fiducia dobbiamo meritarcela noi, io e Marco, giusto? Dobbiamo meritarcela, e dobbiamo meritarcela cambiando anche da questo punto di vista approccio. Ce la dobbiamo meritare coi fatti che dobbiamo dimostrare noi a voi, e non viceversa, perché siamo noi al vostro servizio. E nel mio mandato è dal primo giorno che sto costruendo fatti concreti che possano aiutarmi, che possano dire a voi: fidatevi delle istituzioni, perché oggi le istituzioni sono al vostro servizio, rispondendo al vostro fabbisogno oggi per il futuro. Che siate giovani, anziani, che ci siano delle fragilità, qualunque situazione c'è, noi oggi vi veniamo incontro in chiave predittiva, utilizzando la tecnologia, lasciando sempre la persona al centro.
0: Grazie mille. Io non aggiungo nessuna conclusione, vi invito soltanto. Ringrazio tutti e buon meeting. Grazie.
7: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere al centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro la legge truffa. La guerra in Ucraina, a Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 morti. A Kiev un altro raid ha colpito un edificio causando 3 vittime. Altri raid ucraini contro infrastrutture russe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. In un'auto vicino a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, nella Velinese, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari, è morto sul colpo. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate avvenuta 25 anni fa.
2: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Fra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra dirigenti e dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni a 6 mesi a 3 anni per 5 imputati. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Infine, la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto, in Canada, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. È professoressa di lettere classiche ed è esperta in particolare di autori greci come Saffo ed Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Da like rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano, venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19:30, presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia.
1: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. I tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia.
4: Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
5: Il Signore ha giurato a Davide. E non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
4: Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome.

0: Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome.
1: Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario, rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione.

0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Ci sazi con miele dalla roccia.
1: Con fiore di frumento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: A Cristo, buon pastore, aiuto, guida e conforto del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra preghiera.
1: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua santa Chiesa.
1: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Tu che hai affidato al nostro Papa la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
1: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
1: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
1: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
1: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
0: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Signore, al tramonto di questo giorno il nostro umile ringraziamento, e nella tua misericordia dimentica le colpe da noi commesse per la fragilità della condizione umana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Avvisiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici che oggi il Santo Rosario sarà trasmesso alle ore 18:20 in collegamento con la parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Lunedì 28 settembre, a partire dalle 19:30, si è svolta presso la parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa l'assemblea pastorale della diocesi di Ragusa. Per l'occasione è stato invitato Don Ignazio Lachina, presbitero della diocesi di Noto, dove è stato referente diocesano per il cammino sinodale e attualmente ricopre diversi incarichi. È anche docente di ecumenismo e dialogo interreligioso presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa ed è appassionato studioso di storia e tradizioni locali. Durante l'assemblea pastorale diocesana, Don Ignazio Lachina ha presentato il documento Radicati e costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, approvato dall'82esima Assemblea Generale della CEI, che si è svolta dal 25 al 28 maggio. Secondo Don Ignazio Lachina, occorre partire da un sano realismo ecclesiale, ovvero valutare le sfide, le riforme, le missioni della Chiesa partendo dal contesto reale del tempo presente. Per riuscire davvero a testimoniare con un rinnovato slancio missionario il Vangelo nella società di oggi. Alla fine dell'assemblea ho avuto il piacere di intervistarlo. Ascoltiamolo. Don Lachina, la diagnosi di fondo che troviamo nel documento è che oggi la fede, ma anche la trasmissione della fede, non si può più dare per scontata. Cosa vuol dire assumere questa consapevolezza come punto di partenza?
2: Vuol dire che i vescovi hanno fatto la scelta coraggiosa di un'analisi della realtà che non si limita a dire che la società italiana è scristianizzata per l'opera della secolarizzazione, dell'emissione di altri valori profani, eccetera, ma col dire anche che forse una delle cause è il fatto che ci sia stato uno scollamento tra la società e la stessa realtà ecclesiale, perché la fede non si può dare più per scontata, perché la trasmissione di fede, quella che un tempo si immaginava fosse data quasi per automatico nelle famiglie tra genitore e figlio, ormai non avviene più. E devono dire con più coraggio, i vescovi vanno ancora di più al cuore, dicendo che forse una stessa esperienza di fede viva nelle nostre comunità ecclesiali in realtà non si avviva come spesso si immagina. Per cui bisogna ripartire di nuovo da una educazione alla fede che parte dal riportare e ricentrare tutto all'esperienza di Cristo e della sua fede come dono di grazia al centro di tutta la vita. Una vita cristiana vissuta nelle comunità ecclesiali diventa poi capace di essere alimentata e di essere poi incarnata nella vita di ogni credente.
1: Appunto, essere proprio generativi di cammini di una fede capace di attraversare la vita.
2: E il cammino generativo lo si può vivere appunto a partire da una fede che, come dicono i vescovi, viene accolta, alimentata nella liturgia, soprattutto nella celebrazione eucaristica, nell'ambito di un cammino fatto comunitariamente con tutta la comunità, è capace poi di avviare quello che è sia l'impegno di annuncio, e i vescovi richiamano al primo annuncio che è il kerygma, che è fondamentale, sia poi all'altro modo di essere presenti e connessi con tutto il variopinto tessuto della società nei vari ambiti, dall'ambito caritativo all'ambito politico, sociale, scolastico, del lavoro, l'impegno per la pace, la giustizia, la salvaguardia del creato. Sono tutti ambiti in cui poi la fede chiede di essere incarnata, ma per essere incarnata la fede deve essere viva.
1: Lei durante la relazione ha parlato della capacità di cambiare, di osare il cambiamento e soprattutto ci ha affidato una parola, conversione. Conversione innanzitutto del cuore.
2: Sì, perché richiamo quello che i vescovi scrivono in principio e poi ripetono alla fine, che cammino sinodale non si tratta tanto di avviare nuove attività, di inventare nuove strutture, nuove iniziative, perché citando il Vangelo io ho detto è inutile mettere vino nuovo in odri vecchi, e odre vecchio sarebbe prima che della struttura la vecchia mentalità che noi abbiamo, e la vecchia mentalità si cambia a partire da una conversione del cuore, che ci porti a immaginare non tanto un cambiamento di strutture o di attività da fare, e spesso io vedo che anche alcune parrocchie, alcuni parroci immaginano il sinodo come un peso in più da sopportare. Invece è il problema, come ho detto citando Papa Francesco, di imparare anzitutto un nuovo stile di vita, di rapportarsi nelle comunità, tra preti e laici, tra i fedeli tutti nel loro insieme, un nuovo stile di vita, ma il nuovo stile di vita si impara a partire dalla conversione del cuore. Ci dobbiamo convincere che forse qualche strada finora fatta non era quella giusta e dobbiamo fare conversione, cioè retromarcia per rimboccare le vie nuove su cui il vento dello Spirito ci spinge.
1: Una Chiesa in dialogo con tutti, che offre anzi un contributo importante alla ricerca di risposte a molte delle sfide che attraversano la nostra società. Come la immagina questa Chiesa? Una voce profetica nel mondo di oggi, capace di testimoniare il Vangelo con un nuovo slancio proprio profetico nella nostra società, è capace di portare il Vangelo nella nostra società di oggi.
2: L'hai appena detto, appunto, i vescovi nel documento dicono: se la Chiesa vive in autenticità il proprio essere, la propria vocazione, la propria missione, sarà capace di essere una presenza profetica nel mondo. E io lo richiamerei proprio in tutta il suo vero significato. Essere profeti significa essere anticipatori, ma di cosa? Della realtà escatologica del regno di Dio nella storia. Ma direi è l'impegno che ci viene richiamato dallo stesso proemio della Lumen Gentium. Cioè, la Chiesa è nel mondo per essere il segno e il sacramento dell'intima unità tra Dio e il genere umano. Siamo qui per essere, per creare e immaginare sempre più cammini, vincoli, impegni di riconciliazione, di connessione, di comunione, che diventano profetici, scrivono i vescovi, in un mondo sempre più disarticolato, disconnesso, in cui i legami si frantumano sempre di più. Noi dobbiamo osare invece di parlare di nuovo di fraternità e di comunione.
1: Grazie mille.
2: Prego, grazie a voi.
1: Dopo la riflessione di Don Ignazio Lachina, i lavori assembleari sono continuati con un significativo momento di confronto. Anche il nostro vescovo, Monsignor Giuseppe La Placa, ha sottolineato l'importanza di questo momento per il cammino della nostra Chiesa locale e per esprimere realmente il desiderio di voler camminare insieme. Le persone che hanno partecipato all'assemblea, infatti, riunite in 21 tavoli di condivisione, aiutati da alcuni facilitatori, sono stati invitati ad elaborare proposte concrete per il cammino della nostra Chiesa locale. E io oggi ne parlerò con Don Girolamo Alessi, che è vicario episcopale per la pastorale, coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del nostro vescovo. Ben trovato!
3: Grazie, ben ritrovati a voi. Un caro saluto a tutti.
1: Spieghiamo come è stato pensato e organizzato questo momento, quali sono stati le domande, gli spunti di riflessione affidati ai partecipanti.
3: Partiamo dal documento che Don Ignazio ci ha presentato, il documento consegnatoci dai vescovi italiani, radicati e costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Dunque, le linee che i vescovi ci hanno consegnato sono il risultato di tutto il lavoro sinodale fatto dalle chiese in Italia. E il documento non è una sorta di programma, progetto o non so come chiamarlo, già predisposto, già fatto. Sono delle linee di orientamento che di conseguenza hanno bisogno di essere condivise, approfondite o quantomeno hanno bisogno di essere conosciute nelle realtà locali. Ed è per questo che la nostra assemblea diocesana di pastorale ha avuto come punto centrale questo documento, presentatoci da Don Ignazio Lachina, ma che però per la verità ha avuto il suo momento forza proprio nei tavoli di condivisione, 21 tavoli di condivisione di cui tu parlavi. Nel documento ci sono state presentate 4 linee di orientamento. Noi abbiamo attenzionato le prime 3, lasciando da parte la 4ª perché riguarda l'adeguatezza delle strutture, E se vogliamo questa linea è un po' più tecnica, e per questo abbiamo preferito lasciarla da parte e concentrarci sulle prime tre linee che hanno una ricaduta eminentemente pastorale.
1: Un importante momento dunque ricco di fraterna condivisione e di frutti, ovvero appunto le proposte concrete che richiedono di essere ascoltate, sviluppate e realizzate. Che cosa è emerso? Cosa chiedono le nostre comunità locali, la nostra chiesa locale?
3: Dicevo, abbiamo attenzionato le prime tre linee e per ogni linea abbiamo predisposto due domande che più che domande erano provocazioni per cercare di raggiungere i presenti ai tavoli di condivisione e produrre poi delle proposte concrete. Essendo 21 i tavoli e 3 le domande, abbiamo diviso ogni ambito per 7 tavoli, quindi ogni 7 tavoli si sono occupati di un ambito e quindi tutte e 3 gli ambiti o le linee sono state attenzionate. Ci sono state delle proposte veramente significative, veramente importanti, che poi sono state messe in rilievo nell'incontro che abbiamo avuto con il clero della nostra diocesi e che il nostro vescovo ha puntualizzato in maniera molto particolare. Ci sono state delle linee molto interessanti. La prima cosa è quel percorso che già è iniziato e che ha bisogno di essere riconfermato e consolidato: il desiderio, la volontà di lavorare insieme nelle comunità di parrocchie, insieme con le altre comunità, perché insieme si può fare meglio, si può fare di più, c'è la possibilità di confronto. Quindi la prima cosa fondamentale che è emersa è questa: continuiamo a lavorare insieme con le comunità parrocchiali vicine a noi. E la seconda cosa, a mio avviso molto bella, molto importante, è questa: c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di conoscenza, c'è bisogno di attenzionare alcune realtà che di fatto vivono momenti di distacco con la Chiesa stessa, però tutto questo va fatto in semplicità, a partire dalle cose piccole, a partire dalle cose semplici. Non andiamo a ricercare i grandi numeri, non andiamo a ricercare le grandi platee. Quello che dobbiamo cercare è incontrare nella semplicità le persone, possibilmente là dove vivono, nel loro vissuto, nel loro quotidiano. Abbiamo bisogno cioè di una chiesa che percorra la via della fede attraverso la via degli uomini.
1: È possibile dunque individuare, diciamo, l'orizzonte comune che emerge dalle diverse proposte, il filo rosso un po' lo possiamo chiamare. Lei ha detto partire dalle piccole cose e continuare a camminare tutte e tutti insieme. Quindi sono, diciamo, questi due punti che uniscono tutte le diverse proposte. Ma nello specifico invece cosa è stato chiesto? Quali proposte sono state formulate nello specifico per le nostre parrocchie, per i nostri giovani, per un dialogo tra la Chiesa e il territorio?
3: Sì, certo. Il primo ambito, la prima linea, si preoccupa di riportare al centro il dono della fede. Abbiamo detto che la trasmissione della fede non va data oramai per scontata e quindi c'è bisogno di un primo annuncio fatto ai nostri ragazzi, ma anche di un secondo annuncio fatto a chi di fatto vive una fede, se vogliamo, oramai addormentata, una fede che è in stand-by. Dai tavoli emerge il desiderio di ripartire dalla vita. Questa è una delle proposte fondamentali: ripartire dalla vita, come accennavo poc'anzi, la Chiesa che percorra le vie della vita dell'uomo. C'è bisogno di una formazione biblica e liturgica, dicono i tavoli sinodali, e che però abbiano percorsi elementari, con linguaggio semplice, che partano dalla base del linguaggio biblico e del linguaggio liturgico. E magari preferendo piccoli gruppi piuttosto che grandi gruppi dove magari non si riesce poi a puntualizzare bene le cose. Un altro aspetto molto bello in questo primo ambito è quello che è emerso nella logica del proporre il primo annuncio, il secondo annuncio. I catechisti sono coloro che sono testimoni, ma il ministero del catechista è stato definito il ministero del farsi amico. Occorre cioè ingaggiare un rapporto di amicizia per poter annunciare. Quindi questa è l'altra proposta, farsi amico, non semplicemente chi ti ha da insegnarti qualcosa, chi ha da dirti qualcosa, ma è colui che decide di starti accanto per farsi tuo amico. La seconda linea si preoccupa della vita comunitaria, puntare sulla vita comunitaria. Ed è qui che è emerso molto fortemente il discorso che dicevo prima, la collaborazione tra parrocchie vicine. Qui occorre tradurre tutto questo discorso in gesti concreti di accoglienza, vicinanza, riconciliazione. Occorre che si cominci a parlare di percorsi condivisi, ma non percorsi che desumiamo da chissà quali testi, ma percorsi che desumiamo dal vedere la vita dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie. E poi una cosa bella che è emersa è questa: occorre trovare alleanze con il territorio, collaborazione con le scuole, ad esempio, collaborazione con le altre agenzie educative, con associazioni e realtà culturali, perché lì possano essere impiantate anche delle domande che, partendo dal vissuto dei ragazzi, però che abbiano un riscontro poi nella vita di fede. Il terzo ambito è stato quello della corresponsabilità differenziata, dare impulso alla corresponsabilità differenziata. Qui abbiamo un po' di strada da fare. Si è parlato di consigli pastorali, consigli per gli affari economici, che devono essere realmente funzionanti e che devono diventare la corresponsabilità nell'agire pastorale e nel condurre anche economicamente le nostre comunità parrocchiali. È necessario, si diceva, anche valorizzare i ministeri già esistenti, catechista, lettori, accoliti, ma pensare anche a ministeri che, pur non essendo istituiti, però di fatto potrebbero aiutare le nostre comunità. Ad esempio, la dimensione della pastorale del malato, che non è semplicemente il preoccuparsi di portare alla comunione settimanalmente, ma di preoccuparsi del vissuto dell'ammalato, ma anche, che so, il ministero dell'accoglienza. Noi pensiamo che il ministero dell'accoglienza sia qualcuno alla porta della chiesa che ti dica benvenuto, ma questo non basta. È il ministero che in qualche modo struttura l'assemblea perché possa celebrare, e quindi la conoscenza delle persone, il modo di relazionarsi, il comprendere quali linguaggi oggi sono possibili perché la gente comprenda quello che celebriamo. Ecco, questo per dire le proposte più immediate che mi vengono in mente.
1: Mercoledì 30 le proposte sono state presentate ai sacerdoti della nostra diocesi. Potrebbe raccontarci questo momento di confronto tra i sacerdoti insieme al vescovo? Come sono state accolte le proposte? Quali passi hanno proposto i sacerdoti da realizzare insieme alla comunità diocesana per camminare e continuare questa strada insieme per il cammino della nostra chiesa locale?
3: Ma a dire il vero, i sacerdoti sono rimasti entusiasti delle proposte che sono venute fuori dai tavoli di condivisione. Tutte proposte apprezzate e proposte che magari possono essere realizzate in una comunità, altre in un'altra comunità, ma comunque tutte interessanti. Però i sacerdoti si sono chiesti: belle tutte queste proposte, belle queste realtà di condivisione dei nostri laici, però poi di fatto ci viene a mancare una presa di responsabilità da parte dei nostri laici nelle nostre comunità. C'è poco impegno, magari si è presenti a messa, però quando si tratta poi di assumere un incarico, un impegno un po' più stabile, si trova difficoltà. E quindi un grido che lanciano i sacerdoti è questo: entusiasmo da parte dei nostri fedeli, entusiasmo, passione, e buttiamoci nella mischia. Tutti possiamo fare qualcosa, tutti dobbiamo fare qualcosa. Quindi l'invito rivolto ai nostri laici è proprio questo: dateci una mano. Tutto quello che dite è bello, ma abbiamo bisogno di voi. E questo è fondamentale. Il vescovo ha ribadito anche questo concetto e ha ribadito il fatto del percorso insieme delle varie parrocchie, le comunità di parrocchia. Il vescovo è stato molto contento di queste proposte, perché adesso da queste proposte dai documenti della CEI, dalle linee che sono state date nel documento Radicate e Costruite in Cristo e dal lavoro sinodale della nostra diocesi, il Vescovo adesso metterà mano alla lettera pastorale che affiderà alla nostra Chiesa quanto prima. Quindi queste proposte adesso sono passate al Vescovo perché il Vescovo li utilizzerà per la lettera pastorale.
1: Ringrazio Don Girolamo Lessi per essere stato con noi.
3: Grazie a voi perché mi avete dato la possibilità anche di raggiungere i fedeli della nostra Chiesa. Grazie e vorrei dare un saluto cordiale a te, a tutti gli operatori di Radio Caris e agli ascoltatori, agli amici che ci seguono da casa. Grazie e un caro saluto.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In Blu 2000 News.
1: La Camera dà la via libera alla legge elettorale, 227 sì, maggioranza compatta, la Premier è soddisfatta, l'opposizione attacca, è una legge truffa. La guerra in Ucraina, strage a Kramatorsk, almeno 30 i morti per un raid russo su due autobus, tra le vittime anche a Kiev. Non si fermano le manifestazioni degli studenti in Francia, a Parigi barricate e cassonetti a fuoco vicino all'università Pantheon Assas, scontri con la polizia. Nobel della letteratura Dan Carson, poetessa e saggista, insegna lettere classiche, nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro, è canadese. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale, 227 i sì. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione dei banchi della maggioranza, strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
3: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa. Così la segretaria del PD, Elly Schlein.
5: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
3: Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma quali sono le novità contenute in questa nuova legge elettorale? Federico Plotti.
6: L'approvazione definitiva alla Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolata a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E intanto nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.782 euro, stabile rispetto al 2024. Giuseppe Caporaso.
7: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. È quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi. Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole, soprattutto se anziane. Per il Codacons, gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su tre ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato, e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Assoutenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto, e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina, apriamo quella degli esteri. La guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kramatorsk, colpiti due autobus, più di 30 i civili uccisi. Marco Burini.
8: Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato due autobus. Almeno 33 morti e una ventina di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk, che punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband a Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia. Marco Burini di allo studio.
1: Il giorno dopo le tante manifestazioni di ieri per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, oggi è crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
9: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più, le insegne sono state rimosse, non la bandiera perché l'edificio appartiene al Regno Unito, e l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomati britannici devono fare le valigie, console generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ingoia l'amaro boccone, ma promette battaglia perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come in tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Non si fermano in Francia le manifestazioni degli studenti, la protesta continuerà finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi per la scuola, così Sabrina Carbach, portavoce dell'Union Étudiante. Antonio Soviero.
10: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia. Caos continuo in Francia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, continua a crescere il numero di vittime sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano 3 morti bianche. Antonella Mazzateruel.
11: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi, e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un ufficio. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano, caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È iniziata da pochi minuti la messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La messa è trasmessa in diretta su TV 2000, al canale 28 del digitale terrestre, e sull'app Play 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Luigi Ferraiuolo.
12: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enza Nando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani. Livatino, nel suo servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contemperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: È stato assegnato oggi il Nobel della letteratura alla canadese Anne Carlson, 76 anni, poetessa e saggista, insegna lettere classiche e nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro. Elena Seno.
13: La sorpresa è stata grande

0: grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Kherson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo alla chiusura della borsa di Milano, seduta chiaramente negativa per Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB ha concluso il ribasso dell'1,35% a 49.297 punti. Debole anche le altre borse europee, per esempio Francoforte ha chiuso meno 1,2%, Parigi meno 0,5%, Madrid meno 1%, Amsterdam in lieve rialzo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.
2: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Da laica rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!
4: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Ci colleghiamo con la parrocchia Santissimo Eceomo di Ragusa per trasmettere il Santo Rosario, le litanie cantate, la coroncina alla Madonna del Rosario e la Santa Messa.
1: Specialmente le più bisognose della tua misericordia. Beata Vergine Maria del Rosario,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù nel fiume Giordano.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero luminoso si contemplano le nozze di Cana.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero luminoso si contempla Gesù trasfigurato sul monte.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero luminoso si contempla la Santa Cena e l'istituzione dell'Eucaristia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo insieme a Papa Leone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: prega per noi, Regina del Santissimo Rosario,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dalle angustie della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Orazione a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima sposa. De, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e con il tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e stendi ogni ora su ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo aiuto possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Coroncina in onore alla Vergine Santissima del Rosario. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, tu in questi tempi di morta fede e di impietà trionfante hai voluto piantare il tuo seggio di regina e di madre sull'antica terra di Pompei, soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano adorati gli idoli e i demoni, tu oggi, come madre della divina grazia, spargi dappertutto i tesori delle celeste misericordie. Da quel trono che regni pietosa, rivolgi omeria anche sopra di noi gli occhi tuoi benigni ed abbi pietà di noi che abbiamo tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a noi, come a tanti altri ti sei dimostrata, vera madre di misericordia, mentre con tutto il cuore ti salutiamo e ti invochiamo, nostra sovrana e regina del Santo Rosario. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Morte, amen.
2: Il sentire che tanti sono stati da te beneficati, solo perché ricorsi a te con fede, ci infonde novella lena e coraggio di invocarti il nostro soccorso. Tu già promettesti a San Domenico che chi vuole le grazie col tuo rosario le ottiene, e noi, col tuo rosario in mano, ti chiamiamo madre all'osservanza delle tue materne promesse. Tu dunque vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni, e noi, col cuore sulle labbra, con viva fede ti chiamiamo e ti invochiamo. Madre nostra, madre cara, madre bella, madre dolcissima, aiutaci. Madre regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a stendere la mano tua potente per salvarci, perché il ritardo, come vedi, ci porterebbe alla rovina. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: O Vergine, Regina del Santo Rosario, tu che sei la figlia del Padre Celeste, la madre del Figlio Divino, la sposa dello Spirito Santo, tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità, devi impetrarci le grazie tanto necessarie a noi, purché non siano di ostacolo alla nostra salvezza eterna. Te le domandiamo per la tua Immacolata Concezione, per la tua Divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te le domandiamo per il cuore del tuo Gesù amoroso, per quei 9 mesi che lo portasti nel seno, per gli stenti della sua vita, per l'acerba sua passione, per la sua morte in croce, per il santissimo suo nome, per il suo preziosissimo sangue. Te la domandiamo per il tuo cuore dolcissimo, nel nome tuo glorioso Maria, che sei stella del mare, Signora potente, porta del paradiso e mare di ogni grazia. In te confidiamo, da te tutto speriamo, tu ci hai da salvare. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, degnaci di lodarti, Vergine Santa.
1: Dacci forza contro i nemici.
2: Prega per noi, Regina del Santissimo Rosario,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Dio, il cui tuo Figlio unigenito acquistò per noi i doni della salvezza eterna, per mezzo della sua vita, morte e resurrezione, concedici, te ne preghiamo, affinché comprendiamo con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria questi misteri ed imitiamo ciò che essi contengono e preannunciano. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Buonasera, Madonna mia, tu sei la dolce Madre mia, per la tua Santa ed Immacolata Concezione, donaci la tua Santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Ecco, anche questa, ci avviamo alla fine di questo novenario in preparazione alla festa della Madonna del Rosario. E anche stasera abbiamo voluto invitare un altro sacerdote che è Padre Luigi Di Quattro, assieme anche a Padre Corrado. Sono al Santissimo Salvatore alla parrocchia dell'Angelo, quindi nostri appartengono alla nostra zona di Ragusa Centro come gruppo di parrocchie, e sono nostri vicini di casa, quindi intanto ti diamo il benvenuto e ti ringraziamo per aver accettato l'invito a condividere con noi questa festa. Vi assicuriamo come sacerdoti e anche come parrocchia la nostra preghiera, perché i lavori fatti assieme come gruppo di parrocchie di centro possano essere fruttuosi. Noi sappiamo molto bene purtroppo che il centro si sta spopolando e i bisogni sono più materiali che spirituali, ma così non dovrebbe essere. Non dovrebbe essere, perché i bisogni spirituali, la catechesi, la messa, dovrebbero cercare di unirci tutti assieme. Ma se io vi dico: da quanto tempo non partecipate alla catechesi parrocchiale, o qua al Lecceomo, o al Santissimo Salvatore, o all'Angelo? Ecco, vedete come le cose iniziano a non funzionare. E noi abbiamo bisogno di crescere nella fede. Non basta solo credere in Dio. Ecco, per questo ci uniamo nella preghiera reciproca, perché noi sacerdoti, assieme a voi comunità, a voi famiglia di Dio, possiamo assieme raggiungere la santità. Buona celebrazione e grazie di aver accolto l'invito.
0: Grazie per questo saluto e ringraziamo anche il Signore per questo essere vicini, appunto, non solo fisicamente ma anche e soprattutto spiritualmente nella preghiera. E con questo sentimento chiediamo al Signore, iniziamo questa celebrazione chiedendo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. e per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito, o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che, dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano, se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge. O perché avete ascoltato la parola della fede? Parola di Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte vada a lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa. Io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. La celebrazione della festa della Madonna del Rosario sicuramente è un invito alla preghiera. Ieri in modo particolare nella festa liturgica Maria è con gli apostoli riunita nel cenacolo a pregare, perché? Per ricevere il dono dello Spirito Santo, ed è appunto lo Spirito Santo che guida, sostiene la Chiesa, come anche in modo particolare viene sottolineato nelle letture di oggi, sia San Paolo che ci invita a vivere secondo lo Spirito Santo, e anche Gesù a conclusione richiama sempre quel dono dello Spirito Santo a chi lo sa chiedere. Ma questa preghiera allora è fondamentale, e Gesù ci insegna un po' quale deve essere l'atteggiamento di questa preghiera, questa insistenza attraverso questo esempio, questo insistere per avere magari le cose materiali, ma questa insistenza nei confronti di Dio è ancora più importante di insistere con un amico. Se già un amico magari alla fine concede quello che viene richiesto, figuriamoci quello che diventa l'amore di Dio per i suoi figli, per ciascuno di noi. E allora chiedere, bussare alla porta di Dio con la preghiera, significa essere sicuri che Dio esaudisce i nostri desideri giusti, le nostre aspettative buone. Ecco questa insistenza, un'insistenza della preghiera che deve essere vissuta nella fede. Una fede, come dice appunto San Paolo nella prima lettura, che fa sì che tutto ciò che riceviamo possa essere riconosciuto veramente secondo la volontà di Dio. Una fede che supera quelle che possono essere diciamo le cose scritte, le tradizioni, una forma di religiosità formale, perché dà senso veramente a tutto ciò che noi chiediamo a Dio, perché appunto diventa illuminata, guidata dallo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che dona la fede vera e che ci permette veramente di invocare il Signore, di pregarlo e di essere, ecco appunto, come fin dall'inizio abbiamo detto con Maria, ecco questa nostra preghiera che è rivolta a Dio, trova nella Beata Vergine Maria colei che intercede. Questa preghiera è guidata, ispirata dallo Spirito Santo, e rafforzata e sostenuta poi dalla preghiera di intercessione della Beata Vergine Maria. Ecco allora perché in questi giorni celebriamo l'importanza della preghiera del Rosario, ma non così appunto solo come una formalità, ma come questo essere sicuri che insieme all'intercessione di Maria ci stiamo rivolgendo a Dio, a un Padre buono che sa darci le cose buone di cui abbiamo bisogno.

E anche se certe volte con la preghiera è difficile perché restiamo forse fermi a una preghiera formale, tradizionale e abitudinaria, o comunque tante volte una preghiera che non sembra soddisfare le nostre necessità, sembra rivolgersi a un Dio che non vuole ciò che per noi è giusto, ma in questo veramente la presenza di Maria è importante. Perché lei sa veramente cosa significa pregare perché si faccia la volontà di Dio, quella volontà di Dio che non corrisponde magari alle aspettative, è una volontà che addirittura può essere faticosa, difficile o addirittura conoscere il dolore, la sofferenza, ma in tutto questo questa preghiera deve essere sempre insistente, questo bussare perché siamo sicuri che Dio soddisfa e realizza ciò che è secondo il vero bene, che noi magari difficilmente possiamo comprendere perché il nostro orizzonte è limitato a quelle che giustamente sono le nostre aspettative umane, però lo Spirito Santo sa illuminarci, sa guidarci come fa con la Beata Vergine Maria, lei la piena di grazia, sa far sì che la sua preghiera corrisponda al disegno di Dio, che tutto si realizzi nella vera salvezza, nel vero bene, non solo sicuramente anche, ma non solo personale, ma anche come dire sociale. Comunitario e offrire la nostra vita, la nostra esistenza per il bene di tutti, ecco questo dono grande che realizza la vera preghiera, che è fondato sulla vera preghiera, una preghiera che sa discernere ciò che è veramente buono, giusto, ciò che Dio veramente ci chiede e soprattutto ci mette in grado di poterlo realizzare, di trovare quella forza necessaria che non viene da noi ma che è lo Spirito Santo. Che infonde su di noi quella grazia necessaria perché anche nella debolezza e nella fragilità possiamo realizzare questo grande disegno di amore di Dio. E allora questa preghiera sia veramente la nostra forza, il nostro sostegno principale, sicuri che abbiamo accanto l'intercessione della Beata Vergine Maria che con la preghiera ci sostiene, che con questa intercessione potente, forte, ci mette in grado di poter, per quanto è possibile, comprendere, mettere in pratica il vero disegno di amore di Dio, che non diventa più solo un fatto personale egoistico, ma ci apre ai bisogni universali della comunità e in un certo senso anche del mondo intero, in quello che deve essere veramente costruire la pace, una pace fondata non tanto su quello che può essere un quieto vivere, un realizzare solo quello che per noi già è importante, ma invece aprirci veramente al bene universale, a tutto ciò che soltanto in Dio può essere realizzato, solo Dio conosce e ci mette in grado ogni giorno, passo dopo passo, di mettere in pratica. Chiediamo allora al Signore questa grazia, veramente questa insistenza quotidiana di chiedere al Signore ciò che è veramente buono e giusto per noi, per il mondo intero, e affidiamo nella preghiera alla Beata Vergine Maria, perché veramente la sua intercessione ci aiuti a trovare e a realizzare il vero disegno di Dio per noi e per il mondo intero.

0: Fratelli e sorelle, il Signore non si stanca di donare a quanti lo chiedono il suo Spirito. Con la stessa confidenza dell'amico del Vangelo, preghiamo insieme, diciamo:
1: aumenta la nostra fede.
0: Signore, donaci il tuo Santo Spirito.
2: Signore, donaci il tuo Santo Spirito. Per le comunità parrocchiali, piccole chiese nella grande chiesa di Dio, perché in esse si respiri la bellezza dell'amicizia, nella condivisione delle gioie e delle fatiche, il gusto del servizio verso i fratelli e la gioia della preghiera fatta insieme. Preghiamo. Signore, donaci il tuo Santo Spirito. Per il Papa, nel suo ministero attinga sempre forza, pace ed entusiasmo dalla sua amicizia tenace con il Padre e sia sostenuto dalla continua e instancabile preghiera di tutta la Chiesa. Preghiamo. Signore, donaci il tuo Santo Spirito. Per le famiglie che abitano nei condomini, superando la diffidenza e l'estraneità, cresca la reciproca conoscenza che rende possibile l'aiuto scambievole e la serena convivenza. Preghiamo. Signore, donaci il tuo Santo Spirito. Per le persone che vengono ingannate dai bagliori del successo, della droga, dell'alcol, dimenticando che l'unica certezza è nella croce e risurrezione di Gesù, possano essere raggiunte da amici che con la stessa tenerezza e forza di San Paolo li riconducono alla vita piena in Cristo. Preghiamo. Signore, donaci il tuo Santo Spirito.
0: Per i nostri cari defunti, in particolare per la nostra sorella Rosalia, perché il Signore li accolga nella gioia della vita eterna, preghiamo.
2: Signore, donaci il tuo Santo Spirito.
0: Signore Gesù, tu hai detto che a chi bussa verrà aperto. Noi abbiamo bussato per chiederti di ascoltare queste nostre richieste e ancora ti chiediamo di esaudirle. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola che sarò.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Prima della benedizione, mentre ringraziamo nuovamente Padre Luigi, vi ricordo che ora iniziano anche i momenti pubblici in occasione della festa. Il primo momento è stasera. Stasera alle 8:30 nei locali dell'oratorio, qua al lato, ci sarà la proiezione di un film che si intitola War Room, la stanza della guerra. Però attenzione, non è un film di guerra, è un film sulla preghiera. Il riassunto è: la preghiera è importante perché sostiene l'azione di Dio. Noi sosteniamo Dio che agisce con la nostra preghiera e gli dimostriamo che per noi quella cosa che stiamo chiedendo è importante. Guardate, ne vale la pena di vedere questo film. Io vi dico che l'ho visto almeno 10 volte, perché ce l'ho nella chiavetta e periodicamente lo vado a guardare. Ogni volta è una novità su qualche parola, su qualche frase, su qualche cosa che lì per lì uno magari dimentica, non ci fa caso. Stasera alle 8:30 lì nel saloncino, aperto a tutti, non si paga, la sedia è gratis. Vi aspetto.
0: Grazie, allora ringrazio Padre Salvatore Vaccaro per l'invito, insieme a Padre Corrado. Per noi che siamo stati in servizio, sia io che Padre Corrado, per vari anni in questa parrocchia, è sempre un piacere ritornare, e quindi ecco questo grazie a tutta la comunità anche, e poi in modo particolare al Signore e alla Beata Vergine Maria, che ci possono sempre sostenere nel nostro cammino cristiano. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata.

0: Dalla parrocchia Santissime Chiomo di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 8 ottobre.
2: Sono le 20 e 35 minuti.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Santo Padre. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Buongiorno cari amici, benvenuti in diretta. Di che cosa parleremo in questi 25 minuti al mondo alla radio? Io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro, ovvero in regia Bruno Orti. Dunque, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco concordato ormai un anno fa, Gaza si continua a morire. Quasi 1400 persone sono state uccise dall'entrata in vigore della tregua, mentre negli ultimi tre anni le vittime sono state complessivamente oltre 74.000. Va anche detto però che in Israele si continua a ricordare l'orrore del 7 ottobre con tutta una serie di manifestazioni, ma anche diciamo di scontri politico tra l'opposizione e il premier Netanyahu. Poi in questi 25 minuti del Mondo Radio parleremo anche di Ucraina, dove proseguono in modo incessante i bombardamenti della Russia. Ancora poi il Brasile con la situazione politica, per finire con la legge elettorale, la riforma della legge elettorale appena attuata in Italia. Bene, ora linea alla regia. Dunque, dicevamo, il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023 in qualche modo riaccende lo scontro politico in Israele, a meno di tre settimane dalle elezioni parlamentari del 27 ottobre. Dunque, oggi è intervenuto Naftali Bennett, che è un ex primo ministro, che ha accusato Netanyahu di rivendicare i successi militari ottenuti durante la guerra, senza però assumersi la responsabilità delle falle nella sicurezza, che poi vi ricordo permisero il massacro appunto del 7 ottobre con la morte di 1200 persone e il rapimento di altri 251 ostaggi. Intanto a Gaza Action Aid denuncia che donne e ragazze stanno subendo conseguenze molto gravi in seguito a quello che dovrebbe essere il cessate il fuoco, ma in realtà non lo è. I servizi di assistenza sanitaria materna con continuano ad essere fortemente compromessi e le difficili condizioni di vita aumentano anche il rischio di violenze di genere. Allora, però torniamo al 7 ottobre, perché Roberto Paglialonga ha voluto sentire Manuela Dirviri, giornalista, scrittrice, attivista per la pace. Ecco, lei è un'ebrea, è nata in Italia ma naturalizzata israeliana. Poco dopo la fine della guerra dei sei giorni del 67 si è trasferita a Tel Aviv, dove ancora viva. Vive. Allora, sentiamo come lei ricorda appunto i momenti del 7 ottobre.
10: È iniziato praticamente alle 6:30 della mattina e mentre ero andata a dormire quella sera senza sapere che tutto sarebbe cambiato la mattina dopo, alle 6:29 minuti, quando c'è stato questo attacco terribile, questa atroce addirittura, ma non l'abbiamo capito immediatamente, sono volute delle ore, per cui hanno cominciato ad arrivare le testimonianze di coloro che erano stati colpiti, di quello che stava succedendo, di chi era stato ucciso, ma ci sono volute ore e poi giorni per capirne di più, per cui questa strage spaventosa, mi chiedo come può esserci ancora chi non crede che sia successo, veramente incredibile.
11: Certo.
10: Anche perché chiunque non ci creda è invitato a venire a vedere, ad ascoltare e penso che cambierebbe idea.
11: Dottoressa Advili, senta, come sta vivendo oggi Israele questo terzo anniversario? Adesso c'è una tregua in atto nella striscia di Gaza, però appunto, come ricordava lei, la tragedia è ancora lì, ben presente.
10: Ancora lì, è tutto presente, perché dal punto di vista diciamo dell'israeliano si è detto allora e non ci sarà mai più la pace, non potrà mai esserci, questi ci odiano troppo. Penso che dal punto di vista invece il palestinese molto spesso ha detto ma non può essere successo, è una balla, eccetera. Mm-hmm. Quindi credo che per tutti e due i popoli sia, diciamo non i popoli ma per chi vive a Gaza o che per vive a Tel Aviv, sia un momento veramente che ha cambiato il mondo,
11: sì, quindi...
10: di entrambi i popoli.
11: Certo,
10: sì.
11: E forse anche il mondo a livello internazionale, no? Non solamente
10: sì,
11: nel Medio
10: sì,
11: Oriente.
10: Sì. Sì. È un mondo di fake news, di, fra l'altro per cui nulla non sembra più certo, si può dire tutto e il contrario di tutto. Invece qui ci sono due realtà chiarissime da chi vive qui, per chi vive qui.
11: Certo, e senta, com'è cambiato il tessuto sociale del paese in questi anni e com'è la percezione oggi delle persone rispetto al futuro? Oggi, se non ricordo male, Ares parlava di ferita ancora aperta.
10: Esatto, me lo sono segnato anch'io questa mattina appena sveglia. Ferita aperta, la ferita ancora aperta per varie ragioni. La prima è che chi è responsabile israeliano di quello che è successo è ancora al potere, non solo, si presenta anche alle elezioni, sto parlando di Netanyahu, uh-huh. Il quale tutti hanno dato le dimissioni, dal capo di Stato Maggiore a Shin Bet, Mossad, chiunque avesse preso parte, fosse lì in quelle ore, in quei giorni, ha dato le dimissioni, tranne il responsabile principale che è Netanyahu. Questo poi è letto da una parte della popolazione come una vergogna, dall'altra parte della popolazione Netanyahu è visto come il difensore della patria, colui senza il quale non ha senso lo Stato di Israele o il mondo intero, più o meno.
11: Le chiedo un'ultima cosa, dottoressa, c'è un barlume di speranza in tutto, dopo tutto quello che è accaduto, sia da parte israeliana sia da parte palestinese?
10: Allora, per me uno dei segnali forse più importanti che ho visto in questi mesi è che c'è finalmente, si sta presentando alle elezioni, un partito composto da un musulmano, un palestinese israeliano, un arabo israeliano e un ebreo, Yoav Segalovich e Mansour Abbas. E questo uno chiaramente sionista, l'altro chiaramente palestinese, malgrado viva in Israele naturalmente. E per me questo dimostra che tutto è possibile, cioè che lentamente si dovrà imparare, forse io spero, attraverso i nostri cittadini detti arabi israeliani o palestinesi israeliani, che è possibile vivere insieme. Lo dimostra questo partito, come lo dimostra la nostra vita quotidiana, perché non posso neanche immaginarmi di entrare in un ospedale in cui non ci sia un medico palestinese o un'infermiera palestinese. Parlo sempre, è una questione anche di semantica, di quelli che normalmente vengono chiamati arabi israeliani e quindi che sono cattolici, musulmani, drusi, quel che sono,
11: certo.
10: Ma vivono con noi, insieme a noi, e sono stati anche rapiti insieme a noi, sono stati uccisi insieme a noi, per cui è chiaro che la possibilità esiste, però bisogna lavorarci, bisogna essere ottimisti, perché la guerra è una brutta bestia che prende tutti, non ci sono né vincitori né non vinti, siamo tutti vinti dalla guerra, è un orrore senza fine. Le cose più terribili vengono fatte in nome della guerra, in nome del nazionalismo, l'importanza della terra, e invece in realtà le guerre ci ammazzano tutti. Sarebbe il momento di pensare ad altro, cioè di occuparci dei diritti umani, del clima per esempio. Alla fine, se ci pensiamo bene, stiamo vivendo come umanità un momento molto difficile dal punto di vista climatico, per esempio, ma di questo veramente non se ne occupano moltissimi, perché la guerra è lì presente, quindi
11: sì.
10: Questo è veramente brutto, difficile, e per fortuna ci saranno tra un po' le elezioni e speriamo che qualcosa cambi dopo le elezioni. situazioni qui in Israele. E mi auguro che anche per i Gazawi le cose cambino, perché non credo si stia molto bene neanche a Gaza.
11: Certo, nonostante le tregue, infatti vediamo che tutti i giorni continua, diciamo, uno stilicidio lento di persone che comunque muoiono per diverse ragioni, per chi uccise dalle armi, chi dalla fame, dalla mancanza d'acqua,
10: chi dalla fame,
11: quant'altro.
10: Chi da Hamas stesso, cioè... Non, è inutile cadere sempre nei luoghi comuni, gli errori li fanno tutti. Certamente vivere a Gaza sotto Hamas non credo che sia piacevole, ma non è neanche piacevole in questo momento vivere la realtà in cui viviamo anche noi in Israele. Sono realtà diverse, noi non abbiamo, per fortuna, la nostra situazione è diversa. Ma è altrettanto difficile, quindi per me è difficile vedere dei terroristi israeliani che vanno a fare del male nei territori, e però mi dà gioia vedere che molti israeliani di sinistra, cosiddetti di sinistra, vanno ad aiutarli quando ce n'è bisogno, vanno a coprirli, a dargli una mano. Quindi ci sono delle realtà molto belle, delle realtà molto brutte. Chi crede nella possibilità di vivere in pace viene considerato un ottimista. Chi invece continua a credere che si deve vivere nella guerra per sempre, per me è l'essere più pessimista che esiste al mondo.
9: Insomma, ci ha detto Manuela De Viri, bisogna in sostanza credere nella pace a Gaza, per Gaza e per Israele. Ora però cerchiamo di guardare a che cosa succede in Ucraina e dunque diamo la linea a Michele Raviar.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Non si può da un lato negoziare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, ha dichiarato Zelensky commentando l'approccio degli Stati Uniti alla crisi. Intanto è salito a 33 morti il bilancio dell'attacco di questa mattina delle forze russe contro due autobus a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Le persone ferite sono 18, lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione regionale, aggiungendo di aver ordinato alle amministrazioni militari municipali di sospendere il servizio di trasporto pubblico in tutta la regione. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa della gravità delle loro ferite. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari, ha scritto lo stesso Zelensky, aggiungendo che questo attacco non rimarrà senza risposta. Gli attacchi di droni russi avvenuti stamattina a Kiev invece hanno causato la morte di 4 persone e il ferimento di almeno 14, secondo quanto reso noto dal sindaco della capitale ucraina Klitschko. Un drone russo ha colpito un edificio commerciale di 4 piani nel distretto di Solomianskij, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2, provocando un incendio, mentre i rottami di un altro drone sono precipitati nel distretto di Olosivskij. La Commissione europea attacca la Russia, ribadendo che gli attacchi intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa.
9: E ora cambiamo scenario perché andiamo in Brasile. Migliaia di persone hanno partecipato a un corteo studentesco nel centro di Rio de Janeiro per protestare contro il favorito alle elezioni, ovvero Flavio Bolsonaro, e contro la prospettiva di un ritorno al potere dell'estrema destra. Diciamo questo proprio mentre entra nel vivo la campagna elettorale per il ballottaggio. Allora, ricordiamo che tra l'altro Bolsonaro e Lula si confronteranno in TV il 15 e il 16. Allora, noi abbiamo in linea Gianni Cappellotto della ONG Progetto Mondo, che appunto conosce bene il Brasile. Hanno tra l'altro diversi progetti. Buon pomeriggio, Cappellotto.
3: Pronto?
9: Sì, mi sente?
3: Sì, io la sento un po' male, ma la sento.
9: Benissimo.
3: Puoi ripetere la domanda, per favore?
9: No, senta, allora, che momento sta vivendo il Brasile? Quali sono le emergenze sociali e economiche in questo momento del paese?
3: Ma la situazione del Brasile è una situazione abbastanza contraddittoria, perché negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo periodo del presidente Lula, I principali indicatori economici sono migliorate l'occupazione, il reddito, indicatori di povertà sono migliorati, ma purtroppo questi progressi non hanno prodotto né sicurezza sociale né ridotto le profonde differenze tra territori e gruppi di popolazione. Diciamo che appunto la principale emergenza resta la disuguaglianza, ricchezza, servizi, opportunità sono
9: certo
3: distribuiti in modo molto squilibrato, soprattutto tra le varie regioni del Brasile, tra i vari stati del Brasile. Poi restano i problemi soliti del Brasile, quelli dell'insicurezza alimentare, della violenza che colpisce soprattutto le persone più fragili, quindi i giovani, le comunità afrodiscendenti e le donne, e poi bisogna tener conto infine forse anche della fragilità climatica, la crisi che c'è climatica in corso, che provoca alluvioni, siccità e quindi di conseguenza anche perdita di reddito e di possibilità di sviluppo.
9: Certamente, voi di Progetto Mondo come lavorate in quel paese?
3: Ma Progetto Mondo nasce fondamentalmente nel Brasile circa 60 anni fa come movimento laici America Latina, e in questi 60 anni abbiamo sviluppato una missione che è quella di contrastare povertà, disuguaglianze e ingiustizie con la promozione di dignità, diritti umani e sviluppo sostenibili. Ora l'area si trova, diciamo tutta l'area sudamericana, in particolare il Brasile, forse è stato uno dei primi paesi, è quasi uscita completamente dalle priorità dei grandi finanziatori. E quindi noi ci troviamo a lavorare non più come negli anni 80, quando avevamo 60 cooperanti che lavoravano in Brasile, ma abbiamo dovuto ridurre la nostra presenza, e adesso stiamo lavorando con iniziative finanziate esclusivamente dalla solidarietà individuale o di piccoli gruppi. E in particolare vorrei ricordare due attività che stiamo facendo: una Fortaleza, che è l'iniziativa Sia la Vita, che accompagna bambini, adolescenti e famiglie che vivono in condizioni di povertà, con attività educative, ricreative, socioterapeutiche, e sì,
9: ecco,
3: che lavorano sulla prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio. E poi un'altra iniziativa interessante è quella nello stato di Bahia, dove lavoriamo con l'iniziativa Donne Custodi della Biodiversità, che coinvolge donne rurali in percorsi di agroecologia, orti comunali e...
9: Vabbè, un progetto piuttosto ampio, diciamo. Senta, per chiudere, c'è il rischio di un ritorno, diciamo, eccessivo?
3: Scusi, ci sono delle interferenze?
9: C'è il rischio di un eccessivo sfruttamento, diciamo, delle risorse naturali in questo momento?
3: Sì, beh, le risorse naturali sono a rischio e io chiedo scusa, ma c'è un'interferenza.
9: Ecco, allora dobbiamo chiudere il collegamento. Grazie per essere stato con noi. Allora, noi adesso parliamo di politica italiana, perché l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza in sostanza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta, lo diciamo, del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate al Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato tra l'altro il numero delle firme richieste ai partiti che non non sono presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Dunque, per questi nuovi partiti non presenti in Parlamento sarà più difficile andare in Parlamento. Come previsto, applausi del centrodestra e proteste delle opposizioni. E allora la Premier Meloni è intervenuta, ha detto: ora gli italiani potranno scegliere i parlamentari. Noi abbiamo voluto sentire proprio su la necessità di questa legge il professor Renato Balduzzi, professore alla Cattolica di Milano e presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani.
4: Nulla di tutto quello che concerne una legge elettorale è mai necessario, se non renderla più conforme possibile alla Costituzione e al rapporto eletti-elettori. E indubbiamente questa legge elettorale allontana, semmai, almeno questa è un'opinione largamente diffusa tra i tecnici e io la condivido, cioè allontana semmai dalla Costituzione e allontana il rapporto elettori-eletti.
9: Professore, però ci saranno le preferenze, il che dovrebbe essere in qualche modo una forma di garanzia, o sbaglio?
4: Sbaglia, perché bisogna andare a vedere esattamente il meccanismo. Le preferenze ci sono, ma non riguardano i capilista e per i partiti più piccoli è ben difficile riuscire ad andare a eleggere qualcuno di diverso rispetto ai capilista. E in ogni caso, quando dovesse scattare il premio, noi avremmo più di 100 parlamentari eletti in liste bloccate. Facendo i conti e immaginando una distribuzione a stima, no? Come adesso si fanno i sondaggi delle preferenze elettorali tra le varie forze politiche, noi avremo la possibilità di individuare con le preferenze il 30-35% dei parlamentari, e questo vuol dire che sono preferenze, come dire, un pochino strane. Ecco, la preferenza è la preferenza, altrimenti lasciamo perdere e parliamo di nominati.
9: Professore, il premio di maggioranza a cui lei ha accennato, quello che poi permetterebbe di ottenere almeno il 52% in sostanza alla maggioranza dei seggi, è una giusta ricompensa, per una coalizione che ha tenuto la maggioranza dei voti, oppure vede dei rischi di incostituzionalità?
4: A parte che non è il 52 ma è più alto.
9: Mi scusi, sì, è 55, sì, mi scusi.
4: E con altre può arrivare a 56, 57, forse 58% dei seggi, quindi è molto più alto la distorsione. Secondo la Corte Costituzionale il premio di maggioranza non deve incidere in modo irragionevole sulla rappresentatività e sull'uguaglianza del voto. E qui c'è un punto interrogativo, perché un premio fisso così grande probabilmente incide sulla rappresentatività e sull'uguaglianza del voto, sarà la Corte a valutarlo insieme con le altre criticità presenti nella legge. Diciamo una cosa, che quando lei dice maggioranza, poi bisogna anche capire che stiamo parlando in un contesto di astensionismo elettorale forte, che con meno del 30% dei suffragi, meno del 30% degli elettori, del corpo elettorale, sarà possibile avere una maggioranza schiacciante che permetta di anche tranquillamente eleggere gli organi di garanzia, a cominciare dal Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali, i membri del Consiglio Superiore della Magistratura. È un premio forte perché è fisso, capisce? E quindi punto di domanda, ecco, per assicurare la stabilità viene detto, ma la stabilità lo sanno tutti gli studenti del primo anno di una facoltà umanistica che faccia scienza della politica o diritto costituzionale, la stabilità è un problema della politica, non è un problema delle leggi elettorali, nessuna legge elettorale può garantire stabilità, ammesso che la stabilità sia un valore, la stabilità dei governi sia un valore in sé. La stabilità dell'azione di governo è certamente un valore in sé, la stabilità dei governi si può discutere, nella prima legislatura repubblicana i governi erano instabili, ma la stabilità dell'azione di governo era assicurata, certo c'era De Gasperi. You belong to
9: me. Allora io mi fermo per circa 5 minuti, poi il consueto spazio del giovedì di Earth Day Italia.

0: E allora bentornati in diretta col consueto appuntamento appunto di giovedì con Air Day Italia, che ha una sua redazione Airday.it, anche Villaggio per la Terra la conoscerete così. Abbiamo qua, chi abbiamo?
1: Tiziana Tuccillo, voi. Buon pomeriggio.
2: E Giuliano Giulianini, buon pomeriggio.
0: Invece dall'altro capo del filo telefonico, anzi nemmeno filo, del diciamo della connessione elettrica, essendo su un cellulare, il generale Raffaele Manicone, a capo del comando tutela biodiversità dei Carabinieri. Buon pomeriggio, generale, ci sente?
3: Sì, buonasera, la sento.
0: Benissimo, allora, diciamo che ieri e oggi a Roma c'è stato l'evento Natura, Clima e Stabilità Globale, che è una conferenza internazionale organizzata dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, e questo in collaborazione con la FAO, che tra l'altro in questo periodo sta organizzando diversi avvenimenti nella capitale. Alla Tiziana, Air Day Italia c'era questo convegno,
1: sì.
0: Perché è stato fatto? Che cosa è successo? Qual è, diciamo, il centro della notizia?
1: Sì, partiamo dal fatto che i Carabinieri Forestali organizzano questo convegno di altissimo livello in cui esperti di vari campi, ricercatori, docenti universitari, discutono sulla conservazione, ricerca e tutela ambientale, proponendo strategie e soluzioni su varie questioni. Quest'anno i tavoli di discussione sono stati dedicati al tema della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e alle soluzioni per rendere gli ecosistemi più resilienti, e anche alla necessità di perseguire la sicurezza sanitaria attraverso la salvaguardia della biodiversità. La giornata inaugurale della conferenza si è tenuta presso Palazzo Rospigliosi al Quirinale, la seconda giornata invece ha visto tutti i delegati e gli ospiti spostarsi al Circo Massimo, dove sono ora, dove il convegno ha costituito una sorta di prologo a questo grande evento, invece, che come dicevi tu organizza la FAO, dal titolo From Seeds to Foods, cioè dai semi al cibo, che continuerà fino a lunedì 12 ottobre. Una grandissima esposizione di centinaia di addetti ai lavori del mondo agricolo, che intende promuovere l'innovazione per la sicurezza alimentare e la nutrizione. Earth Day Italia, come hai detto tu, ha partecipato alla conferenza, in particolare il nostro presidente Pierluigi Sassi, che ha moderato la sessione di apertura, la biodiversità come tecnologia di resilienza, ecosistemi come infrastrutture critiche di difesa, che ha proposto un'analisi diciamo geopolitica del Mediterraneo e ha messo in evidenza come la degradazione del suolo e la siccità sono causa di conflitti e migrazioni, certo, purtroppo forzate.
0: E questo non c'è dubbio. Senta, esatto. Allora, generale, quali sono le stanze, diciamo gli obiettivi comuni sia della FAO sia dei Carabinieri Forestali? Insomma, perché vi siete messi assieme per questo evento?
3: Allora, intanto grazie per la possibilità che ci date, insomma, di parlare, di spiegare al pubblico le nostre attività. Come ha detto bene Tiziana, la conferenza internazionale è nata da un'esigenza, quella di mettere assieme finalmente la conservazione della biodiversità con il cambiamento climatico. Questi due temi avevano un po' un peccato originale, perché tutte e due le due conferenze internazionali sulla biodiversità e sul cambiamento climatico non si parlavano, perché l'una non considerava l'altra come un

0: un elemento fondamentale. E allora noi abbiamo voluto, in vista della prossima COP di Antalya della fine di novembre, la COP 31, anticipare un po' i temi che saranno quelli della COP, cioè quelli proprio di considerare la biodiversità come una infrastruttura fondamentale per la lotta almeno agli effetti del cambiamento climatico. E cosa ci unisce alla FAO? Ci unisce alla FAO proprio questa idea che la conservazione della biodiversità, la lotta agli effetti del cambiamento climatico siano entrambi un elemento fondamentale di sicurezza globale, essenzialmente soprattutto di sicurezza alimentare globale, perché molto spesso gli effetti del cambiamento climatico producono delle situazioni che determinano carenza idrica, carenza di risorse naturali, quindi carenza di terreni coltivabili.
1: Esattamente, per esempio, generale, lo stiamo vedendo in Corno d'Africa, dove intere coltivazioni sono andate perse perché là non piove ormai addirittura da anni.
0: Esatto, esatto. Mm-hmm. E quindi il cambiamento climatico diventa un elemento fondamentale che può esacerbare conflitti, può determinare conflitti, proprio per una questione di sopravvivenza, per il controllo delle risorse naturali. Allora, questa attività è importante, fondamentale, di andare alla radice del problema del cambiamento climatico, che è fortemente connesso alla diminuzione di biodiversità, ci vede assolutamente al fianco della FAO. La FAO è la struttura mondiale, l'organizzazione mondiale che nasce per combattere la fame nel mondo, nasce per incrementare la capacità produttiva in maniera sostenibile soprattutto dei paesi in via di sviluppo.
1: Certamente. Giuliano.
0: I paesi in via di sviluppo sono i posti nei quali il cambiamento climatico si vede in maniera più evidente dal punto di vista proprio della sopravvivenza delle persone.
1: Esattamente. Ecco, Giuliano, generale, tu volevi fare una domanda?
2: Sì, a proposito di questo, io ho sentito stamattina il vice direttore della FAO dare atto ai carabinieri forestali di essere una delle poche forze dell'ordine dedicate all'ambiente nel mondo. Addirittura ha detto che l'ha suggerita a un presidente estero, proprio uno di quei paesi emergenti che stava citando lei, come esempio di eccellenza. Ora, però, non solo come contrasto ai crimini ambientali, ma anche come tecnologie di resilienza, ricerca, applicazione. Ecco, ci può spiegare questo lato dei carabinieri forestali, che è poco noto, quello della ricerca, quello della sperimentazione, quello delle banche del seme, ecco, queste cose qui.
0: Certo, certo, i carabinieri forestali in parte sono un po' l'eredità di quello che era il Corpo Forestale dello Stato. Il Corpo Forestale dello Stato, come sapete, gestiva e continua a gestire tramite carabinieri forestali circa 150 riserve naturali e foreste demaniali dello Stato, una superficie di 140.000 ettari che per essere gestita ha bisogno di una capacità, di una expertise, di una professionalità importante, che è connessa anche a attività di ricerca scientifica per ad esempio la ricostituzione delle foreste che noi gestiamo, per l'implementazione, per il miglioramento della biodiversità. Noi per fare questa attività abbiamo... Pronto?
1: Ci siamo. Prego, prego.
3: Ascoltiamo, generale.
0: Posso continuare?
3: Sì,
1: certamente,
3: sì,
1: prego.
3: Sì, certo.
0: Stavo dicendo che presso i reparti biodiversità...
1: C'è un problema di collegamento, evidentemente. Prendiamo un attimo tempo e richiamiamo il generale. Probabilmente oggi...
0: Pronto?
1: Abbiamo...
3: Eccolo, eccolo.
1: Ci sono dei problemi, richiamiamo noi. Allora, sicuramente la questione è collegata tra l'altro alle foreste, soprattutto nelle nostre città. Pensiamo solo a quello che è successo a Roma, in cui ci sono state vere campagne da una parte e dall'altra, cioè chi non voleva che gli alberi venissero tagliati, chi invece voleva che nascessero questi boschi urbani. Non è sempre semplice, soprattutto non è sempre semplice in una città, nelle città che si stanno sempre più riscaldando, per cui servono dei veri progetti. Noi avevamo in linea invece il generale Manicone, che mi dicono sia tornato. Generale, allora...
0: Sì.
1: diceva Tiziana, sì, prego, Tiziana, te.
3: Ah, stava forse finendo, no, Tiziana, non so. Vai. Vado, allora, sì. Guardi, generale, le faccio un'altra domanda che c'era in mente. Un dibattito della conferenza ha riguardato anche la forestazione urbana. Poco fa proprio Alessandro accennava a questa cosa mentre stavamo chiacchierando. Se ne parla molto anche nella nostra quotidianità. Qual è il contributo dei forestali? Cioè, quali sono i modelli da applicare e quali gli errori da non commettere per rendere più verdi le nostre città?
0: Sì, allora, per quanto riguarda per quello che riguarda la forestazione urbana, questo è un tema estremamente importante, perché noi dobbiamo considerare che entro i prossimi 20 anni il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città, e le città sono i posti nei quali le isole di calore producono i maggiori danni alla salute delle persone. Quindi, se vogliamo intervenire bene e presto, dobbiamo appunto intervenire attraverso un nuovo modo di costruire il verde urbano. E già dalla questione semantica, io non lo chiamerei più verde urbano, ma lo chiamerei natura in città, perché non è una questione estetica, diciamo, di abbellimento delle città, quindi il verde, ma è una questione di sopravvivenza, è una questione proprio di costruzione delle città attraverso la natura in città. E quindi queste piante, appunto la forestazione urbana, non deve essere più vista come un mero abbellimento, ma come una realizzazione di piccole foreste urbane. E la foresta è una struttura complessa, non costituita da soli alberi, magari con delle fioriture belline, ma sono delle strutture costituite da alberi di prima grandezza, seconda grandezza, terza grandezza, arbusti, piccoli, certo, erbe, fiori, piante, terofite, muschi, licheni e così via. Una struttura complessa. E questa è l'idea della forestazione urbana, perché in questo modo noi costruiremo delle strutture urbane di natura fortemente resilienti, e che possono, così come abbiamo visto proprio in questi due giorni da eminenti scienziati, possono ridurre in maniera importante la temperatura all'interno delle città. Abbiamo visto delle ricerche attraverso le quali abbiamo dimostrato che la temperatura di un'area all'interno di una foresta, quindi una struttura complessa, può arrivare ad avere circa 6 gradi, 7 gradi in meno di un'area fuori foresta. Quindi immaginate, sono dei numeri estremamente importanti. Certo. E per fare questo bisogna, come ci insegnano i nostri padri forestali, mettere l'albero giusto al posto giusto.
1: Esattamente. Studiare l'albero che deve andare in città. So che anche in tanti...
0: Non solo l'albero, l'ecosistema, perché sì, da solo l'albero non è una foresta. Insieme all'albero ha necessità di avere l'albero in foresta, l'albero in natura, vive con un corteggio floristico complicato, complesso, e noi dobbiamo ricostruire questo in città,
1: però,
0: se vogliamo fare
1: però generale mi permetta,
0: e non verde urbano.
1: Spesso nelle vie delle nostre città realizzare questo non è semplicissimo, però vogliamo un attimo secondo me fare un po' di chiarezza, perché io vedo su tanti social anche molta confusione. Per esempio, si abbattono degli alberi che hanno 50, 70, 80 anni, perché oggettivamente sono malati, sono impossibili da curare, e la gente pretende che vengano sostituiti con degli alberi di stessa dimensione. Oggettivamente questo, generale, non è possibile.
0: No, non è possibile, ma non è neanche corretto, perché le piante, quando noi andiamo a fare forestazione urbana, la cosa più importante, come dicevamo, è partire, noi lo chiamiamo tecnicamente, dal materiale di riproduzione, di propagazione, cioè dalla piantina o dal seme. Ecco, paradossalmente, più la piantina è giovane e piccola, più è facile che, diciamo, possa affrancarsi e possa vivere nel più breve tempo possibile senza le cure dell'uomo, possa diventare, diciamo, una pianta affrancata e autonoma. Se noi mettiamo delle piante già grandi a dimora, è chiaro che queste piante avranno grandi difficoltà ad attecchire, grandi difficoltà ad affrancarsi, e non avranno quella possibilità di costruire quella foresta urbana, quella natura in città che noi vogliamo. Quindi è importante avere pazienza, bisogna essere pazienti, bisogna capire che la natura ha i suoi tempi, ai suoi tempi, alle sue, alla sua, alla sua, e alla, alle sue dinamiche. Quindi bisogna intervenire presto, perché, come dice un vecchio adagio, il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, e dopo 20 anni fa il miglior momento è oggi. Quindi voglio dire, non l'abbiamo fatto 20 anni fa, le piantiamo oggi, però dobbiamo fare molta attenzione alle piante che mettiamo. Dobbiamo avere pazienza, anche se le piante non sono molto grandi, se noi mettiamo, scegliamo le piante giuste, anche se sono piccole, in breve tempo si affrancheranno e saranno delle piante che non daranno problemi in futuro. Che anche questa quando noi mettiamo le piante troppo grandi, è più facile che non attecchiscono bene e nel giro di un po' di tempo, non essendo affrancate, possono sradicarsi, possono crollare e ricominciare a dare problemi.
2: Generale, senta,
0: un po' di pazienza adesso per avere una foresta urbana vera domani.
1: Però generale, mi permetta, su questo dovreste fare un po' più di comunicazione, perché c'è troppa disinformazione sui social, e ci sono vere battaglie ideologiche, diciamo.
0: Lo so che noi cerchiamo, noi voglio dire, come Carabinieri Forestali facciamo dell'attività dell'educazione ambientale, educazione alla legalità ambientale, una delle nostre, delle nostre mission più importanti. Noi ogni anno, come Carabinieri Forestali, andiamo in tante scuole, manifestazioni, incontriamo circa 500.000 persone all'anno, però purtroppo, come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Certe volte noi siamo ormai, come dice, lei ricordava i social, purtroppo il peccato originale dei social è la semplificazione. Le cose che sono leggermente anti-intuitive non sono ben accettate. Purtroppo bisogna fare i conti con la complessità, bisogna fare i conti con
1: certo,
0: ragionamento.
1: Perché semplici, oltre, mi permetta, generale, oltre che a un popolo, diciamo, di santi navigatori, siamo anche un popolo di botanici, tra virgolette. O meno vorremmo essere. Giuliano, a te.
2: Di pollici verdi. Allora, senta, io volevo invece cambiare un attimo argomento, perché al convegno si è parlato anche di cultura alimentare. È stato fatto un po' uno storico sul fatto che noi abbiamo fatto battaglie per difendere i nostri marchi, le nostre eccellenze alimentari, e quello, diciamo, è una buona pratica, che o almeno dai risultati è così. Ma come rientra questo argomento, cioè la cultura alimentare, nel quadro della resilienza? Perché era in una conferenza dedicata in gran parte alla forestazione e in parte al cambiamento climatico?
0: Perché, come dicevamo prima, la sicurezza alimentare è un elemento fondamentale, diciamo, all'interno di tutto il ragionamento. La sicurezza alimentare è importante, perché la sicurezza alimentare è collegata al cambiamento climatico, è collegata alla conservazione della biodiversità. Quindi anche la produzione, voglio dire, è importante la produzione del cibo, perché noi non dobbiamo dimenticare che è vero che va conservata la biodiversità, ma va conservata anche l'agrobiodiversità. Il mondo è popolato da persone che mangiano, e queste persone devono mangiare bene, ma devono mangiare cibo prodotto in maniera sostenibile. E noi sappiamo bene che molto spesso, se il cibo è prodotto in maniera sostenibile, è anche buono. Se il cibo è prodotto, come si dice, in maniera biologica, è anche buono. Quindi noi, andando in questa direzione, non solo facciamo bene alla natura, ma facciamo bene anche alle persone. Questa è l'idea.
3: E allora, generale Manicone, volevo chiederle, nella vostra esperienza quotidiana sul campo di contrasto ai crimini ambientali, prima appunto l'ho accennato brevemente, quali sono i reati che per frequenza o pericolosità mettono più a rischio i territori e di conseguenza anche chi li abita?
0: Beh, voglio dire, quando si parla di reati ambientali, i reati ambientali sono tutti quanti gravi. Perché noi guardiamo sempre la natura in maniera olistica, e il reato ambientale è un reato molto, dire reato ambientale è un'espressione estremamente vasta e anche abbastanza vaga, perché parliamo di reato ambientale quando parliamo di bracconaggio, quando parliamo di inquinamento, quando parliamo di incendi boschivi, quando parliamo di consumo illegale di suolo, quando parliamo di frodi agroalimentari, quando parliamo di tagli illegali delle foreste. Sono tutti reati ambientali e sono tutti ugualmente gravi per la sopravvivenza della biodiversità. Che voglio dire, se io sono un bracconiere e vado a caccia, elimino delle specie importanti dal punto di vista della catena alimentare, della catena trofica, dell'ecosistema, faccio male all'ecosistema, così come faccio male all'ecosistema se inquino un fiume. Cioè il reato ambientale in sé è un reato grave, è un reato contro, anche contro la persona, anche contro, contro la nostra, contro la sopravvivenza del genere umano. Certo. Quindi è importante, noi come, come forza di polizia ci rendiamo conto che in materia di crimine ambientale è fondamentale la repressione, è importantissima la repressione, che sono reati odiosi, ma ancora più importante è l'attività di prevenzione, perché mai come per il reato ambientale arrivare a reprimere un reato ambientale è già, se vogliamo, già un fallimento,
1: certo,
0: perché quell'animale è stato ammazzato, quel bosco è stato distrutto, quel fiume è stato inquinato e nessuno mai glielo restituirà ai miei figli, perché è morto. Quindi noi dobbiamo cercare di arrivare prima, di fare, come diceva lei, attività di divulgazione, di educazione, di conoscenza, di consapevolezza dell'importanza della conservazione della biodiversità, del rispetto della legalità ambientale, perché non dobbiamo dimenticare anche una sorta, con una sorta, se vogliamo, di antropocentrismo, che se noi continuiamo su questa strada, la specie che più facilmente potrà essere distrutta, potrà essere cancellata dalla faccia della terra, è proprio la specie umana, è proprio la specie umana, perché la natura probabilmente successivamente a una a uno stravolgimento che può portare all'estinzione dell'uomo si riorganizzerà.
1: Sì, l'uomo
0: di
1: sicuramente
0: capire che
1: di
0: la
1: no.
0: conservazione della natura è soprattutto sopravvivenza della nostra specie, della specie umana.
1: Esatto. Allora io ringrazio per essere stato con noi il generale Raffaele Manicone, a capo del comando tutela biodiversità dei Carabinieri. Buon pomeriggio, generale.
0: Grazie a voi, grazie tantissime, arrivederci.
1: Allora, sicuramente una puntata interessante sul valore delle nostre foreste e in generale, ma soprattutto io penso anche degli alberi in città, ce ne sono sempre troppo pochi, secondo
3: troppo
1: me.
3: Pochi. Quest'anno abbiamo visto che col caldo che c'è stato cercavamo delle zone d'ombra che non c'erano, insomma, intorno a casa, no? Io abito in una zona intorno a San Giovanni, c'erano molti alberi anche nei parcheggi, diciamo che sono all'interno delle carreggiate, ma non ci sono più, quindi veramente la ricerca, tanto che pensavo forse arriveremo a mettere delle tettoie per strada, qualcosa, cioè bisognerà ripararci, proteggerci da
1: però
3: questo
1: sicuramente
3: caldo.
1: Come diceva il generale, la presenza di alberi soprattutto nelle città contribuisce anche ad abbassare
3: la temperatura del suolo.
1: Allora Giuliano Giulianini, grazie per essere stato con noi, come al solito buon giovedì, anche te Tiziana Tuccillo. Per gli approfondimenti vi rimando al sito erday.it e noi comunque ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo a prenderle, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Aspetta, aspetta, aspetta!
3: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
2: Ma com'è possibile?
3: Eppure ha il carrello pieno.
2: Ma se viene al pam e prendi le prugne.
3: Un'offerta così mica si vede tutti i
2: 99 centesimi.
3: Oh no, da questa parte.
2: Corri, verso.

Elia e la siccità, Maria, nube di grazia sul Carmelo. Meditazione a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liolino.

0: Don Carmelo Mezzasalma lo conosciamo tutti o quasi tutti, è nato a Ragusa nel 1945, laureato a Firenze in filosofia ed è autore di alcune biografie, saggi letterari e teologici e raccolte di poesie. E ha fondato le riviste Hellas, rivista di letteratura e mito, e anche la rivista Feria, rivista per un dialogo tra Esodo e Avvento. Ed è anche musicista. Ha insegnato letteratura poetica e drammatica presso il Conservatorio di Musica di Lucca e in anni più recenti letteratura italiana al Liceo Classico e Scientifico. Ed è stato ordinato presbitero nel 2011 nella diocesi di Fiesole, dal 2017 responsabile insieme alla sua comunità nel complesso monastico della Certosa di Firenze. Lo ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito e prima di dare la parola a lui vogliamo tutti insieme pregare e proprio qui nella casa di Maria chiedere a Maria, ecco, la sua presenza insieme a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina e Decoro del Carmelo.
1: Io stando seduti, siccome questo trido è veramente dedicato a Sant'Elia, allora voglio un attimino anch'io, oltre la Madonna, pregare Sant'Elia, perché il Carmelo senza Sant'Elia non si può capire e bisogna approfondire bene che cosa la provvidenza di Dio ha voluto dire anche con il fatto che i primi padri del Carmelo hanno scelto proprio questo profeta così straordinario, così unico, che non si finisce mai di capire. Dio eterno e onnipotente, tu hai concesso al santo profeta Elia, nostro padre, di vivere alla tua presenza e l'hai riempito di gelo per la tua gloria. Concedi ai tuoi servi di cercare incessantemente il tuo volto perché possano in questo modo diventare testimoni del tuo amore per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Io voglio innanzitutto ringraziare questa Madonna del Carmelo, perché mia madre mi ha messo il nome Carmelo per questo. E quando avevo 5 anni venivamo con mia madre qui nella vecchia chiesa che strabuzzava di gente, quasi non si entrava. Ringrazio anche il padre Gianni, i padri carmelitani, il commissario, il padre Gabriele, che appunto sono qui presenti, perché appunto il mio è un atto di ringraziamento per la presenza dei carmelitani qui a Ragusa. E purtroppo noi non abbiamo molta memoria, noi esseri umani siamo, come dire, storditi da tante cose, ma la storia è molto importante. Allora io stasera voglio un attimino cominciare guidandovi verso il Monte Carmelo della Palestina, perché ogni santuario dedicato alla Madonna del Carmelo, ogni luogo carmelitano rievoca sempre un luogo geografico preciso e un luogo anche ideale, perché appunto le cose di Dio camminano così, sono, come dire, concrete nella storia, ma sono anche, hanno uno sviluppo ideale che va molto lontano. E allora ecco, permettetemi di dire una cosa veramente un po' particolare. Io voglio guidarvi brevemente, poi durante questi 3 giorni vi dirò anche la presenza dei carmelitani anche sul Monte Carmelo. Non voglio fare della storia, lo dico subito, per me la cosa importante è capire la presenza di Dio nelle cose. E questo è veramente il cuore anche della spiritualità carmelitana, non soltanto perché c'è stato fra Lorenzo della Resurrezione, ma dall'inizio. Ecco, veramente il Carmelo ha avuto a che fare con la vita concreta, prima di pensare cosa fare, cosa essere, la cosa importante è la vita. E questo è quello che, quando ho cominciato ad avere un po' il lume della ragione, ho capito e ho vissuto, ho cercato di vivere appunto dal Carmelo. Uno scrittore italiano del Novecento, un prete, si chiama Cesare Angelini, che è stata una figura negli anni 30 importantissima nella letteratura italiana. Era scrittore, poi era molto amato da scrittori. Passo a fare il nome di Ada Negri, una grande poetessa degli inizi del Novecento, che pur non essendo credente, invece apprezzava moltissimo i libri che questo sacerdote scriveva. E allora lui ha fatto un viaggio in Terra Santa nel 1937 e quando è tornato ha voluto scrivere il suo resoconto di viaggio su questo viaggio in Terra Santa, intitolandolo Invito alla Terra Santa, e dove dice: Terra Santa fu definita il quinto Evangelo, definizione che vorrei aver trovato io, tanto mi piace ed è vera, invece l'ha trovata prima di me uno spirito più ricco di me, Ernesto Renan, che poi ha avuto il torto di scrivere una vita di Gesù che è sì un ritratto del Signore, un ritratto, come ha detto qualcuno, dipinto dal diavolo, perché gli toglie l'aureola divina. Ernesto Renan è stato una figura importante per la cultura francese della fine dell'Ottocento. Era uno storico e uno storico del cristianesimo, quindi degli inizi del cristianesimo. Però evidentemente quando ha cominciato a scrivere questi libri di storia, ha pubblicato questa vita di Gesù, che ha avuto invece un'influenza nefasta su tante tante persone che in Francia si sono allontanate dalla fede. Ma Ernesto Renan è stato seminarista nel seminario di San Nicola a Parigi, e proprio appunto invece quando ha cominciato a scoprire la scienza, e in questo caso la scienza storica, si è allontanato dalla fede, e quindi quella fede è nata in Bretagna, e per chi conosce la Francia, la Bretagna è una zona proprio profondamente cattolica, insomma, no? Però Renan, diciamo così, ha scritto questa vita di Gesù dove dice: sicuramente Gesù è una persona eccezionale, è una persona unica, non ci sono persone nella storia come la persona di Gesù, ma non è il figlio di Dio come ci raccontano i Vangeli. E lui presenta questo Gesù, i suoi miracoli, ma in realtà non crede. Però Renan, e Cesare Angelini aveva ragione, è stato in Terra Santa dal 1841, poco dopo che aveva perso la fede, ha voluto andare in Terra Santa e ne ebbe un'impressione veramente incredibile. Disse: non si possono capire i Vangeli di Giovanni, il Vangelo di Luca, di Matteo, senza essere stati in qualche modo in Terra Santa, perché il Vangelo è un tutt'uno con questa terra che l'ha in qualche modo prodotta. E questo in un certo senso è vero, perché appunto è l'esperienza che tutti i pellegrini hanno sperimentato appunto quando hanno avuto la grazia di visitare la Terra Santa, e in cui c'è davvero questo accordo quasi perfetto tra la parola di Gesù, le sue parabole, il suo modo di parlare, di trasmettere il messaggio e l'ambiente. E questo è veramente il quinto Evangelo. Perché quinto Evangelo? Perché tutti noi possiamo leggere il Vangelo, ma poi non lo realizziamo nella nostra vita, perché purtroppo insomma, siamo fragili, siamo deboli, il mondo ci influenza, ci trascina da una parte all'altra, ma ognuno di noi dovrebbe scrivere da sé il quinto Evangelio. E un grande scrittore del Novecento, Mario Pomiglio, nel 1973 pubblicò un libro che si intitolò proprio Il Quinto Evangelo. ebbe il premio Strega, quindi un premio prestigioso, e dove lui proprio descrive la difficoltà di una persona di vivere e di incarnare nella sua vita il Vangelo. Naturalmente la Terra Santa non è più la terra vissuta da Gesù, è una terra ormai purtroppo dilaniata dai conflitti veramente drammatici che appunto sappiamo molto bene, ma resta il fatto che provare per credere, l'elemento geografico è una guida indispensabile a meglio capire il Vangelo. Come scrive a un certo punto Cesare Angelini, è il Monte Carmelo, luogo dell'esperienza profetica di Elia e della nascita anche dei primi carmelitani, ecco, non fa assolutamente eccezione. Il Monte Carmelo infatti è una bassa catena, appena 546 metri, che si estende per una lunghezza di 30 chilometri. All'estremità del nord del promontorio, che sovrasta la città di Haifa, si trova oggi il monastero Stella Maris, costruito dai carmelitani teresiani che fecero il ritorno al Monte Carmelo, pensate un po', sono nati nel 200 ma ci ritornano nel XVIII secolo, nel 700, con il prado prospero dello Spirito Santo. Ecco, è come sappiamo tutti quanti, ma ripeto, non faccio storia perché poi ci ritornerò su questo, sull'inizio di questi primi, forse crociati, sicuramente tra loro alcuni crociati, ma forse gente desiderosa di seguire Gesù Cristo, di voler vivere il loro Evangelo nella terra stessa di Gesù, scegliendo il Carmelo, perché il Carmelo, come vedremo, è importante.

1300 i musulmani hanno riconquistato la Terra Santa, quindi siamo nel tempo della seconda crociata, hanno riconquistato evidentemente la Terra Santa e gli eremiti del Monte Carmelo vengono trucidati dai musulmani. E ancora oggi, se voi andate sul Monte Carmelo, vi indicano la valle dei martiri, dove appunto sono stati uccisi. Nella Bibbia, intanto, il Monte Carmelo entra con la conquista di Giosuè, che viene affidata alla tribù di Issacar, ma è soltanto col profeta Elia, al tempo del re Israele Acab, che il luogo occuperà una posizione preminente in tutta la storia biblica. Acab infatti ha sposato Jezabele, una donna di origine fenicia, che appunto insieme al marito, ecco, vogliono, come dire, ingrandire questo regno, va bene, e quindi lei, pagana, ovviamente introduce nella terra del regno di Israele, introduce, diciamo così, il culto di Baal, questo dio fenicio che c'erano stati anche. Ecco, la regina Jezabele aveva appunto introdotto questo re, questo dio della fecondità, ma anche della fecondità politica, economica, e a cui venivano fatti anche dei sacrifici umani. È drammaticamente una delle pagine più tristi della Bibbia. Il popolo si è allontanato totalmente o quasi dall'alleanza col Dio di Israele. Quindi è un momento di grande apostasia del popolo ebraico nei confronti appunto del Dio di Mosè, dei patriarchi. E appunto Elia insorge contro questa apostasia, diventando lui quasi da solo il baluardo del monoteismo, del Dio unico, insomma, no? E da questo momento il Carmelo, che diventa sacro alla memoria del profeta più popolare dell'Antico Testamento. Conosciamo tutti gli altri profeti, ma lui è quello più popolare perché è più ricco di questa storia importante che è avvenuta nel momento appunto dell'apostasia del popolo ebraico nei confronti di Dio. E quindi ecco che, diciamo, lui, secondo la Bibbia, è lui che invoca la siccità perché il popolo ritorni alla fede. Tutti conosciamo l'episodio sul Monte Carmelo, dove viene il confronto tra i sacerdoti di Baal e i sacerdoti dell'antico alleanza, insomma, no? Rappresentati da Elia. Elia chiede a Dio di mandare un segno importante come il fuoco sull'altare appunto del Dio vero. E infatti arriva il fuoco, e quindi che cosa succede? Che Elia prende la decisione di sterminare tutti i sacerdoti di Baal, una pagina della Bibbia insomma un pochino inquietante. Però ecco una cosa veramente che bisogna, come dire, considerare. Un grande biblista, André Vienin, dice giustamente: non è Dio che gli ha ordinato di uccidere i sacerdoti di Baal, Dio gli ha ordinato di andare al torrente Cherit durante la crisi che lui vive, perché insomma, immaginatevi una persona sola e trovarsi in un ambiente totalmente pagano, insomma, ma pagano nel senso drammatico della parola. E quando Dio lo manda dalla vedova di Sarepta, era un uomo rude, un uomo anche molto, come dire, insomma, irruento, e la passione per il Dio di Israele era così tanto, invece il buon Dio lo manda dalla vedova perché così lui impara un po' la misericordia, e lui imparerà. Elia in ogni caso non è un profeta dell'antico tempo, capito? È un contemporaneo. Per chi ha fede non crede veramente al 100% che le cose passate sono cose che si studiano a scuola. È invece un nostro contemporaneo, perché è un testimone fedele e coraggioso proprio della fede e della verità. Gesù Cristo in tutti i libri dell'Antico Testamento è annunciato e prefigurato.

creato. E noi possiamo scoprirne la traccia di Gesù anche perché Elia è una figura di Cristo, come hanno inteso i primi padri del Carmelo. Sono andati sul Carmelo perché è lì che vedevano in Elia un testimone. Pensate che cosa era per questi crociati vedere i luoghi santi distrutti, i luoghi santi, come dire, cancellati dalla presenza cristiana. Non è qualcosa che viviamo anche noi oggi? I luoghi importanti della fede cristiana, monasteri, chiese, vengono, come dire, venduti. E non è questo qui qualcosa che veramente tocca anche la fede? E comunque, da questi cenni che ho cercato di dare, non sappiamo molto di Elia, non sappiamo l'età, sappiamo soltanto la città da dove è venuto, non sappiamo come ha fatto a diventare profeta. Amos, per esempio, la racconta lui stesso, la vocazione, come gli è venuta. Di Elia sappiamo soltanto la città di dove è venuto, Tesbi. Beh, insomma, un luogo nominato nella Bibbia una volta e niente di più. Però ecco, tutto questo ci serve per tracciare quella che è la via del Carmelo. Sapete tutti voi che noi il Vangelo lo riconsideriamo la via, la strada per raggiungere Dio. Anche il Carmelo ha una sua via, e questa via possiamo sintetizzarla con mettere a fuoco, attraverso la figura di Elia, elementi assai preziosi per la vita spirituale: il Monte Carmelo, il luogo, la storia di Elia. Tutto ci riporta alla parola di Dio, che è fondamentale oggi per conservare la fede. Non abbiamo questo rapporto stretto con la parola di Dio, noi l'ascoltiamo qui dal lambone le domeniche, il giorno della messa, ma entrare dentro la parola di Dio senza la preghiera diventa un discorso bello, eccellente anche, no? Quante persone sanno comunicare 100.000 volte meglio di me, però la parola vera è la parola che nasce dalla preghiera. Perdonatemi la mia superbia, ma io prima di diventare prete parlavo con la massima tranquillità, perché mi chiamavano per incontri, per conferenze, ma da quando sono sacerdote il momento per me di dover prepararmi l'omelia anche per la domenica diventa un problema, che addirittura a volte esco con il mal di testa, perché è una cosa che mi responsabilizza profondamente. Io non voglio, come dire, mostrare qualche cosa, voglio capire Dio, voglio capire cosa Dio vuole dire a tutti in questa maniera. Lo dice prima a me, poi io lo devo dire agli altri. Quindi la parola di Dio, che non è un libro, un testo come gli altri, è un libro che va letto con l'intelligenza, con il cuore e con l'anima e con la preghiera. Perché soltanto nella preghiera il Signore, lo Spirito Santo ti guida, capito? Nel momento che tu vieni, Santo Spirito, manda a noi del cielo un raggio della tua luce. E allora lo Spirito, invocato col cuore, con l'anima, lo Spirito ti guida e ti dice un pochettino tante cose che magari non hai capito. Quindi per capire le Sacre Scritture bisogna pregare, pregare molto. Questo è importante, anche questo ci riporta alla via del Carmelo. Niente è possibile fare senza evidentemente la preghiera vera. E quindi ecco, Dio è certo dovunque, si può trovare in tante cose. Perché allora la parola di Dio è così importante? Perché noi dobbiamo leggere il Vangelo o leggere l'Antico Testamento, che è importante anche per capire Gesù, perché si capisce molto bene il Nuovo Testamento se leggiamo bene anche l'Antico Testamento? Semplicemente perché Dio solo parla bene di sé e non ti inganna, come a Elia. Non gli ha detto di distruggere, ha vinto la lotta, ma non gli ha detto di distruggere. Gli ha detto invece: ora tu vai dalla vedova di Sarepta e vai ad aiutarla, così tu capisci
e anzi lei aiuterà te e tu capirai evidentemente cosa a me, al Signore, interessava, insomma, no? Ad ogni modo, privilegiando il Monte Carmelo e l'esempio di Elia, i primi carmelitani hanno privilegiato il silenzio del Carmelo per seguire Gesù Cristo e la sua parola. Trovare nel Vangelo, non come dire ho capito tutto, so tutto, adesso so parlare, adesso so quasi mai dire una cosa così, mai. Capire sempre invece che ricominciamo sempre da capo, perché è Lui che parla, non noi. E come dice splendidamente il Concilio Vaticano II, è il Vangelo che legge me, non io che leggo il Vangelo. Ecco, quindi Sant'Elia, celebrato nel Carmelo il 20 luglio, è infatti un uomo di fuoco, straordinario, appassionato di Dio, modello di contemplazione, di preghiera e di azione. Noi amiamo Elia per il suo zelo nei confronti di Dio, il suo coraggio nell'affrontare le menzogne della sua epoca, ahimè, la fermezza nella lotta per il Signore. Egli ci dà la testimonianza di una fede autentica e per questo davvero eroica in un tempo di crisi per la fede. E io mi domando, ma cosa cercavano i primi carmelitani sul Monte Carmelo? Cercavano questo, di avere un esempio straordinario di fede anche eroica, perché erano anche loro in un mondo pagano e dovettero poi lasciare i superstiti di quelli che insomma i musulmani hanno risparmiato, sono venuti in Europa e lì in Inghilterra c'è stato il risveglio dell'esperienza carmelitana attraverso San Simone Stock, che chiede alla Madonna un segno e la Madonna gli dà lo scapolare come segno di protezione, e la Madonna ha mantenuto la parola, l'ordine è andato avanti. Perché questo discorso della Sacra Scrittura? Perché il brano 24esimo del Vangelo di Luca è bellissimo. È Gesù che spiega le Scritture ai due discepoli di Emmaus. Noi invece la leggiamo durante il periodo pasquale, no? È invece il modello, è Gesù che ci spiega anche la legge di Mosè, dei profeti e dei salmi. I due discepoli di Emmaus, e per questo si sentivano il cuore ardere e ancora non avevano riconosciuto Gesù. Gesù è veramente per noi il modello ed è appunto quello che Gesù vuole dirci. Leggete la legge di Mosè, i salmi e i profeti, ma nella chiave che io interpreto e dico. E qui, cari fratelli e sorelle, poi entriamo subito nel discorso di Elia, c'è l'armonia tra i due testamenti. E il Signore ha voluto che una figlia del Carmelo, un'ebrea, diventasse cattolica, leggendo l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, ma qui sarebbe lungo spiegarvi perché si è convertita, perché bisogna un po' conoscere bene la filosofia per saperlo spiegare, insomma, ma si spiega, perché evidentemente questa ebrea atea, quando chiude in una notte l'autobiografia di Teresa, dice: qui c'è la verità. Il giorno dopo va a comprarsi un catechismo e un messale per seguire la messa e poi diventa cattolica nel 1922, poi carmelitana e martire ad Auschwitz. Dio ha mandato al Carmelo anche questa cosa. Ecco perché sono partito dal Monte Carmelo, perché il Monte Carmelo mi ricorda la parola di Dio prima, dei profeti, e poi anche Gesù che spiega la parola appunto dell'Antico Testamento. Io ho capito tutto questo quando il Signore mi ha fatto finalmente contento, perché gli chiedevo sempre di voler andare in Terra Santa, ma un po' per ragioni economiche, un po' per le mie vicissitudini della mia vita, che non è stata per niente facile, sempre fuori di casa, da solo. Però un giorno
la Madonna ha deciso di farmi contento. E quindi Don Bruno Forte, che è molto legato alla nostra comunità di San Leonino, anzi lui ha fatto su di noi il discernimento se veramente la nostra era una chiamata di Dio oppure era un'idea bella, ma non una chiamata di Dio. Ecco, mi offrì un viaggio in Terra Santa, credo la fine del Novecento, perché appunto lui doveva guidare questo pellegrinaggio e quindi gli concedevano un accompagnatore, uno, gratis, e quindi ho detto, ma almeno tu vieni per tutta la comunità, certamente. E io sono andato e pensate, non avevo capito ancora che il pellegrinaggio partiva proprio dal Monte Carmelo. Sono stato in Terra Santa altre due volte e il Carmelo non viene toccato. Si va subito a Gerusalemme, si va subito a Betlehem, si va nei luoghi, ma il Carmelo perché è nella parte nord dell'attuale Israele. E quindi ecco, finalmente, non vi posso dire la commozione quando mi sono potuto inginocchiare nel Carmelo Stella Maris, la grotta di Elia. Poi a un certo punto gli organizzatori dissero, beh, fate un giro per il monte, guardatelo. E per farla breve, a un certo punto mi sono allontanato veramente anche dagli altri pellegrini, volevo inebriarmi di questo luogo che mi aveva stregato, era talmente bello, la vegetazione, il mare, il sole. A un certo punto mi sono allontanato verso la parte sud del monastero e mi sono trovato di fronte alla vallata che c'era sotto. E vedo questa città, passava un padre carmelitano e gli ho detto, padre, ma qual è quel paese? Lui meravigliato, ma è Nazareth. E quindi ho avuto l'annunciazione proprio ai piedi del Carmelo, per me è stata un'intuizione straordinaria. Cioè l'annunciazione a Nazareth e sopra, appena sopra, il Monte Carmelo. Quindi Dio aveva già costruito la sua storia e quindi il Monte Carmelo, che a Cesare Angelini dice è talmente bello che sembra correre nel cielo azzurro che incontra Nazareth lieto della sua Santa Vergine. Il monte che si protende perché appunto va verso in qualche modo Maria. E quindi è stato per me una cosa veramente straordinaria. In quel momento è proprio io che sono stato tanti anni nel santuario mariano dell'Annunciazione a Firenze, quindi potete immaginare che cosa significava per me Nazareth. E un autore spirituale contemporaneo, infatti, pensando alla Vergine dell'Annunciazione, dice giustamente che mentre c'era la predicazione di Giovanni il Battista, che richiamava il popolo alla conversione, Dio si era trovato già un altro luogo, a Nazareth, un luogo che tutti conoscete dalla Bibbia, dal Vangelo, che dice un luogo disprezzato. Aveva trovato questa ragazza che metteva in movimento veramente ancora la sua salvezza. Questo brano dice: Elia disse ad Acab, su mangia e bevi perché sento un rumore di pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e bere. Elia si recò sulla cima del Carmelo, gettandosi a terra pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al ragazzo, vieni qui e guarda verso il mare. Quegli andò, guardò e disse, non c'è nulla. Elia disse, tornaci ancora per sette volte. La settima volta riferì, ecco una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare, ed Elia gli disse, va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, la pioggia cadde a dirotto. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, che cintosi i fianchi corse davanti ad Acab finché non giunse ad Israel. Il profeta arriva prima del re. Il miracolo è completo, cioè è grosso. Ecco, allora andiamo a questo brano molto corto ma spesso trascurato.
che riguarda il profeta Elia, perché si ha la tendenza a fissare l'attenzione proprio sulla sfida di Elia sul Monte Carmelo col Baal. Invece questi versetti costituiscono il punto culminante verso il quale convergono i capitoli 17 e 18. Nel capitolo 17 troviamo Elia che ferma la pioggia, iniziando così la grande siccità durata 3 anni e mezzo, mentre si conclude con il ritorno della pioggia e la fine della siccità. Nel mezzo c'è la conversione del popolo che torna a Dio. Sento il rumore della pioggia, dice Elia ad Acab. Non è un bollettino meteorologico come siamo abituati oggi, è piuttosto una parola profetica. E qui bisogna fermarsi un attimino. Non una parola detta da Elia, ma detta dallo Spirito Santo che nei profeti parla lui. Perché i profeti non sono sacerdoti, non hanno un ministero, ma il ministero profetico è un dono di Dio esclusivamente suo a una persona. Come quei primi padri del Carmelo che nessuno gli ha detto di andare sul Monte Carmelo e a vivere la vita che si sono insomma, poi trovati. È stato lo Spirito che l'ha mossi e quindi qui nasce il carisma. Il carisma, il dono dello Spirito Santo alla Chiesa, oltre il ministero istituzionalizzato del sacerdozio, oltre appunto alla gerarchia, i vescovi, i sacerdoti, eccetera, e così via, il ministero profetico è dono veramente di Dio, non è una iniziativa umana. Una buona notizia dopo 3 anni e mezzo di siccità. E non è che venne una spruzzatina di pioggia, venne una pioggia torrenziale, insomma, no? Difatti Elia è sicuro che la pioggia ci sarà, perché il popolo ha finalmente assolto la condizione di Dio, credere in Lui e non negli idoli del potere e della politica. La pioggia è un simbolo importante nella Palestina, per noi la pioggia a volte invece è qualcos'altro, è anche disastrosa perché fa danni veramente. E noi diciamo una volta, si diceva ai miei, la pioggia rovina le vacanze perché uno vuole il sole, vuole andare a mare, insomma. Ma nella Bibbia il contrasto è un altro. Nel clima di Israele le precipitazioni sono simbolo di gioia e di benedizione. E dunque Dio che accorda questo dono molto prezioso per la vita, come afferma anche il libro di Giobbe in un posto molto bello, è Lui che compie prodigi insondabili e meraviglie senza numero, che manda la pioggia sulla terra e versa l'acqua nelle campagne. Che meraviglia, Giobbe, che pur nella sua sofferenza riconosce in Dio. E noi invece a volte ci sostituiamo a Dio. Potete capire anche perché anch'io sono diventato sacerdote molto tardi, perché l'esempio che avevo non era molto, perché purtroppo la tendenza umana è questa qui. Non c'è da scandalizzarsi, ma l'uomo tende a dimenticare che Dio è tutto. Allora il secondo punto, la preghiera di Elia. Elia si piega sulle ginocchia e mette le mani così, quindi una preghiera molto intensa. Questo ragazzo, questo servo, torna 6 volte, va e viene, gli dice non c'è nulla. E invece Elia prega, prega profondamente. Questo è il modello veramente della preghiera cristiana. Se io non entro in questa chiesa con la fiducia che c'è veramente il Signore che ascolta e prende a cuore ciò che io gli dico, quindi la supplica, che è un grande combattimento, perché noi vediamo le cose reali che vanno tutte il contrario, noi preghiamo e va tutto a rotoli, e invece Elia che prega la testa con le ginocchia, sulle ginocchia per invocare da Dio la pioggia. Ma che contrasto c'è a questo punto veramente tra le due atteggiamenti, perché appunto la preghiera è anche una lotta tra il nostro scetticismo è invece l'amore di Dio, ecco la fiducia.
La fiducia tu ce l'hai soltanto nelle persone che ti amano, le persone che non ti amano non gli dai molta importanza. Ecco, 7 giorni, come 7 giorni della settimana, numero biblico per eccellenza che esprime qui la durata e l'intensità della messa alla prova della fede del profeta, come sempre accade nelle grandi cose. Ogni supplica rivolta a Dio ha bisogno di tempo per ottenere ciò che da Lui noi speriamo. L'intercessione, alla fin fine, è una lotta spirituale ardente, continua, perseverante, ciò che noi dimentichiamo purtroppo facilmente. Vogliamo subito essere ascoltati, subito. E quindi, alla settima volta, il segno di una nube piccola come una mano d'uomo. Elia avrebbe potuto essere scoraggiato, ma come, hai visto una nuvoletta piccolina come una mano d'uomo? Invece Elia no, continua, persevera nella preghiera. Come potrebbero tutti i figli e le figlie del Carmelo non vedere qui il vero modello della fede? Io non ho testimoni di nessuno della mia preghiera, ma Dio sì. Dio ascolta il mio cuore, se il mio cuore è veramente perseverante e vede anche tutto andare a scartapascio, però crede, crede fino in fondo. Infine, Elia, Gesù Cristo e Maria sul Monte Carmelo. A questo punto possiamo fare anche una lettura veramente anche di Cristo, dell'episodio della nube. I padri carmelitani l'hanno vista come Maria, questa nuvola, e ha ragione, ma perché Maria? Perché Gesù è la benedizione per eccellenza che Dio dona agli uomini che hanno il desiderio di Dio, di conoscere Dio veramente, di incontrare la sua amicizia, la sua misericordia. In un salmo messianico le due immagini della benedizione e della pioggia sono associate per descrivere il Messia atteso da Israele. Discenda come pioggia sull'erba, come scroscio che irriga la terra, sia il suo nome per sempre, davanti al sole permanga il suo nome, e siano benedette in lui tutte le stirpi della terra e tutte le nazioni lo proclamino beato. Non trovate un'associazione anche con tutte le generazioni la chiameranno beato? Cioè, questo è il Salmo 72. La Bibbia è tutto un filo che corre avanti e indietro, non pensate con tanta facilità. Ma il brano più illuminante del Nuovo Testamento è quello di Gesù che incontra la Samaritana, così caro alla nostra Santa Teresa d'Avila, caro, bellissimo il commento di Teresa a questo brano, ma perché lei l'ha vissuto. Lei capiva cosa voleva dire la sete di Dio, ci ha messo quasi 40 anni a convertirsi. Lei sapeva, noi invece forse non siamo probabilmente provati come lei. E Gesù che dice: colui che beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, ma l'acqua che io gli darò diverrà in lui sorgente d'acqua che giampilla verso la vita eterna. E poiché Cristo è questa pioggia di benedizione, la tradizione carmelitana, siamo sempre sul Monte Carmelo, mi raccomando, questo non va dimenticato, vede in questa nuvoletta annunciatrice dell'acquazzone benefico la figura della Vergine Maria che porta in sé colui che dà la vita. Attraverso Maria, madre di misericordia, che è Dio inonda il mondo, e Maria porta al popolo di Dio quello che Gesabele aveva tolto. Maria così è proprio come la nuvoletta che porta sollievo dopo tante barbarie e sofferenze, e dando un tocco di umanità al quadro cupo delle povere vicende umane. In quella piccola nube che sale dal mare e porta la pioggia, la tradizione del Carmelo ha riconosciuto il simbolo dell'umiltà di Dio. E chi meglio di Maria interpreta veramente l'umiltà di Dio? Dio che non è nel tuono, che non è nel terremoto, ma che è non nel mormorio di un vento leggero, la traduzione che io prediligo dall'ebraico è molto più forte, nel suono di una brezza leggera. Dio è questo. E qui vediamo, capite benissimo come si lega la nuvoletta allo scapolare. Quando il 16 luglio del 1251 la tradizione
vuole che apparve la Madonna a San Simone Stock e gli dà lo scapolare, il segno concreto che lei è la nuvola che porta Cristo. E qual è allora lo scopo veramente del Carmelo? Lo scopo è mostrare veramente l'amore. I carmelitani dovrebbero mostrare l'amore che Gesù provava anche per sua madre, anche questo. Quindi io non concepisco il Carmelo senza questa centralità veramente di Maria. Finisco con un piccolo ricordo personale. Ricordo che quando per la prima volta a 15 anni entrai nella chiesa delle Carmelitane Scalze a Ragusa, mi colpì in modo particolare un piccolo affresco situato nell'abside di sinistra che metteva nella sagrestia. Oggi non c'è più, ma io lo ricordo come se fosse ieri, niente me lo cancella della memoria. Era una raffigurazione del profeta Elia che vedeva nella nuvoletta del Carmelo l'immagine della Vergine Maria. Non sapevo allora che cosa significasse quell'immagine, non leggevo la Bibbia, non me la facevano leggere, insomma, no? E il padre carmelitano mi disse: ma come, questo è l'affresco che racconta l'episodio di Elia sul Monte Carmelo quando è arrivata la pioggia. Bello, ecco, la pioggia che arrivava su questo monte, che c'era la siccità. E in quel momento io ho capito che cosa significava anche il mio nome, Carmelo, legato alla Vergine Santa, legato alla terra di Gesù, una terra concreta e palpabile anche per un ragazzino. I padri della Chiesa non temevano di invocare Maria con un vocabolo sorprendente: rallegrati, nube della pioggia che abbevera i santi. Bene, grazie.

Abbiamo trasmesso la meditazione dal titolo Elia e la siccità, Maria nube di grazia sul Carmelo, a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liolino.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 8 ottobre.
2: Sono le 22:53.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

eroi che sembravano immortali, come credevamo noi. Gli anni della tenerezza, un capitolo di me.

Dal Vangelo secondo Luca, al capo undicesimo. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Evangelio del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci troviamo insieme nella preghiera e stasera siamo lieti di accogliere tra noi il Cardinal Anthony Pola, Presidente della Conferenza Episcopale dell'India. Grazie Eminenza di essere con noi questa sera. E questa sera il Vangelo ci parla e ci parla di come vivere la nostra preghiera. Gesù ce lo spiega con parole semplici e chiare. E Gesù ci parla della necessità di pregare con insistenza. Attraverso questa parabola dell'amico invadente, l'amico inopportuno, che a notte fonda va a chiedere a un altro amico del pane per sfamare una persona appena arrivata in casa sua, per la quale non aveva nulla da mangiare. Con questa richiesta arrivata tardi, nel momento in cui tutta la famiglia dormiva, l'amico resiste. Deve alzarsi dal letto, svegliare i bambini e dargli il pane. Non vuole farlo. Dice Gesù, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Troviamo lo stesso messaggio in un altro passo del Vangelo, quando Gesù racconta la parabola della vedova che andava da un giudice iniquo, corrotto, che non voleva darle retta, darle ascolto, ma quella vedova lo infastidiva tanto con la sua insistenza che alla fine, pur di allontanarla, pur di non avere ancora occasione di vederla, le fece giustizia, soddisfacendo le sue richieste. L'insistenza nasce da un cuore che confida nella possibilità di raggiungere quanto si chiede. Quando si prega, quindi, è necessaria la fiducia che il Signore ci possa ascoltare e fiducia sul fatto che se l'insistenza funziona tra gli uomini, tanto più sarà efficace con il Padre nostro che è nei cieli. Gesù ce lo dice: chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Ma quante volte dobbiamo riconoscere che non bussiamo convinti che nessuno tanto ci aprirà, e quante volte non cerchiamo rassegnati, convinti che sia impossibile trovare quello di cui abbiamo bisogno. In realtà, molte volte rinunciamo prima di chiedere, di bussare o di cercare. Ma Gesù ci dice: quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uomo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. È importante il tipo di risposta promessa da Gesù. Non ci dice che sarà risolto qualsiasi problema, che avremo sempre da Dio quanto crediamo noi necessario in quel momento. Gesù promette che il Padre vostro dal cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. È ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Quello che cambia radicalmente la nostra esistenza è la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, che tutto, tutto trasforma e salva. Il Signore quindi risponde alla nostra preghiera attraverso la sua stessa presenza, il suo Santo Spirito. E questo è quello che prometteva ai suoi discepoli appena risorto: Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. È il dono che cambia la vita dei discepoli, che li rende capaci di comunicare il suo Vangelo, di vincere il male con il bene, di perdonare, di essere testimoni del suo amore. Cari fratelli e care sorelle, la nostra preghiera
è quella di figli che chiedono il pane, ed è piena di fiducia nel Signore, perché sappiamo che ci rivela il volto misericordioso del Padre. A Lui chiediamo, nonostante la nostra miseria e il nostro peccato, il Suo Spirito Santo, perché vinca ogni nostra rassegnazione per farci divenire testimoni e comunicatori del Vangelo in questo tempo.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Signore Padre Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, benedici questi tuoi servi, proteggici e sostienici, rendici felici con la tua presenza, custodiscici e rendici saldi innanzi a te, insegnaci ad osservare la tua parola, a camminare nella tua via, a riconoscerti quando ti incontriamo povero, debole e prigioniero. Donaci la pace fiduciosa e serena per opera del tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Santo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Buongiorno cari amici, benvenuti in diretta. Di che cosa parleremo in questi 25 minuti al mondo alla radio? Io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro, ovvero in regia Bruno Orti. Dunque, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco concordato ormai un anno fa, Gaza si continua a morire. Quasi 1400 persone sono state uccise dall'entrata in vigore della tregua, mentre negli ultimi tre anni le vittime sono state complessivamente oltre 74.000. Va anche detto però che in Israele si continua a ricordare l'orrore del 7 ottobre con tutta una serie di manifestazioni, ma anche diciamo di scontri politico tra l'opposizione e il premier Netanyahu. Poi in questi 25 minuti del Mondo Radio parleremo anche di Ucraina, dove proseguono in modo incessante i bombardamenti della Russia. Ancora poi il Brasile con la situazione politica, per finire con la legge elettorale, la riforma della legge elettorale appena attuata in Italia. Bene, ora linea alla regia. Dunque, dicevamo, il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023 in qualche modo riaccende lo scontro politico in Israele, a meno di tre settimane dalle elezioni parlamentari del 27 ottobre. Dunque, oggi è intervenuto Naftali Bennett, che è un ex primo ministro, che ha accusato Netanyahu di rivendicare i successi militari ottenuti durante la guerra senza però assumersi la responsabilità delle falle nella sicurezza, che poi vi ricordo permisero il massacro appunto del 7 ottobre con la morte di 1200 persone e il rapimento di altri 251 ostaggi. Intanto a Gaza Action Aid denuncia che donne e ragazze stanno subendo conseguenze molto gravi in seguito a quello che dovrebbe essere il cessate il fuoco, ma in realtà non lo è. I servizi di assistenza sanitaria materna con continuano ad essere fortemente compromessi e le difficili condizioni di vita aumentano anche il rischio di violenze di genere. Allora, però torniamo al 7 ottobre, perché Roberto Paglialonga ha voluto sentire Manuela Dirviri, giornalista, scrittrice, attivista per la pace. Ecco, lei è un'ebrea, è nata in Italia ma naturalizzata israeliana. Poco dopo la fine della guerra dei sei giorni del 67 si è trasferita a Tel Aviv, dove ancora viva. Vive. Allora, sentiamo come lei ricorda appunto i momenti del 7 ottobre.
10: È iniziato praticamente alle 6:30 della mattina e mentre ero andata a dormire quella sera senza sapere che tutto sarebbe cambiato la mattina dopo, alle 6:29 minuti, quando c'è stato questo attacco terribile, questa atroce addirittura, ma non l'abbiamo capito immediatamente, sono volute delle ore, per cui hanno cominciato ad arrivare le testimonianze di coloro che erano stati colpiti, di quello che stava succedendo, di chi era stato ucciso, ma ci sono volute ore e poi giorni per capirne di più, per cui questa strage spaventosa, mi chiedo come può esserci ancora chi non crede che sia successo, veramente incredibile.
11: Certo.
10: Anche perché chiunque non ci creda è invitato a venire a vedere, ad ascoltare e penso che cambierebbe idea.
11: Dottoressa Dirviri, senta, come sta vivendo oggi Israele questo terzo anniversario? Adesso c'è una tregua in atto nella striscia di Gaza, però appunto, come ricordava lei, la tragedia è ancora lì, ben presente.
10: Ancora lì, è tutto presente, perché dal punto di vista diciamo dell'israeliano, l'israeliano si è detto allora e non ci sarà mai più la pace, non potrà mai esserci, questi ci odiano troppo. Penso che dal punto di vista invece il palestinese molto spesso ha detto ma non può essere successo, è una balla, eccetera. Mm-hmm. Quindi credo che per tutti e due i popoli sia, diciamo non i popoli ma per chi vive a Gaza o che per vive a Tel Aviv, sia un momento veramente che ha cambiato il mondo,
11: sì, quindi...
10: di entrambi i popoli.
11: Certo,
10: sì.
11: E forse anche il mondo a livello internazionale, no? Non solamente
10: sì,
11: nel Medio
10: sì,
11: Oriente.
10: Sì. Sì. È un mondo di fake news, di, fra l'altro per cui nulla non sembra più certo, si può dire tutto e il contrario di tutto. Invece qui ci sono due realtà chiarissime da chi vive qui, per chi vive qui.
11: Certo, e senta, com'è cambiato il tessuto sociale del paese in questi anni? Com'è la percezione oggi delle persone rispetto al futuro? Oggi, se non ricordo male, Ares parlava di ferita ancora aperta.
10: Esatto. Me lo sono segnata anch'io questa mattina, appena sveglia. Ferita aperta, la ferita ancora aperta, per varie ragioni. La prima è che chi è responsabile israeliano di quello che è successo è ancora al potere. Non solo, si presenta anche alle elezioni, sto parlando di Netanyahu, mm-hmm. il quale tutti hanno dato le dimissioni, dal capo di Stato Maggiore a Shin Bet, Mossad. Chiunque avesse preso parte, fosse lì in quelle ore, in quei giorni, ha dato le dimissioni, tranne il responsabile principale che è Netanyahu. Questo poi è letto da una parte della popolazione come una vergogna, dall'altra parte della popolazione Netanyahu è visto come il difensore della patria, colui senza il quale non ha senso lo Stato di Israele o il mondo intero, più o meno.
11: Le chiedo un'ultima cosa, dottoressa, c'è un barlume di speranza in tutto, dopo tutto quello che è accaduto, sia da parte israeliana sia da parte palestinese?
10: Allora, per me uno dei segnali forse più importanti che ho visto in questi mesi è che c'è finalmente, si sta presentando alle elezioni, un partito composto da un musulmano, un palestinese israeliano, un arabo israeliano e un ebreo, Yoav Segalovich e Mansour Abbas. E questo, uno chiaramente sionista, l'altro chiaramente palestinese, malgrado viva in Israele naturalmente. E per me questo dimostra che tutto è possibile. Cioè che lentamente si dovrà imparare, forse io spero, attraverso i nostri cittadini detti arabi israeliani o palestinesi israeliani, che è possibile vivere insieme, lo dimostra questo partito, come lo dimostra la nostra vita quotidiana, perché non posso neanche immaginarmi di entrare in un ospedale in cui non ci sia un medico palestinese o un'infermiera palestinese, parlo sempre, è una questione anche di semantica, di quelli che normalmente vengono chiamati arabi israeliani e quindi che sono cattolici, musulmani, drusi, quel che sono,
11: certo.
10: Ma vivono con noi, insieme a noi, e sono stati anche rapiti insieme a noi, sono stati uccisi insieme a noi, per cui è chiaro che la possibilità esiste, però bisogna lavorarci, bisogna essere ottimisti, perché la guerra è una brutta bestia che prende tutti, non ci sono né vincitori né non vinti, siamo tutti vinti dalla guerra, è un orrore senza fine, le cose più terribili vengono fatte in nome della guerra, in nome del nazionalismo, l'importanza della terra, e invece in realtà le guerre ci ammazzano tutti, sarebbe il momento di pensare ad altro, cioè di occuparci dei diritti umani, del clima per esempio. Alla fine, se ci pensiamo bene, stiamo vivendo come umanità un momento molto difficile dal punto di vista climatico per esempio, ma di questo veramente non se ne occupano moltissimi. Perché la guerra è lì presente, quindi
11: sì.
10: Questo è veramente brutto, difficile, e per fortuna ci sarà saranno tra un po' le elezioni e speriamo che qualcosa cambi dopo le elezioni qui in Israele. E mi auguro che anche per Gaddafi le cose cambino, perché non credo si sia molto bene neanche a Gaza.
11: Certo, nonostante le tregue, infatti vediamo che tutti i giorni continua, diciamo, uno stilicidio lento di persone che comunque muoiono per diverse ragioni, per chi uccise dalle armi, chi dalla fame, dalla mancanza d'acqua,
10: chi dalla fame,
11: quant'altro.
10: Chi da Hamas stesso, cioè... Non, è inutile cadere sempre nei luoghi comuni, gli errori li fanno tutti. Certamente vivere a Gaza sotto Hamas non credo che sia piacevole, ma non è neanche piacevole in questo momento vivere la realtà in cui viviamo anche noi in Israele. Sono realtà diverse, noi non abbiamo per fortuna la nostra situazione è diversa, ma è altrettanto difficile, quindi per me è difficile vedere dei terroristi israeliani che vanno a fare del male nei territori, e però mi dà gioia vedere che molti israeliani di sinistra, cosiddetti di sinistra, vanno ad aiutarli quando ce n'è bisogno, vanno a coprirli, a dargli una mano. Quindi ci sono delle realtà molto belle, delle realtà molto brutte. Chi crede nella possibilità di vivere in pace viene considerato un ottimista. Chi invece continua a credere che si deve vivere nella guerra per sempre, per me è l'essere più pessimista che esiste al mondo.
9: Insomma, ci ha detto Manuela De Viri, bisogna in sostanza credere nella pace a Gaza, per Gaza e per Israele. Ora però cerchiamo di guardare a che cosa succede in Ucraina e dunque diamo la linea a Michele Raviar.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Non si può da un lato negoziare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, ha dichiarato Zelensky commentando l'approccio degli Stati Uniti alla crisi. Intanto è salito a 33 morti il bilancio dell'attacco di questa mattina delle forze russe contro due autobus a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Le persone ferite sono 18, lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione regionale, aggiungendo di aver ordinato alle amministrazioni militari municipali di sospendere il servizio di trasporto pubblico in tutta la regione. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa della gravità delle loro ferite. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari, ha scritto lo stesso Zelensky, aggiungendo che questo attacco non rimarrà senza risposta. Gli attacchi di droni russi avvenuti stamattina a Kiev invece hanno causato la morte di 4 persone e il ferimento di almeno 14, secondo quanto reso noto dal sindaco della capitale ucraina Klitschko. Un drone russo ha colpito un edificio commerciale di 4 piani nel distretto di Solomianskij, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2, provocando un incendio, mentre i rottami di un altro drone sono precipitati nel distretto di Olosivskij. La Commissione europea attacca la Russia, ribadendo che gli attacchi intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa.
9: E ora cambiamo scenario perché andiamo in Brasile. Migliaia di persone hanno partecipato a un corteo studentesco nel centro di Rio de Janeiro per protestare contro il favorito alle elezioni, ovvero Flavio Bolsonaro, e contro la prospettiva di un ritorno al potere dell'estrema destra. Diciamo questo proprio mentre entra nel vivo la campagna elettorale per il ballottaggio. Allora, ricordiamo che tra l'altro Bolsonaro e Lula si confronteranno in TV il 15 e il 16. Allora, noi abbiamo in linea Gianni Cappellotto della ONG Progetto Mondo, che appunto conosce bene il Brasile. Hanno tra l'altro diversi progetti. Buon pomeriggio, Cappellotto.
3: Pronto?
9: Sì, mi sente?
3: Sì, io la sento un po' male, ma la sento.
9: Benissimo.
3: Può ripetere la domanda, per favore?
9: No, senta, allora, che momento sta vivendo il Brasile? Quali sono le emergenze sociali e economiche in questo momento del paese?
3: Ma la situazione del Brasile è una situazione abbastanza contraddittoria, perché negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo periodo del presidente Lula, I principali indicatori economici sono migliorate l'occupazione, il reddito, indicatori di povertà sono migliorati, ma purtroppo questi progressi non hanno prodotto né sicurezza sociale né ridotto le profonde differenze tra territori e gruppi di popolazione. Diciamo che appunto la principale emergenza resta la disuguaglianza, ricchezza, servizi.

0: Infine, forse anche della fragilità climatica, la crisi che c'è, climatica in corso, che provoca alluvioni, siccità e quindi di conseguenza anche perdita di reddito e di possibilità di sviluppo.
1: Certamente, voi di Progetto Mondo come lavorate, in quel paese?
0: Ma Progetto Mondo, nasce fondamentalmente nel Brasile circa 60 anni fa, come movimento laici America Latina, e in questi 60 anni abbiamo sviluppato una missione che è quella di contrastare povertà, disuguaglianze e ingiustizie con la promozione di dignità, diritti umani e sviluppo sostenibili. Ora l'area si trova, diciamo, tutta l'area sudamericana, in particolare il Brasile, forse è stato uno dei primi paesi, sta uscendo, è quasi uscita completamente dalle priorità dei grandi finanziatori. E quindi noi ci troviamo a lavorare non più come negli anni 80, quando avevamo 60 cooperanti che lavoravano in Brasile, ma abbiamo dovuto ridurre la nostra presenza, e adesso stiamo lavorando con iniziative finanziate esclusivamente dalla solidarietà individuale o di piccoli gruppi. E in particolare vorrei ricordare due attività che stiamo facendo: una a Fortaleza, che è l'iniziativa Sia la Vita, che accompagna bambini, adolescenti e famiglie che vivono in condizioni di povertà, con attività educative, ricreative, socioterapeutiche, sì, che lavorano sulla prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio. E poi un'altra iniziativa interessante è quella nello stato di Bahia, dove lavoriamo con l'iniziativa Donne Custodi della Biodiversità, che coinvolge donne rurali in percorsi di agroecologia, orti comunali e
1: Vabbè, un progetto piuttosto ampio, diciamo. Senta, per chiudere, c'è il rischio di un ritorno, diciamo, necessario?
0: scusi, ci sono delle interferenze.
1: C'è il rischio di un eccessivo sfruttamento, diciamo, delle, risorse naturali in questo momento?
0: Sì, beh, le risorse naturali sono a rischio io chiedo scusa, ma c'è un'interferenza di
1: Ecco, allora
0: un'altra.
1: dobbiamo chiudere il collegamento. Grazie per essere stato, con noi. Allora, noi adesso parliamo di politica italiana perché l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza in sostanza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta, lo diciamo, del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate al Senato che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato tra l'altro il numero delle firme richieste ai partiti che non sono presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Dunque, per questi nuovi partiti non presenti in Parlamento sarà più difficile diciamo andare in Parlamento. Come previsto, applausi del centrodestra e proteste delle opposizioni. E allora la Premier Meloni è intervenuta, ha detto: ora gli italiani potranno scegliere i parlamentari. Noi abbiamo voluto sentire proprio su, diciamo, la necessità di questa legge il professor Renato Balduzzi, professore alla Cattolica di Milano e presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani.
2: Nulla di tutto quello che concerne una legge elettorale è mai necessario se non renderla più conforme possibile alla Costituzione e al rapporto eletti-elettori. E indubbiamente questa legge elettorale allontana, semmai, almeno questa è un'opinione largamente diffusa tra i tecnici io la condivido, cioè allontana semmai dalla Costituzione e allontana il rapporto elettori-eletti.
1: Professore, però ci saranno le preferenze, il che dovrebbe essere in qualche modo una forma di garanzia, o sbaglio?
2: sbaglia, perché bisogna andare a vedere esattamente il meccanismo. Le preferenze ci sono, ma non riguardano

0: guardano i capilista e per i partiti più piccoli è ben difficile riuscire ad andare a eleggere qualcuno di diverso rispetto ai capilista. E in ogni caso, quando dovesse scattare il premio, noi avremmo più di 100 parlamentari eletti in liste bloccate. Facendo i conti e immaginando una distribuzione a stima, no? Come adesso si fanno i sondaggi, delle preferenze elettorali tra le varie forze politiche, noi avremo la possibilità di individuare con le preferenze il 30-35% dei parlamentari. E questo vuol dire che sono preferenze, come dire, un pochino strane. Ecco, la preferenza è la preferenza, altrimenti lasciamo perdere e parliamo di nominati.
1: Professore, il premio di maggioranza a cui lei ha accennato, quello che poi permetterebbe di ottenere almeno il 52% in sostanza alla maggioranza dei seggi, è una giusta ricompensa, diciamo, per una coalizione che ha tenuto la maggioranza dei voti, oppure vede dei rischi di incostituzionalità?
0: A parte che non è il 52 ma è più alto.
1: Mi scusi, sì, è 55, sì, mi scusi.
0: E con altre può arrivare a 56, 57, forse 58% dei seggi, quindi è molto più alto la distorsione. Secondo la Corte Costituzionale il premio di maggioranza non deve incidere in modo irragionevole sulla rappresentatività e sull'uguaglianza del voto. E qui c'è un punto interrogativo, perché è un premio fisso. Così grande probabilmente incide sulla rappresentatività e sull'uguaglianza del voto, sarà la Corte a valutarlo insieme con le altre criticità presenti nella legge. Diciamo una cosa, che quando lei dice maggioranza, poi bisogna anche capire che stiamo parlando in un contesto di astensionismo elettorale forte, che con meno del 30% dei suffragi, cioè meno del 30% degli elettori del corpo elettorale, sarà possibile avere una maggioranza schiacciante che permetta di anche tranquillamente eleggere gli organi di garanzia, a cominciare dal Presidente della Repubblica, i giudici costituzionali, i membri del Consiglio Superiore della Magistratura. È un premio forte perché è fisso, capisce? E quindi perché? Punto di domanda, ecco, per assicurare la stabilità viene detto, ma la stabilità lo sanno tutti gli studenti del primo anno di una facoltà umanistica che faccia scienza della politica o diritto costituzionale, la stabilità è un problema della politica, non è un problema delle leggi elettorali, nessuna legge elettorale può garantire stabilità, ammesso che la stabilità sia un valore, la stabilità dei governi sia un valore in sé. La stabilità dell'azione di governo è certamente un valore in sé, la stabilità dei governi si può discutere, nella prima legislatura repubblicana i governi erano instabili, ma la stabilità dell'azione di governo era assicurata, certo c'era De Gasperi.
2: You belong to me.
1: Allora io mi fermo per circa 5 minuti, poi il consueto spazio del giovedì di Earth Day Italia.

0: E allora bentornati in diretta col consueto appuntamento appunto di giovedì con Air Day Italia, che ha una sua redazione airday.it, anche Villaggio per la Terra la conoscerete così. Abbiamo qua, chi abbiamo?
1: Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
2: E Giuliano Giulianini, buon pomeriggio.
0: Invece dall'altro capo del filo telefonico, anzi nemmeno filo, del diciamo della connessione elettrica, essendo su un cellulare, il generale Raffaele Manicone, a capo del comando tutela biodiversità dei Carabinieri. Buon pomeriggio, generale, ci sente?
3: Sì, buonasera, la sento.
0: Benissimo, allora, diciamo che ieri e oggi a Roma c'è stato l'evento Natura, Clima e Stabilità Globale, che è una conferenza internazionale organizzata dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, e questo in collaborazione con la FAO, che tra l'altro in questo periodo sta organizzando diversi avvenimenti nella capitale. Alla Tiziana, Air Day Italia c'era questo convegno,
1: sì.
0: Perché è stato fatto? Che cosa è successo? Qual è, diciamo, il centro della notizia?
1: Sì, partiamo dal fatto che i Carabinieri Forestali organizzano questo convegno di altissimo livello in cui esperti di vari campi, ricercatori, docenti universitari, discutono sulla conservazione, ricerca e tutela ambientale, proponendo strategie e soluzioni su varie questioni. Quest'anno i tavoli di discussione sono stati dedicati al tema della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e alle soluzioni per rendere gli ecosistemi più resilienti, e anche alla necessità di perseguire la sicurezza sanitaria attraverso la salvaguardia della biodiversità. La giornata inaugurale della conferenza si è tenuta presso Palazzo Rospigliosi al Quirinale, la seconda giornata invece ha visto tutti i delegati e gli ospiti spostarsi al Circo Massimo, dove sono ora, dove il convegno ha costituito una sorta di prologo a questo grande evento, invece, che come dicevi tu organizza la FAO, dal titolo From Seeds to Foods, cioè dai semi al cibo, che continuerà fino a lunedì 12 ottobre. Una grandissima esposizione di centinaia di addetti ai lavori del mondo agricolo, che intende promuovere l'innovazione per la sicurezza alimentare e la nutrizione. Air Day Italia, come hai detto tu, ha partecipato alla conferenza, in particolare il nostro presidente Pierluigi Sassi, che ha moderato la sessione di apertura. La biodiversità come tecnologia di resilienza, ecosistemi come infrastrutture critiche di difesa, che ha proposto un'analisi diciamo geopolitica del Mediterraneo e ha messo in evidenza come la degradazione del suolo e la siccità sono causa di conflitti e migrazioni purtroppo forzate.
0: E questo non c'è dubbio. Senta, esatto. Allora, generale, quali sono le stanze, diciamo gli obiettivi comuni sia della FAO sia dei Carabinieri Forestali? Insomma, perché vi siete messi assieme per questo evento?
3: Allora, intanto grazie per la possibilità che ci date, insomma, di parlare, di spiegare al pubblico le nostre attività. Come ha detto bene Tiziana, la conferenza internazionale è nata da un'esigenza, quella di mettere assieme finalmente la conservazione della biodiversità con il cambiamento climatico. Questi due temi avevano un po' un peccato originale, perché tutte e due le due conferenze internazionali sulla biodiversità e sul cambiamento climatico non si parlavano, perché l'una non considerava l'altra come un elemento fondamentale. E allora noi abbiamo voluto, in vista della prossima COP di Antalya della fine di novembre, la COP31, anticipare un po' i temi che saranno quelli della COP, cioè quelli proprio di considerare la biodiversità come una infrastruttura fondamentale per la lotta almeno agli effetti del cambiamento climatico. E cosa ci unisce alla FAO? Ci unisce alla FAO proprio questa idea che la conservazione della biodiversità, la lotta agli effetti del cambiamento climatico siano entrambi un elemento fondamentale di sicurezza globale, essenzialmente soprattutto di sicurezza alimentare globale, perché molto spesso gli effetti del cambiamento climatico producono delle situazioni che determinano carenza idrica, carenza di risorse naturali, quindi carenza di terreni coltivabili.
0: Esattamente, rendono... per esempio, generale, lo stiamo vedendo in Corno d'Africa, dove intere coltivazioni sono andate perse perché là non piove ormai addirittura da anni.
3: Esatto, esatto. Mm-hmm. E quindi il cambiamento climatico diventa un elemento fondamentale che può esacerbare conflitti, può determinare conflitti, proprio per una questione di sopravvivenza, per il controllo delle risorse naturali. Allora, questa attività importante, fondamentale, di andare alla radice del problema del cambiamento climatico, che è fortemente connesso alla diminuzione di biodiversità, ci vede assolutamente al fianco della FAO. La FAO è la struttura mondiale, l'organizzazione mondiale che combatte, nasce per combattere la fame nel mondo, nasce per incrementare la capacità produttiva in maniera sostenibile soprattutto dei paesi in via di sviluppo.
0: Certamente. Giuliano.
3: I paesi in via di sviluppo sono i posti nei quali il cambiamento climatico si vede in maniera più evidente dal punto di vista proprio della sopravvivenza delle persone.
0: Esattamente. Ecco, Giuliano, generale, tu volevi fare una domanda?
4: Sì, a proposito di questo, io ho sentito stamattina il vice direttore della FAO dare atto ai carabinieri forestali di essere una delle poche forze dell'ordine dedicate all'ambiente nel mondo. Addirittura ha detto che l'ha suggerita a un presidente estero, proprio uno di quei paesi emergenti che stava citando lei, come esempio di eccellenza. Ora, però, non solo come contrasto ai crimini ambientali, ma anche come tecnologie di resilienza, ricerca, applicazione. Ecco, ci può spiegare questo lato dei carabinieri forestali, che è poco noto, quello della ricerca, quello della sperimentazione, quello delle banche del seme, ecco, queste cose qui.
3: Certo, certo, i carabinieri forestali in parte sono un po' l'eredità di quello che era il Corpo Forestale dello Stato. Il Corpo Forestale dello Stato, come sapete, gestiva e continua a gestire tramite carabinieri forestali circa 150 riserve naturali e foreste demaniali dello Stato, una superficie di 140.000 ettari che per essere gestita ha bisogno di una capacità, di una expertise, di una professionalità importante, che è connessa anche a attività di ricerca scientifica per ad esempio la ricostituzione delle foreste che noi gestiamo, per l'implementazione, per il miglioramento della biodiversità. Noi per fare questa attività abbiamo... Pronto?
0: Ci siamo. Prego, prego.
1: Ascoltiamo, generale.
3: Posso continuare?
1: Sì,
0: certamente,
1: sì,
0: prego.
1: Sì, certo.
3: Stavo dicendo che presso i reparti biodiversità...
0: C'è un problema di collegamento, evidentemente. Prendiamo un attimo tempo e richiamiamo il generale. Probabilmente oggi abbiamo...
1: Eccolo.
0: Ci sono dei problemi, richiamiamo noi. Allora, sicuramente la questione è collegata tra l'altro alle foreste, soprattutto nelle nostre città. Pensiamo solo a quello che è successo a Roma, in cui ci sono state vere campagne da una parte e dall'altra, cioè chi non voleva che gli alberi venissero tagliati, chi invece voleva che nascessero questi boschi urbani. Non è sempre semplice, soprattutto non è sempre semplice in una città, nelle città che si stanno sempre più riscaldando, per cui servono dei veri progetti. Noi avevamo in linea invece il generale Manicone, che mi dicono sia tornato. Generale, allora... Tiziana, prego,
1: sì,
0: Tiziana, te.
1: Stava forse finendo,
0: no,
1: Tiziana, non so.
0: Vai.
1: Vado, allora, sì. Guardi, generale, le faccio un'altra domanda che c'era venuta in mente. Un dibattito della conferenza ha riguardato anche la forestazione urbana. Poco fa proprio Alessandro accennava a questa cosa mentre stavamo chiacchierando. Se ne parla molto anche nella nostra quotidianità. Qual è il contributo dei forestali? Cioè, quali sono i modelli da applicare e quali gli errori da non commettere per rendere più verdi le nostre città?
3: Sì, allora per quanto riguarda per quello che riguarda la forestazione urbana, questo è un tema estremamente importante, perché noi dobbiamo considerare che entro i prossimi 20 anni il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città, e le città sono i posti nei quali le isole di calore producono i maggiori danni alla salute delle persone. Quindi se vogliamo intervenire bene e presto, dobbiamo appunto intervenire attraverso un nuovo modo di costruire il verde urbano. Già dalla questione semantica, io non lo chiamerei più verde urbano, ma lo chiamerei natura in città, perché non è una questione estetica, diciamo, di abbellimento delle città, quindi il verde, ma è una questione di sopravvivenza, è una questione proprio di costruzione delle città attraverso la natura in città. E quindi queste piante, appunto la forestazione urbana, non deve essere più vista come un mero abbellimento, ma come una realizzazione di piccole foreste urbane. E la foresta è una struttura complessa, non costituita da soli alberi, magari con delle fioriture belline, ma sono delle strutture costituite da alberi di prima grandezza, seconda grandezza, terza grandezza, arbusti, piccoli, certo, erbe, fiori, piante, terofite, muschi, licheni e così via. Una struttura complessa. E questa è l'idea della forestazione urbana, perché in questo modo noi costruiremo delle strutture urbane di natura fortemente resilienti, e che possono, così come abbiamo visto proprio in questi due giorni da eminenti scienziati, possono ridurre in maniera importante la temperatura all'interno delle città. Abbiamo visto delle ricerche attraverso le quali abbiamo dimostrato che la temperatura di un'area all'interno di una foresta, quindi una struttura complessa, può arrivare ad avere circa 6 gradi, 7 gradi in meno di un'area fuori foresta. Quindi immaginate, sono dei numeri estremamente importanti. Certo. E per fare questo bisogna, come ci insegnano i nostri padri forestali, mettere l'albero giusto al posto giusto.
0: Esattamente. Studiare l'albero che deve andare in città. So che anche in tante...
3: Non solo l'albero, l'ecosistema, perché da solo l'albero non è una foresta. Insieme all'albero ha necessità di avere l'albero in foresta, l'albero in natura, vive con un corteggio floristico complicato, complesso, e noi dobbiamo ricostruire questo in città,
0: però,
3: se vogliamo fare
0: però generale mi
3: città
0: permetta
3: e non verde urbano.
0: Spesso nelle vie delle nostre città realizzare questo non è semplicissimo, però vogliamo un attimo secondo me fare un po' di chiarezza, perché io vedo su tanti social anche molta confusione. Per esempio si abbattono degli alberi che hanno 50, 70 80 anni, perché oggettivamente sono malati, sono impossibili da curare, e la gente pretende che vengano sostituiti con degli alberi di stessa dimensione. Oggettivamente questo, generale, non è possibile.
3: No, non è possibile, ma non è neanche corretto, perché le piante, quando noi andiamo a fare forestazione urbana, la cosa più importante, come dicevamo, è partire, noi lo chiamiamo tecnicamente, dal materiale di riproduzione, di propagazione, cioè dalla piantina o dal seme. Ecco, paradossalmente, più la piantina è giovane, piccola, è più è facile che, diciamo, possa affrancarsi e possa vivere nel più breve tempo possibile senza le cure dell'uomo, possa diventare, diciamo, una pianta affrancata e autonoma. Se noi mettiamo delle piante già grandi a dimora, è chiaro che queste piante avranno grandi difficoltà ad attecchire, grandi difficoltà ad affrancarsi, e non avranno quella possibilità di costruire quella foresta urbana, quella natura in città che noi vogliamo. Quindi è importante avere pazienza, bisogna essere pazienti, bisogna capire che la natura ha i suoi tempi. Alle sue dinamiche. Quindi bisogna intervenire presto, perché, come dice un vecchio adagio, il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, e dopo 20 anni fa il miglior momento è oggi. Quindi voglio dire, non l'abbiamo fatto 20 anni fa, le piantiamo oggi, però dobbiamo fare molta attenzione alle piante che mettiamo. Dobbiamo avere pazienza, anche se le piante non sono molto grandi, se noi scegliamo le piante giuste, anche se sono piccole, in breve tempo si affrancheranno e saranno delle piante che non daranno problemi in futuro. Che anche questa quando noi mettiamo le piante troppo grandi, è più facile che non attecchiscono bene e nel giro di un po' di tempo, non essendo affrancate, possono sradicarsi, possono crollare e ricominciare a a dare problemi.
4: E generale,
3: senta, un po' di pazienza adesso per avere una foresta urbana vera domani.
0: Però generale, mi permetta, su questo dovreste fare un po' più di comunicazione, perché c'è troppa disinformazione sui social, e ci sono vere battaglie ideologiche, diciamo.
3: Lo so che noi cerchiamo, noi voglio dire, come Carabinieri Forestali facciamo dell'attività dell'educazione ambientale, educazione alla legalità ambientale, una delle nostre, delle nostre mission più importanti. Noi ogni anno come Carabinieri Forestali andiamo in tante scuole, manifestazioni, incontriamo circa 500.000 persone all'anno, però purtroppo, come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Certe volte noi siamo ormai, come dice lei, ricordava i social, purtroppo il peccato originale dei social è la semplificazione. Le cose che sono leggermente anti-intuitive non sono ben accettate. Purtroppo bisogna fare i conti con la complessità, bisogna fare i conti con il
0: ragionamento. Perché semplici... oltre, mi permetta, cioè, oltre che a un popolo, diciamo, di santi navigatori, siamo anche un popolo di botanici, tra virgolette. O meno vorremmo essere. Giuliano, a te.
4: Di pollici verdi. Allora, senta, io volevo invece cambiare un attimo argomento, perché al convegno si è parlato anche di cultura alimentare. È stato fatto un po' uno storico sul fatto che noi abbiamo fatto battaglie per difendere i nostri marchi, le nostre eccellenze alimentari, e quello, diciamo, è una buona pratica, che o almeno dai risultati è così. Ma come rientra questo argomento, cioè la cultura alimentare, nel quadro della resilienza? Perché era in una conferenza dedicata in gran parte alla forestazione e in parte al cambiamento climatico?
3: Perché, come dicevamo prima, la sicurezza alimentare è un elemento fondamentale, diciamo, all'interno di questo, di tutto il ragionamento. La sicurezza alimentare è importante, perché la sicurezza alimentare è collegata al cambiamento climatico, è collegata alla conservazione della biodiversità. Quindi anche la produzione, voglio dire, è importante la produzione del cibo, perché noi non dobbiamo dimenticare che è vero che va conservata la biodiversità, ma va conservata anche l'agrobiodiversità. Il mondo è popolato da persone che mangiano, e queste persone devono mangiare bene, ma devono mangiare cibo prodotto in maniera sostenibile. E noi sappiamo bene che molto spesso, se il cibo è prodotto in maniera sostenibile, è anche buono. Se il cibo è prodotto, come si dice, in maniera biologica, è anche buono. Quindi noi, andando in questa direzione, non solo facciamo bene alla natura, ma facciamo bene anche alle persone. Questa è l'idea.
1: E allora, generale Manicone, volevo chiederle, nella vostra esperienza quotidiana sul campo di contrasto ai crimini ambientali, prima appunto l'ho accennato brevemente, quali sono i reati che per frequenza o pericolosità mettono più a rischio i territori e di conseguenza anche chi li abita?
3: Beh, voglio dire, quando si parla di reati ambientali, i reati ambientali sono tutti quanti gravi, perché noi guardiamo sempre la natura in maniera olistica, e il reato ambientale è un reato molto, dire reato ambientale è un'espressione estremamente vasta e anche abbastanza vaga, perché parliamo di reato ambientale quando parliamo di bracconaggio, quando parliamo di inquinamento, quando parliamo di incendi boschivi, quando parliamo di consumo illegale di suolo, quando parliamo di frodi agroalimentari, quando parliamo di tagli illegali delle foreste. Sono tutti reati ambientali e sono tutti ugualmente gravi per la sopravvivenza della biodiversità. Che voglio dire, se io sono un bracconiere e vado a caccia e elimino delle specie importanti dal punto di vista della catena alimentare, della catena trofica, dell'ecosistema, faccio male all'ecosistema, così come faccio male all'ecosistema se inquino un fiume. Cioè, il reato ambientale in sé è un reato grave, è un reato anche contro la persona, anche contro la sopravvivenza del genere umano. Certo. Quindi è importante, noi come forza di polizia ci rendiamo conto che in materia di crimine ambientale è fondamentale la repressione, è importantissima la repressione, che sono reati odiosi, ma ancora più importante è l'attività di prevenzione, perché mai come per il reato ambientale arrivare a reprimere un reato ambientale è già se vogliamo, già un fallimento.
0: Certo,
3: perché quell'animale è stato ammazzato, quel bosco è stato distrutto, quel fiume è stato inquinato e nessuno mai glielo restituirà ai miei figli, perché è morto. Quindi noi dobbiamo cercare di arrivare prima, di fare, come diceva lei, attività di divulgazione, di educazione, di conoscenza, di consapevolezza dell'importanza della conservazione della biodiversità, del rispetto della legalità ambientale. Perché non dobbiamo dimenticare anche una sorta, con una sorta, se vogliamo, di antropocentrismo, che se noi continuiamo su questa strada, la specie che più facilmente potrà essere distrutta, potrà essere cancellata dalla faccia della terra, è proprio la specie umana, è proprio la specie umana, perché la natura probabilmente successivamente a una a uno stravolgimento che può portare all'estinzione dell'uomo si riorganizzerà.
0: Sì, l'uomo
3: di
0: sicuramente
3: capire che
0: di
3: la
0: no.
3: conservazione della natura è soprattutto sopravvivenza della nostra specie, della specie umana.
0: Esatto. Allora io ringrazio per essere stato con noi il generale Raffaele Manicone, a capo del comando tutela biodiversità dei Carabinieri. Buon pomeriggio, generale.
3: Grazie. A voi, grazie tantissime.
1: Arrivederci.
0: Allora, sicuramente una puntata interessante sul valore delle nostre foreste e in generale, ma soprattutto io penso anche degli alberi in città, ce ne sono sempre troppo pochi, secondo
1: troppo
0: me.
1: Pochi, quest'anno abbiamo visto che col caldo che c'è stato cercavamo delle zone d'ombra che non c'erano, insomma, certo. Intorno a casa, no, io abito in una zona intorno a San Giovanni, c'erano molti alberi anche nei parcheggi, diciamo che sono all'interno delle carreggiate, ma non ci sono più, quindi veramente la ricerca, tanto che pensavo forse arriveremo a mettere delle tettoie per strada, qualcosa, cioè bisognerà ripararci, proteggerci da,
0: sì,
1: da
0: però
1: questo
0: sicuramente
1: caldo.
0: Come diceva il generale, la presenza di alberi soprattutto nelle città contribuisce anche ad abbassare
1: la temperatura del suolo.
0: Allora Giuliano Giulianini, grazie per essere stato con noi, come al
4: grazie
0: solito
4: a voi.
0: Ogni giovedì,
4: grazie.
0: Anche te Tiziana Tuccillo, per gli approfondimenti vi rimando al sito erday.it e noi comunque ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao.

contare. E poche ore prima di partire,

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

La giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagno. Olè, olè. I miei anni sono come i fiori, appassiscono. Ma se mi cambi l'acqua tutti i giorni durano di più. Fuori casa il marciapiede sporco, i cani pisciano. Il barista quando vede te si accorge anche di

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dal titolo Oltre l'ostacolo, donne che cambiano l'Africa. Io sono Exosengo Mambenza, conduttrice, moderatrice, podcaster e cofondatrice di un'associazione che si chiama Femmes Lève Toi e si occupa di donne sole con bimbi a carico nella Repubblica Democratica del Congo. Oggi parleremo di un tema che riguarda milioni di persone ma che ancora molto spesso rimane un po' ai margini del dibattito ancora, ed è la condizione delle donne con disabilità, ma più precisamente la condizione delle donne con disabilità in un continente come quello africano. Quando parliamo di Africa, il nostro immaginario si concentra principalmente in maniera immediata su problemi quali la povertà, l'accesso alla salute,